0: Preduta da padre Michael Romeo, parroco della chiesa cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362 7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di vella 500 grammi, $1.95.
1: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
0: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
4: Siamo di nuovo con voi, Rita, Rita, Rita Zerillo.
5: Che occasione avere due Rite nello studio.
4: Vincenza. E oggi ci concentriamo sull'importanza della pace per ognuno di noi e per tutto il mondo. Abbiamo parlato di Neva Nathan, viene chiamata Navi in breve, Navi Pillay, la giurista sudafricana che è stata donato questo premio di per la pace per 2026. Incomincio di nuovo, l'annuncio del 125esimo premio Nobel per la pace dato venerdì a Oslo dal comitato ha reso noto che il riconoscimento sarebbe stato conferito alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno a favore della pace e la legge internazionale. E lei ancora continua con questo lavoro. Cercavo di trovare un po' di informazione su quando lei è iniziata. È nata nel 1941, però ha lavorato anche sul Tribunale Penale Internazionale per Rwanda, che condannò 62 persone per il genocidio del 1994 in cui furono uccisi oltre 500.000 di ruandesi. È stata poi giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria dello United Nations per i diritti umani, ex presidente della commissione d'inchiesta United Nations sui territori palestinesi occupati. E continua sempre con la sua missione, nessuno la fermerà. Forse quello messaggio che ci porta a noi, che anche noi dobbiamo continuare sempre a lottare per la pace. di mantenere questa pace dentro noi stessi e dentro le nostre famiglie.
6: Assolutamente. Ci dobbiamo amare, ci dobbiamo volere bene, perché la vita è corta e non costa niente a salutare una persona, a farci un sorriso. E io ho una sorella a Brisbane. Tutte le mattine mi chiama e mi dice: io c'ho un amico che ti ama e ti vuol bene. Pace a te, sorella mia, mi dice.
4: È una donna meravigliosa. Io non conosco nessuno che ha una memoria come la sua per la Bibbia.
5: La tua sorella Rita?
6: Sì, sì. La mia sorella.
5: Wow.
4: Sì. Giovannina Belperio.
6: Giovannina Belperio.
4: A Queensland. Yeah. Si è data da fare perché è rimasta vedova già da tanti anni.
6: A 48 anni.
4: Si è immersa in questo tipo di preghiera e studiare la Bibbia. E quando viene qui si può recitare qualche verso della Bibbia così.
6: Senza leggere.
5: Incredibile.
4: Sì. Yeah. Quanti anni ha adesso?
6: Adesso ha 87 anni.
4: Brava.
5: Auguri.
4: So, due anni più di questo giudice che ha vinto il premio.
6: Yeah.
4: Tu, zia Giovannina, se sei in ascolto, ti meriti anche tu un premio
6: per
4: la pace che porti a tutti.
6: Assolutamente.
4: Sempre con quello sorriso.
6: Non so come fa.
4: Non ho incontrato nessuno come lei, veramente. Yeah. Che c'ha il suo messaggio di
6: pace a tutti. Sempre dice pace a tutti.
4: Rita, what about you? How do you envisage that we can bring peace to the world? I would say to the world because we're controlled.
5: No,
4: by...
5: perché questa è una cosa troppo grande. Io non posso.
4: Sì, però
5: influenzare
4: con
5: cosa
4: noi.
5: Succede.
4: Inizia con noi, dentro di noi stessi.
5: Ascoltando la canzone di Peter, Paul e Mary,
4: sì.
5: Domandavano: ma quando impareremo? When will we learn? E questa per me sembra la cosa più importante, perché mi sembra che nessuno impara niente di quello che è successo nel passato. E ancora continuiamo a concentrarci su cose che non sono più le cose più importanti. Invece pensiamo sempre alle cose quotidiane, alle cose materiali, l'egoismo.
6: Di ogni giorno.
5: Sì, le cose di ogni giorno, invece di vedere... cosa c'è intorno e come possiamo aiutare noi a diffondere più pace. E sempre mi viene in mente una cosa che mi è stata detta, che tu puoi avere sempre ragione, ma a volte puoi essere anche gentile.
4: Brava, sì.
5: Non conta sempre la ragione d'essere sempre puntuale su tutti i fatti. A volte magari è meglio essere un po' gentile e lasciare stare certe cose.
4: Sì, e l'altra cosa che è il silenzio. Tante volte il silenzio è più importante della ragione. No?
5: Sì, a volte è meglio
4: perché
5: il silenzio.
4: Perché ti aiuta a riflettere in te stesso e anche con la persona che stai a discutere.
6: E prima che parli devi pensare, perché puoi offendere una persona senza che te ne accorgi. E il mio carattere, e si sbaglia qualcosa e dopo mi sento male. Ma perché l'ho detto? Non mi succede spesso, però, perché mio papà diceva lo cervello dove ti gira tante volte prima che la parola deve uscire, se può uscire o no.
4: Bravo tuo papà.
5: Questo mi piace.
6: Ah, molto bravo il mio papà era.
5: Mi piace questo.
6: No, non sapevano di leggere e scrivere, però sapevano tante cose che noi adesso, forse quando sei giovane non apprezzi, Vicenzina, ma adesso che siamo arrivati maturi, quelle parole sono sentimento. Per noi, che noi abbiamo cresciuto in quel periodo che non c'era tanta cosa come adesso, però c'era tanta felicità, Rita, tanto amore. Eravamo sempre felici e contenti. Se c'avevamo uno vestito solo, we share with my sister.
5: Sì.
6: Yeah.
5: E quello dipende anche dal carattere delle persone.
6: Ecco, brava. Yeah. Sì. Yeah. E poi tanti fratelli e sorelle si invidiano se non si parlano, ma io parlo sola, ma che c'è da... perché dobbiamo essere così, Vicenzina?
4: Sì, perché abbiamo tutto quello che ne abbiamo bisogno, Eppure qualche volta esce sempre qualche piccola cosa che dopo incomincia a piantare il seme che ci divide.
6: Yeah, che si distacca.

0: è come la canzone dice, quanto ci impariamo, no? Quanto ci impariamo di campare in pace e non fare guerra.
1: Yeah.
0: Il nostro Papa Leone dice sempre che il dialogo è più importante della guerra. E infatti, quando leggi tanti libri, cose dicono sempre che nessuna guerra è conclusa se non c'è un dialogo. Se c'era all'inizio forse non ci sarebbe neanche stata, ma non vogliono parlare, non vogliono ascoltare.
1: Yeah.
2: No, questo ha molto ragione, perché per finire una guerra ci vuole il dialogo.
0: Sì.
2: Sì.
0: Sì.
2: E poi si celebra questo dialogo, questi accordi della pace che si fanno dopo tante persone sono morte. E perché non si fanno all'inizio?
0: Sì, perché
1: tante persone innocenti, tanti bambini.
2: Esatto. Esatto.
0: Specialmente l'ultima guerra, tanto bambini sono morti, innocenti completamente.
1: Yeah.
2: Un peccato.
0: Andiamo a un'altra canzone.
2: Sì, questa è una canzone che si chiama Pace, pace, pace nel mondo.
0: Sì.
1: Ah, that's beautiful.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigle Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni

0: associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Matecristi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
1: Ok, bentornati, siate in ascolto del programma Ricordi e Sogni delle Emigranti con Vincenza e adesso oggi un'altra Rita con me, con noi.
2: Sì, stiamo parlando della pace, che è un bene, un dono prezioso che ognuno di noi abbiamo, però lo dobbiamo mantenere forte nei nostri cuori, nella nostra mente, come questa giudici. E portarle sempre, darci tanto importanza, perché se non possiamo custodire questo dono prezioso della pace, non possiamo essere contenti, essere in pace, sempre, ritorna sempre quella stessa parola, la dobbiamo custodire, mostrare agli altri intorno a noi, ai nostri figli e figlie e nipoti e parenti e tutto e tutti gli amici, perché dopo la bruttissima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, che dopo di quella siamo nati quasi tutti quanti noi, si pensava che non ci sarebbero state più guerre, e come abbiamo sentito parlare, che ha parlato della guerra di Vietnam, e mi hanno raccontato che una amica ha detto, quando è stata in Vietnam, i vietnamesi non dicono la guerra del Vietnam, no, dicono la guerra dell'America.
1: Sì, è vero. So,
2: quindi ci sono sempre quelli che hanno più potere e più moneta che vanno a invasare le nazioni più povere. Oggi come oggi, però, non so se voi vi sentite così, ma io mi sento che Non credo che posso fare niente per portare avanti questa pace dove ci sono le guerre. Siamo controllati.
1: Mm-hmm. Sì.
2: E poi anche in Africa, che ci sono sempre guerre e morono sempre bambini, donne, mamme, soldati, muoiono tutti i giorni. Chi aiuta questi qui? Possiamo soltanto pregare per la pace, come ci dice il nostro Papa Leone. Però se nasce dentro di noi, noi abbiamo questo potere di mostrare e portare la pace a quelli intorno a noi. E inizia sempre da lì. Non so se vuoi aggiungere.
1: Giusto. No, è giusto.
3: Sì, sì, corretto, Vicenzina. Dobbiamo avere la pace, lo perdono è anche importante. Perché
2: sì, Rita, molto
3: nessuno è perfetto, solo Dio. E allora certe volte con una parola sì, puoi sbagliare e sì, la gente fanno big Dio, non c'è perdono, che ci dovesse essere il perdono.
2: Sì, il perdono porta pace.
3: Il perdono porta pace,
2: se
3: assolutamente.
2: Se sei arrabbiato con qualcuno, è una volta che riesci a perdonarlo, quella persona, ti senti questa pace, ti senti un sollievo, ti senti bene proprio. Yeah. Rita, do you want to join?
1: No, pensavo che se c'è un problema io voglio risolverlo al più presto possibile. Non mi piace quando rimangono queste fraintesi sì, e problemi a lungo. Mi piace risolvere tutto, però a volte non è possibile.
3: Yes.
2: È vero, sì.
3: Tu ci provi,
1: sì,
3: ma poi sì, non può essere, devi lasciarli stare.
1: Sì.
3: E dici, Dio, mettiamo tutto nelle tue mani.
1: Ecco.
3: Tu conosci i nostri cuori.
1: Lasciamo spazio a Dio per risolvere le cose.
3: Yeah.
2: Sì, sì. Vogliamo andare a un'altra canzone. prima di concludere il programma.
1: Sì, questa è Gerusalemme.
2: Questa l'ho presa proprio per te, Rita. E Gerusalemme parla anche della pace.
1: Sì, certamente. Sì.
2: Ci sono le parole per questa canzone. Se andate su YouTube e trovate Gerusalemme con le parole. Okay. E parla proprio della città di Gerusalemme anche.
1: Ok, ascoltiamo.

0: Io vi posso parlare un po' dei valori che abbiamo, per esempio l'uguaglianza, la giustizia sociale, sono valori che se tutti rispettassero questo forse ci sarebbe più pace, però siamo umani e sbagliamo. L'unica cosa che il mio messaggio alla fine è che dove c'è pace c'è gioia, quindi dobbiamo sempre lavorare e portarci in questo mondo di pace e di gioia, di lasciare indietro le cose che ci fanno arrabbiare, dispiaceri. E come hai detto tu, Rita, il perdono è importante, così possiamo lasciare indietro qualcosa che ci ha portato,
1: ci ha fatto male,
0: sì, ci ha portato del male. E così, come ha detto Ringo Starr, pace and amore.
2: Peace and love.
0: Peace and love a tutti. E così vi lascio io con questo messaggio di pace, amore a tutti. E dove c'è la gioia, c'è la pace.
1: C'è la pace.
0: Passa a te, Rita, se vuoi dare un saluto.
1: Grazie che mi avete dato l'opportunità di stare insieme a voi. Sono venuta a visitare la radio per portare qualcosa per Marco Petta e sono felice di vedere Rita Vicenzina. E un abbraccio a tutti e ci vediamo in seguito mercoledì a sera ci vediamo a Alta Villa Club
0: AGM.
1: Ci vediamo tutti insieme
2: per tutti i soci.
1: Un abbraccio
2: radio
1: a tutti e buona giornata,
0: Rita.
2: Anch'io saluto a tutti e ti ringrazio, Vincenzo, perché hai portato questo argomento, questo tema importantissimo alla radio.
0: E diamo l'ultimo saluto anche a Navi Pillai, che Dio ci dà la forza di continuare con il suo lavoro. E come abbiamo detto, che lei lotta sempre per la pace, è detto che lo dobbiamo fare tutti.
1: God bless her, dici?
0: Sì, è Dio che la benedice, sì, perché se tutti possiamo seguire il suo esempio, allora forse ci sarebbe la pace. Ma lo sappiamo che questo nel mondo non è mai perfetto, come ha detto Rita, non siamo Dio e possiamo sempre sbagliare. Però facciamo il nostro meglio. Grazie a voi tutti in ascolto. Pace a tutti di voi, pace e amore, libertà. Vi lascio con questo. Rita, non so, vogliamo mettere un'altra canzone? Io non te l'ho data.
2: Non so, quale suggerisci? O... non ce l'abbiamo.
0: I can't think. Any canzone che vuoi ascoltare, Rita?
2: Sì, lasciamo vogliamo a te.
1: Dio c'è?
0: Dio c'è. Grazie, Rita.
1: Yeah, Dio c'è, lui è tanto
0: bellissimo,
1: religioso quell'uomo.
2: Dio c'è e da
1: come si chiama?
0: Due italiano.
1: Esatto.
0: Questa è una sorpresa per tutti.
2: Ok. Giuseppe Cionfoli.
1: Ah, brava.
2: Sì,
1: brava,
2: l'abbiamo scoperto.
0: Brava, Rita.
2: Va bene, ascoltiamo Dio c'è e alla prossima settimana con te, Vincenzo.
0: Grazie, sì, ci sentiamo lunedì prossimo, sì, va tutto bene. Adesso esce anche il sole, Rita.
1: Perfetto. Perfetto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Apriamo con un grave episodio di cronaca nel Sud Australia. Un uomo è stato accusato di tentato omicidio dopo un'aggressione con coltello avvenuta sabato sera nella Barossa Valley. La vittima, un uomo di circa 30 anni, ha riportato diverse ferite. La polizia del Sud Australia sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto e le circostanze che hanno portato all'aggressione. Le indagini sono ancora in corso. Passiamo ora a una questione sociale che riguarda i giovani più vulnerabili. Nel Sud Australia torna al centro dell'attenzione il futuro dei ragazzi che crescono sotto la tutela dei servizi di protezione minorile. Molti di loro denunciano le difficoltà che incontrano quando, raggiunta l'età adulta, devono iniziare una vita indipendente. Tra le testimonianze raccolte c'è quella di Joshua Prosso, che ha trascorso quasi 10 anni nel sistema di tutela. Il giovane ha raccontato un'esperienza particolarmente difficile, denunciando le conseguenze psicologiche vissute durante quel periodo. Le testimonianze riaccendono il dibattito sulla necessità di garantire maggiore assistenza, stabilità e opportunità ai ragazzi che lasciano il sistema di protezione. Ci spostiamo nell'Australia occidentale, dove si discute di una possibile riforma del sistema universitario. Il governo statale ha avviato uno studio sulla possibilità di unire 3 università pubbliche, seguendo un modello simile a quello adottato nel Sud Australia con la nascita della nuova Adelaide University. Secondo il premier Roger Cook, una fusione potrebbe rafforzare la ricerca e rendere gli atenei più competitivi a livello nazionale e internazionale. La proposta ha però suscitato preoccupazioni tra le università coinvolte, soprattutto per le possibili conseguenze sull'organizzazione e sull'autonomia degli istituti. Il progetto è ancora in fase di valutazione e non è stata presa una decisione definitiva. Chiudiamo le notizie con la politica nazionale. Migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni a sostegno della popolazione palestinese in diverse città australiane, tra cui Sydney. I manifestanti chiedono al governo del primo ministro Anthony Albanese un maggiore impegno diplomatico sulla situazione a Gaza e restrizioni nei rapporti militari con Israele. Al centro delle proteste anche le richieste di maggiore protezione per i civili e di interventi per affrontare la crisi umanitaria. Il Dipartimento australiano della Difesa ha contestato le accuse secondo cui l'Australia starebbe fornendo armi a Israele. Ed ecco le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide ci aspetta una giornata parzialmente nuvolosa, con temperature comprese tra una minima di 13 e una massima di 19 gradi. Possibili brevi rovesci nelle prime ore del mattino. Nel resto del Sud Australia, condizioni variabili, con un generale calo delle temperature dopo il caldo del fine settimana. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
6: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Ok, bentornati, io sono Rita, sono stata qui stamattina con Elena e Vincenzo, adesso sono con Joe, il giardiniere. Bentornato Joe.
1: Rita, buongiorno a tutti.
0: Ti abbiamo dato una settimana di ferie.
1: Una settimana di ferie, non sembra però.
0: No, sembra già che...
1: Sembra che è stato magari tanto tempo fa.
0: Sì.
1: Ma è stata bella. La temperatura comincia a salire un po', sebbene abbiamo delle giornate un po' piovose.
0: C'era una tempesta ieri, veramente.
1: Una tempesta ieri, infatti, ieri pomeriggio. E io penso che ha causato dei danni.
0: Sì.
1: Se non sbaglio, ha causato dei danni. Però vedi, è tipico questo periodo primaverile, è un periodo tipico di tempeste, insomma, di venti, di piogge, di rovesci forti. insomma, primavera, è così. Primavera è così. Io mi ricordo da ragazzino, la primavera è stata sempre così.
0: No, è vero, perché in Italia il mese di marzo si dice sempre che è pazzo.
1: Sì, l'inizio varia, della primavera. Le temperature variano, insomma, i tempi variano. È così, dobbiamo arrangiarci.
0: Sì.
1: Ad ogni modo, per quanto riguarda il giardino, possiamo dire ai nostri ascoltatori di telefonare. Il numero è 83 407 7700, e vi prego di telefonare, perché in questo periodo è un periodo ottimale per insomma coltivare. Noi coltiviamo sempre, non è solo a primavera, ma direi che in questo periodo è un periodo particolare, che si coltivano tantissime piante nell'orto.
0: Sì.
1: Passiamo nell'orto, ed è il periodo di cominciare, di preparare, di seminare e poi raccogliere praticamente.
0: Prima o poi,
1: se semini, c'è la possibilità, la speranza di raccogliere.
0: È vero, però ti farà piacere che il long weekend passato io veramente sono stata in uno di questi garden centers, questi centri di giardino, un negozio così, non dico quale, però sai cosa ho comprato? Una pianta che, come si dice, si chiama acchiappa mosche, the Venus flytrap. Non l'hai mai sentita? Quella pianta che acchiappa le mosche.
1: Sì.
0: Non sono andata per comprare i semi per la verdura, perché ho un nipotino che è appassionato di queste cose, l'ho dovuto comprare per lui. Questa pianta che acchiappa mosche.
1: Ci sono tante di queste piante.
0: Sì, ma sono molto
1: strane. Direi che sono un po' difficili a coltivarli.
0: No, non si coltivano. No. Infatti ho dovuto aspettare più di un mese finché c'erano di nuovo nel negozio. È una cosa molto particolare.
1: Sì, infatti io so, mi ricordo che quando ero al giardino botanico ce n'erano di queste piante.
0: Ah sì, lì ci sarebbero queste.
1: Tante di queste piante. Insect traps, mi sembra che si chiama.
0: E ci sono tante varietà di queste che...
1: Il nome botanico non me lo ricordo, però so che si aprono.
0: Sì.
1: Si aprono. E poi si chiudono, gli insetti sono attratti dentro questo
0: hanno un
1: spazio,
0: tipo di...
1: è come una, come possiamo descriverla?
0: Producono un tipo di come si dice, liquido, non so.
1: No, no, ma ti voglio dire, insomma, si apre, praticamente si apre e poi si chiude. Si chiude.
0: Sì, quando già la mosca o
1: acchiappa questi insetti,
0: acchiappa e se li mangia.
1: Li chiudi là e
0: si nutrisce di,
1: si
0: queste,
1: nutrisce di questi insetti.
0: Sì, sono piante molto strane.
1: È strano, vedi, la natura, la natura è incredibile.
0: Sì.
1: È incredibile. Sì, infatti queste piante hanno bisogno di essere più o meno nell'acqua, praticamente nell'acqua. Hanno dei vasi, cioè si coltivano nei vasi e poi si mettono dentro l'acqua, perché vede, l'acqua attira anche tanti insetti.
0: Mm.
1: E questi hanno bisogno di insetti.
0: No, no, è giusto, ma questi si vendono in questi vasetti piccoli, così per regalare ai bambini.
1: Sì, sì. Ma lei dice come fare, insomma,
0: sì.
1: Dà delle istruzioni come fare.
0: Ecco, questa era la mia gita a visitare questo Garden Center. Ok, prendiamo una pausa e ci risentiamo fra poco. Nel frattempo, se volete telefonare, il numero 8340 7700.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to Those Who Know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.

0: Bentornati. Joe, ti voglio fare delle domande in riguardo agli asparagi, perché come tante altre cose che sono molto popolari durante la primavera, cioè si possono usare in insalate, le frittelle, tante cose. Ancora è tempo di piantarli?
1: No. Il tempo di piantarle durante l'inverno.
0: Ah, ok, allora abbiamo perso questa
1: opportunità. Si possono anche seminare.
0: Ah, ma come, ecco, questa è la domanda. Si usano i semi o si usano le piantine?
1: Beh, si seminano. Se si seminano vuol dire che deve aspettare come minimo 2 anni.
0: Ah, è vero, non sono...
1: Come minimo 2 anni. Perché le piantine vengono fuori, poi sono deboli, devono crescere, devono insomma svilupparsi e poi cominciano. L'altro modo di fare è di comprare questi coronetti, li chiamiamo coronetti, e si comprano durante l'inverno, cioè... Prima della primavera, insomma l'inizio, metà dell'inverno. Però la cosa più importante è prima di tutto sapere dove piantarli, il posto dove piantarli.
0: Ci vuole sole?
1: Ci vuole sole,
0: Tanto
1: sole. E poi i dreni devono essere in particolare devono essere i dreni, insomma, non, l'acqua non si deve non si deve stagnare, praticamente non si deve fermare lì vicino a queste piante. I dreni devono essere aperti.
0: Hanno bisogno della terra sabbiosa, allora?
1: No, la terra può essere sabbiosa, come può essere anche forte e argillosa. Quindi non c'è problema. Il problema è, certo, se è la terra sabbiosa, i dreni sono buonissimi. Se poi c'è la terra, si coltivano nei terreni forti, argillosi, bisogna fare qualcosa, rialzarli dal terreno, praticamente la preparazione, rialzare il terreno dalla superficie normale, rialzarlo come minimo 20-25 centimetri, e poi piantarci sopra.
0: Va bene.
1: Così vedi, i dreni sono in buone condizioni. Diciamo l'acqua non risiede per lungo periodo. E poi, fatto questo, insomma, preparare il terreno con tanto compostaggio, tanto letame, fertilizzante organico, così via, come sempre diciamo, e poi comprare questi coronetti. Si trovano dai garden centers e sono in sacchetti di plastica, come i bulbi. O le patate,
0: sì,
1: per esempio,
0: che
1: sono in sacchette di plastica. E dopo si piantano.
0: Ma sono, cioè, in gruppo? Si devono dividere per piantarli?
1: No,
0: si
1: i coronetti sono già preparati.
0: Ah, ok.
1: Asparagi che sono maturi, praticamente maturi. Però una volta piantati bisogna il primo anno non toccare niente, non raccogliere per il primo anno, e dopo man mano che crescono, che si sviluppino, cominci a raccogliere. E poi alla fine, che sarebbe più o meno d'ora in poi, perché cominciano, possiamo dire, la fine dell'inverno, e poi d'ora in poi se non vengono più di queste asparagi che le puoi usare, che si possono usare, lasciarli, perché vedi, lasciando queste asparagi che si maturano, le fronde praticamente che si maturano, poi diventano gialli, e questo è il periodo poi di tagliarli a raso terra, e queste piante che sto dicendo preparano asparagi per il prossimo anno
0: da soli, non deve fare niente
1: solo deve
0: e questo
1: deve
0: è facile, mi sembra facile,
1: deve preparare
0: abbastanza
1: il terreno bene, come dicevo prima.
0: Sì, ma prima di piantarli.
1: Prima di piantarli e rialzarli dalle superfici, in modo che i dreni sono perfetti, e insomma trovarli dal garden center, comprarli e piantarli. Quando si piantano, bisogna piantarli profondi, abbastanza profondi. Ecco perché vedi, c'è bisogno tanta terra prima di piantarli.
0: Allora non si vedono di sopra,
1: no,
0: non si vedono?
1: No, non si vede. Devono essere profonde come le patate, più o meno.
0: Ah, ok.
1: Possiamo dire come le patate.
0: Sì.
1: Si piantano profondi, poi una volta piantati si mette un po' di mulch sopra, perché il mulch va dappertutto, insomma, in qualsiasi coltivazione che facciamo il mulch è la strada maestra, possiamo dire, dell'orticoltura. E poi aspettare, perché vede, queste asparagi durano come minimo da 15 a 20 anni.
0: Addirittura.
1: Una volta piantate, da 15 a 20 anni, e poi dopo 20 anni, insomma, li deve rifare, li deve preparare di nuovo.
0: Sì, devono, come si dice, eliminare da dove sono e piantarli di nuovo.
1: Ecco, esatto, preparare un altro posto, oppure prepararlo lì dove è lo stesso posto, però aggiungere ancora del compostaggio, compostaggio, e magari un po' di terra pure, rialzare il posto, no? dove si piantano.
0: E si capisce che è ora di tirarli fuori e eliminarli quando magari non fanno più...
1: Non tirarli fuori per niente, non bisogna tirarli fuori.
0: No, dico quando dopo 15-20 anni si capisce perché non producono più. O...
1: Cominciano a declinare praticamente, sì cominciano a declinare,
0: magari
1: non producono più.
0: La quantità e la qualità magari.
1: Non producono più, come quando erano, diciamo, giovani.
0: In vigore.
1: E si deve rifare di nuovo il letto dove si piantano.
0: E allora è una cosa che anche economica, mi sembra, perché se producono per 15 anni.
1: Producono per 15 anni, sì, come minimo 15 anni, ma anche 20.
0: E vale la pena? 20.
1: Dipende come li tratti, dipende pure la preparazione del terreno, dipende anche com'è il terreno. Se è un terreno, diciamo, un terreno forte, un terreno che ha tanto compostaggio dentro, tanti nutrimenti dentro questo terreno, e mescolando, come dicevo, tutta questa roba prima, un terreno insomma forte, fertile, ecco, possiamo dire così.
0: E sole? Ci vuole sole,
1: abbastanza sole, come minimo 6 ore al giorno, se possibile 6 ore al giorno va benissimo, se poi no, insomma, la produzione non sarà come
0: ottima.
1: Dovrebbe.
0: E l'acqua?
1: L'acqua ci vuole pure,
0: ci vuole l'acqua.
1: Ci vuole abbastanza acqua. Però, vedi, d'ora in poi, dato che cominciano, cioè la produzione si ferma, bisogna sempre mettere un po' d'acqua, perché, vedi, queste piante devono prepararsi per il nuovo il nuovo periodo, insomma, per produrre, e quindi l'acqua ci vuole.
0: E mi sembra che il periodo per raccogliere è molto breve, magari un mese, due mesi.
1: Saranno 2 mesi più o meno. Okay. Saranno 2 mesi. Poi quando si tagliano, una volta che si comincia la raccolta, quando si tagliano con un coltello, bisogna tagliarle sotto la superficie del terreno. Sotto.
0: Sì, sì, sotto. No, non lasciare una parte della...
1: Ecco perché, vedi, si devono piantare profondi. Perché ogni volta che tagli queste sparici, si deve tagliare sotto la superficie. Solo un poco, insomma, alcuni centimetri. E poi coprire di nuovo, insomma, dove si taglia.
0: E così incoraggia la nuova produzione,
1: la nuova produzione.
0: Ecco, ok. Va bene. Ok, allora magari prendiamo un'altra pausa e ci risentiamo fra poco.
1: Ok.
0: Grazie, Gio.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per lunedì 12 ottobre. Kevin Road, Jepps Cross, Findon Road, Flinders Park, Prospect Road, Prospect, Young Street, Renella, and Main South Road, Morford Vale.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
5: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
6: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
7: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!

0: I bulbi anche.
1: Ah, sì. Ok, bentornati. Joe, ha telefonato la signora Maria e ha detto in riguardo agli asparagi, ecco, dove comprare le piantine o anche i semi, ma ovviamente si deve andare a questi garden centers e domandare se c'è...
0: Sì, in garden center normalmente dove vendono piante in generale, dove vendono, sono in sacchetti, sacchetti di plastica, e lì vendono bulbi, sai, quelli i bulbi dei fiori praticamente, no?
1: Sì.
0: E patate, e asparagi e così via.
1: E ha detto i semi sono neri per caso? Come sono i semi delle asparagi?
0: Gli asparagi sono
1: i semi.
0: I semi sono piccolini.
1: Piccolini,
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: neri,
0: piccoli.
1: Dici?
0: No, non sono neri, sono mi sembra un colore rosa, cosa così. Però quando sono maturi sono già scuri, direi.

0: ma io penso, se coloro che sono interessati vanno Garden Center, domandano, fanno delle domande, insomma, sono, oppure vanno sul sito, vanno.
1: Sì, sì, sì, si può sempre fare una ricerca su internet.
0: Mr. Google. usare Mr. Google è molto importante.
1: E chissà se magari si possono
0: trovare tante cose.
1: Anche comprare così, se uno sa come comprare le cose sul internet, ci sono sempre cose.
0: Certo.
1: Sono sempre disponibili. Quasi quasi si può comprare tutto.
0: Se non si è sicuri, guarda, oggi come oggi abbiamo la tecnologia, possiamo approfittarne pure di questa tecnologia, che si trovano lì, dice da dove si trovano, come fare, come non fare, insomma, tutta questa roba qua.
1: Però, come hai detto prima, magari non è più tempo di piantare questi coronetti.
0: È più tempo magari di seminarli.
1: Seminare, ma
0: ecco,
1: non di comprare.
0: Seminarli, ma non piantarli. Mm. Perché piantarli adesso, dopo vengono... io penso la cosa migliore è di preparare il terreno prima e poi aspettare
1: per l'anno prossimo.
0: Fino insomma, l'inverno, intanto cercare dove si possono ottenere questi asparagi e dopo insomma coltivarli.
1: Ok. Ecco. Gio, ti ho fatto sì, dimmi.
0: No, dimmi.
1: Ti ho fatto vedere un limone che da un albero di una persona che conosco. E non so, mi sembra che questo limone non è bianco, non so, non ha la pelle gialla.
0: Non sembra un limone salutare. Ecco.
1: No.
0: Beh, guarda, come ti dicevo fuori onda, dovrei fare delle domande.
1: Sì.
0: Dovrei fare tante domande e avere delle risposte pure. Non posso dire precisamente cos'è il problema. Però posso fare un commento. E il commento è che i limoni, arance, mandarini, insomma, bisogna coltivarli in un modo particolare. Quando dico particolare, il limone in particolare, perché sappiamo che i limoni sono due tipi di limone, tre tipi di limone che coltiviamo qui in Sud Australia, e sono... Lisbon.
1: Magari questi sono i più comuni.
0: Sono Lisbon, Maya e com'è l'altro nome? Adesso non mi viene il nome dell'altro nome. Comunque tra il Lisbon e quest'altro che sto dicendo. Sono uguali più o meno.
1: Questo Maya mi sembra che è un po' diverso.
0: Maya è differente. Maya è un limone, cioè un limone. La pianta non è, diciamo, è una pianta piccola, una pianta più piccola del normale, come in miniatura, se possiamo dire, come in miniatura. E questo limone si coltiva. Si può coltivare, anzi è ideale coltivarlo in un vaso.
1: Questi Maya Lemons.
0: Però il Maya Lemon non è un limone, è un limone, diciamo, che c'ha un differente taste. Non è un limone come lo sappiamo noi, un limone, diciamo, che è agro, ecco. Il Maya è un po', diciamo, più va più al dolce, insomma, poi dipende quello che ti piace.
1: Okay. Ma questi qua mi sembra che sono questi Lisbon, questi che ti ho fatto vedere.
0: Mi sembra che siano Lisbon, ma l'altro, guardano più o meno, sembrano uguali. Lisbon, cerchiamo di trovare il nome di quest'altro.

0: altro tipo di limoni, che si chiama, mi viene per
1: vedrò se ti posso aiutare.
0: Anyway, ogni modo,
1: non sarebbe,
0: diciamo così, che questi limoni
1: sarebbe Eureka.
0: Eureka, ecco. Infatti Eureka, limone Eureka. E sono bellissime, limone Eureka sono grossi. Sono,
1: e magari
0: può darsi anche che siano così.
1: Siano così. Mm.
0: Allora, questi limoni, prima di tutto sappiamo che i nostri terreni sono argillosi, in particolare sono argillosi. Mm. Allora, quando si pianta un limone, una pianta di limoni, bisogna rialzare, come dicevamo prima, con gli asparagi, rialzare il terreno un metro e mezzo, no, no un metro e mezzo di altezza,
1: no, no,
0: ma un metro
1: diametro.
0: E mezzo di diametro,
1: diametro sì.
0: E l'altezza più o meno 20-25 centimetri. E preparare bene, la preparazione come è il solito, come dicevo sempre, come dico sempre, la preparazione deve essere ben fatta dall'inizio e poi piantarci sopra quando è il periodo di piantare. Questo è il periodo di piantarli.
1: Sì, sì, questo piante. L'hai detto.
0: Questo è il periodo ottimale, proprio ottimale per piantare queste piante, perché il terreno è già caldo, comincia a riscaldarsi abbastanza bene e quindi ecco. Poi, fatto questo, bisogna coltivarle, la coltivazione è continua a fertilizzare queste piante, e quando dico fertilizzare, io direi, uno dei nostri esperti dice che una volta al mese spargere un po' di questo fertilizzante organico, sempre organico, non sintetico, spargere poco ma molto sovente, e insomma continuare a fertilizzare la pianta sempre ogni mese
1: quando l'albero è già maturo o quando, come si sta sviluppando.
0: Questo si può fare, guarda, se si usa un fertilizzante organico si può fare sempre continuamente anche durante l'inverno. Anche durante l'inverno basta che non si usa un fertilizzante sintetico, perché il fertilizzante sintetico c'è il sale e quindi non va.
1: Okay.
0: Corre il rischio di bruciare le radici, particolarmente d'inverno, perché d'inverno vedi qualsiasi pianta d'inverno è un po', diciamo, dormiente e non assorbe tanto questi prodotti, ma il fertilizzante organico va benissimo, perché vedi, noi diciamo che fertilizziamo una pianta, ma non fertilizziamo la pianta. Il modo preciso di spiegare è che fertilizziamo il terreno.
1: Ah no, è giusto. No, hai ragione.
0: Fertilizziamo il terreno, non la pianta.
1: Il terreno,
0: perché vedi, il terreno è quello che aiuta la pianta a svilupparsi.
1: Sì.
0: E il terreno è dove sono le radici, e le radici sono quelle che assorbono i nutrienti e quindi ecco, la pianta ci gode, no?
1: No, hai ragione.
0: Ecco. Poi, una volta fatto questo, non solo usare il fertilizzante, come dicevo, organico, ma usare anche un tonico di erbe marine, seaweed extract, oppure sea salt. Tutto,
1: sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Sono, no, questi non sono fertilizzanti, ma sono tonici, che va benissimo per tutte le piante, e questo continua a sviluppare la pianta, continua a fare la pianta, diciamo, in salute, tenere la pianta in salute, e non solo, perché se una pianta è in salute vuol dire che produce.
1: Ma il tonico anche si opera continuatamente? Si usa continuamente o soltanto periodi particolari?
0: Se il, so,
1: il tonico.
0: Il questo tonico lo può usare, ogni due settimane.
1: Oh, okay.
0: Va benissimo. Usa in particolare durante in questo periodo, cioè durante l'estate, durante il periodo caldo.
1: Sì, sì.
0: E facendo così aiuta la pianta, come dicevo, aiuta la pianta, cioè aiuta le radici della pianta a assorbire i nutrienti tanto più facili. Questo è quello che fa questo prodotto. E fatto questo, poi, perché vedi, una pianta in salute non viene attaccata delle malattie.
1: No, no, infatti questo è un messaggio che ripeti sempre.
0: Un messaggio che ripeto
1: una pianta
0: sempre
1: in salute
0: è molto importante.
1: Non viene
0: molto, molto importante.
1: Ecco.
0: E vedi, possiamo dire un'analogia,
1: sì,
0: come noi. Noi sappiamo che abbiamo bisogno dei nutrienti,
1: così pensavo anch'io.
0: Il cibo che ci fa, insomma, stare bene.
1: Sì.
0: E lo stesso le piante, perché sono organismi viventi, non sono organismi morti, sono viventi,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: hanno bisogno di tante cose, tanti nutrienti. E, ecco, è tutto là per quanto riguarda questi limoni. E non posso dire, perché io vedo, ho notato che le foglie di questo limone non sono c'hanno degli insetti, c'hanno degli insetti sopra, delle piattole,
1: sì,
0: come le chiamiamo, delle piattole, si attaccano alla foglia, e questo in questo periodo sarebbe bene spruzzarle con un olio eco oil oppure pest oil. E fare una spruzzatura di questo
1: okay,
0: olio, e coprire bene dove sono, cioè coprire bene tutte le foglie e anche i rametti, insomma, tutti i rametti,
1: sì, sì,
0: perché sono sicuro che guardando la pianta, cioè guardando le foglie, sono sicuro che sono attaccate anche alle piccole rametti.
1: Ai rami, ok. Va bene, allora io questa informazione la farò sapere, passerò al padrone di questi limoni, e poi magari la settimana prossima aggiorniamo la situazione un po' di più.
0: Sì, poi un'altra cosa pure importante, vedi, in questo periodo si possono anche potare, e per quanto riguarda la potatura degli agrumi, in particolare i limoni, la potatura è solo di aprire il centro della pianta in modo che possa passare la luce del sole e l'aria, e poi insomma pulirla bene, pulire tutte le ramette secche, perché dopo un periodo di tempo, dopo alcuni anni, queste piante hanno tanti rametti che sono secchi, e rametti pure che sono deboli, rametti che sono che toccano uno con l'altro, che si attaccano, e insomma è tutto qua.
1: Ok. Si vede.
0: Pulire, fare una bella pulitura, e così l'albero ci gode.
1: Sì, magari l'albero ha bisogno di un po' di tenerezza e di cura.
0: Guarda, diciamo così, se vuoi coltivare una pianta, bisogna anche accudirla.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: non,
1: sì,
0: puoi,
1: sì,
0: non puoi dire pianto, non so quello che pianto, e poi non dimenticare. No, non è così.
1: Specialmente un albero.
0: Se deve fare così è meglio,
1: sì,
0: non piantarlo.
1: Non farlo, ok. Va bene.
0: Bisogna essere attivi praticamente.
1: Sì, sì.
0: Ecco.
1: Sai, in questi giorni tutti con i bambini, tutti busy e occupati, tante cose da fare, e non guardano l'albero.
0: Beh, se non guardano l'albero vuol dire o non lo coltivano, oppure trovano qualcheduno che li può
1: aiutare.
0: Aiutare, insomma, è questo, no? penso che è giusto, no?
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Ok, mi sembra che siamo quasi alla fine del
1: programma. Siamo purtroppo alla fine, anche di questa settimana.
0: Io ti ringrazio, Rita, ringraziamo a tutti i nostri ascoltatori e ci sentiremo la prossima settimana.
1: Sicuramente.
0: Intanto, buon giardinaggio.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Apriamo con un grave episodio di cronaca nel Sud Australia. Un uomo è stato accusato di tentato omicidio dopo un'aggressione con coltello avvenuta sabato sera nella Barossa Valley. La vittima, un uomo di circa 30 anni, ha riportato diverse ferite. La polizia del Sud Australia sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto e le circostanze che hanno portato all'aggressione. Le indagini sono ancora in corso. Passiamo ora a una questione sociale che riguarda i giovani più vulnerabili. Nel Sud Australia torna al centro dell'attenzione il futuro dei ragazzi che crescono sotto la tutela dei servizi di protezione minorile. Molti di loro denunciano le difficoltà che incontrano quando, raggiunta l'età adulta, devono iniziare una vita indipendente. Tra le testimonianze raccolte c'è quella di Joshua Prosso, che ha trascorso quasi 10 anni nel sistema di tutela. Il giovane ha raccontato un'esperienza particolarmente difficile, denunciando le conseguenze psicologiche vissute durante quel periodo. Le testimonianze riaccendono il dibattito sulla necessità di garantire maggiore assistenza, stabilità e opportunità ai ragazzi che lasciano il sistema di protezione. Ci spostiamo nell'Australia occidentale, dove si discute di una possibile riforma del sistema universitario. Il governo statale ha avviato uno studio sulla possibilità di unire 3 università pubbliche, seguendo un modello simile a quello adottato nel Sud Australia con la nascita della nuova Adelaide University. Secondo il premier Roger Cook, una fusione potrebbe rafforzare la ricerca e rendere gli atenei più competitivi a livello nazionale e internazionale. La proposta ha però suscitato preoccupazioni tra le università coinvolte, soprattutto per le possibili conseguenze sull'organizzazione e sull'autonomia degli istituti. Il progetto è ancora in fase di valutazione e non è stata presa una decisione definitiva. Chiudiamo le notizie con la politica nazionale. Migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni a sostegno della popolazione palestinese in diverse città australiane, tra cui Sydney. I manifestanti chiedono al governo del primo ministro Anthony Albanese un maggiore impegno diplomatico sulla situazione a Gaza e restrizioni nei rapporti militari con Israele. Al centro delle proteste anche le richieste di maggiore protezione per i civili e di interventi per affrontare la crisi umanitaria. Il Dipartimento australiano della Difesa ha contestato le accuse secondo cui l'Australia starebbe fornendo armi a Israele. Ed ecco le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide ci aspetta una giornata parzialmente nuvolosa, con temperature comprese tra una minima di 13 e una massima di 19 gradi. Possibili brevi rovesci nelle prime ore del mattino. Nel resto del Sud Australia, condizioni variabili, con un generale calo delle temperature dopo il caldo del fine settimana. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
4: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Good afternoon, un saluto, buon pomeriggio a voi tutti, dove voi vi trovate, in giro per il mondo. Noi siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531 a 215 Portreuth-Heimach. E ancora un abbraccio, un saluto, se volete partecipare con noi, 83 40 7700. Andiamo subito a salutare alla console, alla bravissima, the pretty, pretty dressed today.
1: Giovanni, buon pomeriggio.
0: Tilda, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Giovanni.
0: Mamma mia, un vestito trasparente. No, aspetta, trasparente, vestito, sta fatto un vestito di quelli, quando si sposavano 50 anni fa, 30 anni fa, tutto quello ricamato.
1: Ah,
0: mamma mia,
1: ecco,
0: costava.
1: Il ricamato non è trasparente.
0: Il ricamato è trasparente.
1: Non è trasparente. L'ice non è trasparente quando vedi dentro un see-through.
0: No.
1: E vabbè, insomma, sto vestita,
0: Con questo vestito ricamato,
1: sì.
0: Anni fa, io mi ricordo da ragazzino, noi guardavamo le signorine, le signore, vicino al fuoco, loro quelle che facevano, ricamavano. So, vuol dire,
1: sì, sì.
0: Tu ora, ma però loro ricamavano pochissime cose.
1: Certo.
0: Il tuo vestito è tuttora trasparente di, come si chiama? Questo ricamo
1: ricamato trasparente.
0: Vabbè. Che colore?
1: Dai, dimmelo.
0: Aspetta, io non so, sembra verde.
1: Ma no.
0: Come
1: è
0: no?
1: Celeste chiaro.
0: Oh, celeste. Ma celeste
1: sarebbe light blue. Celeste chiaro.
0: Ah.
1: Verde è così, completamente differente colore. John, vabbè.
0: Ma io penso alla luce che...
1: No, sono i tuoi occhi.
0: E il fascicollo è un poco più scuro, il fascicollo.
1: Sì.
0: Allascolano poco, se no non puoi parlare.
1: No, io posso parlare.
0: Puoi parlare?
1: Sì, sì, molto bene.
0: Ah, ti sta attento il freddo, Benissimo, carissimi amici, grazie per essere con noi. 83 40 7700. Ora, la prossima ora... Tilda,
1: sì.
0: Ci dobbiamo continuare a parlare di quello che sta a succedere, ok? Ci abbiamo tanta informazione, ok? Allora, cominciamo prima. Tu a Vitaba ci vai, no?
1: Andavamo molto spesso prima, ma adesso sai.
0: Ah,
1: non è.
0: C'hai altre priority? Se vieni 4 giorni alla settimana alla radio, non puoi andare.
1: Non c'ho più tempo, vero?
0: Ti devi portare una piccola box, che così da dove tu vai puoi broadcast.
1: Ah, così devo fare?
0: Sì.
1: E allora non ci avrò mai tempo per me stessa. Broadcast all the time.
0: Broadcast all the time. Andiamo ai nostri sponsor, state con noi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di 1 ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

0: Ok, thank you ai nostri sponsor, grazie ai nostri sponsor e grazie a te Tolda che hai scelto una bellissima canzone, sì, per tutti i nostri ascoltatori.
1: Per il nostro mondo.
0: Mondo!
1: Sì.
0: Allora, stavamo parlando, tu allora conosci Vita Haba?
1: Molto, sì.
0: Molto. Quando tu, prima di arrivare a Vita Haba, a destra c'è il golf club.
1: Sì.
0: Ah, hai visto? Yeah. Guarda qui, ok. So, ora questi signori che stanno qui, Vita Haba Golf Club, e sputta quattro hettare of land for sale.
1: Ah, dividono, tolgono il golf
0: course. Vogliono vendere a slice of a historical course to the market for development with the. Con tutto queste nuove accommodation.
1: Mm.
0: So, loro hanno pensato, pensano, che se vendono questo terreno, con questi soldi possono continuare a andare avanti.
1: Ah, perché non è che vogliono costruire appartamenti?
0: No.
1: No,
0: no,
1: ah, no. Solo per vendere, per poter sostenere... il golf course.
0: That's right.
1: Ah, vabbè.
0: Allora,
1: bisogna fare quello che bisogna fare.
0: Poi c'è quest'altra novità, no? Guarda questo signore qui, no?
1: La signora?
0: Questo signore maschio.
1: Ah, ecco, sì, sto
0: questo
1: guardando.
0: Qui è un grande radio
1: Annunza
0: e lui conduce. Però ha fatto questione con la partner.
1: Ah, ascolta, cos'è? Come si chiama?
0: Ecco, guarda.
1: Kyle.
0: Yeah.
1: Yes.
0: So,
1: allora, quella che stavano insieme sulla
0: per
1: radio.
0: Per tanti anni.
1: Sì, infatti.
0: Top writing program.
1: Sì. E sai quanti soldi prendevano per fare il programma loro?
0: Sì. Ora, dopo...
1: Niente come noi, eh.
0: Come?
1: Non prendevano mica come noi.
0: No, cosa prendevano? So, stai attento, perché se noi ci rompiamo un giorno...
1: Non prendiamo più la paga.
0: No, dopo tu mi porti in corte, io ti porto in corte.
1: Siamo rovinati.
0: Ci portiamo in corte per fare che?
1: Invece, per avere più paga.
0: Ah, invece loro si hanno portato in corte a work of the revamp is... lui ora ha... Ha speso $5,000 di renovation alla casa.
1: A sua casa, no? Allo studio della radio.
0: No, a sua casa. Mm. E non l'ha pagata ancora. So, a parte che c'ha tutti i problemi, che ha perso quei soldi, questa ragazza...
1: Che lavoravano assieme.
0: Lavoravano assieme, parlavano insieme, lo porta in corte e non si mettono in accordo.
1: Perché l'ha insultata, perché la porti in corte questa ragazza?
0: Frante che parlavano, lui aveva la lingua non troppo
1: un
0: pulita come
1: John
0: mia. Sa, quelle, ma noi insulti, ma questa si è offesa. Però erano anni che facevano i programmi insieme.
1: Si possono perdonare, eh.
0: Ecco, ecco.
1: Insomma.
0: Allora, sono sicuro che c'è qualcuno che si mischia e dice, senti... Il colore non era verde, ma era blu, ma Johnny c'aveva buona intenzione, era irricamato, non trasparente. Tu mi dici trasparente quando si vede.
1: Che irricamato.
0: Ma con il ricamato come fai a vedere? Perché il ricamato non ci sono tutti quei puntini?
1: Sì, va bene, noi non... donne le vediamo.
0: Ma le lenzuole, perché ricamavano le lenzuole che ti deve andare a dormire dentro sta
1: sì
0: lenzuola?
1: Ma per guardar bello l'orlo in giro alle lenzuole che quando lo metti sopra la coperta.
0: Ma io quando vado a dormire non faccio neanche attento a tempo di
1: già dormire. Gli occhi chiusi già prima di entrare nel letto.
0: Veramente che io arrivo sopra e poi vado a vedere se c'è il ricamato o non ricamato o come. Poi mia moglie dice, no, ma io, sai, dovesse togliere una coperta, dovesse... Dico, a me che me ne importa.
1: Ah, so, vabbè.
0: E poi C'è un altro problema, perché io accendo la luce, arrivo a tutti gli orari, specialmente quando finiamo la radio, arrivo alle 11, alle 11 e mezza, mia moglie sta ancora lì con il piccolo libretto, iPad, che guarda ora guarda i film nell'iPad.
1: Sì, sì.
0: Allora c'ha il telefono con la cognata, oppure il telefono con la zia, oppure il telefono con la sorella.
1: O con i figli.
0: I figli, e deve avere sempre un telefono pronto, perché c'è il telefono della casa e il telefonino.
1: Guarda un po'.
0: No.
1: e l'iPad sulle gambe.
0: E l'iPad, no, si è fatto, guarda.
1: Quello che si mantiene.
0: Ha un fatto così, vedi?
1: Sì, sì.
0: Se lo mette lì e può continuare a andare avanti, però una orecchia ce l'ha libera per sentire se per caso io parlo.
1: Ah, quando parli alla radio, lei ti ascolta la radio.
0: Ah, quando si capisce, perché tu devi pensare ora.
1: E dopo, quando vai a casa, dici: John, cosa hai detto? Perché hai detto
0: questo? Oh, allora tu devi vedere che Frante, che noi parliamo andando a rete, se ne viene con una discussione, perché hai parlato del ricamato? Ma sì, quello ho visto! So, hai capito?
1: Allora tu dici che questo Caio dovrebbe avere perdono per le parole che si dice tante volte, che
0: dovrebbero tutte e due mettersi d'accordo.
1: Sì.
0: Stanno o fea, non fanno più i programmi,
1: perdono la paga,
0: hanno perso la paga e stanno in corte
1: e stanno pagando soldi per risolvere questo problema, che non è problema.
0: E vedi, e lui si deve stare attento, perché mette il peso e essa lo perde.
1: Perché lui lo perde, no, lei lo perde e lui lo riceve il peso.
0: Sì. Però lui ha avuto sempre una lingua pungente.
1: Sì, ma insomma il programma è andato avanti molto successivo per tanto tempo.
0: Ma la gente, cara Teuda, vuole sentire tutte le cose belle, però vuole anche sentire cose pratiche.
1: Sì, cose ordinarie. No? Lui era così, diceva tutto com'è le cose.
0: Ah, ma andava un poco fuori.
1: Fuori.
0: Noi parliamo di cose, ma non andiamo fuori al seminato.
1: Ah, vabbò, e lui andava fuori al
0: fuori
1: seminato.
0: Andava troppo.
1: Allora è una lezione che ci voleva per lui.
0: Però gli chiediamo di metterci un accordo, ok? So, alle volte, se avesse tempo, mi piacerebbe proprio di andare su questi programmi di queste persone
1: che parlano così tutto naturale.
0: Ah
1: sì? Puoi farlo te, guarda, John.
0: Come?
1: Un programma che dici tutte le cose com'è.
0: Ah, direttamente?
1: Direttamente.
0: Oh, Madonna.
1: Allora dopo andrai in corte anche tu.
0: Oh, Madonna. No, è meglio. No. Allora, cancel facing a boom and a bust.
1: A boom and a bust, vuol dire che...
0: Allora, cosa succede? Nel Northern Area di Adelaide, il comune sta ricevendo tantissime case, però non c'hanno tutti i servizi che servono per mantenere queste case, per andare avanti con queste case. Guarda, qua dice, è lo che è molto, the Playford Council sta avendo tanti problemi, perché tutte queste case le fanno, ma non hanno storage, non hanno stormwater, non hanno internet.
1: Perché nel posto che ci sono quattro case, adesso ce ne fanno 10 e il stormwater pipe
0: ma
1: non è abbastanza.
0: Ma 10, 100!
1: Vabbè, tanto per
0: ma tu, allora,
1: il stormwater pipe non sono big enough per...
0: Quello è un altro problema, perché ti fanno mettere detention tank.
1: Ah.
0: Sai cosa vuol dire? Vogliono che l'acqua va in questa tank e poi ci fanno un buco, no 90, ma 50 o 30, che l'acqua se ne deve andare fuori piano. Così non tutta l'acqua va di fretta, perché se tutta l'acqua quando piove, per esempio io ieri ha piovuto proprio tantissimo,
1: sì.
0: Allora se tutta quest'acqua va
1: dove
0: tutto
1: va? Un colpo, sì.
0: Allora 20 anni fa ci stavano i tubi per, come dici tu, 10 case, ora ci sono un altro 100 case. Poi anni fa il comune ha fatto questa legge che devi portare tutta l'acqua fuori alla strada. Hanno fatto male perché quando c'è la siccità tutti coloro che hanno i pozzi l'acqua non è buona,
1: no.
0: Perché viene salata, perché l'acqua che piove nel backyard anni fa mettevamo un piccolo tubetto 2 metri lontano dalla fondazione e poi l'acqua andava lì nel backyard, si riempiva tutto d'acqua, tutti coloro che avevano quei pozzi piccoli di casa andavano a tirare l'acqua e avevano l'acqua buona. So, quel fatto lì ha aiutato chi ha aiutato, ma loro non vogliono che la gente fa i pozzi, questi pozzi privati per ad acquare. Andiamo ai nostri sponsor, restate con noi.
2: Radio Italiana 531.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
6: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.

0: Va bene, buongiorno di nuovo a tutti, un saluto. E ci abbiamo qualcuno a telefono, Tilda?
1: Sì, andiamo, buongiorno Filippo, ci siamo?
2: Sì, ci siamo. Buongiorno Giovanni.
0: Filippo, buongiorno, come stai?
2: Bene, con l'aria fresca oggi abbiamo di fuori. Ah. La pioggia abbiamo avuta ieri, che vogliamo più?
0: Ieri siamo avuto tantissima acqua.
2: Qua veramente da piccola, è arrivata, ma non de mai, non de mai. Dopo due ore era asciutto tutto.
1: Allora è stato poco da voi.
2: Ma noi ci conosci, ci dà quella che ci occorre.
1: Ah, brava, quello sta bene.
0: Ma allora, voi ora, cosa ci avete che ci vuole tanto acqua? Ora state per piantare, per raccogliere, per mettere, per far usare?
2: Giovanni, si pianta e si raccoglie. Qua si deve piantare sempre se vuoi mangiare.
0: E si capisce, se no poi quando non raccogli cosa mangi?
2: Capito? E allora si deve piantare sempre. C'è acqua ci vuole adesso, le olive perché sono in fiore e ci vuole acqua.
1: Ah, si innaffiano anche le piante di olive.
0: Filippo, in Italia...
2: Sì.
0: Filippo, in Italia le olive le mettevano in quella terra sulla collinella, cosa, che non ci voleva acqua.
1: Ora, così dico, pensavo che le olive non si innaffiano.
2: In Italia è quella delle colline, chi ci porta l'acqua quando piove?
0: Perciò
2: è un'alta temperatura là,
0: Vuol dire che tu pensi che gli fa bene pure all'olive?
2: Sì. Se non ci metti acqua, Giovanni, specialmente per l'olio un po' di meno, però c'è la calamata, quella preserve, se non ci vuole l'acqua adesso che sta in fiore, ma sempre ci vuole, se no vengono piccole.
1: Filippo, mica si piantano le cicorie adesso? Per l'estate?
2: Sì.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: E come le
2: piante? Sì, adesso si pianta, adesso puoi piantare tutto, anche la moneta.
1: Cresce anche la moneta, caspita.
2: No, adesso, però non comprare le piantine già fatte, perché quelle già sono vecchie.
1: No, e allora come si fa a metterle? Dove si trova?
2: A sementa adesso.
1: Adesso si possono seminare. Possono seminare
2: le piantine, di cicoria, di insalata, di scarola, quella si spica già, che quelle già sono vecchie.
1: Allora tu pensi che adesso bisogna prendere i semi per la cicoria e seminarli? Ok, farò quello.
2: Allora mantiene un anno.
1: Sì? I semi mantengono per un anno?
2: Sì.
1: E perché io ce l'ho avuto sempre più di un anno, due, non crescono se sono vecchi?
2: Se la tagli, quella dopo sciuzza di nuovo, vede fresca.
1: Ho capito. Le stesse piante, ho capito.
2: Sì, yes. Qualsiasi pianta, però è meglio metterla fresca,
1: sì.
2: O fare le piantine che fanno adesso, in poi.
1: Ho capito.
0: Filippo,
1: sì.
0: Cambiamo un poco. Cambiamo un poco al tuo paese, quando tu eri ragazzino, perché oggi Tilda si è presentata con un vestito tutto ricamato.
1: Io adesso, John, faccio come Kylo.
0: Facevano pure i ricami al tuo paese?
2: I ricami, sì.
1: Come no, anch'io li facevo i ricami.
2: quella era la vicino alla luce, con la luce a gazzo, che ci la vista, quella era possente, capisci?
1: Ma che io
2: lo... vicino alla focagna, Giovanni, io mi ricordo,
1: Filippo.
2: Chi faceva?
1: Io lo facevo con la luce della candela. Mia mamma mi faceva farle con la candela.
2: Quella candela a olio.
1: No, era proprio la candela di wax, quella di cera.
0: Sì, ma Filippo era pure...
2: Ma, Ma poi c'era anche quella a pietra, a Gassol.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, sì.
2: La citilena.
0: Filippo, ma quando tu andavi a casa di tua moglie e stavano vicino al fuoco, loro facevano il ricamo o no?
2: Sì, sì, assurda. Quella per ricamare era la prima, eh. Ah.

0: a zia più anziana, sempre con la paletta a mano. Ma la paletta che la metteva dentro il fuoco, quando ci talleva noi, mica badava il fuoco a mucci de cose.
1: Ti bruciava pure a te cose.
2: Con quelle raciere, ma poi ci mettevano la coperta sopra.
0: Un coppa a raciere o un coppa e cosse?
2: No, no, c'era la come si dice, sopra la raciera c'era un fatto di ferro che era alto e ci mettevano la coperta che veniva sopra le gambe, capito?
0: Ah, ho capito.
1: Per riscaldare la coperta.
0: Ciò vuol dire che il fidanzato...
2: Per riscaldare le gambe, capito?
0: Il fidanzato quando andava a casa da fidanzata non poteva guardare le ginocchia.
2: No, era coperto. E guardavi Giovanni.
0: Ti facevano aspettare vicino, Filippo, o no?
2: Sì, questo è.
0: Ah, allora tu sei
2: ma non troppo vicino,
0: Ah, mo ha detto vicino. E non troppo vicino.
2: La scintilla, capisci?
0: Ah, veniva pure da lontano.
2: Una cosa normale doveva essere, no? Troppo.
1: Cambiamo il soggetto adesso. Yes, andiamo a vedere cosa c'è nel giardino.
0: Filippo era un paese.
2: Vediamo l'acqua. Acqua.
1: Sì, vogliamo acqua, sì.
0: Va bene, sì. Filippo, ti ringraziamo.
2: Giovanni, dicevi prima che l'acqua prima la mettevano dentro le backyard. Ma quella era acqua sporca. Dipende da dove la prendevi.
0: No, aspetta.
1: L'acqua quando piove, sì.
0: Quando pioveva. Dal tetto, right? L'acqua a tutte quelle case che hanno stato fatte tanti anni fa, da una quindicina di anni, è avvenuto che la legge, quando fai una units, devi fare le nuove fence, alzare il blocco di dietro, che tutta l'acqua deve andare sulla strada. E allora nel backyard non andava più l'acqua. Tanti amici che c'hanno il pozzo, se tu acqua non ci ne metti quando piove, un anno è asciutto, un altro anno è asciutto, che l'acqua va tutto fuori. Prima cosa, i tubi non sono abbastanza grandi, e secondo, rimani senza acqua nel backyard.
2: Ma quell'acqua che... l'acqua piovana che andava dalle strade nei pozzi, quella non era...
0: No, quella lì, prima. L'acqua quando viene giù prima. Dal tetto...
2: Quella strada era pulita.
0: Noi mettavamo un tubo di 2 metri, il backyard era lungo, e tutta quell'acqua andava lì, e sai, il backyard si aggregava d'acqua. Filippo, dobbiamo andare in sponsor, grazie per la telefonata.
2: Ora, un saluto a tutti, ciao.
1: Ciao, Filippo.
2: Ciao.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama

0: 83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Ok, siamo in ritorno, ringraziamo a tutti coloro che telefonano.
1: Sì, ciao Caterino, un saluto, buona giornata.
0: Ci fa molto piacere, tanti accordano con quello che noi diciamo, tanti
1: sì,
0: di no.
1: Sì, no, hai ragione che te hai detto che è trasparente, non si dice trasparente, è il merletto, non è trasparente. Vabbè, oh. Lei ha detto che io ho ragione.
0: Tu c'hai ragione.
1: Sì, perché te hai detto che è trasparente, non è trasparente.
0: Ma trasparente vuol dire
1: okay.
0: non è liscio, è tutto bello ricamato.
1: Sì, ecco fatto.
0: Non è un colore vecchio, morto, abbandonato.
1: No,
0: quello è un colore. Ok. Allora,
1: andiamo avanti, cosa c'hai di nuovo?
0: Andiamo avanti, tu guarda qui, guarda.
1: Cosa c'è
0: tu
1: di
0: prima
1: nuovo?
0: Parlavi, guarda qui questa signora,
1: sì.
0: Ok? Vedi, con quattro figli, big business, si stanno mangiando tutti in corte per il divorzio.
1: Caspita, e perché non si stanno insieme?
0: ha visto? Allora, chi pensa? Stiamo attenti, perché poi qua, vedi, quello che succede, tante volte fra marito e moglie, qualcuno mantiene i conti, qualcuno mantiene il budget, qualcuno...
1: Ognuno ha il suo dovere da fare.
0: No, però, aspetta, è importante, perché se due persone si sposano, ok, da lì in poi non hanno più i genitori, i nonni... che li accompagnano, li aiutano, si devono aiutare fra di loro, non devono dare tutta la responsabilità a uno, hai capito?
1: Certo, devono essere uniti e mettersi d'accordo come si fa le cose, devono essere tutti e due.
0: Perché se due sposati non cominciano più a comunicare,
1: ecco, okay? Cominciano i problemi.
0: Cominciano i problemi. Perché anche tu alle volte c'è anche un problema quando guardiamo la televisione, chi vuole guardare un canale e chi un altro.
1: Sì, bisogna mettersi d'accordo, è così, non è facile, è sempre difficile, però bisogna ragionare.
0: Come fai a mettersi d'accordo uno duro come John?
1: Quello è un po' duro, sì.
0: Allora,
1: io devo dire che Rosa è Santa Rosa.
0: No, no. Ma Rosa ora ha capito, io ho 45 canali italiani, a me mi piace di essere informato per tutto il mondo. Quella dice, ma tu cominci dalle 5, cioè 4, canale 9, 4, news, poi le 5, news, 6, news.
1: Non ti lasci mai da quel cenno.
0: Di quello che succede, poi me ne vado ai canali italiani di vedere... E tante volte vado ai canali americani, i canali di altre parti del mondo. Allora mia moglie dice, ora basta. Essa se ne va sopra, c'ha il laptop, c'ha la televisione e il telefono. Non la insulta nessuno.
1: E vedi, avete trovato un modo di risolvere questi problemi.
0: Però essa dice, non è giusto che tu rimani qui a ascoltare, a vedere, e io devo... appena, perché poi mia moglie vuole guardare dove da la temperatura, ma io dico, se già l'hai guardata mille volte, io devo aspettare finché
1: finisce il news
0: delle 6, che essa, quella non si muove a dire la temperatura, e io devo stare lì con il bottone in mano.
1: Sì, vabbè, ci sono i problemi, ci sono le chiacchiere, però bisogna trovare il modo di mettersi d'accordo come l'avete fatto voi. Ecco, quello è il matrimonio.
0: Ecco.
1: Che bisogna trovare e risolvere i problemi.
0: Tu vedi? Guarda questa signora con quattro figli, quanti problemi c'hanno.
1: E cosa vuole lei adesso?
0: Ora, tu devi pensare, quando poi si rompe il matrimonio, si rompe anche il business.
1: Certo.
0: E poi quando dopo di un poco di tempo si rompe pure chi vuole i figli, chi perde, chi perde la casa.
1: È un problema anche per i bambini crescere in quell'atmosfera.
0: Allora, quello che noi consigliamo, provate di
1: risolvere i problemi prima che andate,
0: ecco,
1: a quel punto.
0: Di andare in accordo. Ok. Allora, a te non ti interessa di questo fatto perché ormai
1: io tu sei il mio tempo.
0: Tu sei, come si dice, singola persona di nuovo.
1: Sì, purtroppo.
0: Va bene, allora, guarda questa signora, un'altra signora. Qua dice, devono revamp il street in città e devono spendere 15 milioni di dollari. Questa signora dice, loro c'hanno quello che è successo a Granel, a Jetty Road, che ci hanno messo tanto tempo di più di quando si vuole. Allora noi quello che consigliamo a questi negozi, ok, dov'è è questo in città, yes, Adelaide, Goodge Street. Allora tu già non ci sono parcheggi. Ora dopo devono riaggiustare le street.
1: Devono chiudere le strade che non puoi passare per mesi e mesi.
0: E allora, allora il fatto rimane che il comune deve prendere questa gente che lavorano anche di notte, perché se no stai lì per 5-6 mesi, farante che tu hai finito, c'hai la strada nuova, non hai più il business.
1: Infatti.
0: E allora è un macello, perché si deve trovare un modo, perché c'è tanto da rinnovare a tutte le parti, no?
1: Tu devi... Ma anche se lavorano di notte e i negozi devono chiudere per quel tempo.
0: Ma,
1: che
0: ma
1: sono...
0: di notte stanno chiusi, bella.
1: Sì, ma non c'è il traffico anche di giorno, che non lavorano, non possono aprire.
0: Però invece di farlo dentro 6 mesi, viene fatto dentro 3 mesi.
1: Beh.
0: Allora, perlomeno poi dovrebbero dire, ok, non vi facciamo pagare per questi mesi the cancel rights.
1: Magari.
0: O qualcosa dovrebbero
1: aiuto,
0: fare.
1: Sì.
0: Stati attenti. Allora, tutti i tenants, tutti coloro che fanno su questo vico, si devono mettere in accordo e presentare il loro disadvantage al comune.
1: Le cose che perdono,
0: perché
1: tutto quel tempo.
0: Tante volte quelli del comune sono gente che lavorano, ma non sono business people, non sanno, ma se loro presentano al comune il progetto che loro non possono, se non prendono incasso, i frigoriferi devono stare,
1: le rate si devono pagare, l'elettricità, l'affitto,
0: tutto. E
1: come
0: dove
1: fanno?
0: Le prendi?
1: Infatti.
0: E poi c'è l'altro problema, se c'hai delle persone che lavorano, tante di queste persone dicono, se noi perdiamo il lavoro, se ne vanno in un'altra parte.
1: Certo.
0: Restate con noi, andiamo ai nostri sponsor.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 13.
4: Speed camera locations per lunedì 12 ottobre. Kevin Road, Jepps Cross, Findon Road, Flinders Park, Prospect Road, Prospect, Young Street, Ranella and Main South Road, Morford Vale.
5: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
6: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
5: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche 2 belle pizze.
6: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
5: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
6: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
5: E una bottiglia di vino, anzi 2.
6: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Ok, se torni questa sera.
1: Sì.
0: Mamma mia, chissà quanta persona stanno aspettando.
1: Che torni questa sera.
0: Che torni questa sera.
1: Ciao Enza, buona giornata cara.
0: Ah.
1: Mi manda sempre i messaggi quando ascolto questa canzone.
0: Ci fa molto piacere, ecco.
1: Sì.
0: Allora, Tilda.
1: Sì.
0: Ieri noi stavamo a una funzione, voglio salutare a tutti gli amici lì, che è stata la giornata di ringraziamento a tutti coloro, volontari, che hanno lavorato per settimane sane, giornate sane alla festa della Madonna di Monteverce.
1: È stato fantastico.
0: E quando siamo usciti fuori, non ho visto mai tanta rami, foglie sulla strada, e guarda qui, ora mi fa vedere il giornale, alberi pieni, alberi sani caduti a terra.
1: È stato un vento molto forte.
0: Il vento,
1: vero?
0: Dicono che era a 98 chilometri all'ora.
1: Caspita.
0: 98 chilometri. Se vai con la macchina a 100, il vento a 98 chilometri all'ora. So, vuol dire che ha successo veramente. E tantissime case hanno finito senza elettricità.
1: Sì, infatti la mia è andata via per forse un minuto, però subito è tornato. Cosa succede quando è così? Va via e subito torna.
0: Qualche scatto, qualche fulmine, qualcosa. Tante volte vada veramente. Sì, la fiusa grande va off, però non la possono aggiustare di corsa. So, è stato anche quello lì. Poi c'è un'altra cosa che

0: accettato questa tigretta?
1: Ma sì, lui cosa stava accudendo questa tigra, perché era nel suo recinto?
0: E stava lì che lavorava.
1: Ah, giorno. Lavorava, ecco.
0: Ecco, allora qua dice, vedi, Wanna Park in Northern England, a video...
1: In Inghilterra?
0: On... In Inghilterra.
1: Ah. So, allora lavorava, poveretto.
0: Ma non è buono perché, vedi, quando uno dà fiducia, e io dico, quando tante volte... non sono stato a un circolo da tanto tempo, però quando andavamo e guardavi questa gente metteva la mano in bocca,
1: sì,
0: una cosa,
1: sì. Ma guarda, anche se c'è un cagnolino, se tu fai una cosa che lui non vogliono, ti aggressivano anche loro, sono aggressivi, sono animali, cosa vuoi, c'hanno anche loro il temperamento che scattano.
0: Ma noi ci abbiamo in famiglia,
1: sì,
0: un cane che si chiama Bruno, ci conosce a tutti quanti, però male se tu lo tocchi o come quando lui
1: sì, sì, ti aggrappa,
0: si
1: sì.
0: difende subito,
1: sì.
0: Però almeno quando poi mangiamo, se mangiamo lui mette i piedi vicino al tavolo, mm-hmm. e io ci dico non c'ho niente che tu puoi mangiare, ma invece devo trovare qualche cosa
1: per accontentarlo, sì.
0: E poi lui c'ha paura della una can, una, come si chiama in italiano,
1: una scatola,
0: una scatoletta di drink, se ci metti una
1: can of coke, senti,
0: ci metti proprio quella can of coke che è rossa, lui subito se ne
1: scappa.
0: Va, se ne va da un altro vicino al tavolo,
1: vede se qualcuno ci dà qualcosa,
0: già sa, per esempio da Tino lui non ci va.
1: Perché lui non ama tanto gli animali.
0: No, lui dice, stati in posto tuo.
1: Fuori, hai bisogno fuori. Di star fuori.
0: Madonna. Invece poi, con tutti noi, noi quando arriviamo, e io gli dico, se tu devi morsicare qualcosa, vicino alle gambe di Rose, c'è sta un bel poco di...
1: Oi,
0: Madonna. Io ci dico, parliamo la lingua del cane, fai amma, amma Rosa, non a me.
1: Ma loro sanno chi ama lui e chi non l'ama.
0: Lo sanno?
1: Lo sanno, sì. Molto facile, senza che...
0: Perché a me mi piace di scherzare.
1: Allora ti viene vicino.
0: Poi io gli scoppo le mani, io suono la macchina, lui comincia a andare, di correre dentro fuori, vicino alla porta. Già sa perché... Invece poi arriva qualche altro nato che
1: arriva
0: no.
1: Tino, scappa.
0: No, no, no, tu sta zitto, non se ne interessa proprio. È arrivato, dico, faccia aprire la porta. No!
1: Ma che? Andiamo un piccolo stacco, torniamo fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music, and trivia.

0: While on our outings, explore new places, make friends, and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!

0: Allora, Tilda, siamo qui sempre nello studio Sanremo con la 531. Tilda, c'è qualcosa che i nostri famous sono dispiaciuti perché hanno queste condizioni del rumore. Quando, se tu abiti vicino a una famous.
1: Ma famous abitano tutti distanti da una fra l'altra. Okay.
0: E c'hanno le regole, come quando si fanno le fondazioni, c'hanno le regole, non puoi iniziare prima delle sette.
1: Sì, infatti.
0: Non puoi tagliare il lonno prima delle sette.
1: Sì, sì.
0: Allora, qua dicono questi famous, quest'anno siamo avuto una buona annata, dateci l'opportunità, perché tu devi pensare che tanta roba non si può raccogliere con il sole, deve essere raccolto come l'uva, la raccogliono di notte, e se non puoi fare il rumore, come fai a raccogliere l'uva?
1: Infatti.
0: Hai capito? So, vuol dire, queste leggi sono belle, sono
1: strane.
0: Buone, però non sono...
1: friendly per le famous,
0: ma,
1: no.
0: Ma sai, lo stesso quando noi facciamo le fondazioni, ci telefonano quei vicini, bloccate tutto, se no ti facciamo il fine. E arriva la polizia. Ma cari amici, noi diciamo, caro governi, la fondazione una volta, non è che la gente si fa due case, tre case, quattro case.
1: Allo stesso punto.
0: So, date l'opportunità, perché la fondazione, se piove non puoi finire il cemento. Se è asciutto, che il calore, non puoi finire perché si brucia. So, vuol dire, è una cosa che non sta nelle mani di quello che fanno il lavoro.
1: No.
0: E allora dovrebbero fare. Poi c'è, guarda questa bellissima signorina, venuta qui dalla Francia, e è avvenuto come studenta, e poi c'aveva questa visa che poteva restare. Ha cominciato il suo business, ok? E ora il governo la vuole mandare a casa.
1: Non
0: perché
1: c'ha il
0: non
1: viso.
0: Non può restare qua. So, guarda. La gente dice, essa dice, senti,
1: ma come ci hanno dato il permesso di restare prima e adesso
0: e
1: no?
0: Si è organizzato un suo business, ok? E ora il governo non la fa stare qua.
1: Ma ci avranno qualche ragione?
0: No, ragione è che tu, se prendi il visto come studente, quando finisci da studente,
1: quelle sono le regole.
0: Sono le regole, però una che ha iniziato un business, potessero pure chiudere un occhio, non è una persona che ti dà sprego al governo, hai capito?
1: Sì,
0: però noi ora dobbiamo andare.
1: Sì, infatti siamo arrivati al termine.
0: Allora, ringraziamo a tutti coloro che sono partecipato con noi. Il member del Shadow Cabinet che ci ha telefonato che la sua zona è Saggiuna e Port Lincoln, così lontano,
1: sì,
0: fra i confini del West Australia. So, vedi, è fantastic anche di sapere novità in quella zona.
1: Certo, sì.
0: Come ci risentiamo giovedì sera dalle 8 alle 10. Anche Tilda.
1: Sì, grazie John e buona giornata anche a te.
0: Grazie a te, arrivederci a tutti e buona fortuna.
1: Buona giornata, ciao ciao.
0: Ciao ciao.
2: We play soccer, cricket and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per lunedì 12 ottobre. Kevin Road, Jepps Cross, Findon Road, Flinders Park, Prospect Road, Prospect, Young Street, Ranella and Main South Road, Morford Vale.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: Radio Italiana 531.
8: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

chiamato Blanchito. Quando, quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.

0: faccia e mi risponderò.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
5: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
6: E adesso

perderé l'amore. Quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare.

quando la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarma.

0: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
0: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
2: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Dio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 12 ottobre. Kevin Road, Jepps Cross, Findon Road, Flinders Park, Prospect Road, Prospect, Young Street, Ranella and Main South Road, Morford Vale.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
6: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano e goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
7: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami a...

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: Ci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici. Vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini. Finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi. Siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi. Più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli.

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere!
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.
5: Nubini Pizzanini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppa troppa trippa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
7: 531.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531.
2: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: la vostra radio, la Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 12 ottobre. Kevin Road, Jepps Cross, Findon Road, Flinders Park, Prospect Road, Prospect, Young Street, Ranella and Main South Road, Morford Vale.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Musica è sponsorizzata da...
6: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
7: You're listening to Radio Italiana 531.
8: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Ah, che bella notizia! Siete in compagnia con Marisa e il programma Musica. E buon pomeriggio a tutti i nostri carissimi ascoltatori e benvenuti a Radio Italiana 531. Beh, ho pensato che potesse essere una cosa bella a fare qualcosa di un po' diverso oggi ed ascoltare musica degli anni 80 e 90 con un tocco di jazz. E, beh, secondo me è importante essere aperti a tutti gli stili di musicale. E quindi unisciti a me per un'ora di jazz italiano oggi e inizieremo il programma con una canzone di Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni, ma questa volta cantata da Cristiana Polegri.

quanto è rilassante il jazz. Cioè, posso suggerire una cosa? Forse è ora per un aperitivo. Quindi magari prenderti un bel liquore, un bicchiere di vino per il resto del programma oggi. Adesso una canzone che è proprio per forza per ballare, Balla Balla Ballerino, cantata originale, cantata da Lucio Dalla, oggi cantata da The Andy, Bodines e Paola Iezzi.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Siete in compagnia con Marisa e il programma Musica E. E oggi ci godiamo un'ora di musica jazz. E vorrei dire anche sempre un grande grazie al nostro sponsor Italia Ceramics. Adesso l'estate sta finendo, anche se per noi sta iniziando.

0: versione di Caruso, cantante da Melania. Non sono convinta. Secondo me la versione originale dall'incredibile cantante Lucio Dalla è il migliore. Non so se siete d'accordo con me.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
0: Musica è sponsorizzata da...
4: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynn. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: Ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
0: Grazie Rosa, infatti state ascoltando Radio Italiana 531 live da Studio Sanremo in compagnia con Marisa, il programma Musica e grazie al nostro sponsor Italia Ceramics. Adesso la canzone è questione di feeling, cantata da Papi, Frankie Lovecchio e Steffi Gamboni. La loro versione

sempre una questione di feeling. Spero che vi sentite molto molto bene in questo momento. Ricordate di unirti a noi questo fine settimana mentre trasmettiamo in diretta da Melbourne Italian Festival. Unisciti al nostro team di Radio Italiana 531 mentre condividiamo musica, storie dai venditori, dalle persone che frequentano il festival e tutte le emozioni del Melbourne Italian Festival. È sempre un bellissimo weekend. Adesso prendila così, cantata da Papik e Ellen Scafardi.

si può chiedere di più? Un'ora di musica jazz dagli anni 80 e 90, poi il grande Stefano è entrata in studio con un caffè, un bicchiere di acqua. Più di questo posso chiedere? Assolutamente di no. Adesso fotoromanza cantata da Cristiana Pollegrini.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Siete in compagnia con Marisa e il programma Musica. E anche se siamo quasi alla fine, ma godiamo il momento, giusto? Ora un originale di Lucio Battista. Io vorrei, tu vorrei, ma se vuoi.
5: Quando poi resta.

Dove vai quando poi resti sola, senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso

0: È finito così. È anche finito la nostra ora insieme e mi dispiace come sempre, ma comunque sarò qui settimana prossima, sempre a lunedì pomeriggio alle 4. Grazie come sempre per la vostra compagnia e per unirvi con me un pomeriggio di musica jazz italiana. Spero che vi siete rilassati. Buona settimana e ricordate che il periodo gioioso dell'anno arriverà molto molto presto. Quindi, un consiglio: prendete il telefono, salutate qualcuno in cui stai pensando da un po' e entriamo presto nello spirito natalizio. Cioè, non lo so perché, ma mi sentivo la voglia di dire questo e guarda che ascolto anche a me stessa che farò anche lo stesso questa settimana. Iniziamo a diffondere un po' di gioia. Finisco oggi con Marco Mengoni e la sua canzone vincente di Sanremo Music Festival 2 Vite. Grazie, grazie come sempre per la vostra compagnia. Buona settimana, alla prossima.
1: E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Musica è sponsorizzata da...
2: Wow!
3: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
4: Sono le 17 e 4 minuti.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
6: Lunedì 12 ottobre. Kevin Road, Jepps Cross, Findon Road, Flinders Park, Prospect Road, Prospect, Young Street, Ranella and Main South Road, Morford Vale.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
7: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
8: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leusi.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sei

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV si prepara ad intervento per rimuovere un nodulo al polmone annunciato ieri durante l'Angelus. Il pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale ed è ben localizzato, ha quindi deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi all'operazione. Secondo quanto appreso, il ricovero al Gemelli potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha indicato una degenza postoperatoria di circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata. Messaggi di vicinanza sono arrivati da Mattarella, Meloni e dalle comunità cattoliche.
5: Almeno morte e 11 feriti nel nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio è stato diffuso nella notte dall'autorità saudita per l'aviazione civile. La vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre sono in corso le valutazioni dei danni materiali. L'attacco di domenica sera segue quello di sabato, che aveva provocato 12 morti e centinaia di feriti. Gli Houthi hanno indicato l'offensiva contro gli aeroporti e gli impianti energetici sauditi. Resta alta la tensione nella regione mentre Washington valuta le proprie mosse.
4: Resta senza conferma la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump. Secondo Axios, che cita un funzionario della Casa Bianca, Mosca non ha accettato un accordo e l'annuncio americano si riferiva a una possibile intesa per fermare gli attacchi alle raffinerie. Zelensky aveva dichiarato di non essere stato informato, confermando comunque la disponibilità ucraina a uno stop reciproco. Il presidente ha poi denunciato un attacco russo contro una centrale elettrica successiva all'annuncio di Trump. Non ci sono quindi conferme e concordi sull'effettiva entrata in vigore della tregua.
5: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023, lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi superiore ai livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di un grado e mezzo. Anche la temperatura media superficiale del mare nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord ha segnato un record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
4: L'economia, pensioni e riduzione delle tasse sui giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Forza Italia insiste su una fascia di esenzione fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
5: La cronaca: a Roma proseguono gli accertamenti sulle aggressioni compiute da due persone a bordo di una minicar elettrica nera. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di numerose telecamere e verificando la denuncia di furto di automobile dello stesso modello e colore. L'inchiesta procede per tentato omicidio. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito il 5 ottobre a Monteverde Vecchio e ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Secondo l'ultimo aggiornamento, almeno altre 6 persone sarebbero state aggredite con modalità analoghe. Il collegamento con il mezzo denunciato come rubato resta oggetto di verifica.
4: E infine la pagina sportiva con i principali risultati del weekend nel servizio di Federica Sorrentino.
6: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato risultato pesa l'infortunio ai flessori di gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che dopo aver pareggiato ha fallito due clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo Stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della sesta giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
4: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Santi Lion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
7: Mi sento un nodo alla gola.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Provala.
1: Buonasera Adelaide, siete qui con Domenico e Marco.
2: Hola.
1: Studio Sanremo.
2: Oh, ma io c'ho sempre il dubbio, mi hai attivato il microfono?
1: Non c'è due senza tre. Siamo qui di nuovo insieme, Marco. Scusa che t'ho lasciato, sentivo la mancanza.
2: Neanche però... la mia amorosa mi ha lasciato così, la mia ex morosa mi ha lasciato così tanto da solo.
1: Sei rimasto, mi dispiace molto. Non è che l'ho fatta apposta,
2: No, per carità.
1: Io non sono il tipo che lo faccio apposta, va bene? Ah, allora, oggi lunedì, che giorno è oggi? Il 13, no, aspetta, è 11, è 12 oggi.
2: Oggi
1: il
2: 12
1: di ottobre, stiamo arrivando.
2: Dove stiamo arrivando?
1: La stagione dei granchi.
2: Dei granchi?
1: È già la stagione dei granchi.
2: Dei granchi?
1: Ecco, pure dei granchi. Sai, sono due tipi, no? Uno è granchi e uno è granchi.
2: Uno è maschio e uno è femmina.
1: Uno è detto al tipo come si dice, il dialetto,
2: U-grange.
1: E l'altro è detto al tipo di italiano, no?
2: I granchi a grange.
1: Non dillo dove si prendono. No, West Beach.
2: Siamo la miseria.
1: Allora, buonasera Marco.
2: Come
1: stai? Stai bene?
2: Sto bene, dai, non ci lamentiamo con i miei alti e bassi, però.
1: E manca un'altra persona, manca Cristiano.
2: Manca il dottor Cristiano che oggi parte, ritorna in Italia perché ha finito il suo working holiday.
1: Oh, allora possiamo fare la linea, diciamo, via di telefono se vuole.
2: La linea di telefono? Non lo so, penso che
1: ce l'hai chiesto.
2: Tempo. Ma penso che mo sta lì inconcitato.
1: Marco, l'hai fatto andare senza chiederlo.
2: Bisogna che gli troviamo qualcuna, un partner, qualcosa per farlo rimanere.
1: Sì, quello è il problema, perché tanta gente... Ma guarda, ci sono molte donne qui, come mai aveva problemi di non trovarsi?
2: Ci sono molte donne, ci sono pure molti uomini però.
1: Sì, lo so, ma ci sono molte donne qui. Dicono in Sud Australia c'è due donne per ogni uomo.
2: Sì?
1: Sì.
2: Cavolo.
1: Mi sembra... Posso pure sbagliare, può essere pure due uomini per una donna. So che nelle svedesi ci sono molte più donne che uomini.
2: Infatti ho sbagliato scelta, dovevo andare in Svezia.
1: Vedi? Puoi andare pure per una settimana.
2: Tra l'altro in Svezia non avrei neanche problemi di visto, vado lì, sono europeo.
1: Ecco, puoi lavorare, puoi stare.
2: Fortuna che la mia ragazza non capisce l'italiano. Pip!
1: Per fortuna, fortuna. Forse ce l'ha, sai, col telefonino. Ascolta,
2: chissà.
1: No, ascolta, diciamo, con Google, come si dice,
2: GPT.
1: GPT Intelligence.
2: I don't know, io spero di no, se lo fa, come si dice, sono...
1: Si vede che se ti telefono e dice, ma ho sentito che tu vuoi una svedese.
2: Me la prendo proprio lì di dire, la svedese, ma mi rincorrego che te la faccio vedere io la svedese.
1: E rimani senza due, senza tre, no?
2: Anyway,
1: va bene.
2: Dopo
1: va
2: rimani bene. Solo tu.
1: Soli.
2: Solamente tu.
1: No. E allora, il numero di telefono, se volete telefonare e parlare con Mico o Domenico o Marco, è 8340-7700. Questo è in studio. Se volete parlare con qualcuno in studio che durante il giorno non avete niente da fare e volete parlare con qualcuno, c'è il numero dell'ufficio che è 8340-2806. Se volete SMS o WhatsApp
2: WhatsApp.
1: 804, se mi sbaglio, è 0416 531 531. E se volete trovarci sulla sigla di l'internet, andate con www.radioitaliana531.com.au. mi sembra che è Enzo che mi sta trovando di telefonare. Aspetta Enzo che ti telefono quando siamo nel stacco.
2: Allora vi ripeto il sito perché non era chiaro: www.radioitaliana531.com.au.
1: E se non avete wifi e volete andare a stare qui nel nostro parcheggio, vi do il wifi di Radio Italiana e... No, scherzo, è scherzo.
2: E se non avete wifi, fatevi un wifi, siamo nel 2026, porca la miseria.
1: Ci troviamo nel K, usando il wifi della radio italiana, eh.
2: No, non venite qua a cercare wifi.
1: No, no, ma sai che la gente... Ah, guarda il K che è pieno. No, no, ma sai che tanta gente fanno questo lavoro, vanno... Li vedi che si mettono davanti case o, e usano il wifi dell'altra gente.
2: Io sono il primo, io sono per quello che sono entrato in radio italiana. Ho detto, qui c'è il wifi gratis.
1: Non ti sei fatto fottere.
2: Ecco la miseria.
1: Senti, andiamo che i nostri sponsor sono arrivati.
2: Dai,
1: andiamo con i sponsors, che ne pensi Marco?
2: E che ne penso? Penso di sì.
1: Penso di sì? Andiamo.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!

0: È una bella vita. Che ne pensi? Che ne pensi? Sai chi è? Sai chi canta? Shaggy e Ariana.
1: Shaggy lo conosco. Shaggy.
0: Ariana no?
1: No, Ariana no. Shaggy.
0: Ma devi conoscere, una bella ragazza.
1: Andavamo a scuola assieme io e Shaggy.
0: Tu e Shaggy? Sì. Si vede.
1: Quando abitavo in Giamaica, lui stava con me. Sì. Era proprio amico mio, un mio caro amico.
0: Allora il popolare, popolare.
1: Sì. Shaggy, sì. No. Sì. Mister Lova Lova. No,
0: vabbè,
1: Mister
0: Lova Lova.
1: L'ho visto in concerto, penso, se non ricordo male, a Padova.
0: Ah, veramente?
1: Sì, l'ho visto in concerto.
0: Ah, Ariana no?
1: No, insomma anche chi è, onestamente. Sai che io di musica italiana non è che...
0: Ma è italiana, è musica italiana.
1: Ma io no, io sono cinese.
0: Ah, vabbè, non me ne sono accorto. Perché io pensavo che, sai, forse venivi da Napoli.
1: Sono Napoli, cine-napolitano.
0: Cino-napolitano.
1: Cine-napolitano.
0: Allora ti chiami Ucinese.
1: Ucinese mi chiamo, Ucinese.
0: Allora, raccontami. Cosa avete combinato tra i vostri programmi che non vi ho ascoltato?
1: I nostri programmi?
0: I programmi che avete avuto, che non c'era il piccolo Domenico,
1: il
0: grande
1: delirio,
0: Marco.
1: Abbiamo fatto il delirio, poi abbiamo...
0: Di che cosa?
1: Nel senso abbiamo messo musica molto vivace.
0: Veramente?
1: Dicevamo più più cazzate del solito.
0: Da ridere.
1: Sì, allora. Mamma, da ridere, da piangere più che altro.
0: Da piangere anche?
1: Da piangere, soprattutto.
0: E come mai? Di che cosa? Di che cosa?
1: No, vabbè, dicevamo cavolate su cavolate. Poi c'era Cree, che essendo che era gli ultimi periodi che era qui in radio.
0: Sì.
1: Io ho lasciato fare a lui la console, a divertirsi un po' lì. E ha messo un po' di musica, diciamo, fuori dagli schemi, ecco. Però è andata bene, addirittura ha chiamato e ci hanno detto: ma lo sapete che ci sta questa musica che mettete? Ci dà,
0: veramente?
1: Ci dà un po' di gioia. Ho detto: beato a lei, signora, a lei almeno gli dà un po' di gioia, a me mi dà
0: mal di testa,
1: vedere. No, scherzo.
0: Allora, cosa, guarda che non ci credo che ti viene mal di testa a te. No,
1: io ho il mal di testa cronico. Cioè proprio quello...
0: Vuoi due pastiglie?
1: Ma dammene pure cinque, va là.
0: Cinque pastiglie?
1: Tutta
0: aiutano?
1: La scatola. Tutta la scatola.
0: Ecco, come rompe scatole?
1: Tu, sì, si rompe scatole. Comunque, vi volevo ricordare che se non ci volete chiamare all'83 40 77 00 a noi...
0: No, se non ci volete chiamare, se 83 40 2806, allora chiamateci su...
1: Perché sapete che a noi ci fa sempre piacere che voi ci chiamate.
0: Ring ring.
1: Io sono qua come la segretaria.
0: Stasera Marco è la segretaria, dai, vuole sentire che telefonate.
1: Vi rispondo.
0: Ce n'ha tante cose di parlare.
1: Vi faccio qualche pronostico.
0: Di che cosa?
1: Leggiamo le carte. Posso fare un sacco di cose.
0: Sai leggere le carte?
1: Posso dirvi l'oroscopo. Posso fare qualsiasi cosa. Magari vi preparo un finanziamento in banca. Quello che volete voi, insomma. Vi risolvo i problemi con l'amante. Come volete voi, insomma. Non è un problema.
0: Allora, se non è problema, andiamo con qualcosa, no?
1: Mettimi della musica, Domè, che se no ci addormentiamo. Mettimi della musica!
0: Cosa vuoi? Sai che faccio? Sto cercando una canzone.
1: Ma non cercare, tu vai sul remix.
0: Dammi un momento,
1: remix,
0: tu parli. C'è qualcosa da leggere, ho visto, davanti a te.
1: No, è troppo lungo, non la leggo.
0: Dai!
1: Allora...
0: Vai, voglio sentire la bella voce in inglese.
1: Essendo che sto facendo il certificato di inglese, questo vale.
0: Vale molto, no?
1: E mi hanno detto che se lo leggo bene mi danno il certificato con un buon voto. Ok, quindi. Win a trip to Italy. Radio Italiana 531 Patrons Raffle. The Patrons Christmas Raffle could see you in two business class flights to Italy. 1 week's accommodation and 2 tickets to a Juventus FC home game. Marco Petta gli piacerebbe un sacco andare in curva della Juve. Allora, there are plenty of other fantastic prizes too. Tickets are $150 each and are available through the Brusa Club, Altavilla Club and Associazione Santa Efemia d'Aspromonte. By purchasing through one of these associations, you support both Radio Italiana 531 and the association, with part of the proceeds going to the Abruzzo Club, Altavilla Club, or Associazione Sant'Efemia d'Aspromonte, depending on where you purchase your ticket. The draw will take place during the Patrons' Dinner on Wednesday 2 December. Contact one of the association to buy your ticket and spread the word among friends and family. Thanks for your support.
0: Oh. Bravo, hai detto,
1: non era male, il mio...
0: bellissimo, meglio di me quando leggo l'italiano.
1: Non lo so, adesso vediamo.
0: No, è meglio. Allora, vuoi sentire la canzone bella?
1: No.
0: Ma hai detto che volevi sentire una cosa più viva.
1: Sì.
0: Allora, sai che faccio? Voglio fare parlare tutti i calabresi e tutti gli altri italiani anche. Questa canzone del sud è del DJ.
1: Di chi è questo DJ?
0: Si chiama Joe Romeo DJ. Lo conosci?
1: Ho capito chi non è. Sì.
0: Ancora lo so capire anche io. Però andiamo a questa che è una bella canzone, sta bella tarantella.
1: Mi metti la tarantella, dopo ci sono i calabresi, dopo la mettono loro.
0: No, non c'entro niente di calabresi. Questa è una musica vivace. Tu hai detto che vuoi la musica vivace.
1: Noi vi facciamo concorrenza comunque, non vi preoccupate.
0: Va bene, andiamo.

0: 1531.
1: Speed camera locations per lunedì 12 ottobre. Kevin Road, Jepps Cross, Findon Road, Flinders Park, Prospect Road, Prospect, Young Street, Ranella and Main South Road, Morford Vale.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!

0: Para pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam É sempre,
1: pam, pam, pam, pam.
0: Essa bloccata di nuovo, no? Allora, buonidono, spero che vi è piaciuta la canzone di Umberto Dozzi, il remix, una canzone, guarda, che ti porta proprio nel passato. A me mi piace molto perché a quella era, come l'ho chiamata, la era, per me, io ero un ragazzino, e ero in Italia in quei momenti e Umberto Dozzi era così grande.
2: Era forte,
0: era popolare molto, e come oggi ancora è popolare, anyway, diciamo, anche col remix.
2: Ma chi cazzo è sto Umberto Dozzi?
0: Vedi? L'ho detto. lo conosci Pupo?
2: Come no?
0: Ah, se conosci a Pupo, conosci Umberto
2: Dozzi?
0: Andavo
2: a scuola insieme pure io e Pupo. Io andavo a scuola insieme con Pupo e
0: Sciacca. Albano?
2: E Albano era, stava al lato. Che era, Albano era un po' il secchione della classe, capito? Cioè era quello che è sempre in prima fila.
0: Sai che...
2: Sempre con la mano alzata. So io. Tu, quando c'era Albano in classe, c'era niente da fare, non potevi dire niente. Soprattutto lui. Saputello della classe.
0: Sai che lui era pugliese.
2: Era? Che...
0: Lo è ancora.
2: È già andato.
0: Lo è ancora, lui dalle parti delle Puglie.
2: Se domani
0: una bella voce però,
2: Albano morto, sappiamo a chi dare la colpa.
0: No, speriamo di no, dai. Mi dispiace, ha avuto tante dispiacere nella sua vita. La figlia, lui e la moglie, quei dolori si sono lasciati. Guarda, è una cosa brutta. È un cantante meraviglioso, però c'ha una voce incredibile.
2: Fantastico.
0: A me mi piace, non so. Te stesso, se vi piace Albano, telefonate sul numero, chiamate, parlate con Marco, spiegatecelo come è incredibile. So Albano, il numero è 83407700. Te lo dico, vuoi vedere che qualcuno ti chiama su di questo?
2: Mi raccomando, perché se dovete chiamare solo, parliamo solo di Albano, perché sennò io attacco.
0: Ma tutti ci piacciono Albano.
2: Lo so, Albano è come posso dire...
0: È come una cioccolata.
2: Come una cioccolata, piace a tutti, la Nutella è...
0: Non si disgusta mai.
2: No. Albano.
0: Vuoi un altro pezzo?
2: Come il panino di Albano.
0: Così pure. Allora, raccontami, cosa mi racconti? Sono mancato per quattro settimane che non ci sono. Un mese.
2: Guarda, ma si stava così bene senza di te.
0: Ah, vabbè.
2: No,
0: grazie Marco.
2: No.
0: che dolore. Un dolore proprio, un dolore, guarda.
2: No, ma in realtà io...
0: Dimmi, figlio, dimmi.
2: Figliolo mio, io in realtà sono stato...
0: Figlio mio, che fai? Dimmi.
2: Sono stato in Corea, sono stato in Giappone.
0: Sì, quello lo so, ma non abbiamo fatto una chiacchierata ancora, che è successo, se sei papà o una cosa.
2: Come no? Nasce fra due settimane. Allora, devo solo riconoscere.
0: Subito hai fatto. Sì. Sicuro che sei papà?
2: Cioè, parto in 8, a sto punto potrebbe venire
0: è
2: qualche dubbio.
0: È un pensiero che mi va, e mi dà pure a me il dubbio.
2: Se già nasce qualche dubbio lo devo fare. Ma al massimo facciamo il test, così non ci sbagliamo. No,
0: la vita in Australia,
2: culture,
0: come ti va?
2: Altri modi di fare, modi diversi, però devo dire che sanno campare, come si dice da noi, sanno come vivere la vita.
0: Senti, la benzina ti ha fatto un po' di problemi?
2: La benzina? Guarda, mi ha dato così tanto problemi che mo vado in giro in bicicletta, che non ce la faccio più questa benzina.
0: E tra poco vai a piedi.
2: Ho lasciato l'Italia perché ho detto, in Australia...
0: Hai portato l'Italia qua, vedi.
2: Sono arrivato io, l'ho fatto aumentare.
0: Aumentare proprio i prezzi italiani,
2: Non lo so, ancora siamo un po' lontani, per quello. In Italia siamo arrivati quasi $5 al litro.
0: Ma euro, quanto è? 2,50 euro?
2: 2,20.
0: Ma 2,20?
2: 2,20 in dollari.
0: 5 qui, in dollari, però in euro è caro, perché là, diciamo, quando vengono pagate al mese?
2: È 1.300 euro al mese, ci devi pagare l'affitto, ci devi pagare la benzina.
0: E non rimane niente.
2: Non rimane niente, anzi no, ci devi sempre rimettere qualcosa.
0: Sai, no, sto facendo un po' come faceva Giuseppe, mi sono messo dietro, non mi sentivo neanche io da me stesso.
2: Iniziamo.
0: Stavo per dire, diciamo, però gli italiani sono sempre vestiti per bene. pagando
2: siamo senza
0: affitto,
2: soldi, senza un euro in tasca, però ci dobbiamo vestire bene quando usciamo.
0: Se vedi qua noi australiani, la tuta, la...
2: Ma guarda, da un certo punto di vista, su certi aspetti lo preferisco, questo modo di essere molto casual anche nel vestiario, non dargli molta importanza, perché credo che, almeno per quanto mi riguarda, opinione mia, secondo me noi italiani siamo un po' troppa importanza a questo aspetto, capito? Ecco, forse qua a volte vedo dell'esagerazione anche in quello, nel senso che, cioè, andare in pigiama al supermercato, no, dai, cioè, almeno mettiti una tuta, cioè, va bene tutto, però...

0: uno che vive nella tenda, nel car park.
1: Ma dove?
0: Sta nell'angolo. Quando
2: ma
0: te
2: fammi
0: ne vai,
2: chiedere se me l'affitto un angolino.
0: Che te la dà pure per gratis e fai compagnia.
2: No, beh, a parte gli scherzi, no.
0: No, ma su serio. E allora c'è più crisi adesso e la gente lo sta facendo duro, eh?
2: Poi come... Allora, secondo me sono stessi potenti che creano la crisi e poi la vendono come scusa, tipo a dire, è colpa dell'immigrato che qua c'è la crisi.
0: No, loro ti vogliono mantenere sotto controllo.
2: Capito, forse è colpa che magari non tassiamo il carburante, il gas, forse è colpa che non tassiamo i materiali fossili che escono dal paese, perché? Perché dobbiamo agevolare le grandi industrie, i grandi miliardari, capito?
0: Sì.
2: Cioè, almeno io qua in Australia, secondo me l'immigrato è un gran valore, capito? Anche perché spesso vedo ste leggende in giro che l'immigrato c'ha Central Link gratis, c'ha la scuola che magari viene sovvenzionata, pagano la metà, e abbiamo Medicare gratis. Not true, non è vero. Cioè, nel senso, si paga un'assicurazione privata per la maggior parte delle persone che immigrano qua. Non abbiamo nessuno sconto a livello scolastico se vogliamo studiare. E comunque, come ogni australiano, noi contribuiamo anche al sistema finanziario, alle tasse. Cioè, non abbiamo nessuno sconto, anzi, non usufruiamo di nessun servizio welfare che l'Australia offre, ma lo mettiamo di tasca nostra. Purtroppo anche in Italia adesso si tende a dare io la chiamo la guerra all'ultimo biscotto, no? Cioè...
0: Devi dare
2: allora il problema c'è quello che ha 10 biscotti nel contenitore,
0: sì,
2: che dice vicino a quello che ne ha 3 di biscotti nel contenitore la colpa è di chi ha un biscotto nel contenitore, capito? È quello che ti ha è lui quello che ha l'unico biscotto che fa andare in crisi il sistema, quando in realtà forse la colpa è di chi ha 10 biscotti messi da parte,
0: ce l'ha da parte, come
2: hai
0: no?
2: Capito
0: per lui stesso,
2: dove voglio
0: sì.
2: Arrivare.
0: Senti, andiamo con i nostri sponsor, poi ritorniamo col discorso della nostra crisi.
2: Oh, poi potete anche non essere d'accordo, chiamarci, non vi preoccupate, vi attacchiamo il telefono. No, non volevo dire così, va bene.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy. Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale.

0: digitale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
1: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
2: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
1: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
2: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
1: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: Shake, shake, shake.
1: Shake.
0: Signora. Allora, che pensi? Ti sei fatto una bella shake shake, Marco?
1: Ah, stavo lì sul tavolo che stavo shakerando.
0: Ah, shake shake.
1: Che boh, hai fatto un bello spettacolo, ti ho fatto.
0: Sei bravo a fare spettacoli.
1: È il mio forte, onestamente.
0: Tanto allora, stavamo a dire, tu hai detto che si sono preso un biscotto in più.
1: No, no, non ho detto che si sono preso un biscotto in più, ho detto che...
0: hanno dato la colpa a qualcun altro.
1: Il mio discorso era il potente, colui che ha potere, tende a dire al cittadino medio che il problema è il povero immigrato che ti ruba il lavoro, capisci? Quando in realtà i problemi sono molti altri, capito? È il problema che chi ha poca cultura, chi purtroppo sta solo a quello che gli dice la televisione o a quello che gli dice il giornale, senza fare un pensiero autocritico proprio, a queste cose ci crede e ne è convinto. Ed è questo che il mezzo che usano chi ha il potere per metterci tutti uno contro l'altro. E,
0: tu pensi?
1: Io, questa è la mia opinione. Poi va bene, siamo aperti alle opinioni di tutti, no?
0: Io do la colpa all'immigrante.
1: Al migrato? Allora me ne vado indietro, perché io sono immigrato. Poi vabbè,
0: sto scherzando.
1: Mi inorridisce...
0: Sono il discorso che stavamo facendo prima.
1: No, ma mi inorridisce molto pure... gente che dice che ha avuto i genitori migranti italiani che hanno sofferto un sacco il razzismo qua, perché tu ben ti ricordi come 30-40
0: sì,
1: anni fa gli australiani chiamavano
0: adesso
1: italiani e greci,
0: gli immigranti,
1: no?
0: Gli immigranti che vengono oggi arriva la cosa uguale, andate il vostro paese, parlate inglese, non parlare indiano,
1: no, prima il problema erano gli italiani e i greci che li chiamavano wog,
0: sì,
1: e adesso
0: Jugoslavia.
1: Invece il problema è l'asiatico, l'indiano,
0: Asia.
1: Ce l'hanno, però in realtà voglio dire, togliete tutti gli asiatici, tutti gli indiani, chi ci rimane a lavorare negli ospedali?
0: Cioè... Ma quello che dico, che c'è, il problema è che io do la colpa molto alla generazione che è nata qui, che non vuole lavorare, non ci piace fare quei lavori, vuole essere pagata bene e non vuole lavorare quei lavori. Allora l'immigrante viene, è l'unico che fa il lavoro, e poi si arrabbiano pure, diciamo, ma sono andato a quell'ospedale, è pieno di indiani, sono andato là, sono, come hai detto tu, sono gli unici che vogliono andare a lavorare, che lavoro c'è, non è che non c'è,
1: sono
0: non
1: gli unici che vanno
0: lavorare.
1: A fare il turno di notte in infermeria in ospedale, che spendono $30,000 per studiare un corso infermieristico.
0: Per guardare gli anziani,
1: sono gli unici che fanno da support worker negli aged
0: per
1: care.
0: Aged care.
1: Rimuoviamo tutte queste persone. Chi le va a fare poi queste cose? I sostenitori di One Nation?
0: No,
1: li aspettiamo. Perché non si candidano? Capito?
0: Perché loro pensano che è giusta quella che dice, però alla fine, se non era per l'immigrante, l'Australia non arrivava al punto che è oggi.
1: E io poi sono convinto che pure se succede qualcosa a livello, che già sta succedendo, comunque già stanno restringendo, stanno facendo misure soprattutto contro gli student visa, contro quelli come me che sono i working holiday visa.
0: Che lavorano, non è che vengono qua e rubano.
1: Ragazzi,
0: all'australiano pagano per stare.
1: Io ho pagato $2,600 di tasse, cioè per l'anno scorso
0: ma
1: finanziario.
0: Va bene, sulle tasse, ma anche per stare qui, per andare a vedere i medici, devi pagare il supporto privato. Non c'hai il Medicare.
1: Allora, sono onesto su questo punto di vista qua. Noi italiani, in Working Holiday Visa, abbiamo 6 mesi di Medicare gratuita. Ma perché c'è un agreement tra Italia e Australia?
0: Sì, ma 6 mesi che sono, Marco? Non cadi ammalato per 6 mesi, poi cadi ammalato
1: dopo.
0: No, ma poi,
1: come ben sai, la Medicare non copre tutto. Cioè,
0: no, ma diciamo vai a finire l'ospedale, vieni coperto di tutte le spese, vai all'ospedale pubblico. Però sto a dire, 6 mesi che vale? Se loro,
1: a parte quello, ma poi siamo solo noi italiani, le altre nazionalità non ce l'hanno sta cosa, capito?
0: Cioè, alla fine, tu stai pagando le tasse, te lo dovessero dare dal primo giorno, perché stai lavorando, non è che sei venuto qua e il governo non fa niente da te, che deve pagare.
1: Io se vado a fare un corso, anche il più stupido, io lo pago a prezzo intero, mentre se lo fa un australiano, quel corso lì, uguale, identico, lo paga la metà perché è subsided, capito?
0: Sì.
1: Quindi non sto rubando, no, non sto prendendo nulla dalla bocca di qualsiasi australiano, capito? Cioè, con tutto il rispetto, e non voglio farlo, cioè, non capisco perché tutti questi attacchi, onestamente. Poi anche sta roba di cambiare le regole, magari c'è gente che ha investito tanti soldi per venire qua, gente che magari si è ipotecata la casa per venire qua, capito? Gente che magari ha fatto prestiti, mutui, e poi si ritrova a metà strada che gli hanno cambiato le regole.
0: Deve ritornare e paga d'affitto quando ritorna.
1: Cioè, molte di queste cose, sì, condizionano tanto la vita.
0: Ma tanta gente non vede nel strazio che porta una persona per arrivare a un punto dove loro guardano solo che mi stai rubando il lavoro. Ma non vuoi neanche lavorare, come cavolo ti sto rubando il lavoro?
1: Ma poi c'è... guarda...
0: La generazione di oggi qui in Australia, non tutti, ma tanti, ci piacciono stare a casa a giocare i giochi sulla televisione o computer. Lavorare è troppo difficile, non vogliono essere maltrattati dal... Allora nessuno va a lavorare, tanti preferiscono stare a casa e il governo li paga.
1: Tra l'altro io non ce l'ho Central Link, io se sto a casa a me nessuno mi paga.
0: Senti, ritorniamo dopo di questo, andiamo con gli sponsors.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:02.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano e goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
6: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12:30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2:30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Yellow.
1: Siamo tornati, Marco.
2: Ah, di già?
1: Mamma mia. Non sentivi la mancanza?
2: Così veloce.
1: Veloce. Senti, stavamo parlando diciamo della vita qui in Australia, di essere immigrante. Tanti immigranti, diciamo, prima di te l'hanno trovato molto duro, sai? Mi ricordo quando ero bambino che noi eravamo nati qui, non è che noi eravamo immigrati.
2: Tu hai subito razzismo.
1: Sì, razzismo di quantità, come ci chiamavano WOGs, ci chiamavano... Daigos, andate vostro country. Noi quando avevamo, diciamo, il nostro pranzo mezzogiorno, noi c'avevo un filetto di pane con due salsicce, due olive, un po' di formaggio, la mamma, quello era il nostro lunch. Invece quando se ne parlava con gli australiani, loro c'avevano, diciamo, il sandwich col peanut paste jam, si mangiavano il pie. Per noi quelle cose erano... perché gli immigranti venivano a lavorare per andare avanti, allora non spendevano soldi sul... diciamo che il cibo che faceva male, è come oggi si sa che fa male, no? Però a quei tempi usavano molto e ci chiamavano, si mettevano a ridere su quello che noi mangiavamo. Che adesso lo trovi su piatta in un ristorante e ti costa un braccio.
2: Adesso invece lo vanno a
1: cercare. Lo chiamano antipasta. La vanno a cercare e lo pagano. La bruschetta.
2: Non possiamo rispondere ora, chiamateci durante
1: allora,
2: la pausa.
1: Allora sai che fai? Rispondi e mando un'altra canzone. Vai.
3: È arrivato il momento. Attiviamo il piano. Confermato.

0: non mi basta più. Che ne pensi? Ti basta? Ti basta? Ti
1: basta?
0: Basta sempre. Senti, ho sentito che qualcuno ha fatto una chiamata e ti ha dato un consiglio buono, un consiglio, diciamo, onesto. Cosa ti ha detto?
2: Mi ha detto, tra l'altro...
0: E che, come si chiamava? Si può dire il nome,
2: certo,
0: o non lo puoi,
2: no,
0: dire?
2: Certo. Allora, intanto ringraziamo tanto la signora Luciana per averci chiamato e ha dato... Ma io sono attivo qua il microfono?
0: No, sì, è come, a me mi sembra. Aspetta, proviamo di nuovo, vediamo. Adesso?
2: Ora sì, forse il numero...
0: Mi senti?
2: Numero 3.
0: E numero 3 sei acceso.
2: Sono acceso, ok.
0: Sei acceso, aspetta, vediamo, proviamo... Ma sicuramente non mi senti?
2: Non mi sei...
0: Adesso?
2: Ok,
0: adesso.
2: Ora sì.
0: Ah, allora stai perdendo la sentenza.
2: Sto diventando sordo.
0: Allo?
2: Ormai l'età si avvicina.
0: Allo? Così lo senti?
2: Voglio.
0: Allora, sai a dire, dai.
2: Allora, mi ha chiamato la signora Luciana, che ci ha detto che siamo due persone adorabili, lovely people.
0: Grazie Luciana, anche lei è adorabile.
2: Anche tu, Luciana. E poi mi ha detto una cosa che secondo me, detta da una persona che ha oltre gli 80 anni, è una cosa molto saggia, che ha detto: voi, se volete attirare musica giovane, dovete mettere più musica elettronica.
0: Sì, ma io... senza l'elettricità non possiamo fare neanche il programma.
2: Ma noi stiamo risparmiando un po' sulla bolletta, allora ogni tanto mettiamo qualcosa di
0: grazie
2: più classico.
0: Grazie Luciana.
2: No, comunque Luciana ha ragione.
0: Però se mettiamo musica più elettrica, perdiamo alle persone che ci ascoltano, come Luciana.
2: Ma Luciana nonostante ha 80 anni, le fa piacere anche ascoltare un po' di musica elettronica.
0: Questa è una cosa bellissima.
2: Quindi,
0: la posso chiamare mamma?
2: Chiamala come ti pare.
0: Mamma Luciana. Mi sembra come un caffè bar, ristorante, Mamma Luciana.
2: Ah, ma sarà pieno anche in giro per il mondo.
0: Va bene.
2: Non è grande Luciana,
0: non
2: grazie
0: è idea che ho avuto io, è una cosa che forse vive. Però... La musica, c'ha ragione Luciana, però il problema è che dobbiamo accontentare a tutti e proviamo di accontentare a tutti, anche come voi, perché a noi ci fa piacere che ci ascoltano tutti, è vero Marco?
2: Eh sì, dobbiamo accontentare tutti, giovani, anziani, belli e brutti, ho fatto pure la rima.
0: Allora, senti, andiamo che sponsors, e vedo se posso trovare una canzone elettronica, va bene?
3: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
5: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.
0: Marco, prima che vado con questa canzone elettrica, va bene? Ho pensato alla signora Luciana. Allora, questa ce la mandiamo per la signora Luciana e tutti i cari ascoltatori. La canzone che ho cercato è Il tuo paesano, che viene dalla parte 2, Gigi D'Alessio.
2: Mamma mia.
0: E Clementino, va bene? Come suona il cuore, mi sembra il corazon? Il corazon, come suona il corazon? Andiamo questa, ascoltatela tutta, spero che vi goda, eh? E questa è la scelta, Marco.
2: No, no, non è vero, non mentire. Che...

0: Ah, a me mi sembrava che elettrica. Che ne pensi, Marco? Elettrica per te?
1: Elettrotecnica.
0: Guarda, signora Luciana, mi sembra che ci è piaciuta la canzone.
1: Elettrotrap tecnica.
0: Ecco,
1: vai, vai.
0: Ecco. Allora, dimmi qualcosa di bello. Voglio sentire qualcosa. C'è sempre qualcosa da raccontare. Stasera non sei pronto, sei stanco.
1: Ma hai lavorato. Mi hai preso per il raccontastoria.
0: Sì, ma sei così bravo a farlo, eh?
1: Ah, sì?
0: No, non pipistrello. Mica ho detto che
1: no, il menestrello.
0: Ah, menestrello. Pensavo che avevi detto che eri pipistrello, cavolo.
1: Adesso
0: ti chiamavo Count Dracula.
1: Divento Batman.
0: come si chiamava il...
1: Conte Dracula.
0: Ma come si chiamava il nome?
1: Vladimir. Vladimir Lussuria.
0: Vladimir Marcos.
1: No. Vabbè.
0: Va bene, va bene.
1: Oh, aspetta che devo leggere una roba, però a sto giro la leggo in italiano.
0: Dai, vai. Vuoi che ti sposto il microfono? No? Che vuoi gli occhiali? A me mi servono gli occhiali, guarda, se la leggo io vado allora. per fuori strada.
1: Eccomi, eccomi qua, provola, eccoci, allora.
0: Provola o provolone?
1: Provolone, cacio cavallo.
0: Ucacio cavallo. Come era buona, eh? Io sono arrivata alla vittoria per comprare il cacio cavallo, che qui non si trova.
1: Non lo trovi il cacio cavallo qua?
0: C'è, ma non è uguale, non è come quando è la Vittoria, mi sembra, perché l'erba è più verde là.
1: Dove?
0: La Vittoria.
1: Ma che erba ti sei fumato lì?
0: Erba verde, no? No, io non fumo. Guardo così giovani perché non fumo. Che pensi a 70 anni avere il sorriso di uno di
1: 70 anni? Dai, non esageri, ci sono dato 10 anni in più adesso.
0: Dai, 12, dai, non 10. Va bene, dai. Vai.
1: Allora.
0: Ma aspetta un minuto.
1: Anche due.
0: Veramente? Due minuti, vuoi aspettare? No, vai. Vale. Sai che ora è adesso? Sono già passate 20 minuti, passate le 7, 23 minuti, passate le 7. E in Italia al momento si fa quasi pronto, diciamo, un caffè pronto per mezzogiorno. Stiamo arrivando, sono le 11, le 10 e 53 minuti. Di mattina.
1: Sì, sono 10:50.
0: Ecco, adesso te l'ho data. I due minuti mi sono passati.
1: Posso
0: dai.
1: Andare?
0: Aspetta, il numero di telefono è 83 40 770. Vai.
1: Mi raccomando, non ci chiamate. Allora, win a trip to Italy. Vinci un viaggio in Italia. Per
0: contro la Juventus, andiamo con Milan stavolta.
1: Non lo so.
0: Va bene, dai.
1: Allora, Radio Italiana Fight One Patrons Raffle. Con la lotteria di Natale del patron, come lo leggi patron? Patron, come lo leggi?
0: Patron?
1: Patron.
0: Patron e patron?
1: Yeah. Con la lotteria di Natale del patron potreste vincere due biglietti aerei in business class per l'Italia. Una settimana di alloggio e due biglietti per una partita casalinga della Juventus FC.
0: Ah, non è Milan?
1: No.
0: Ah, va bene. O Inter?
1: No. No, sto giro no. Ci sono anche tanti altri bellissimi premi. I biglietti costano $150 ciascuno e sono disponibili presso Abruzzo Club, Altavilla Club e Associazione Sant'Efemia da Spromonte. Acquistando il vostro biglietto presso una di queste associazioni, sostenete sia Radio Italiana 531 sia l'associazione. Una parte del ricavato va all'Abruzzo Club, all'Altavilla Club o all'Associazione Sant'Efemia da Spromonte. A seconda di dove acquistare il biglietto. A seconda di dove acquistate il biglietto.
0: A dove?
1: Te l'ho appena detto.
0: Ah, va bene, ho capito.
1: L'estrazione si terrà durante la cena del patron mercoledì 2 dicembre. Ripeto, 2 dicembre. Contattate una delle associazioni per acquistare il vostro biglietto e passate parola ad amici e familiari. Grazie per il vostro sostegno da tutti i volontari di Radio Italiana 531. E per fortuna che è finito, perché non ho più voce né fiato.
0: E come mai? Una persona come te non perde mai fiato.
1: Vecchiaia, ormai.
0: Che vecchiaia? Sei così giovane.
1: Sono così giovane.
0: Marco, sai che facciamo?
1: Dimmi.
0: Stavolta lo voglio che lo leggi. Con la musica sottofondo.
1: No, io non lo rileggo, no. Se vuoi te lo rileggi tu, io non ce la faccio più. No.
0: Non ce la fai?
1: Mi manca la
0: voce. Vuoi che la leggo in inglese?
1: No, abbiamo già letto in inglese.
0: Ah, vabbè. Va bene, va bene. E ti volevo mettere questo sottofondo, pensavo che è una cosa proprio incredibile, perché fa vedere che c'è interesse per andare in Italia.
1: Ma io, ma in Italia ci andrei pure, però in vacanza.
0: Per vacanze, vedi la musica dietro?
1: Allora, stiamo già andando in
0: Italia. Se lo leggi,
1: con la lotteria di Natale del patrò potreste vincere 2 biglietti aerei in business class per l'Italia, una settimana di alloggio e 2 biglietti per una partita.
0: Pizza.
1: Ha funzionato, direi, dai. Prossima la reclama la facciamo così.
0: No, ma sai che dicono quando lo leggi una cosa e lo canti è più facile da leggere?
1: Ah sì?
0: E così dicono, non so se è vero, non so se è vero, ma dicono che quando leggi, se c'è musica e lo fai cantando, è molto più facile a leggere quando lo leggi, diciamo, per la prima volta.
1: Ok.
0: Allora, ci devi provare, no? Hai provato già, va bene? No, va bene. Senti, allora, volevo mettere la canzone. Ma non sapevo se c'era cosa interessante di parlare di qualcosa interessante.
1: No, io non ho più niente da dire.
0: Cavolo, ma oggi sei proprio
1: basta,
0: un mese e sei cambiato.
1: Basta.
0: Marco, sei cambiato.
1: Troppe parole, mi fai dire.
0: Sei cambiato. Prima sbagliavi il numero, adesso non vuoi neanche parlare.
1: Non voglio più parlare.
0: Lo sbagli il numero di nuovo.
1: Allora, se volete chiamarci.
0: Se volete.
1: Mi raccomando. Sì, ma se volete.
0: E risponde Marco, guarda, è così stanco che non ce la fa neanche a parlare.
1: Rispondo io, il numero è 83 40 77 00.
0: Non è il numero dell'ufficio che ci hai dato.
1: No, quello sbagliato, è quello, sì, quello giusto.
0: Quello sbagliato che noi facciamo sempre sbagliato, ma è giusto.
1: Sbagliato.
0: Dobbiamo stare attenti perché tanta gente forse ci credevano.
1: No,
0: che
1: ma quello per quello nessuno ci chiama, perché sai, abbiamo
0: penso che hai sbagliato il numero, il numero è giusto.
1: Ma noi, e questa è tutta tattica la nostra strategia.
0: E non vogliamo che te ne.
1: Poi ha chiamato.
0: È più facile così, no?
1: No, perché purtroppo noi abbiamo fatto un abbonamento telefonico, un po' cheap, e praticamente dopo le 18 le chiamate non arrivano più.
0: Questo è vero. E invece adesso, guarda, rispondi perché ti vogliono parlare e io vado con una canzone.
1: Ma siete sicuri?
0: Sì, sì, perché no? Andiamo con musica leggerissima,
1: Pronto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
4: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MOS. Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
5: Marco, questa la metto per te, musica leggerissima. È leggera, guarda, con la mano la puoi tenere.

0: Ah, adesso sei accorta la canzone, la musica è leggerissima. Ti è piaciuta? Sei stanco, Marco?
1: Sì,
0: sei proprio stanco.
1: Aspetta, fammi parlare dentro al microfono.
0: Ecco come ha detto Michelangelo.
1: Grande Michelangelo, grazie. Sì, sì, no.
0: Ma... guarda come i cari ascoltatori se ne importano di noi. Di noi.
1: Comunque,
0: se ne fregano
1: dire,
0: di noi.
1: Voglio dire, come che ci ascoltate, voglio dire, no?
0: Ci ascoltano.
1: Voglio dire.
0: Ci aiutano.
1: Grazie,
0: senza la loro aiuto.
1: Se poi ogni tanto volete venire pure voi, ci fate da console, noi siamo sempre disposti. Se poi volete sostituirci,
0: perché no?
1: Non c'è problema. Quando volete,
0: potete venire pure come ospiti.
1: Cioè. Potete venire come ospiti. Sì,
0: ospiti,
1: sì.
0: Ospiti.
1: Noi vi lasciamo qua e ce ne andiamo.
0: Senti, dopo di noi c'è il nostro grande. Come dai, i nomi mi sono dimenticato, no, Vincenzo, Franco, Amadeus con?
1: Calabria mia.
0: Come?
1: Calabria mia.
0: Allora state dopo di noi, state per il nostro finale che adesso ci mancano altri quattro...
1: Ci mancano altri 3-4
0: ore. 15 minuti,
1: poi...
0: un altro 15 minuti, perciò aspettate. Marco mi sembra che sta svegliando,
1: stasera
0: però è un
1: facciamo
0: po'
1: la
0: troppo
1: notturna.
0: Tardi, Marco.
1: Stasera facciamo la notturna fino alle 3 di notte, mi raccomando, state in diretta perché ne vedremo delle belle, fino...
0: Facciamo
1: 5 ore di diretta. Ma...
0: 5 ore.
1: Ci alziamo domani con gli occhiali e gli occhi
0: chi si alza domani? Io dormo fino alle mezzogiorno.
1: Tu stasera dormi qua con me, abbiamo messo già la tenda, non ti preoccupare.
0: Io ho preso paura che ho messo quella canzone un po' troppo leggera.
1: Adesso tra elettrotecnica, musica leggera, leggerissima.
0: Allora, dimmi la cosa più importante che hai trovato di essere un immigrante.
1: In che senso?
0: Nel senso, la gita che hai fatto per venire in un altro mondo, da un mondo che eri
1: il
0: abituato,
1: valore più
0: che eri
1: importante
0: comodo.
1: Che ho imparato?
0: Cos'è la cosa più valuta che hai imparato dal periodo che sei lasciato casa, che sei arrivato qui, in Sud Australia, e penso che sei andato pure a Sydney, a Queensland, no?
1: Ho girato qualcosina, insomma.
0: E dove? Che cosa? No, poi ne parliamo di quello, ma voglio sapere...
1: Il valore più importante.
0: Cosa ti manca pure?
1: Allora, ho imparato il vero senso dell'adattamento, della flessibilità, della dinamica, perché mi è capitato a volte di stare in ostello 1-2 mesi e quando sei in situazione del genere... dove magari devi anche lavorare il giorno dopo, non è semplice.
0: Per mangiare. La mancanza?
1: Ma molti...
0: La verità, dai.
1: No, ma sono reale su questo. Io, non avendo una famiglia molto unita in Italia, il senso della mancanza della famiglia non lo sento. Piuttosto subisco di più il fatto che magari conosci un buon amico qua e magari spesso dopo 2-3 mesi si sposta oppure torna in Italia
0: se
1: e quindi
0: va.
1: Perdi un po' i contatti e quella cosa... Ecco, anche quello però ha un valore aggiunto perché impari che
0: il
1: nulla
0: cibo.
1: È per sempre. Ma guarda, io ho trovato ottimi prodotti anche qua in Australia, anche fatti nello
0: locale.
1: Stile italiano, sempre con prodotti locali ma con lo stile italiano, insomma... Il cibo non... Guarda, a me dell'Italia non è che manca chissà granché.
0: La gazzosa ti manca?
1: Che gazzosa?
0: In Italia è gazzosa, non c'è la gazzosa.
1: Ma ci abbiamo anche la San Pellegrino.
0: Ci abbiamo la limonata. Sì, ma quella è San Pellegrino, però la gazzosa, l'aranciata...
1: No, non
0: ti manca? Pesce.
1: Manca, sai cosa mi manca? Il gusto della, ogni tanto ci penso, della lemon soda.
0: Vedi?
1: C'abbiamo sta gassosa la limonata, questa limonata gassata in Italia.
0: Ha un altro sapore, però.
1: È diversa da Lassolo, cioè Lassolo non è male, la bevo, eh.
0: No, ma non dico che è male, mi dico come ti abitui. Io mi ricordo quando in Italia mi piacevano molto il sugo di pesca, erano le bottiglie piccoline, mi ricordo.
1: Il succo di pesca.
0: Di pesca, di apricot, apricots, di che cos'altro? facevano pesche e apricot, mi sembra, in Italia. Non,
1: sì,
0: non
1: ma
0: c'era,
1: li trovi
0: mango.
1: Pure qua, no? Non li trovi anche qua?
0: Sì, li trovi, ma per me, come ero lì in Italia come bambino, e non è che qui ti bevi un bicchiere, invece lì una bottiglietta bastava, perché è piena di zucchero.
1: Sì, vabbè, il succo di frutta. Ma tu lo sai che il succo di frutta c'ha più zuccheri della Coca-Cola?
0: Sì. È super, però è un super zucchero che si rompe, però il corpo lo maneggia.
1: Si rompe come me, d'altronde, ogni tanto mi rompo sì, le scatole, ecco, mi rompo un po' tutto.
0: Ecco.
1: Oh, stanno arrivando i nostri super guest.
0: Franco e Vincenzo.
1: Franco? Grande Franco, io. Eccolo che ha
0: preso. Mi sembra che si sono seduti, stanno facendo il caffè.
1: Oh, sì. Non vi mangiate tutta la torta di riso, fateci questa cortesia.
0: Che torta di riso? Io non ho visto quello fritto. Ho visto quell'altro che...
1: Quello è torta di riso, si chiama.
0: Ma quello fritto, l'hai visto quello fritto?
1: Quella era un'altra roba, non mi ricordo come si chiama, ma non è roba italiana, credo.
0: Ah, non è italiana.
1: Però poi c'era anche la Rice Cake.
0: Io l'ho vista. La torta di riso, sì. È buona? L'hai provata?
1: Ah, non è male.
0: No, va bene. Io l'ho vista quando sono entrata, però ho detto no, chissà da quanti mesi che sta là.
1: No, secondo me era roba giovane, roba fresca.
0: Va bene.
1: Fresca.
0: Allora, con un bel caffettino, un caffè, poi dopo. Mi sembra che i calabresi adesso si sta facendo la torta al riso. Che ne pensi?
1: No, loro si portano i loro pasticcini da casa, c'hanno le loro... C'è la moglie di Franco che...
0: La moglie di Franco, poi la moglie di Vincenzo.
1: C'è un biscottificio a casa, lei fa tutti i tipi di biscotti di qualsiasi tipo.
0: Ma anche Amadeus fa i cannoli.
1: Fa i cannoli.
0: E mai provato i cannoli di Amadeus?
1: Vabbè, adesso se ti avanza qualche cannolo vuoi portarcelo in diretta qua, noi...
0: No, ma lui fa... Sono incredibili i cannoli di Amadeus, fa un buon lavoro. Pensavo che l'aveva comprati, invece no, l'ha fatti lui.
1: Ah, li ha fatti lui, ragazzi.
0: Buonissimi.
1: Tanta roba. Ascolta, mettimi una canzone perché le parole iniziano a finire.
0: Ma vedo che
1: la mia lingua
0: stufando.
1: Inizia a fare male.
0: Vedo che ti stai stufando. Vedi, ti metto la canzone.
1: Mettimi una canzone
0: che ti piace molto a te.
1: Che mi metti? Nino D'Angelo sto giro? Prima Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo?
0: No. Ups. Coco Jumbo per te. Con Luis Fonsi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: Radio Italiana 531.
1: Sicuro?
0: Penso sia questo.
1: Ma come mai non ti sento?
0: No, mi
1: adesso
0: sento.
1: Ti sento.
0: Siamo arrivati al momento dei saluti, perché ahimè siamo arrivati alla fatidica ora,
1: no,
0: alle 8.
1: No, devi dire la verità, sei stanco.
0: Eh sì, sono stanco.
1: Io voglio stare ancora per un altro 5 minuti, però tu te ne vuoi andare.
0: Signore e signori, volevo annunciare
1: che... è un mese senza di me e è già stanco di me.
0: Signori e signori, volevo annunciare che Domenico Mosca starà altre 2 o 3 ore qua in compagnia con voi.
1: In compagnia con i calabresi.
0: Con i calabresi, tutti insieme. E insomma, che dire, questo è.
1: No, veramente no. Guarda, scusa della mia mancanza, voglio scusare.
0: Ma che ti devi scusare? Io stavo così bene, oh.
1: Sì, lo so, si vede. Però voglio dire grazie a tutti gli ascoltatori di stasera e le telefonate che avete fatto sono state molto importanti.
0: Grazie mille.
1: Specialmente per Marco, perché stava per dormire e invece l'avete svegliato.
0: Sì.
1: Specialmente molto. Michelangelo, che ti ha detto ti devi avvicinare più al microfono.
0: Che non è che ha detto a me, magari potevi essere tu.
1: No, ma lui te l'ha detto a te.
0: Perché sto rispondendo io al telefono.
1: Ah vabbè, scusa, sono sbagliato, allora è colpa mia.
0: Prossima volta fai tu la segretaria.
1: No, c'hai ragione, forse lui stava di me.
0: No, ma che ne sappiamo, vabbè.
1: Va bene, come noi diciamo ogni lunedì siamo qui, scusa del mese, però ogni lunedì ci sarò con Marco. Non c'è due senza tre, ci manca il terzo, ci manca Cristiano, ma Cristiano adesso sta in volo per l'Italia. Speriamo che lo possiamo incontrare sul telefono, vediamo come va.
0: Vediamo più avanti come è messo anche lui.
1: Grazie, siete qui nello studio Sanremo, la radio italiana con Marco e Domenico. E non vi dimenticate il numero, che è 8340 7700, se volete telefonare.
0: Voi ci potete chiamare perché ce ne stiamo andando.
1: Voi telefonate, che lui
0: ma è il momento perfetto.
1: Ce n'ha tempo di parlare. Allora, buonanotte Marco, grazie del programma.
0: Ciao, buonanotte Domenico, grazie a te.
1: Ci risentiamo prossimo lunedì.
0: Prossimo lunedì.
1: Va bene?

Mamma, a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li so figli da sotterra.

Can you stand for the road? Can you stand for the nostalgia? Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, siamo sempre uniti, ma sai...

0: Buonasera da me, Franco. Questa sera siamo in due, io ed Amedeo, perché il nostro Vincenzo sta in ferie con la sua famiglia. Allora, diamo un benvenuto a un'altra serata del programma Calabria Mia con Franco ed Amedeo. Saremo qui con voi per le prossime due ore per farvi compagnia con bellissime canzoni della nostra bella Calabria e vi terremo informati sulla cucina calabrese, usanza calabrese ed altri aggiornamenti. Allora, sedetevi comodi e rimanete con noi per le prossime due ore ad ascoltare bellissime canzoni che Amedeo ha preparato per voi. Ok, allora da me Franco, buon ascolto. Allora do un benvenuto al nostro DJ Amedeo Tripodi. Buonasera Amedeo.
1: Buonasera Francesco, buonasera a tutti voi. Scusa, grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo High Marsh Adelaide. Se volete facete parte o telefonate 83407700. Ma vi raccomando, perché siamo solo in due, telefonate quando c'è una canzone in onda, perché è un po' difficile per
0: rispondere
1: quando siamo in onda. Da me Amedeo, buonasera, un grande saluto come sempre la mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, dove si trovano, eppure non ci manca in Italia e a Boston, Massachusetts, della parte dei miei soggiri. Grazie e buon ascolto.
0: Allora Amedeo, il weekend com'è andato?
1: Questo weekend era busy perché sì. Da parte del lavoro, ieri io e mia moglie facciamo parte di un fundraiser
0: sì.
1: Per Breakthrough Mental Health, per right. Una cosa che si chiama Torrance Challenge,
0: right.
1: E sì. Una Mental Breakthrough è un'organizzazione
0: mentale
1: sì. E vogliono soldi e moneta per
0: quello che c'è un problema mentale.
1: Sì, sì. Mi trovano con una cosa che ci può aiutare questa gente. And, il parente Gary and Grace Mussolino,
0: sì,
1: che sono i patroni di questo qua, perché loro figlio Tyrone ho partito questo mondo 2-3 anni fa.
0: Sì, mi ricordo.
1: And eravamo là a Calabria Sport and Social Club, a Campbelltown City Soccer Club. And complimenti a Calabria Sport and Social Club, perché hanno fatto un bello pranzo per cena di mezzogiorno.
0: Bravo.
1: E tutto il giorno era impegnato con speeches, giochi per cogliere soldi
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Queste fondazioni.
0: Bravo, sì, è una cosa importante, una cosa necessaria, perché nella vita oggi non si sa quello che succederà domani.
1: Sì, sì, veramente, sì.
0: Sì, è vero.
1: Io facevo parte del DJ.
0: Portai,
1: come si dice, la musica con me mantenere varie canzoni per sentire
0: sì.
1: Per una cosa differente.
0: Sembra che è stata una bellissima giornata, come
1: sì, sì, sì.
0: Bravo.
1: Sì, una bella bello giorno.
0: Piacere.
1: Giornata, sì.
0: Sì.
1: Allora,
0: va bene, sì. Allora, questa sera siamo in due perché Vincenzo sta in vacanza, speriamo che sta ad avere bellissimo tempo, che si sta a divertire.
1: Questa vacanza è la vacanza perché hanno fatto 50 anni di anniversario.
0: Sì.
1: And come si dice, he's gallivanting around with his lovely wife.
0: Perché no? Perché no. Si mettono dopo tanto tempo di essere
1: sì.
0: insieme, sì, che
1: sì,
0: bellezza.
1: Sì, sì.
0: Perché oggi, come sono le cose, non tanti matrimoni vanno a questa lunghezza, ma insomma, grazie di Dio.
1: Sì,
0: ce l'abbiamo fatta.
1: Sì, e non vi dimenticate che noi siamo in diretta su Facebook, seguite la pagina e spingete la voce, perché noi siamo già numero uno, ma noi vogliamo crescere più di numero uno, se possibile.
0: Sì, sì, come no.
1: Cominciamo con il primo. Buonasera, Tony Bombondieri, sempre è il primo.
0: Buonasera, Tony.
1: Sì, and, mandate allora, messaggi, ma... se volete una, dedicate una canzone, mandate un messaggio su Facebook. And, se ce l'ho la canzone, vi metto in onda subito, se no vi può messo alla prossima settimana.
0: Ok, allora sì, dici che ci sta in onda, c'è arrivato qualcuno?
1: No, stanno i numeri stanno arrivando. You know, 1, 2, 3, 4, you know, ma i nomi non ci sono. No. Abbiamo mandato saluti ai nostri compagni in mondo. Cominciamo con Rocco Logozzo di Toronto, Canada.
0: Sì.
1: Antonio Nesci di Puglia.
0: Tony Bombardiere.
1: Sì, Tony Bombardiere ho già mentioned. Come si chiama? Nor Abate di Argentina.
0: Argentina, logico.
1: And,
0: sì.
1: Non mi scordo quello di... mi trovo, scusa, ma sì. Ma, you know, it'll come to my head.
0: Piano piano.
1: Sì, siamo la voce nostra, siamo in mondo.
0: Si sparge per tutto il mondo.
1: Sì, sì.
0: Ed è bello da sentire che tutti questi ascoltatori del mondo ci ascoltano, perché significa che piace la nostra musica, che piace i nostri discorsi. Allora, sì, grazie dell'ascolto, continuate ad ascoltare.
1: Sì, sì. Allora andiamo alla pubblicità prima.
0: Sì.
1: E quando torniamo, una bella canzone, veramente.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: la Cala Bricelle è una canzone sì. che non muore mai,
1: no.
0: perché c'ha un significato proprio mm. che ci porta indietro forse agli anni 50-60,
1: sì, sì.
0: quando vedeva una ragazza che andava alla fontana a prendere l'acqua, allora mm. te provava di parlare a lei, uh-huh. e no, no, che eravamo troppo giovani allora, ma mm. forse i nostri genitori,
1: sì.
0: oppure vedendo qualcuno, diceva, dice a quella ragazza che io sono innamorato di lei, e così, così, e quando mm-hmm. vedeva con la cosa in testa, come si portava, portava l'acqua,
1: sì, sì.
0: Allora la salutavo o la guardavo da lontano e poi,
1: ah, sì, sì,
0: sì, quelli erano i giorni, non che io mi ricordo perché ero troppo bambino,
1: ah, no,
0: ma
1: non
0: insomma
1: te ricordi.
0: Mi raccontavano.
1: Ah, sì, sì.
0: Sì, sì. Mi è stato raccontato beh, di tutto questo.
1: Allora, noi quando eravamo giovani, quando volevamo cercare le donne, le femmine, ah, andiamo alla discoteca con una cosa di questa maniera, ma
0: sì,
1: in quei tempi io stavo a...
0: No, no, io?
1: No.
0: Ma a quei tempi loro andavano, li vedevano passare da lontano,
1: sì, sì, sì.
0: e quello che usavano a fare, come è stato detto, mm. se vedevano una ragazza che a loro piaceva,
1: sì.
0: e trovavano una persona che conosceva questa ragazza, una comare, una signora, una parente,
1: sì, sì.
0: dice, vai a dire a quella ragazza, dice che a me piace mm. e se lei è contenta che io yeah. vado a domandare i suoi genitori
1: sì.
0: se sono contenti che ci facciamo mm. fidanzati ah. e quelli erano i tempi di allora. Così...
1: Ma tu sai una cosa,
0: sì.
1: perché poco tempo fa ho visto un video su social media, una canzone che uno gente in Italia che
0: sì.
1: cantava,
0: sì.
1: e cantava la canzone Calabrisella mia,
0: sì.
1: e disse la canzone Calabrisella era veramente scritto di un siciliano,
0: sì.
1: perché non mi ricordo come era, ma si vedeva che questo siciliano era in Calabria a quello tempo e avete, come dicesti tu, una bella donna e si chiamava Nina.
0: Nina, bravo. Devo Nina. Dire a mia moglie che...
1: Come voce,
0: sì, con mia moglie, sì.
1: Con tua moglie, Nina. And, è scritto le parole per quella canzone, Calabrisella.
0: Calabrisella, sì. No,
1: perché si trovava
0: parole, sì.
1: Sì, perché se trovava in Sicilia, non credo che si chiamava Calabrisella.
0: No, logico. Sì.
1: Sì, allora era un siciliano.
0: Un siciliano che si è innamorato di una calabrese.
1: Sì, sì, sì. E sempre detto
0: per gli spiricorti.
1: Ah sì, ma io ho sempre detto che ci sono due tipi di italiani.
0: Sì.
1: Quelli che vogliono essere italiani e i calabresi.
0: E calabresi, logico. No, e l'Italia, sai, è mantenuta dal piede.
1: Sì.
0: Il piede dell'Italia cos'è? La Calabria.
1: La Calabria.
0: Quindi noi siamo i più forti, vero?
1: Certo.
0: Ok. Andiamo a un'altra bellissima canzone adesso,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: ritorniamo
1: sì.
0: con voi con il programma Calabria Mia con Amedeo e Franco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
3: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Adelaide Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 091511.
6: E ora, signorine e giovinotti, preparamoci che facciamo tanti botti. Partiamo ad alta velocità.

0: Bellissima, bellissima canzone, certo che ci mantiene bellissimi, allegri. Mm. Ok, allora siete ascolto il programma Calabria Mia con Amedeo e Franco questa sera. Ok, allora per iniziare la nostra serata vorrei iniziare con una barzelletta, così mettiamo un po' di sorriso sulla faccia dei nostri radioascoltori.
1: Ok.
0: Ok, allora, Marco è seduto in un bar, davanti a lui entra Giovanni, un suo amico, e vede la birra sul tavolo, la prende e la beve. Dopo che Giovanni si beve la birra, Marco comincia a piangere e Giovanni dice: «Ma cosa c'è? Piangi per una birra?» Ma dice Marco: «Adesso ti spiego. Guarda, oggi è la peggiore giornata della mia vita. Tutte le cose mi vanno contro». «Ma che cosa è successo?» «Stamattina torno a casa dal lavoro e trovo mia moglie a letto con un altro».
1: È buono.
0: Mm. Mm-hmm. Poi, verso mezzogiorno, mi chiamano quelle della ditta del lavoro a dirmi che sono stato licenziato. Ho perso anche il lavoro.
1: Mm.
0: Nel frattempo, mia moglie è scappata via con il suo amante e ha svuotato il conto corrente, ha preso tutta la moneta della banca.
1: Mm.
0: E sono rimasto praticamente senza soldi. E ho deciso di suicidarmi, perché la vita non ha più senso per me. Così ho preso una corda per impiccarmi, ma la corda si è rotta. Ho tirato fuori la pistola e ho provato a spararmi, ma la pistola non ha funzionato. Sono uscito fuori e andato a stendermi sui binari del treno,
1: sì,
0: ma il treno faceva sciopero. Non è successo neanche quello.
1: Strike.
0: Mm-hmm. E così, con gli ultimi euro che mi sono rimasti in tasca, ho comprato il veleno e ho versato nella birra.
1: Mm.
0: Ma tu l'hai bevuta. Tu hai bevuto la mia birra, quindi non mi posso suicidarmi. Quindi, allora dicono che qua non è destino, non è destino. Ho provato di suicidarsi da tanti modi, ma non è successo.
1: That's a good one.
0: Perché no?
1: C'è stata una come si dice, una lezione there, a lesson there.
0: Sì.
1: Don't drink other people's drinks. Non bevere
0: sì,
1: la bevanda che dà persone.
0: La stessa cosa, un'altra lezione è che se non è il tempo giusto, non succede.
1: No.
0: Lui si voleva suicidarsi da tanti modi e non è successo. Poi con la birra all'ultimo il suo amico se l'ha bevuta.
1: Sì. Lo so. Allora, buonasera ai nostri amici che sono in vista, sono con noi su Facebook. Buonasera Andrea Borello, Teresa Pinneri e Connie Fedelli.
0: Buonasera Fedelli. A voi tutti, ciao Connie.
1: Sì, l'ho visto Connie ieri.
0: Ieri, sì.
1: Connie Fedelli, buonasera Uncle Frank e Amedeo, spero un grande programma, salute a tutti. Grazie Connie e
0: grazie,
1: Teresa
0: Connie.
1: Pinneri. Ciao Giovanotti.
0: Brava.
1: Sta preparando per me.
0: Oh no, ha detto Giovanotti.
1: No, Giovanotto.
0: Sì, Giovanotti sono due.
1: Due?
0: Sì.
1: Ok, va bene. Allora, andiamo a una bella canzone. questa bella canzone è una dedica di una mia, come si dice, clients in salone. Questa signora viene di Trieste, Maria Bastone, è stata una bella canzone.
0: Questa, una bella signora, certo.
1: Questa canzone canta per tutta la parte
0: dell'Italia.
1: Allora andiamo con questa bella canzone.

0: Italia, Calabria, sei tu Italia mia e sei tu Calabria mia. Tutte le regioni d'Italia sì. sono il nostro cuore,
1: sì.
0: perché l'Italia è una nazione bellissima.
1: È una pignata mischiata
0: con
1: the perfect lingue, herbs and spices.
0: The perfect mixture. Sì.
1: Yeah.
0: Con tanti dialetti, tante lingue, tante razze, tante, ma siamo tutti italiani.
1: Italiani, that's it.
0: Italiani nel cuore.
1: Sì.
0: Bravo. E allora vorrei leggere questa sera un pochettino come erano i tempi di una volta, la scuola al tempo dei nonni, quando i nostri nonni andavano a scuola. Chi c'è stata a scuola? Perché a quei tempi ci stavano pochissimi
1: dei
0: nostri nonni che sono stati a scuola.
1: Sì,
0: allora, quando i nostri nonni erano bambini, andavano a scuola a piedi, anche se la scuola era molto distante dalla loro casa. Molti, per non rovinare le scarpe, le tenevano in mano e se le infilavano prima di entrare nel portone della scuola. D'inverno si arrivava prima degli altri, accendeva la stufa a legna, a turno. I nostri nonni portavano i pezzi della legna per riscaldarsi. Le classi erano numerose, di soli maschi o di soli femmine, o anche delle volte erano pure miste. In campagna c'erano le pluriclassi, cioè una classe aula che c'erano bambine della prima classe, della seconda e della terza. Le maestre erano severissime, sempre con il righello sulle mani. Quindi se facevo qualcosa male, se dicevo qualcosa che non dovevo dirla, ti davano sulle mani. Per punizione, gli insegnamenti facevano inginocchiare i bambini cattivi dietro la lavagna, con i cicchi di Gran Turco solo le ginocchia, sotto le ginocchia. Sì, mi ricordo di questo. Non l'ho fatto tante volte, ma sì, mi ricordo. Tutte le mattine la maestra faceva l'ispezione di pulizia agli alunni, che osservavano le unghie, le orecchie, il collo, se erano sporchi o erano puliti. Prima di iniziare la lezione si recitava la preghiera guardando il crocifisso, che si trovava sempre in alto dietro la cattedra. Quando entrava il direttore o l'insegnante, tutti gli alunni si alzavano in piedi e dicevano buongiorno. I nostri nonni avevano poche cose nella cartella, fatta di pezzi di cartone, un quaderno, un libro, un astuccio di legno con la matita, la gomma, il cannello con il pennino e una boccetta di inchiostro. Per scrivere usavano il cannello con il pennino, lo instringevano nell'inchiostro che tenevano nel calamaio inflato nell'opposito buco del banco. I banchi erano robusti di legno, a due posti con il sedile e il piano di appoggio con un pezzo di legno dove appoggiavano i piedi sotto che inclinavano le ginocchia. E questa era la scuola dei nostri nonni, i banchi della scuola che c'erano di quei tempi quando si andava a scuola, ed erano anche le discipline dei maestri che insegnavano, e la disciplina a quei tempi era severa. Ok,
1: allora. Andiamo alla pubblicità?
0: Sì.
1: Prima per andare alla pubblicità, un grande saluto al nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto Canada che mandava un messaggio e voglio leggere questo
0: qua
1: perché,
0: perché
1: è buono per me perché mi imparo.
0: Bravo, okay. Ti imparo a leggere l'italiano.
1: Rocco Lagozzo, buonasera Amadeo e Francesco, spero tutto bene, buon programma, un saluto dal squadra che lavora su Google. Oggi ascolto

0: Grazie per la vostra compagnia stasera. And buonasera, Viola Cociviera. Hello everyone. Mi sembra che Viola ci sta a Perth, mi sembra.
1: A Perth, non so. Non
0: mi sembra.
1: Sicuro, sì.
0: Sì. And Connie Fedeli, che mandava un messaggio. No, Connie, I left hairdressing crosscut many, many years ago, 30 years ago, and I'm doing my own thing. So if you're listening.
1: Ok.
0: Allora andiamo alla pubblicità. Quando torniamo, un'altra bella canzone, una bella canzone specialmente per i nostri nonni.
1: Sì,
0: una bella
1: brava,
0: canzone
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: qua.
1: Sì,
0: quando
1: sì.
0: Torniamo dopo la pubblicità.
2: Radio Italiana 531.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.
6: Amici, ho sentito come io mi faccio là. Io mi ricordo quando io va a Siro a trovare mio nonno, vedeva sempre avanti a focolare, mezzo sonnecciato per stanchezza e fatica. Però non mi vedeva se mi scendeva subito, era contento, mi imbrazzava. E mi contava i fatti una volta, i fattarei di briganti, storie belle, mi contavano i nostri vecchi. Io a mio nonno voglio bene, come pure voi, il vostro nonno. Teniamolo in dopo.

figlio lei fa la brisa. Non vi spettate mai di vostro nonno Gino. E chi portate un suo sangue e un suo onore. E onde diti, onde camenate, tutta la gioventù vi domandano e vi parlano i vostri nomi.

0: Certo che i tempi dei nonni sono finiti, oggi tutto è passato, vero?
1: Sì.
0: Tutto è differente.
1: Sì, sono passato, ma you know, la memoria è sempre là.
0: Sì, sarebbe bello per me se avrebbe avuto fortuna di conoscere uno dei nonni. Sfortunatamente non ho potuto conoscere nessuno dei nonni, tutti erano già passati a quell'altro mondo prima che io ero nato.
1: Sì, la memoria è sempre con noi in nostro cuore.
0: Sì.
1: La cosa fisicale, the physical thing,
0: sì,
1: non c'è.
0: Logico, okay? Ma insomma,
1: ma io,
0: i ricordi rimangono.
1: Ma io, ora che sogno nonno,
0: sa cosa significa.
1: Okay? E è una cosa che significa
0: tanto.
1: Tanto. E se noi, all'età mia, my generation,
0: sì,
1: se noi potremmo fare, e credo, e this is generous, se noi facciamo 20-30% che facevano i nostri i parenti e i nonni, per sì, noi, right, un lavoro è fatto.
0: È vero.
1: Ma lo fatto è, e questa è una cosa vera, perché io lo vedo ogni giorno.
0: Dice.
1: Ok, perché ci sono la gioventù mia, ok, perché cambiaro, e se è una cosa che non hanno la volontà, non hanno un pensiero, o si mandano in the future come vanno ili. Ma quando pensano queste cose, quando pensano cose di
0: della famiglia,
1: cose che facevano che i nonni,
0: sì,
1: la sarsa, i maiali, tutte,
0: sì,
1: cose da maniera, pure i giorni, a domenica, a mezzogiorno.
0: Sì, si mangiava insieme.
1: Ogni domenica, a mezzogiorno, mangiamo insieme, con tutta la famiglia.
0: Vero, sì.
1: Oggi, i gente, come sento io, dicono che noi non abbiamo tempo, è un tempo differente ora.
0: Sì,
1: noi è la vita mia.
0: È differente oggi. Right?
1: Ma perché voi volete fare così? Ma se voi facevo tempo, if you make time, se volete la famiglia unita,
0: tutto può succedere.
1: You make time for
0: volontà.
1: A volontà.
0: Ci vuole volontà.
1: E quando le cose non vanno giuste, they regret it.
0: È vero.
1: È vero?
0: Ed è troppo tardi.
1: È troppo tardi, it's too late.
0: Sì. No, ma è così, perché i nipotini oggi stanno troppo occupati con i loro sport, che vanno a giocare al loro sport, vanno a giocare a questo, quell'altro. Allora c'hanno sempre, io ho 7 nipotini, un Andrea nipotino che la grande c'ha 25 anni.
1: Sì, sì,
0: sono
1: sì.
0: Sono tutti piccolini. Ma stanno tutti occupati forché di una. C'ho una speciale, quella che è stata alla radio qui una sera, e lei ogni sera si viene a fare un caffè con la nonna, tutte le sere.
1: Yeah.
0: C'ha 23 anni adesso, e tutte le sere viene a fare un caffè con la nonna. Altrimenti quell'altro, quando succede, che ci vediamo, magari quando facciamo una cena insieme, che forse una volta ogni 2 settimane circa, o quando sarà, o quando li raccolgo io insieme per andare a mangiare a qualche parte,
1: sì, altrimenti
0: non fanno quella cosa di venire a trovare i nonni come si faceva una volta, perché non c'è di bisogno più. Mi ricordo che una volta, anni e anni fa, dei giovani andavano a trovare i nonni, così facevano un regalo, davano tipo italiano 100 lire, 1000 lire, allora andavano a trovare i nonni. Adesso loro, la gioventù di oggi, non c'ha bisogno più dei nonni.
1: Sì, sì.
0: E allora non è quello, ma è pure il tempo, perché sono occupati con i loro sport. Chi gioca a soccer, chi gioca a basketball, chi gioca a cricket. Allora, con la scuola, c'è le lezioni di scuola, fare le cose. Allora sono troppo occupati oggi i bambini. Ma sa cosa dico io sempre? Che Dio li benedica e che stanno bene, e che si guardano dai mali pericoli, e che tutto andrà bene. Quello che sempre dico io per i nipotini e per tutti.
1: Sì.
0: Sì.
1: Allora, ci sono un paio di messaggi qua su Facebook. Buonasera, Ves Von.
0: Che sei, francese?
1: È scritto così, Ves Von.
0: Ves Von, sembra francese.
1: Ves Von, forse. Dico in Italia, se Ves Von, se siete in ascolto, mandate un messaggio e dire...
0: Dove
1: venite? Sì. Quale parte di Australia, dell'Italia, la Francia, dove venite? Connie Fedeli, yes, 30 years ago I left where I was working. Yes, I remember Connie Fedeli, lavoravamo sì. insieme in Arcade.
0: Oh, sì, sì, non mi ricordo quando lei lavorava nell'Arcade.
1: Yeah, yeah.
0: Mia nipote,
1: io sì. lavoravo da parrucchiere, lavoravo da dress shop. Sì. Across the road.
0: Sì, sì.
1: Ma sempre faceva a cattiva.
0: Oh, ma è così, viene dalla famiglia fedele, allora che vuoi di più?
1: A cattiva.
0: brava.
1: Rocco Lagozzo, un altro messaggio. Amadeo Francesco Giannini, ho scritto una bella canzone per i nonni che lo sullo chiatta vuole, ma... mandavi un saluto a voi il programma Calabria Mia. Grazie Rocco, cercherò per questa canzone, se non lo trovo stasera lo metterò la prossima settimana. Teresa Pennetti, is Vince on Flexi Day tonight?
0: Sì,
1: yeah.
0: Sì.
1: Yeah, Vince is on Flexi Day. Now he's holidays with his lovely wife for his 50th anniversary.
0: Yes.
1: Viola Cochivera, the songs and music reminds me of my late father. Great memories. Of course it does,
0: beautiful.
1: Viola. We all got them. And I love playing those sort of music. Mi porto un onore, mi porto questa canzone per voi.
0: A ricordare i nostri genitori.
1: E Rocardini. E Nella Santo, ciao, buonasera bella. Nella. E puro... Nella vola una canzone di Dure Rugelo sullo vento mare. Again, Nella, se lo trovo stasera vi metto in onda stasera, se no alla prossima settimana. Times have changed, everyone's busy. Yes, of course they are. Talking about young, the song I requested is from Saint Gabriel di Giovanotto. Teresa Benetti, of course. I'll try and find it for you, Teresa. Connie Fedeli, laugh, laugh, laugh, laugh, thumbs up, laugh, laugh, laugh.
0: No, not.
1: My grandkids are 8 and 5 years old. I see them as much as I can. Isn't that wonderful? Thank you, everyone. Grazie a tutti per la vostra messaggi.
0: Spargete la voce.
1: Seguite la pagina e spargete la voce, perché noi, come dice, siamo tutti, noi siamo numero uno, ma noi vogliamo crescere più di numero uno. Grazie. Dopo la pubblicità, una grande, bella canzone. Grazie.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 21:03.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrai inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional Quality.
6: Se vi interessa, chiamate a Anthony
8: 0424 09 15 11.

0: Bellissima, bellissima canzone. Tutte le canzoni italiane sono per la tua terra, per la tua famiglia, per i tuoi figli e per il tuo amore.
1: Sì.
0: Tutto che vengono, che escono le parole dal cuore.
1: Sì.
0: Bellissima, bellissima canzone.
1: Buonasera, scusa Franco, sì, vai. Francesco. Buonasera Lina Scalfino.
0: Ciao,
1: un messaggio. Buonasera Lina, grazie per la vostra compagnia stasera. Bravissimi, certo, noi sappiamo che siamo bravissimi.
0: Lina c'è un programma sulla radio anche,
1: sì.
0: Lina Scalfino.
1: Sì, sì, sì, faccio parte di questa stazione.
0: Sì, sì, sì.
1: Connie Fedeli, again.
0: Again, ciao, concertina.
1: Viola Cocivera, Sicilia Mia, Love Sicily, sono tutte belle queste canzoni.
0: Ma tutte queste canzoni italiane sono per la patria, per la famiglia e per i figli. Tutte sono canzoni che vengono dal cuore, parole che escono dal cuore. Questa è la vita italiana.
1: Che bella vita.
0: Sì, lavoro, famiglia e figli. Bellissimo.
1: That's it. Allora,
0: c'ho una piccola frase d'amicizia qui che vorrei leggere.
1: Sì, sì, sì.
0: Per
1: vai,
0: gli
1: vai,
0: amici,
1: vai.
0: Sì. Dice, ti ho ascoltato nei momenti più difficili ed ho cercato di capire, ti ho lasciato piangere, quando secondo me altra strada non c'era per farti vedere la verità. Ti ho lasciato solo, quando ti ho ritenuto necessario a farti imparare dei tuoi stessi errori. Ti ho sorretto, sollevato e trascinato con prepotenza e forza verso la luce quando ti ho visto affondare. Sembra, leggendo queste righe, che io abbia compiuto atti inversibili. È impossibile, è quasi straordinario, ma in realtà ho fatto la cosa più semplice del mondo. Ti sono stato amico per tutta la vita. Bellissime, bellissime parole. Certo che l'amicizia è una cosa che c'è bisogno nella vita, perché senza amicizia e senza amici non si può andare avanti. È vero?
1: Sì.
0: Senza l'amicizia, senza gli amici è una vita proprio scura.
1: Senza l'amicizia?
0: Sì.
1: Ma veramente non ci vuole l'amicizia. Perché se tu sei qualche parte che ci sono tante gente,
0: sì.
1: E per esempio se aspetti in fila per comprare i zippoli alla festa,
0: sì, sì.
1: C'è uno davanti e uno dietro
0: e parla con tutti e due,
1: parlate
0: sì,
1: e non c'è
0: ma questa è l'abitudine italiana, Amedeo. Quando vedo una persona, mi ricordo io che al paese quando ero bambino, pur che non conoscevo una persona, quando incontravo una persona lo salutavi,
1: sì.
0: Non fa niente se era più grande, più piccolo di quel che sia, lo salutavi.
1: E questa è la segna di rispetto.
0: Sì, rispetto, sì.
1: Sì, respect in... quale altra parola? Cortesia.
0: Cortesia, essere cortese.
1: Sì. Yeah, you say hello. And,
0: no, un saluto, papà diceva che un saluto non costa niente.
1: No.
0: È tutta cortesia.
1: No. Non costa niente, è pure per un sorriso.
0: Un sorriso, sì.
1: Small is free.
0: Sì, perché delle volte uno ha dei pensieri in testa per cose cattive, per altre cose che magari sono successe nella sua vita, e vede una persona che ha un sorriso in faccia, allora sorride anche lui, ma se tu sorridi, il cuore si riallegra.
1: C'è un programma che io e mia moglie ti piace per guardare.
0: Sì,
1: per
0: guardare.
1: Non dico la...
0: ma puoi dirlo così, lo guardo anch'io.
1: Sì, volete sapere?
0: Sì.
1: Family Feud. American Family Feud. Con Steve Harvey.
0: Oh, yeah.
1: And c'era un programma che andavo una sera e c'era... e facevano... Celebrity Family Feud. C'era uno grande, alto, negro, African American. E Steve ci domandava il suo nome, e tu che fai? Per lavoro.
0: Sì.
1: Io lavoro con quelle persone che andarono a sotto le armi.
0: Sì.
1: E guarda per quando tornano.
0: Sì.
1: E ci disse Steve, ma io preferisco metti morscio. Allora,
0: vedere, sì.
1: Coming out from the back of the desk, ok?
0: Sì.
1: E questo qua aveva due anche artificiali. Due.
0: Sì.
1: E questo qua diceva che faccio il lavoro per quelle che sono... che sono che torno dalla guerra,
0: sì.
1: Scusa, ma ci sono qualcuno che vuole trarsi, non vuole metrarsi, lasciamo. E ci disse a mia moglie, sì, quando te levi la mattina e pensi che tutto il mondo si sopra i spalli e non crede che ce la fai, guarda questo qua. Che pensi che questo canta?
0: Così diceva mamma, guarda sempre dietro, guarda quello peggio di te. No, sempre. Devi guardare quello meglio di te per un avvenire, ma quando ci sta di soffrire così, guarda ancora quello peggio di te, perché
1: sì.
0: Loro ci stanno quelli che soffrono più di te.
1: When you think you've got it bad, have a look at other people.
0: Have a look at other people, sì.
1: Yeah, yeah. Allora, andiamo alla pubblicità, quando torniamo, certo, una c'è bella canzone.
0: Che non poteva mancare.
2: Radio no. Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera, cena con un menù tutto siciliano e goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!

0: certo, con questa bellissima canzone Amedeo ci riporti ai nostri tempi, della nostra bella Calabria, che rimane sempre nei nostri cuori e non dimenticheremo mai.
1: Sì, certo.
0: Ok, allora, vogliamo andare un pochettino a... Ma una barzelletta, sai?
1: Una barzelletta?
0: Sì, una barzelletta.
1: Sì.
0: Allora, due amiche si trovano per confessarsi e per dire al parroco quanto amano i loro mariti. Il parroco rivolge loro questa domanda: chi di voi ama il proprio marito? Le due donne alzano la mano. Allora il parroco chiese loro: quando è stata l'ultima volta che avete detto a vostro marito che lo amate? Una rispose oggi, l'altra rispose ieri. Allora il parroco le invitò a mandare al proprio marito un messaggio sul telefonino. Il messaggio diceva: amore mio, ti amo tanto e sono orgogliosa di tutto quello che fai per me e per la nostra famiglia. Ti amo. Più tardi chiese a loro di leggere le risposte che il marito era risposto sul telefonino, e le risposte furono così. Il primo risponde: cosa ha acquistato oggi? Dimmi quanto moneta ti serve. E il secondo ha detto: chi sei? Non ho il tuo numero registrato sul mio cellulare, però mi piacerebbe conoscerti e mandami una foto di te. Quindi la seconda, il secondo non conosceva neanche il numero della moglie. E la prima, il primo marito ha detto: tu, per dirmi queste bellissime parole, cosa hai comprato oggi? Quanto moneta vuoi che ti do?
1: Vedete?
0: Vedete quando le mogli sono brave con i mariti, quando c'hanno bisogno di qualcosa.
1: Sì, sì, è vero. Sì, sì. E questo è vero.
0: E guarda, ma ti dico una cosa, sai? Le mogli dicono la stessa cosa per noi.
1: Of course.
0: Sì.
1: C'ho una barzelletta pure.
0: Sì, bravo.
1: Mi sembra che già l'ho detto questo qua, ma non poco tempo fa. E questa barzelletta c'era uno a Calabria.
0: Sì.
1: E per la barzelletta chiamiamo compare.
0: Compare, sì.
1: Questo qua era seduto in un scalone da casa.
0: No? Sì.
1: E che ha testa in mano, you know? Ha testa calata, che ha testa in mano.
0: Yeah.
1: Passava uno lo compare e ci disse: ma compare, chi c'è?
0: Che pensate?
1: Lasciatemi stare, compare. E chi c'è? No, lasciatemi stare, cose non vanno buone. Ma dimmi chi c'è, vi sentite male? No, c'ho peo. Ma chi è? Dimmi, posso l'aiuto? No, lasciami stare, vedi che mi tagliaro l'acqua, mi tagliaro l'elettrica, mi tagliaro tutte cose, non c'è l'acqua, non c'è
0: gas.
1: Compare, you know, pensavo che era una cosa più male. No, che onde vai? Anzi, compare, venite con me. E onde andiamo? Veramente hai diritto a un funerale. Allora, andarono a questo funerale. Quando arrivarono, c'era tutto preparato, you know, with the funeral directors e tutte cose, c'è la tomba.
0: Sì.
1: E veramente, quando ero pronto, mi calano il tamburo.
0: Sì.
1: Allora, la moglie è questa qua. Cantavano, tutti cantavano, la moglie cantava, il defunto lo chiamava Peppino, ok? La moglie allora cantava: Peppino, onde vai? Peppino, onde te levano? Onde vai? Vedi che non c'è l'acqua, vedi che non c'è luce, Peppino, onde vai? Questo qua ci ha pensato, ancora cantava: Peppino, onde vai? Vedi che non c'è l'acqua, vedi che non c'è luce. Questo qua si girava su compare, si diceva: ma la nuova mano a casa mia mi portano questo qua.
0: Qualche parte che non c'è acqua, non c'è luce, a casa sua non c'era acqua, non c'era luce.
1: It makes sense, doesn't it?
0: That's a good one.
1: You like that one, eh?
0: Yeah, I like it. Yeah.
1: All right. Allora, andiamo a un'altra bella canzone perché
2: Il tempo sta a volare.
1: Il tempo vola.
2: Sì.
1: Sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno. Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
3: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
4: Brickwork by Art, professional quality.
3: Se vi interessa, chiamate a Anthony
4: 0424 09 15 11.

0: E pure una puttata di mani.
1: Perché no, e si meritava, perché è una bellissima, bellissima canzone. Cioè, grazie di aver scelto questa bellissima canzone, Amedeo.
0: Prego.
1: Sono belle canzoni calabresche che ci riportano
0: sì, sì.
1: alla nostra terra nativa.
0: Sì.
1: È vero.
0: Un poco tempo fa
1: sì.
0: Ho visto un messaggio dei nostri ascoltatori Wes Vaughn.
1: Wes Vaughn.
0: Wes
1: sì.
0: Vaughn?
1: Sì.
0: Che mandava un messaggio francese, sì. Listening from Melbourne.
1: Melbourne.
0: Sì, sì. Stava ascoltando di Melbourne.
1: Oh, sì.
0: Thank you, Wes. Wes Vaughn, grazie per la vostra compagnia e benvenuta al nostro programma.
1: Sì, grazie. Di ascoltare questa bellissima canzone calabrese, questo programma mm-hmm. calabrese, sperando che sia di vostro gradimento.
0: Sì, andiamo
1: sì.
0: avanti.
1: Sì, andiamo avanti, sì. Mm. E cosa voglio andare avanti? Un po' di alimentazione nella Calabria, le abitudini che ci stavano un pochettino diverse di oggi, del mangiare che ci stava una volta nella nostra bella terra. E le abitudini alimentari che erano assai diverse da quelle di oggi, che era un'alimentazione semplice e insufficiente, ma bastava solo i prodotti che la terra soffriva. Se era una brutta stagione, però, rovinava il raccolto e si profilava lo spettro della fame. Durante la giornata si consumavano generalmente tre pasti. Al mattino si consumava una colazione frugale, detta un morcello di pane, che deriva probabilmente dallo spagnolo almuerzo, primo pasto della giornata. Il pranzo era quasi sempre una seconda colazione ed erano tante frugali che si consumavano spesso in piedi. Si mangiava con le mani un unico piatto di creta e le dita venivano pulite di tanto in tanto con pezzetti di pane. Il pranzo principale era quello della sera, al ritorno dal lavoro dei campi, quando alla luce incerta del lume ad olio si consumavano i consueti cibi quotidiani di gran parte della popolazione, che erano erbe di campo e i legumi cucinati sul fuoco in recipienti di terracotta, che a quei tempi si chiamava apignata o tegano. Ti ricordo queste parole, Amedeo? Apignata ti ricordo per sicuro.
0: Apignata?
1: Sì. E utegano?
0: Utegano è
1: quello di terracotta.
0: Sì, sì, sì.
1: Quello era utegano.
0: Sì, utegano.
1: Mm. E no, io mi ricordo tutto di questo perché io sono venuto qui quando avevo 14 anni nella stagione, nell'estate andavamo in Aspromonte, allora quella era come una campagna, una grandissima campagna.
0: Sì, sì, sì.
1: E sì, e tutto quello che ho letto qui, sì, era tutto, è tutto vero. Mi ricordo di tutto di questo, che si faceva un po' di colazione la mattina, poi quando era la sera, verso le 4 o le 5, quando gli operai finivano di lavorare, era il grande pranzo. Quelli erano i tempi quando si mangiava un cibo semplice, ma era buono e speciale. Ok, allora vogliamo andare a un'altra canzone o c'è qualche altra cosa da aggiungere?
0: No, no,
1: sì, no, sì.
0: La tecnologica è tecnologia è una cosa
1: oggi, sì. Che abbiamo avuto un messaggio dove? Da Taranto, dall'Argentina,
0: sì.
1: Dove?
0: Mi mandava un messaggio Teresa Benneri.
1: Sì. Allora qui vicino.
0: Qui vicino Teresa Benneri.
1: Sì.
0: È richiesta una canzone di una bella canzone di Santa Gabriele di Abruzzo Molise.
1: Sì.
0: Mi mandavo sul telefonino.
1: Sì.
0: E provai, mi trovo questa canzone.
1: Sì.
0: lo trovai.
1: Bravo.
0: Teresa Pinneri, ho trovato quella canzone. Scusate che la produzione non è 100%,
1: insomma.
0: Ma già ho trovato,
1: sì.
0: E ci metto questa bella canzone, e disse che questa canzone era scritta per i giovani, San Gabriele di La Delolata di
1: sì.
0: Abruzzo di Molise.
1: Sì.
0: Allora, andiamo con questa bella canzone, grazie.
1: Di San Gabriele il Giovane.
0: Sì.

0: Bravo, bravo, bravo. Bellissima canzone.
1: Bella canzone,
0: allegra, bellissima canzone allegra. Allora, dato che siamo a un movimento allegro, vorrei recitare una barzelletta, che sarà, direi, allegra anche. Una coppia anziana va dal dottore e il dottore prima viste il marito e dice: sembra che lei sia a posto, ci sono dei problemi? E il marito dice: sa dottore, niente di speciale, ma quando faccio l'amore con mia moglie la prima volta va tutto a posto, ma quando parto per la seconda volta sudo un pochettino, anzi sudo parecchio, e questo mi dà un certo fastidio. Dopo che il dottore aveva visitato lui, vista la donna, sua moglie, e il dottore dice, domanda a sua moglie: anche lei, signora, ha posto come suo marito, che dice che quando fate l'amore la prima volta tutto va bene, ma la seconda volta suda anche lei, per caso? Lei conosce la ragione? La moglie risponde: sì, certo che conosco la ragione. La prima volta facciamo l'amore a gennaio, ma la seconda volta è ad agosto, quando fa troppo caldo e perciò suda troppo. E questa è l'anzianità.
1: Sì, sì, sì. Allora, andiamo a per la canzone?
0: Sì.
1: Aspetta, ho trovato. Qua, ecco qua.

0: Che bellissima, bellissima canzone, Amedeo. Grazie di scegliere queste belle canzoni che proprio ti riportano alla nostra terra, alla nostra bella Calabria.
1: It's a pleasure. Mi piace, mi sento lunedì, ogni lunedì.
0: Ogni lunedì ad ascoltare queste
1: canzoni.
0: Caccio
1: da parte 2 ore, 3 ore, mi preparo tutte queste belle canzoni.
0: Sì, perché tante persone pensano che quando noi veniamo qui alla radio arriviamo qui senza preparare niente, ci
1: no,
0: ci vuole tanto da preparare. Anche io per il programma che faccio venerdì
1: sì.
0: Spendo tanto tempo a preparare il programma, quando
1: arrivo cercare
0: qui,
1: la musica,
0: la musica adatta.
1: Sì, se non hai la musica, la canzone a cercare, a portare, download o whatever,
0: deve vedere se la canzone funziona bene, che delle volte quando you download questa canzone tante volte o ci stanno troppi applausi o ci stanno canzoni che non sono tutte complete,
1: sì.
0: Deve ascoltare la canzone prima che la prepari per il programma.
1: Eppure ci vuole, come si dice,
0: un po' di esperienza.
1: Abbiamo stare attenti, perché ci sono certe volte non solamente canzoni, ma programmi che hanno, come si dice, copyright.
0: Sì, sì.
1: E hanno permesso. E se non c'è permesso, non si sente niente. Parola. Si vede la vista, si vede il video,
0: sì.
1: Ma la musica o la voce non si sente.
0: Ma perciò te preparo questa canzone,
1: sì.
0: A casa, poi le mando in onda qui sulla radio.
1: Sì.
0: No, è una cosa interessante, deve fare qualcosa nella vita, perché che fai? Ti siedi a guardare il televisore sempre, io subito che mi siedo a guardare il televisore vado a dormire. Allora,
1: veramente lunedì hai un sacco di altre cose mi faccio, ma è importante che faccio 2 ore. Mi faccio questo lavoro
0: è così i nostri ascoltatori so che aspettano lunedì sera ad ascoltare le bellissime canzoni che si mandano in onda e manteniamo contenti i nostri anziani che stanno a casa magari che aspettano proprio queste 2 ore per passare in compagnia di noi.
1: Grazie
0: dell'ascolto.
1: Grazie a tutti voi. Che vuoi fare?
0: Voglio andare a un'altra bellissima canzone, quasi siamo arrivati a
1: quasi.
0: A chiusura, sì.
1: Sì, una cippare canzone e finivo la sera.
0: Eh sì.

0: tutti i figliettoi. E da me Franco, sempre che siamo giunti alla fine di questo programma, sperando che la nostra compagnia con il programma Calabria Mia sia stata di vostro gradimento. Allora, una buona notte, e se volete ascoltare dei bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80 potete farlo sincronizzandovi su questa stazione radio 531 di nuovo venerdì pomeriggio, che sarà questo venerdì pomeriggio dalle 2 alle 4. Allora, grazie dell'ascolto, buonanotte e un gran saluto al nostro amico Vincenzo e alla sua moglie Caterina, dove è che si trovano. Buone vacanze, buonanotte e alla prossima.
1: Grazie Francesco, grazie per la vostra compagnia stasera e grazie per il tuo impegno stasera. E grazie a tutti voi per la vostra compagnia con noi, con questo bello programma Calabria Mia, presentato stasera di Francesco Fedeli e Amedeo Tripodi. E un grande saluto, come disse Francesco, a Vincenzo e sua moglie Caterina, che sono in vacanza, e Vincenzo, certo, tornerò la prossima settimana, lunedì sera. Allora, da me, Amedeo, grazie. E grazie a tutti voi che mandate il messaggio su Facebook, e gli ultimi che sono mandate un messaggio o un like, Tiny Moose, Antonio Nesci mandato, e Maria Cutri.
0: Sì, non so
1: che faccio
0: voi.
1: Maria, ma è sempre l'ultima,
0: sempre ci segue, grazie Maria.
1: Good evening, grazie per tutti, grazie per la vostra compagnia. Allora, da me Amedeo un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide e in Australia, dove si trovano, e non ci manca pure i nostri cari amici e famiglia in Italia, a Boston, Massachusetts, della parte delle mie sorgere. Grazie e ci sentiamo alla prossima.
0: Prossimo lunedì saremo qui di sicuro.
1: Sì, ciao. Va e bene, buonasera.
0: E buona settimana.
1: Grazie. Ma se c'è lavoro qua, suo figlio.

Gagne sen Buster Crow. Gagne sen for the nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma se scrivo questa lettera che per dire

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: You're listening to Radio Italiana 531.
4: Hanno pistolato un po' i video. Speriamo che...
5: noi ci adattiamo, perché sì, ci adattiamo a tutto controvoglia, ma lo facciamo.
4: Per dire, adesso che stiamo facendo la radio, ma voi che ci guardate in diretta a video, voi ci vedete e noi non vediamo noi niente. La vita è fatta così, è fatta un po' a scale, c'è chi scende, c'è chi sale, non so cosa voglia dire. Ma
5: è tutto molto
4: così,
5: bello. Simpatico Lauro, dimmi, si è deciso quando si va a votare?
4: Questa è una bella domanda, in effetti, è una cosa che tutti vorrebbero sapere. Possiamo rivolgerci alla Presidente Meloni, che lei saprà tutto.
6: Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura.
5: Mi è sembrato.
4: Quindi un anno, quindi oggi è il
5: ottobre, 12 ottobre.
4: Quindi si vota il 12 di ottobre più o meno, Presidente Meloni.
6: Anche perché noi parliamo come se si votasse domani.
4: Ma chi è? Ci vuole calma.
7: E sangue freddo.
4: Perché domani, cioè voglio dire, mi sembra un po', non abbiamo organizzato niente.
5: Quando si vota?
4: Per il voto di domani, infatti, ci sarà qualcuno che chiede quando si vota, no? Presidente La Russa.
8: Quando si vota?
5: È indiscutibilmente lui.
4: Perché in effetti se lo chiedono le persone anche per organizzarsi, no? Cioè, domani state liberi che non si vota comunque, e forse lo sa ancora il Presidente Meloni.
5: Forse.
6: Io non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto.
5: Non li segue i dibattiti surreali.
4: Ma chi se ne frega di questi dibattiti surreali? Cioè, chi importa quando si vota? Per esempio, lo conferma anche Foti, il ministro degli affari europei del PNRRRR.
9: Non vedo un'analogia tra i mesi dell'anno e il giorno delle elezioni.
4: Questo è un po' complicato come ragionamento, nel senso che lui dice che non c'è analogia tra i mesi e quando si è il voto.
5: Sì, per cui quando si vota un mese, il 29 febbraio.
4: No, però lui dice non è che magari c'è un mese che porta l'elezione. Non so cosa voglia dire. D'altra parte è il ministro del PNRRR. Forse Tajani, che ricordiamo è vicepresidente del Consiglio di questo governo, magari lui sa qualcosa.
5: Magari.
10: Nessuno ha parlato di elezioni anticipate.
4: Ma di cosa stiamo parlando? Una volta che sappiamo che domani non si vota, che è martedì, quindi siamo liberi, anche perché comunque organizzare il voto domani è un casino, bisogna liberare tutte le scuole di corsa, fare domani tranquilli non
5: domani
4: si vota. Domani, ma perché ne stiamo parlando, Tajani?
10: Io credo che si debba arrivare fino alla fine della legislatura.
4: Fine legislatura, Tajani.
10: Fine legislatura, vediamo quando sarà il momento migliore.
5: Fine legislatura. Decisione che prenderemo.
4: Però fine legislatura, con calma. Salvini, che ricordiamo è l'altro vicepresidente del Consiglio.
11: Si vota fine legislatura, per quello che riguarda.
5: Sono d'accordo. Abbiamo trovato un argomento su cui sono d'accordo.
4: È la prima volta su cui Tajani e Salvini sono d'accordo. Quindi si vota fine legislatura. La Russa, che ricordiamo è la seconda carica dello Stato, nonché presidente del Senato, dice:
12: le probabilità quindi sono altissime che si vada a votare a fine legislatura.
4: Altissime. Però altissime non vuol dire il 100%.
5: Altissime,
4: purissime, levissime, credo. Però altissime, fine legislatura.
12: E io penso che la cosa più probabile è che si vada a fine legislatura.
5: È probabile. Non è sicuro, ma è probabile.
4: Non è neanche altissimo l'ex ministro.
13: Fine legislatura, nella vita niente è sicuro.
4: Che botta di allegria. Rampelli, vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia, ce lo dice dopo, perché adesso c'è Romeo, che invece è capogruppo al Senato della Lega.
14: La Lega vuole arrivare fino alla fine della legislatura.
5: D'accordo con Salvini.
4: È incredibile, è la prima volta che
5: sono momenti meravigliosi.
4: Sono tutti d'accordo. Fine legislatura, dicevo, Rampelli l'ho anticipato perché il vicepresidente della Camera dice:
15: noi abbiamo intenzione di andare fino alla fine della legislatura.
5: D'accordo, ragazzi, sono tutti d'accordo finalmente su un argomento.
4: Nevi, l'uomo delle nevi, portavoce di Forza Italia.
16: Noi l'abbiamo detto 560 volte, adesso andiamo a 561, siamo per arrivare fino alla fine della legislatura.
4: 561, incredibile. Che vita.
5: Comunque sono d'accordo, anche lui è d'accordo.
4: Donzelli, plenipotenziario di Fratelli d'Italia.
17: La legislatura arriverà alla fine.
4: chiaro, alla questo fine. Mi sembra il alla messaggio sì, è chiaro.
5: È passato,
4: cioè, sì. Molinari, capogruppo alla Camera della Lega.
8: Per noi si deve votare a fine legislatura.
4: Fine legislatura.
5: Questa è una cosa all'unanimità. Proprio.
4: Mollicone, Fratelli d'Italia, che non parla per sé.
17: Il Presidente del Consiglio ha detto già ieri, subito a caldo, che si voterà a fine legislatura.
4: Sentiamo, a caldo, l'ha detto a caldo.
5: A fine legislatura.
4: Se l'ha detto la Presidente
5: del Consiglio, quello è.
4: La Russa.
18: La scadenza naturale, sai fin dove può arrivare?
4: Sai chi ti saluta tanto? No, non era questa. No, perché è vero, la fine legislatura, quando è sta benedetta fine legislatura, Malan?
19: La legislatura finisce a fine legislatura.
5: Questo è la palissima.
4: No, perché magari c'era qualcuno che dice non è che la legislatura non finisce a fine legislatura. No. Sentiamo Malan, perché certe volte i politici vanno, bisogna leggere tra le righe di quello che dicono.
19: La legislatura finisce a fine legislatura.
4: Salvini.
20: La legislatura finisce nel prossimo autunno.
5: Inizia giovedì 23 settembre 2027 alle
4: 2:01 di notte, quindi si vota di notte. Non lo so. Tajani, cosa dice Tajani? Quando è che finisce questa legislatura?
21: Fine legislatura è a settembre.
5: Quindi a settembre, non ottobre. Quindi settembre, però sempre fine legislatura.
4: Però questa notizia di Tajani è che si vota a settembre 2027, giusto Tajani?
21: Un mese prima, un mese dopo, non è che... che cambia molto.
4: Prima di settembre c'è agosto
5: e poi c'è ottobre.
4: Un conto se si vota ad agosto, un conto è se si vota ad ottobre. Salvini, quale mese si vota?
20: L'autunno del 27, la scadenza naturale.
4: L'autunno è lungo. La Russa, vediamo se ci dà un'idea lei, la seconda carica dello Stato.
18: Addirittura a dicembre. Per legge. Si potrebbe votare sotto Natale.
5: Ma cavolo, è inverno, questo... però non è autunno.
4: Non è male, insomma. Capito, magari però c'è il regalo del premio di maggioranza, potrebbe essere questa nuova legge elettorale. Quindi in inverno, secondo la Russa, perché non è più sotto Natale, è inverno, 23 dicembre, la Russa.
18: Io penso che voteremo prima di dicembre.
5: Aveva detto dicembre. Potrebbe essere ottobre, però.
4: Sì, ma anche novembre, scusi.
5: Anche novembre.
4: Quanto prima?
18: Quanto prima non lo so.
5: Non lo sa proprio.
4: E chi lo sa, scusi, faccia delle ipotesi, la Russa.
18: Ma la cosa più probabile è che votiamo a ottobre.
4: Ottobre. Anche a Roma c'è l'ottobrata romana, si sta meglio. Anche se la Russa aveva detto.
18: Io me l'ho permesso di dire. Settembre non è proprio il mese in cui solitamente si va a votare.
4: Ha detto tutti.
5: Poi c'è luglio, agosto.
22: Non si può votare a settembre.
4: Ma questo lo so cosa volesse dire. Però
5: quindi
4: insomma,
5: a ottobre, prima di settembre.
4: Non lo so,
5: quando?
4: Donzelli, plenipotenziario Fratelli d'Italia, ha una certezza e finalmente attenzione che abbiamo una
5: questa è una cosa chiara,
4: messaggio chiaro su quando si vota.
23: Sicuramente sarà il 2027.
4: Grazie Donzelli, perché è una questione proprio, non è che non si può votare, almeno se c'è un colpo di stato nel 2027 bisogna votare.
5: Proprio di no.
4: Sì, ma quando nel 2027?
23: L'obiettivo è novembre 2027.
4: Però uno dice, quindi siamo sicuri novembre, Donzelli,
23: Che sia giugno o ottobre dipende da mille fattori.
4: Ma ha detto novembre.
5: Era novembre, poi quell'altro ha detto ottobre, quello prima settembre.
4: No, ma sempre Donzelli ha detto novembre, giugno e ottobre. Quindi giugno, quando?
23: Non ottobre, novembre.
4: Novembre. Si decida Donzelli con se stesso. Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, da noi aveva detto:
19: potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio.
5: A maggio?
4: Potrebbe esserci questa esigenza, se uno c'ha un'esigenza a maggio.
5: Ma novembre o maggio è diverso.
4: Sì, però Donzelli aveva detto novembre.
19: La nostra volontà, noi obiettivo è quello di votare a scadenza naturale, cioè autunno 2023.
4: Ha detto maggio? Ma magari maggio si allunga col caldo e si arriva a novembre. Nevi, portavoce di Forza Italia.
24: Primi di dicembre.
5: Ma non se ne esce.
4: D'altra parte non è facile mettersi d'accordo. Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera.
25: Ottobre dell'anno prossimo.
5: Un giorno sì, un giorno no. Ottobre, novembre,
4: però,
5: maggio.
4: Per fortuna arriva Stefano Candiani, deputato della Lega, che chiarisce tutto.
26: Ne parleremo più avanti.
4: Magari quando ripartiamo,
5: un po' più di precisione.
4: Candiani,
5: così, maggio,
4: quando?
5: Novembre.
4: Quando?
26: Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile.
4: Tutti, aprile. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con
5: aprile.

0: L'Unione Europea vara il 22esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia che ha invaso l'Ucraina e 0 pacchetti di sanzioni contro Israele che ha bombardato 6 stati sovrani, invaso la Palestina, il Libano, la Siria e l'Iraq, perché non è il momento di sanzionare Israele. Aspettiamo che invada l'Ucraina.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Chi c'è oggi ad allietarci la giornata?
3: Allietarci.
2: Cateno De Luca, occhio alla buca. Cateno De Luca.
3: Sindaco di Taormina, fondatore e leader di Sud Chiama Nord, signor De Luca, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, ma dovete chiederlo a me quando si vota.
2: Ce lo dica un po', lei lo sa.
4: Ho partecipato la settimana scorsa a una seduta spiritica ed è uscito il 9 e il 10 di maggio.
3: Di maggio, ma
2: maggio.
3: Quindi chi c'era questa seduta?
4: È questa la data.
3: Senta,
4: lo sapete perché?
3: No, perché? Sento la battuta.
4: Perché ad aprile già maturano i 4 anni, 6 mesi.
3: 14 aprile per la pensione.
4: Per la pensione e quindi il tempo di organizzare tutto, anche perché in estate ognuno vuole fare altro.
3: Certo. Senta, ma
4: quindi della come certa questa.
3: Grazie, signor Cateno De Luca. Senta, ma
2: della previsione.
3: Chi c'era a questa seduta spiritica oltre a lei?
4: Mi avvago della facoltà di non rispondere.
3: No, vabbè, ma lei
2: ha fatto il battutone, dai.
3: No,
2: ha fatto
3: non faccia
2: lo spiritoso.
3: Il democristiano, perché invece lei è l'uomo un po' fuori dai canoni istituzionali, quindi ci può dire chi c'era.
4: Siccome ho preso l'impegno di non dirlo, onestamente, io non sono un grande frequentatore dei salotti romani, anche perché mi definiscono un piccolo leader di periferia e onestamente tale sono e non mi sento altro. Non vorrei cominciare a sbagliare ora che comincio a frequentare questi ambienti.
3: Ci dica solo, intanto spieghiamo cos'è il rapporto che abbiamo oggi. Lei ci vede e noi non la vediamo, però mi dicono che lei ha la sua scrivania. Volevo capire, questa seduta spiritica è avvenuta a Roma?
4: Sì.
3: E c'erano solo
4: assolutamente,
3: esponenti
4: assolutamente
3: della maggioranza?
4: No, c'erano esponenti esponenti del centrodestra e centrosinistra, perché era ancora la fase che noi definiamo del barbiere di Siviglia, che tutti ci cercano e tutti ci vogliono. Quindi ancora dovevamo decidere una volta per tutte da quale parte stare, quindi abbiamo avuto il privilegio di fare una seduta spiritica bipartisan.
3: Perché spieghiamo, lei che è leader di Sud Chiama Nord, che è a tutti gli effetti un movimento politico, lei era indeciso se allearsi col centrodestra o col centrosinistra, e poi negli ultimi giorni ha deciso di allearsi col centrodestra.
4: Noi abbiamo formulato la nostra proposta sia al centrodestra che al centrosinistra, che riguarda, ovviamente noi siamo un partito di sindaci, di amministratori, il territorio protagonista della prossima agenda di governo. Sì. Nel centrosinistra sono ormai così abbindolati da questo civismo in provetta di Onorato, quindi figuriamoci se hanno potuto parlare di...
3: Com'è il civismo in provetta di...
4: È nato nei salotti romani, mica è nato come il nostro territorio, che da decenni che meniamo a destra e sinistra, vinciamo, lo sapete, sono al quinto comune che amministro e abbiamo vinto contro tutti i poli. Quindi noi siamo i veri civici e abbiamo fatto una proposta ben precisa, il centro-sinistra non ci hanno ascoltato, ma il centrodestra sì.
3: Senta, per capirci, quindi lei è alleato, sarà alleato alle prossime elezioni col centrodestra, e quanto pensa di portare con il suo partito politico Sud Chiama Nord alle prossime politiche? Per capire il peso elettorale che ha.
4: In questo momento i sondaggi che io definisco indizi ci danno all'1,5%, ma ovviamente siamo solo presenti in Sicilia.
3: Sì.
4: Il 27, 28 e 29 di ottobre a Roma, spero di avervi con noi,
3: Guarda,
4: ci sarà la convention nazionale che presenterà la nuova struttura nazionale, obiettivo superare il 3%.
3: Ma cambierete nome o sarà sempre Sud Chiama Nord?
4: Noi in questo momento partiamo da un movimento meridionalista e autonomista, ma il 27, 28 e 29 ci saranno delle sorprese, perché in questa fase già ci siamo collegati con altri movimenti civici, quindi vi stupiremo con gli effetti speciali.
3: Ma sarà sempre lei il leader di questo movimento?
4: In quei 3 giorni sarà stabilito, ovviamente io ho posto anche la mia disponibilità, ma se ci sono anche figure migliori ben vengono, a noi interessa il progetto.
3: Senta, ma lei ha parlato con il presidente Meloni per fare l'accordo col centrodestra?
4: Io con il presidente Meloni è da un po' di tempo che ci mandiamo dei messaggi,
3: ma tempo,
4: ovviamente un po' possibile.
3: Quanto tempo? Da quanto?
4: Da circa sei mesi, perché ho posto alcune questioni amministrative.
2: Chi ha scritto per prima? Al gruppo WhatsApp diretto?
4: No, al gruppo WhatsApp, cioè il suo numero, ho posto diretto. Delle questioni amministrative,
3: no, scusi. C'hanno,
4: sì. No, la quando è... riesce nei suoi mille impegni mi risponde, e quindi da lì è nato intanto l'interlocuzione.
3: Senta, ma il presidente Meloni la chiama Cateno o Scateno De Luca, come la chiamano molti
2: soprannome? Scateno De Luca.
4: No, veramente la Meloni mi chiama Roberto.
3: Roberto. Ma perché la chiama Roberto, scusi?
2: Si chiama Scateno, cioè Cateno, scusi?
4: Perché Roberto è il mio secondo nome, che nella mia metropoli di Fiume di Nisi, gli abitanti conoscono tutti, qui addirittura mi chiamano Robertino. Ha saputo sicuramente con i suoi potenti mezzi che il mio secondo nome è quello familiare, Roberto, e mi chiama Roberto.
2: Ma lei vuole essere chiamato Roberto, Robertino, Cateno, come?
3: Cateno è più bello.
4: Ma guarda, chiamatemi come volete, sempre io sono, non c'è nessun problema.
3: E lei come la chiama il presidente Meloni?
4: Presidente.
2: Ma lei è una, però è una supereroina, ha detto.
3: L'ha definita supereroina.
4: Sì, anche perché guidare l'Italia dopo i conti scassati, ereditati, tra il bonus 110, tra il reddito di cittadinanza, che io ho detto sempre, condivido nel merito ma nel metodo no, perché sono stati dei pagherò, i famosi buffi che si lasciano alle future generazioni. Obiettivamente guidare l'Italia con quell'eredità che ancora si trascina per qualche anno, obiettivamente è da eroi.
3: Ma scusi, ma lei stava per decidere se allearsi col centro-destra o centro-sinistra. Se si fosse alleato col centro-sinistra non avrebbe detto che era una supereroina la presidente Meloni?
4: Ma io sono stato sempre intellettualmente onesto, anche perché faccio l'amministratore, ho sempre risolto i disastri ereditati e passo a un altro comune. Io sto 5 anni in un comune, e quindi so cosa significa ereditare disastri, sistemarli o ovviamente amministrare con le difficoltà del passato.
3: Comunque si è dato una bella calmata, signor De Luca, perché ricordiamo che lei insomma ne ha fatte di tutti i colori,
2: Scateno per questo.
3: Andò in mutande all'Assemblea regionale siciliana.
4: Ma io guardate, sto facendo sedute settimanali di yoga.
3: Ah.
4: Proprio per cercare di disciplinare il mio carattere.
2: Perché è focosissimo.
3: E come fa quando fa yoga? Cosa fa? Ci dica com'è lo yoga?
2: Power yoga sicuramente. Così fa paura per un po'.
4: Ma guardate che questa è una, sono delle sedute veramente intensive.
3: Ci vogliono per lei.
2: Immagino.
3: Senta, signor Scateno Yoga De Luca, adesso è vero che state cercando di fare la componente nel gruppo misto alla Camera, perché voi avete un solo deputato eletto, che è Francesco Gallo, e per fare la componente e arrivare a 3 per poi non raccogliere 6.000 firme ma raccogliere 1.500, la state facendo?
4: L'abbiamo già fatta e hanno aderito al gruppo Mallio Messina e Luca Sbardella.
3: Quindi c'è già
4: ufficiale e definitiva. Si aspetta solo l'annuncio formale del Presidente della Camera, però le procedure sono state tutte completate.
3: Ma quindi fatta la legge, trovato l'inganno?
4: No, è una previsione della legge che dice chi ha il gruppo al 31 dicembre 2025 è esentato dalla raccolta delle firme, chi è fuori dal Parlamento che non ha partecipato alle elezioni deve raccoglierne 6.000, chi invece ha la componente all'interno del gruppo misto invece ne deve raccogliere dalle 750 alle 1.500.
2: Sì,
4: diciamo, legge,
2: sì, 1.500 il massimo.
3: Certo, ma voi non è che state facendo questa componente per un motivo politico, state facendo questa componente per non dover raccogliere 6.000 firme per presentarvi alle elezioni.
4: Nel momento in cui fai una scelta di campo nella coalizione ci si dà una mano. Questo è il principio. D'altronde la stessa proposta ci è arrivata dal centro-sinistra. Ricordatevi sempre il barbiere di Siviglia. Queste proposte sono arrivate dall'universo mondo.
3: Però quella è la sora Camilla, quella che tutti la vogliono e nessuno se la piglia. Non è il barbiere di Siviglia. Scusi,
4: No. qua il barbiere di Siviglia, anche perché poi al risultato siamo arrivati.
3: Certo, ma scusi, chi le ha proposto di allearsi col centro-sinistra? Chi era?
4: Sono arrivati tanti sherpa, tipo, come si dice in gergo, anche sedute spiritiche, sia dalla parte, sia da parte di Renzi, ma sia da parte del PD. Onestamente, Renzi, da questo punto di vista, però ci proponevano un amore clandestino anche in quella fase.
2: Ma senti che metà, perché ci avevano, ma
4: l'amore clandestino perché?
3: Sì.
4: Perché si pone il tema di quella che comunque anche alla Sicilia, dove c'è una lotta terribile per il prossimo presidente.
3: Ricordiamo
4: della regione,
3: che lei, che
4: probabilmente sarò io. Quindi ci sono tante cose che,
3: allora,
4: che portavano il centrosinistra ad avere un amore clandestino.
3: No,
4: però,
3: ma scusi, però lei si è appena alleato col centrodestra e nella regione Sicilia è contro il governatore Schifani, che è il governatore del centrodestra.
4: E certo, io nelle
3: Ma come certo, scusi.
4: Io in Sicilia ho le mani libere, mi sono candidato contro il centrodestra e il centrosinistra e sono arrivato secondo nel 2022, oltre 530.000 voti, e voi pensate che faccio un accordo nazionale e automaticamente lo applico in Sicilia? Senta, ai elettori che racconto.
3: Però
4: in questo momento
2: guarda come
4: si
2: parte
3: Scateno yoga.
2: Scateno è partito, lo yoga, ciao, bacioni.
3: Scateno yoga di Luca.
4: Stiamo qualche altra mezz'ora, tutte le sedute che ho fatto se ne vanno a Ramengo.
2: Eccolo, senti.
3: E se stiamo un'altra mezz'ora non ci ascolta più nessuno. No, quello che volevo chiedere è vero che nell'accordo col centrodestra, che voi appoggerete il centrodestra, c'è anche il fatto che lei si candiderà a governatore di Sicilia e il centrodestra la appoggerà?
4: No, questo ci tengo a precisarlo, perché il centrodestra in questo momento sta sostenendo
3: il presidente
4: Schifani e noi invece stiamo andando avanti destrutturando destra e a sinistra, e portiamo avanti il nostro progetto di governo di liberazione dai pagnottisti e dai cazzari.
3: Dai,
2: lo ridica perché è bellissimo.
3: No, pagnottisti.
4: Dai pagnottisti e dai cazzari.
2: Ma che sono i pagnottisti? Da porta a casa la pagnotta, quello?
3: Sì.
4: Quelli che approfittano della funzione pubblica e ovviamente vanno ben oltre le regole rispetto delle leggi. I cazzari sono quelli invece che non hanno mai amministrato un condominio e vogliono fare i presidenti della regione così.
2: Perché
4: hanno un po' di like.
3: Signor De Luca, lei che è sindaco di Taormina, fondatore e leader di Sud Chiama Nord, nuovo alleato del centrodestra alle prossime elezioni. Per come sono i sondaggi adesso, c'è un grande rischio che le due coalizioni siano molto vicine nei risultati. Lei dice che a livello nazionale è accreditato dell'1%, 1,5 e 2, potrebbe essere decisivo lei per il centrodestra. Qualora fosse decisivo, chiederebbe di fare il ministro?
4: In anteprima mondiale vi affermo che noi faremo la differenza, ridimensioneremo Vannacci, non chiederò di fare il ministro perché il mio progetto e il mio obiettivo è fare il sindaco di Sicilia, cioè il presidente della regione siciliana.
2: Ma non le piacerebbe fare il ministro?
4: Non mi sento all'altezza.
3: Ha ragione.
4: Ognuno deve essere cosciente dei propri limiti. Non mi sento all'altezza.
3: Glielo confermiamo anche noi, guardi, su questo.
4: Almeno su qualcosa siamo d'accordo.
3: No, ma siamo d'accordo
2: più o meno su tutto.
3: Su tutto, cioè, perché sarà l'anti Vannacci, scusi, del centrodestra, signor De Luca?
4: Ma perché veda, Vannacci si va sgonfiando, anche perché obiettivamente spara ogni giorno supercazzole. E il tema oggi, nel momento in cui si entra nel dettaglio, nel corpo a corpo della campagna elettorale, gli italiani ovviamente vogliono concretezza. Noi facciamo la differenza perché finora non siamo stati mai schierati, quindi quando ci schieriamo, come abbiamo fatto, valiamo il doppio. Sono voti di area d'appartenenza, ma voti che valgono il doppio, perché prima in quella coalizione non c'era.
3: Sarete alleati anche con Lupi o no nel centrodestra? Farete una lista insieme oppure no?
4: Lupi fa parte già del centrodestra, farà la sua lista, la farà Cesa, e ci sarà la lista di Su Chiama Nord.
3: Ma sa che se nessuno supera il 3%, solo la prima delle liste che arriva sotto il 3% elegge dei parlamentari, mentre le altre portano solo voti alla coalizione.
4: Ma noi infatti stiamo lavorando affinché noi superiamo il 3% e Lupi, da miglior perdente, ritorna in Parlamento.
3: Senta, lei che è un grande uomo di spettacolo, che canzone dedicherebbe a questa sua nuova alleanza con il centrodestra, signor Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud Chiama Nord?
2: Cateno.
4: My way, a modo mio sempre.
3: Ce la fa sentire un pezzetto?
2: Sì, ce la canti.
4: Nai nai nai na na na nai na na na nai na na na.
2: Almeno si capisce.
4: Non mi parlo in inglese perché
2: no, ma dovrebbe fare un adattamento di testo.
3: Cioè, belle le parole, diciamo. Oppure invece una canzone italiana, magari, in cui le vengono più le parole, si possono capire.
2: Mi vendo
3: Signor De Luca, cosa dice?
4: Anche questa sarebbe bella, ma io preferirei una vita spericolata come onestamente pezzo italiano, perché è ovvio che questa
2: come fa
4: è stata una scelta spericolata, voglio una vita spericolata,
2: anche questo è il paroliere,
3: solo questo. Insomma, grazie Catena De Luca, nuovo alleato del centrodestra, e arrivederci, e faccia yoga, mi raccomando.
2: Continui
3: con lo yoga,
4: Vai,
3: lo yoga. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno della Pecora, l'unica trasmissione con lo yoga. GR1, lo yoga dell'informazione.
2: Lo yoga,
5: Radio 1, un mondo da sentire. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Studio Nicola Tedeschini, domani in tarda mattinata il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Il pontefice dovrà affrontare l'asportazione di un nodulo polmonare emerso, viene precisato, durante controlli di routine. La guerra in Ucraina, Russia cauta sulla tregua energetica annunciata da Trump. I contatti sono in corso, per ora nulla da dire, fa sapere il Cremlino, che chiarisce Putin potrebbe sospendere gli attacchi solo per il giorno delle elezioni ucraine. Pronti a rispettare la tregua energetica solo se Mosca farà lo stesso, ribatte Zelensky dal forum per la sicurezza di Varsavia. Nella notte altri raid sulle centrali elettriche e su Kharkiv con almeno 3 morti. Francia, a Daubagne, vicino a Marsiglia, il preside di una scuola media e un'altra docente feriti a colpi d'arma da fuoco. A sparare uno studente di terza media, poi fermato dalle forze dell'ordine. Non chiaro ancora il movente, anche se il ragazzo sarebbe stato in passato vittima di bullismo. Le due persone colpite non sono in pericolo di vita. Il Nobel per l'economia 2026 va agli americani Robert Hall e Michael Woodford. Secondo l'Accademia Reale di Svezia, i due hanno messo a punto nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci in caso di shock come le crisi energetiche. Ex Silva, sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo Acciaierie d'Italia, sitine blocchi stradali a Taranto, corteo a Genova. Sindacati confederali e USB chiedono di revocare il blocco degli impianti e un rilancio del piano industriale. La protesta potrebbe proseguire nei prossimi giorni. E così è tutto, prossimo giornale radio alle ore 15.

0: giorno da pecora.
1: Giorno da pecora, Francesca Fornario presenta I tormenti del Campo Largo, ma non chiamiamolo Campo Largo, chiamiamolo Alleanza per la Costituzione del Campo Largo. Schlein vuole nel Campo Largo anche Renzi, perché dice: stavolta non faremo un favore alle destre andando divisi, stavolta glielo faremo andando uniti. Sì a Renzi nel centro-sinistra se ci sono le garanzie che non cambi idea, non le chiede solo Conte, ma pure il centrodestra. Schlein vuole le primarie, ma i grandi vecchi Castagnetti, Parisi, Zanda sono contrari a Schlein, perché le elezioni si vincono al centro. Anziani. Sondaggi elettorali, i partiti di centro superano gli elettori di centro. Calenda va da solo e critica la legge elettorale che obbliga un partito a collocarsi nel centrodestra o nel centrosinistra prima delle elezioni. Ma come fai se non sai ancora chi ha vinto? Il Campo Largo è diviso dall'invio di armi all'Ucraina. Ma basterebbe fare come fa il centrodestra. L'82% degli italiani è contrario all'invio di armi. Meloni, Salvini e Tajani evitano di scrivere la parola armi nel provvedimento e la sostituiscono con sì al sostegno multiforme. Missili a ogiva, granate rotonde, carri armati rettangolari.
0: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È lunedì 12 ottobre su Rai Radio 1.
3: Che bello, voi vedete noi non vediamo niente, no? Vabbè, era per così avere un'idea di quello che succede.
2: Ma noi andiamo avanti
3: sempre.
2: Lo stesso. Sono passati 1451 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: Però.
2: Esatto.
3: Sono tanti 1451.
2: Mica pochi. E ne mancano 366 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
3: 366, chi può dire se sono 366 o meno? Andiamo a vedere Buio Cam subito di oggi per capire com'è la Buio Cam di oggi. Non la vediamo, quindi per noi è proprio buio, perché non sappiamo niente. Mi dicono, gira voce dai corridoi Rai, che ci sia il più grande manager italiano di tutti i tempi.
4: Ecco a voi!
3: Chi è?

0: Marina Cristillani,
1: la più grande
0: pianissimo
1: manager italiana di tutti i tempi.
0: Pure,
1: adesso piano piano, che tutta questa parte è senza microfono, quindi non si sente. Ex nazionale di sci, ex vicepresidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Torino 2026, si siede 2006. Cristillani, buongiorno.
0: Eccola. Buongiorno.
1: Come sta?
0: Male. No. Stavo per dire.
1: No, allora spieghiamo, nel senso.
2: Che è successo?
1: No, spiega. Adesso
2: è arrivata un po' leggermente claudicante.
0: No, molto.
2: Molto claudicante.
1: No, è reduce stamattina dalla premiazione al CONI, poi ne parliamo. Ma no, ci dica come sta.
0: C'ho un piede rotto.
1: Ma come c'ha un piede rotto?
2: Ma proprio rotto?
1: Comunque è meglio che un piede nella fossa,
0: No, anche dico, quello.
1: No, dico.
0: Anche quello. Ma è successo, lo dico?
1: Sì, certo.
0: Lo diciamo.
1: No, se si può dire in radio. No, dico, non è che stava, facendo le cose. No.
0: Per carità. No. Ero all'aeroporto di Singapore.
1: Ma quando?
0: Stanotte.
1: Ma
0: non so, ho perso
1: i... Scusi, ma cosa faceva all'aeroporto di Singapore stanotte? Scusi,
0: che non andate a fare.
1: Ma Singapore è lontano.
0: Sì, molto.
1: Ma è andato a vedere il Gran Premio di Formula 1?
0: Neanche.
1: Cioè, no. Lei, scusi.
0: I cavoli suoi primati.
1: No, ho capito.
0: No, te lo dico, dai.
1: Cioè, lei è andata a Singapore e dove c'era il Gran Premio?
0: Dove c'è che non... Benedette care signore,
1: Cosa è andata a fare?
2: Ma della prima...
1: Ma cosa è andata a fare a Singapore?
0: Allora, mio marito è nel board di Temasek, che è un grosso fondo di investimenti. No, ma io non ci trovo una mazza.
1: No.
0: Io dovevo cercare, l'ho accompagnato, dopo lui rimaneva là, e io cercavo di vendere una mostra delle nostre
1: carte. Ma Singapore?
0: Beh sì, perché ne facciamo 4 in Corea, 4 in Giappone, 4 in Cina.
1: Cioè, ha cercato di vendere una mostra della
0: la stessa che gira.
1: Del Museo Egizio?
0: Sì, che tu devi venire a trovarmi.
1: A Singapore?
0: Allora, però, nottetempo...
1: Ma dovevo... quanto è stata a Singapore? Una settimana?
0: Un giorno e mezzo.
1: Ma come un giorno e mezzo? A Singapore? Sì. È lontanissimo.
0: Lo so, sono partita venerdì mattina e sono tornata domenica notte.
1: Al weekend a Singapore, certo.
0: E non ho visto il Gran Premio.
2: Quante ore sono di volo?
0: Tante, perché poi non c'era nemmeno il volo diretto.
1: Ah, pure?
0: Ho fatto scalo a Dubai. Morale, ieri sera.
1: Allora, è partita venerdì mattina.
0: Vabbè,
1: faceva caldo, tra l'altro.
2: Caldo,
1: ho visto Gran Premio, 30 gradi e 36% percepito.
0: Caldo, io lì non c'ero, però. Vabbè, io stavo con l'aria condizionata. Dopodiché è successo una...
1: Scusi, a Mandarina Bay?
0: Io stavo al Shangri-La.
1: A Shangri-La? No, perché sai che c'è questo albergo con il tetto sospeso di 200 metri. Chiedevo.
0: E allora?
1: A Singapore, quindi è arrivata venerdì ed è ripartita ieri pomeriggio, un giorno e mezzo.
0: No, alle ore 21.
1: Ah, 21.
0: Però,
1: quindi due giorni puliti a Singapore.
0: Però, mentre stavo per partire per tornare qua.
1: Sì, ma dove? In aeroporto?
0: In aeroporto. Mi viene da ridere.
1: Cosa ha fatto?
0: Ho preso... la scala mobile, la chitarra, la scala, l'ultimo gradino della scala, sono caduta, solo che sono caduta in salita, per cui io continuavo a rotolare
1: indietro,
0: ma la scala mobile andava su
1: a Singapore.
0: È una scena surreale, non riuscivano più a tirarmi fuori, perché io rotolavo in giù, ma la scala andava
1: in su.
2: Ma meno male che si è fatta male solo al piede, poteva
0: se vuole, adesso non posso farlo qui, sono piena di tagli di tutti i tipi, uno squarcio ovunque.
1: Ma come ha fatto? Ed è ripartita ugualmente?
0: Sono ripartita dopo che il medico mi ha fatto firmare sotto la mia responsabilità.
1: Medico di Singapore?
0: Di Singapore, che partivo, caro prezzo.
1: Certo, si sa, i medici di Singapore.
2: Cari.
0: Quelli dell'aeroporto. Sì. E dopodiché mi hanno preso, bontà loro, la sedia a rotella. E poi sono arrivata qua stamattina.
1: Quindi l'ha fatta salire per prima in aereo?
0: No, per ultima.
1: Quindi insomma, un bel ricordo di questo weekend a Singapore.
0: Una vera schifezza, grazie.
1: No, ma
2: però siamo tornati, che è successo qui?
0: Che
2: bellissimo.
1: Io volevo sapere ancora un po' di cose di Singapore, però no, dico, come si mangia a Singapore?
2: Come si mangia a Singapore?
1: Scusi.
2: Ma lei non si è integrata neanche per un secondo?
0: No, non ho fatto in tempo.
2: È andata,
1: l'ha fatta una passeggiata per Singapore?
0: Sono andata a vedere il giardino botanico.
1: Ma Leclerc l'ha visto?
0: Ma va, non sono proprio stata lì al circuito. No, niente.
1: Ma non l'ha visto nessuno, lei conosce tutti.
0: No.
1: Niente, è stata. Vabbè, e poi quindi è tornata. Ma cosa
0: mangiava? Ho visto l'ambasciatore
1: italiano.
2: Già conta.
0: Dante Brandi, caro amico,
1: che
0: lo
1: dice?
0: Saluto.
1: Salutiamo Dante Brandi.
0: Dante Brandi, ciao.
1: L'ha salutato come si fa a tutti, giù dalla Brandi.
0: E
1: quindi insomma di Singapore non ci racconta niente.
0: Ma cosa vuoi che ti racconti? No?
2: Non l'ha vista.
0: Non l'ho vista.
1: Ma l'ha venduta la mostra?
0: Sì.
1: Ah, almeno quella, siamo
2: altri
1: per
2: 4 giorni,
1: Certo, sì. Fatto, ha fatto. Come si chiamano gli abitanti di Singapore?
0: singaporesi.
1: Non lo so.
0: Ma sono abbastanza pochi, perché poi tra l'altro, pure, dove sono in tutto 6 milioni, però però sono quelli che vivono a Singapore. Poi il passaporto glielo danno a tutti. Pochissimi.
1: No, io so che è pieno di gente che fa il weekend, che va a Singapore e torna indietro.
0: Sì, ma dalla Malesia magari sì, da Torino sì, è più raro.
2: Torino meno.
0: Sì, meno.
1: Quindi poi è tornata ieri sera da Dubai, a Abu Dhabi, ha fatto lo scalo, tutto quanto, altro, anche una zona molto tranquilla in questo periodo.
0: Sì, cioè, erano lì che bombardavano Riyadh, ma insomma.
1: E stamattina è arrivata a Roma e stamattina alle 11 era al CONI, perché?
2: Perché che è successo?
1: Cos'è?
2: Ecco,
1: c'è la spilla.
0: Collare d'oro.
1: Le hanno dato il collare, collare d'oro. Che è il secondo collare d'oro, è un'onorificenza che si
0: l'altra
1: dà agli sportivi.
0: L'altra volta era la stella, questa volta il collare.
2: Ma che bello.
1: Cioè non è proprio un collare, è una medaglia.
2: Aspetta, così, così.
1: Ma si può togliere?
2: Guarda che bello. Beh, io gliela vorrei
0: mettere. La mettiamo?
2: La mettiamo?
1: Non se l'è ancora indossata. Non è ancora...
0: Ma no.
1: Scusi, in diretta su Rai Radio 1, col piede rotto, da Singapore.
2: Evelina Cristi Lenzi, auto, metti.
1: Non il collare d'oro, tra l'altro, questo è per meriti sportivi.
2: Sì, è bellissimo.
1: Cioè, meriti sportivi che quali sono? Quando sciava? No, quali sono i meriti sportivi?
0: No, l'ho preso come dirigente, quindi come dirigente sportiva, vale a dire.
1: Cioè, prima donna europea,
0: le Olimpiadi di Torino, poi dopo il FIFA, UEFA, tutte queste cosine qua.
1: Ma c'era bella gente stamattina.
0: Bellissima, c'erano tutti.
1: No,
0: Malagò, Bonfiglio, tutti i presidenti.
1: Abodi, il ministro dello sport.
0: Abodi, anzi, è successa una scena surreale.
1: Sì.
0: Cioè, perché
1: lei è salita con le bacchette da sci.
0: Ma non l'ha mai visto.
1: Beh, in televisione l'hanno fatto vedere su Rai 2. Lei è salita con le bacchette da sci, a un certo punto non sapeva dove metterle, le ha date ad Abodi come fosse il ragazzo dello ski lift.
0: Ma no, sì. E lui mi ha detto, mi sono appena fatto male anch'io.
2: Allora, tienimi queste.
1: Pensi a Abodi che si è fatto male al piede giocando a calcetto e non all'aeroporto di Singapore. Che dilettante.
0: Ognuno fa un po' quello che può.
1: Senta, l'hanno introdotta così oggi alla premiazione. Sentiamo.
3: Invito Evelina Cristillin.
1: Vabbè, ha sbagliato una volta. Vediamo la seconda. Aspetti, non spoileri. Vediamo la seconda.
3: Grazie ad Evelina Cristillin, collare d'oro per lei.
1: Sì, doppietta, poi la terza. Arriva la terza, pure adesso.
0: C'è.
1: Sì, c'è.
3: Congratulazioni, foto di rito anche per Evelina Cristillin.
1: Ha preso la rincorsa, niente. A questo punto lei l'ha corretto.
2: Perché si è domandato fosse così.
0: Non io, qualcun altro. Io mi sembrava poco carino dirgli, guardi,
1: però,
0: lei sbaglia.
1: Alla quarta volta.
3: Cristillin.
0: Gliel'ha detto Buonfiglio.
2: Gliel'ha detto Cristillin.
0: Gliel'ha detto il presidente Buonfiglio.
1: Tra l'altro, questo cognome, lei dice che ha un cognome da mucca valdostana.
2: Che non è bellissimo.
1: Ma cosa vuol dire?
2: Sarebbe?
1: Scusi.
0: Vuol dire.
1: Ma com'è il cognome da mucca valdostana?
0: Ma no, nel senso una paesanotta un po', no? Così.
1: Beh, no, ma
2: Cristellin. Sì, paesanotta valdostana.
1: A me sembra uno champagne francese.
0: Ma va là. No. Allora, guarda.
1: Io mi bevo questo.
2: Mi pare tanto.
0: No, se tu vieni nel mio paesello, che si chiama Issim, che è in Valle di Bressonei, tu vai al cimitero.
2: E sono tutti Cristellin.
0: Tutti Cristillin.
2: Come nei paesi una volta, però, tutti quanti lo stesso nome. Sì.
1: Vabbè, ma come l'hanno chiamata in modo più strano in cui l'hanno chiamata?
0: Cristallin, Cristellin, Evelyn, Cristina.
2: Evelyn, certo. Quando a me chiamano
0: Cristina. Sì, no, ma figurati, certo. Tu lo saprai.
1: Evelyn, certo. Evelyn, Cristellin, insomma.
2: Evelyn, Cristellin.
1: Come l'hanno chiamata? Come la chiamavano a Singapore?
0: Niente.
1: Vabbè.
2: Non ha parlato con
0: Madame.
2: Non si sa perché.
1: Cristillin, no, quello non so, in Cina come la chiamavano?
0: Madame.
1: È più facile, c'è l'unico rischio che si confonda con la cantante. Senta, e si è salutato con col ministro Abodi, sì.
0: Cordialmente, gli ho anche mollato i bastoncini.
2: Certo.
1: Senta, ma c'era anche Malagò.
0: Come no?
1: Ma è stata più complicata la vicenda del commissariamento di Malagò a presidente della Federcalcio o le primarie del PD? Qual è che dal punto di vista, diciamo?
0: Ma secondo me molto più complicate le primarie del PD. Lì in una settimana, tac tac tac, l'ha risolta.
1: Tac tac, per chi non lo sa, cioè Malagò è presidente della Federcalcio, è stato eletto quest'estate.
0: No, adesso è commissario.
1: No, sì,
0: commissario.
1: Era
0: commissario.
1: Presidente della Federcalcio, è stato eletto quest'estate, poi qualcuno ha detto ma non era iscritto, non poteva essere eletto. Allora,
2: 71% è stato eletto.
1: Sì. Si è deciso di commissariare la Federcalcio. Il commissario della Federcalcio è Malagò, cioè Malagò è il commissario di Malagò.
0: Sì. che indice le elezioni entro il 14 dicembre, dove pare l'unico candidato sarà
1: il commissario
0: Malagò.
1: Il commissario Malagò.
0: È una soluzione all'italiana.
2: Cioè, unico candidato,
0: unico commissario, unico tutto.
2: Unico tutto, va bene.
1: Le è piaciuta come scelta?
2: Non tanto, mi sa.
0: No, beh, diciamo che è stata un po'. Però forse era l'unica cosa da fare a quel punto.
1: È vero che la scelta di Bonfiglio presidente del CONI è stata questa, perché se poi c'era il voto e andava sotto,
0: insomma,
1: rischiava di perdere.
0: Meglio due feriti che un morto, mettiamola così.
1: Il morto chi poteva essere, Bonfiglio o Malagò?
0: Ah, questo non lo so, bisognava vedere nel segreto dell'urna cosa avrebbero deciso.
1: Senta, signora Christine Lane. No, io vorrei parlare solo di Singapore, guardi, però adesso con
0: noi. Che ne sai te?
1: No, mi affascina questa cosa, che lei è stata due giorni a Singapore e poi tornata.
0: Una notte ho dormito.
2: Una notte.
1: Tempo per rompersi un piede.
0: Sì.
1: E adesso con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Parla e ci fa biondi, c'è Gianfranco Rotondi.
2: Gianfranco Rotondi.
1: Deputato di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Commissione Politica dell'Unione Europea, leader Democrazia Cristiana con Rotondi. Signor Rotondi, appunto, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Salve, salve.
2: L'ultimo dai democristiani.
5: Beh, insomma, noi ci replichiamo sempre come il virus.
2: Come un virus.
1: Cioè la DC è un virus.
5: Non c'è mai l'ultimo.
1: Ma attenzione. C'è il vaccino contro il virus democristiano, secondo lei, signor Rotondi? O...
5: No, perché oggi l'Italia si divide tra quelli che sono stati democristiani e quelli che vogliono diventarlo.
1: Certo. Senta, signor Rotondi, in studio con noi oggi c'è Evelina Christine Lane. Vi conoscete? Avete mai fatto...
0: Nome lo conosco, ma non l'ho mai incontrato. Buongiorno.
5: Anch'io altrettanto, ci incontriamo attraverso gli amici di Un Giorno da Pecora.
0: È questo sempre.
2: Senta, è un salotto, è diventato un salotto.
1: Un salotto. Signor Rotondi, ha visto che Casini ha annunciato che dopo 44 anni ha deciso che non si ricandiderà e lascerà il Parlamento?
5: Ho letto e naturalmente ho commentato con suoi colleghi che non c'è un momento in cui si interrompe l'impegno politico, al massimo si può cambiare una...

0: molto bene questa regola, quindi sì, non si candiderebbe mai al Quirinale, e sa che più ci pensi meno lo consegui.
1: Ma secondo lei
0: Mattarella certamente sì, non sapeva, certo, di essere destinato a diventare sì, per giunta due volte capo, certo, dello Stato.
1: Ma secondo lei non si ricandida perché comunque è meglio in questi anni, prima della rielezione del Presidente della Repubblica, stare un po' più nascosti?
0: Io penso che non si ricandida perché ha ricordato sì, un motto di Goethe che citava un senatore che mi piace citare proprio perché non noto, sì, Vincenzo Barra, che sì, si ritirò dalla candidatura parlamentare dopo una sola legislatura, sì, e disse nel comizio di saluto: bisogna sapersi fermare in tempo.
1: Ecco.
0: È dato a pochi di capire qual è il tempo, forse Casini ha pensato che questo era il momento.
1: Senta, signor Rotondi, lei è in Parlamento dal 1994, è arrivato, anni, è arrivato sì, il tempo anche per lei di fermarsi?
0: Io non mi sono mai proposto, ho sempre accettato delle sì, candidature che mi venivano offerte. La candidatura in politica è una conseguenza, sì, certo, non una premessa.
1: No, però Casini ha detto che
0: politica, sì, non si fa politica sì, per la candidatura.
1: Certo.
0: Ci si candida sì, perché si fa politica.
1: Però Casini ha detto che non si ricandida più, quindi anche se glielo propongono non si candida più. Lei invece pensa di candidarsi alle prossime, cioè se
0: io...
1: le dovessero chiedere di candidarsi, accetta.
0: Io penso che alle prossime elezioni sì, avrò la responsabilità
1: sì,
0: di guidare il mio piccolo partito, che è stato il secondo dopo Fratelli d'Italia a puntare su Giorgia Meloni
1: sì,
0: premier.
1: Vabbè,
0: e io farò la campagna elettorale per dimostrare che avevo ragione io e torto chi non si fidava della Meloni. Poi se per far questo mi verrà chiesto di candidarmi, lo
1: faremo,
0: farò
1: sto sacrificio.
0: Se per far visto... questo mi sarà detto che è meglio stare a casa, starò a casa.
2: Certo. Ma che consiglio darebbe a Giorgia Meloni sul voto?
1: Quando si vota secondo lei? Quando dovrebbe a mandare al voto?
0: Ma io penso che la Meloni abbia con me la stessa convinzione che ha Berlusconi.
1: Fare il contrario.
0: Berlusconi mi riteneva il suo consigliere più fidato,
1: sì,
0: e diceva: dimmi sempre quello che pensi,
1: sì,
0: perché io faccio il contrario.
1: Ecco, lei, esatto, ma comunque è così, la Meloni può fare il contrario. Qual è la sua idea? Quando lei andrebbe al voto, signor Rotondi?
0: Io sarei andato l'anno scorso.
1: Cioè,
0: lei ha fatto il contrario e ci ha visto giusto.
1: Cioè, dopo il referendum...
0: Sarei andato al voto, ma le ripeto, lei ha pensato all'opposto e ci ha visto giusto.
1: E adesso,
2: allora,
1: e adesso
2: un contro suggerimento.
0: Nuovamente con
1: ma adesso lei andrebbe a votare in primavera o in autunno dell'anno prossimo?
0: Ma io direi che è una questione veramente di lana caprina.
1: Ah, vabbè, ma è una domanda. Sì.
0: Vedere cosa è più utile al paese. Se una lunga campagna elettorale o una campagna un po' più breve che consenta al nuovo governo di programmare una finanziaria.
1: Signor Rotondi, grazie di averci illuminato,
0: grazie
1: come sempre, arrivederci. Buona giornata. Senta, signora Cristillen, ma secondo lei sta messo peggio il PD o la Juventus? Lei che è un po' appassionata di entrambe.
2: Visto e considerato. PD.
1: PD? Al PD peggio male della Juve?
2: La Juve io vedo che ci sono delle potenzialità.
1: Ha pareggiato a Cagliari
2: lo
1: ieri.
2: Lo so, anche se ero in aereo.
1: Lo sa.
2: Però è arrivata però le notizie arrivavano.
1: Quindi il PD peggio della Juve.
2: In questo ma non il PD, allora mi correggo, il campo largo.
1: No, la domanda è se il PD è peggio della
2: PD.
1: Juve.
2: Il PD è un po' tanto litigioso, la Juve almeno non litigano, giocano maluccio ma non litigano.
1: E il PD gioca bene o gioca maluccio?
2: Direi che non benissimo, i riformisti da una parte, Bonaccini dall'altra, il mio grande amico Bonaccini.
1: Sì.
2: Doveva esserci oggi, ma appena atterrà.
1: Perché lei c'ha una chat su WhatsApp.
2: Juventina che si chiama i Super Gobbi.
1: Dove c'erano un sacco di politici.
2: Qualcuno, soprattutto dell'Emilia Romagna. Sì,
1: ma chi rischia di più il posto? Spalletti alla Juve o la Schlein nel PD?
2: Ma diciamo che Spalletti è difficile. Spalletti alla Juve, domandona.
1: Aspetta, Giappone,
2: nudo.
1: È perché a Singapore
2: per tempo.
1: No, a Singapore aria condizionata.
2: C'era un freddo, c'erano delle aree condizionate.
1: Lo so, poi fuori fa caldo. Ma
2: un disastro.
1: Salutiamo l'azienda di soggiorno di Singapore. Diciamo, rotti il piede, siamo presi l'influenza, ma per il resto.
2: È un disastro.
1: Però abbiamo venduto
2: l'aeroporto è fighissimo.
1: Sì,
2: parte la scala.
1: Però abbiamo venduto la mostra, quindi insomma.
2: Sì.
1: Dicevo, Spalletti o Schlein, chi rischia il posto?
2: Spalletti ha un interlocutore solo.
1: Sì.
2: Che è il proprietario della Juventus,
1: John
3: Schlein, deve rendere conto
1: Schlein
2: è un po' tantini, quindi la vedo non così. A me piace Schlein, però
1: le piace più Schlein o Spalletti?
2: Mi piace più Schlein.
1: Sì, e al posto di Spalletti chi vorrebbe la Juve?
2: La Schlein.
1: No,

0: no, dai, la Juve, no, dico, chi vorrebbe alla Juve al posto di Spalletti?
1: Conte! Conte.
0: Giuseppe?
1: Giuseppe!
0: No, Antonio!
1: Antonio Conte.
0: Che, e arriva tra poco.
1: Arriva?
0: No, chiedo.
1: Ma Speruma?
0: Speruma vuol dire speriamo, dicono, traduco. Dico, ma e invece lei che è stata una grandissima organizzatrice, no? Ha organizzato le Olimpiadi. Le organizzerebbe?
2: No, sì.
0: Come
2: questa,
0: no?
2: Facevo un pochino.
1: Facevo un pochino.
0: No, vicepresidente, comitato organizzatore.
2: No,
0: dico, le organizzerebbe le primarie del PD?
1: Ma io non le farei proprio le primarie.
0: Non le farei proprio le primarie.
1: Passerebbe oltre. Passerei oltre.
0: Perché no? Non le farebbe?
1: Ma perché non vede che cosa sta succedendo? Avevano un'autostrada davanti quando hanno vinto
0: il referendum.
1: Dopodiché stanno facendo solo disastri. Siamo ancora qui adesso, era marzo, mo siamo a novembre quasi, a parlare di primarie.
0: E come si fa se non si fa le primarie?
1: Chi prende più voti, ma adesso però con sta nuova legge
0: No, comunque la legge è proporzionale, quindi
1: no, ma non per quello che dice che devi mettere
0: prima
1: il nome del candidato
0: prima. Quindi come farebbe, cioè Cristina, lei che è una grande organizzatrice?
1: No,
0: intanto dove le farebbe? A Cortina, a Capalbio, a Botteghe Oscure, dove, a Reggio Emilia, dove le organizzerebbe le primarie?
1: Al Corviale.
0: Primarie 2027 a Corviale.
1: Sì. Corviale,
0: per i pochi che non lo sanno che cos'è il Corviale.
1: Quartiere diciamo abbastanza popolare di Roma, bello,
0: esatto, sì.
1: Dove hanno fatto anche un bellissimo film
0: troppo di sinistra, forse, però come idea mi sa
1: ma fateci vedere qual è la sinistra, allora,
0: per
1: perché qui non si capisce
2: perché
1: niente.
2: Non è chiaro,
1: non
2: è chiaro.
0: E quindi
1: io non le farei le primarie,
0: però se ci dovesse essere lei voterebbe?
1: Io voterei Schlein,
0: certo. E se vincesse Conte?
1: Allora voterei lo stesso Campolargo, se no che razza di alleanza.
0: E altrimenti il terzo nome chi potrebbe essere?
1: A me piacerebbe tanto, però, non so, il sindaco di Napoli.
0: E Manfredi.
1: Manfredi.
0: Perché?
1: Perché intanto ha fatto un Campolargo.
0: Perché
1: Juventino. Diciamolo,
2: no. A favore.
0: Ha avuto dei casini già nella sua campagna elettorale quando hanno scoperto che era Juventino.
1: Vabbè, dai, però.
0: Però lei non è che può dividere il mondo tra Juventino
1: ma non lo divido, ho detto appena adesso che va Maluccio. Però ascolta, però è stato il primo a fare un Campolargo perfetto a Napoli, tirando, e riuscendo a far vincere un 5 Stelle, contribuendo a far vincere Fico alle elezioni regionali, cioè la campagna è un posto dove il Campolargo funziona, mentre per esempio nella mia città Torino non funziona per niente. Quindi io trovo che Manfredi poi è un ingegnere, ex rettore,
0: ma ce l'ha la leadership,
2: persona seria, persona equilibrata,
1: persona seria. Gaetano, se ascolti, per favore.
2: Dice così, Cristi Lenti dice così.
0: Ce l'ha la leadership per fare il candidato.
1: Ma uno mica deve essere Mick Jagger, insomma, meno.
0: Però guardi, comunque anche se uno fosse Mick Jagger, comunque serve.
1: Insomma, no?
0: Cioè, secondo lei Mick Jagger sarebbe il candidato ideale per il Campolargo?
1: È pieno di roba fino qui, però.
0: Di roba in che senso?
2: Uno meno fatto, dice.
0: Salutiamo gli avvocati.
1: Salutiamo.
0: Di Mick Jagger.
1: Comunque,
0: cioè.
1: Ho detto di roba.
0: Di roba.
2: Di oggetti.
1: Reperti. Per noi gli oggetti sono i reperti.
0: Sarebbe una bella spinta.
1: Anche lui come reperto.
0: Infatti.
1: Più di 80.
2: 80, un repertone, sì.
0: E se si dovessero fare le primarie, lei sarebbe un turno, due turni?
1: Ho detto che non le farei.
0: Sì, ma se si dovessero fare
1: uno, togliamocene dalle scatole, via.
0: Ma scusi, ma chi vuole fare le primarie alla fine?
1: Io credo che le voglia fare solo la mia amica Schlein.
0: E perché?
1: E che ne so, bisognerebbe chiederlo a lei, però sentendo.
0: È Juventina, tra l'altro.
2: Ma come voci di corridoio che dicono?
1: Voci di corridoio anche interne al PD dicono che le vuole fare solo lei, perché poi Conte ha detto che ci sarebbero delle ipotesi anche di terzo nome.
0: Ma Gualtieri aveva proposto, sembra.
1: Sì, no, ma sembra che anche all'interno del PD chi sia fortemente convinta di volerle fare è lei.
0: Gualtieri non è suo amico? Della Roma.
1: No, però suona bene la chitarra.
0: Sì, che c'entra, però non è che a lei piace. Come Jagger,
1: artisti,
0: dice.
1: Sì, come Jagger.
0: A lei piacciono
1: gli piace il musicista.
0: Ma è innamorata di un...
1: Mi piacciono loro.
0: Sì, perché?
2: Tanto.
0: Chiaro, allora ci mancano solo che facciano le sindache. Di...
1: Volete?
0: No.
1: Le federatrici.
0: Certo, sì.
1: Poi vi dite che una è del PD e l'altra è i 5 Stelle, siamo a posto.
0: E poi Pannelli e Fratoianni cosa dicono? No.
1: A giorni alterni.
0: Ma si è mai innamorata di un artista?
1: No.
0: Di un cantante.
1: Ma si immagini, mio marito è un ingegnere che fa il finanziario.
0: Proprio per quello.
2: Vuoi che te lo dica? Sì, lo voglio.
1: Una roba pazzesca.
0: Tipo?
1: 45 anni.
0: Altro che collare d'oro. No, dico.
1: Guinzaglio.
0: No, dico.
1: Ma dalla culla.
0: Sì, 45. Sì. Ho capito proprio per questo, visto che è un ingegnere, magari della vita ha avuto così una passione per un cantante, per un attore.
1: Passioni tantissime, però.
0: No, ma una passione. Insomma, qualcosa
1: mai
0: più
1: concluse.
0: Che una passione. Ma qualcosa più che una passione. Chi era un cantante, un artista che l'ha fatta sognare?
1: Ma vabbè, unissimo, che però non ho mai visto se non ai concerti.
0: Sì.
1: Il grandissimo Bruce Springsteen.
0: Bruce,
1: come fa a non piacere Bruce?
0: Sì, dai, come mai non l'ha conosciuto? Lei che conosce tutti, arriva a tutti.
1: No, in realtà.
2: Però vedi, lei così chic si è scelta Bruce Springsteen.
0: Beh, ma perché Bruce Springsteen, insomma, è verace.
2: È bello rustico.
1: È sanguigno.
0: Rustico.
1: No, non posso dire di averlo conosciuto. Però l'ho visto da vicino perché aveva fatto un concerto ma tanti anni fa a Torino. Ed era ospite, ma veramente tanti anni fa, di Umberto e Allegra Agnelli, quindi l'avevo visto a casa loro con la moglie, con Patti Scialfa, e però
0: che era soprannome Scialfa, lei ha detto sono Evelina Cristillena.
1: No, io non ho detto niente, ho detto hi.
0: E lui?
1: lui non mi ha guardata di pezza.
0: Di pezza, niente. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno una Pecora, l'unica trasmissione di pezza!
1: Brava!
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Un giorno da pecora.
9: Le faccio anch'io.
10: Ma che fai?
9: Le primarie.
10: Pure te.
9: A Milano.
10: Non si può.
9: Ma perché?
10: Ma perché no?
9: Salvini ha lanciato una bella idea per il sindaco. Lo vuole fare lui.
10: No, lui no, dalla sinistra.

0: si può.
1: Ma perché?
0: E perché no?
2: Salvini, che prometteva l'abbassamento dell'età pensionabile, ora dice che i camionisti potranno lavorare fino a 70 anni, perché per allora avrà abolito le accise sul carburante.
3: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
4: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
5: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
4: Chi c'è?

0: Marina Cristin Lang,
1: la più grande manager italiana di tutti i tempi, attuale presidente della fondazione del Museo Egizio, come si dice, vincitrice, come dice, no, se, il collare d'oro del
2: insignita, quello direi basta,
1: il collare
2: grande
1: d'oro,
2: grande calciatore,
1: nel CONI, piede rotto, reduce da un weekend di 2 giorni a Singapore,
2: uno e mezzo
1: a Singapore,
0: e la notte si è rotta il piede, certo, sulla scala mobile,
1: la sua scala mobile, insomma,
2: dell'aeroporto,
1: dall'altra parte sindacati,
2: c'è una, anche lì c'è una lapide ormai, questa
1: qui passò
2: quella deficiente,
1: okay. Senta, ma le piace Mancini? Non ho anziani Mancini?
2: Sì, molto. Mio gemello è nato il 27 novembre, però lui è più giovane.
1: Lei divide il mondo tra juventini e quelli che sono nati nel suo
2: giorno. Lei mica è nato il 27 novembre?
1: No, assolutamente. Lo so, non si può avere tutto. Senta, ma cosa è successo a Sinner?
2: Questa è una roba seria, però accidenti. No, noi a Torino siamo tutti in lutto perché tra poco cominciano le ATP di tennis e lui non ci sarà, però è
1: lei
2: tanto
1: ha detto che le ATP final senza Sinner sono come
2: i tagliarin senza tartufo.
1: Spieghiamo, i tagliarin non sono una cosa legata ad Antonio Tajani.
2: Sono dei famosissimi in Piemonte, tagliolini all'uovo che ci mettono 12 uova per fare un
1: col tartufo.
2: Sì, che però col tartufo hanno il loro top.
1: E certo, che senza tartufo rimangono
2: sono buoni,
1: burro
2: e formaggio.
0: Però è famoso.
1: Sono dei tagliolini senza tartufo.
2: Sì, è così, e sarà così.
1: Quindi non ci vale delle ATP final senza tartufo.
2: Adesso non esageriamo, ci sono comunque...
1: Tartufo.
2: Ma no, vabbè, ci sono altri 9 tennisti bravissimi.
1: Lo so, ma se non c'è il tartufo...
2: Ma no, ci andrò.
1: Ma lei piace il tartufo?
2: Sì.
1: Quindi vede, non lo so.
2: Sì.
1: Cosa c'ha Sinner?
2: Non lo so, c'ha il mal al ginocchio, dicono, no?
1: Dicono.
0: Dico qualcos'altro.
1: Non lo so,
0: mal d'amore?
1: No, non lo so.
2: Mal d'amore?
1: Cos'è?
2: Che dice?
1: Lei conosce qualcuno che...
2: No, zero.
1: Al J Medical della Juventus.
2: Al J Medical, sì, adesso andrò a farmi fare la lastra domani mattina.
1: Certo.
2: Potrei chiedere?
1: Chiedo. Do you like me per niente? comunque adesso con noi c'è...
2: Chi c'è?
3: C'è Marinella, la sua cravatta è troppo bella.
0: Maurizio Marinella.
1: Il re delle cravatte, signor Marinella, buongiorno.
4: Ma grazie a voi, buongiorno, che bello.
0: La chiamano sempre così, sempre il re delle cravatte?
4: Sì, non avevo mai avuto questa specie di colonna sonora,
1: però c'è.
0: Qui abbiamo il nostro che due meloni che fa colonne sonore, mica da ridere.
1: Questo sì, insomma.
4: Infatti, veramente stupenda.
1: Qual è l'ultimo politico a cui ha stretto il collo? Cioè nel senso che gli ha messo...
0: Il senso di cravatta.
1: Sì, la cravatta, certo. Sì.
4: Ma sì, abbiamo fatto... Ultimamente abbiamo fatto delle cravatte per il re di Spagna, perché lui è alto 2 metri, Felipe, è alto 2 metri e... 04,
1: quindi la cravatta lunga.
0: Cravatta, è vero, non ci avevo pensato, bisogna fare una cravatta lunga, certo.
4: Abbiamo fatto delle cravatte più lunghe, quindi questo qualche mese fa.
1: Secondo lei, perché come porta la cravatta?
2: Capelli bella bionda.
1: Esatto. No, come porta la cravatta Trump, che la porta lunghissima, fin quasi sotto l'ombelico.
0: Che è alto lui, anche lui, no?
1: È giusta la lunghezza di Trump o andrebbe un po' fatta un po' più corta?
4: Assolutamente no, andrebbe fatta un pochettino più corta. Devo dire, un po' di anni fa il presidente Trump ci ha corteggiati, nel senso che voleva regalarci un negozio nella Trump Tower.
0: Addirittura.
4: Però era ancora vivo mio padre, dice Maurizio, ma chi è questo signor Trump? Scriviamo che insomma noi vogliamo restare a Napoli, quindi scriviamo questa lettera dicendo: carissimo zio Trump, rinunciamo, noi vogliamo restare a Napoli. Quindi,
1: ma quindi che cravatta consiglierebbe a Trump adesso, se le chiedesse? Ovviamente sempre sta rossa lunghissima che fa tutta la salita
4: io non so se lui sbaglia il nodo o sbaglia, lui se le fa fare anche lì in America, anche se ha comprato qualche volta delle cravatte da noi, però le porta con la pala grande, è troppo lunga rispetto la regola dice che le due pale dovrebbero arrivare sulla cintura, quindi
1: sulla cintura
4: invece è sensibilmente più lunga,
1: più lunga, cioè più sotto la cintura. Senta, lei ha mai fatto il conto? No? Berlusconi è stato uno dei suoi più grandi clienti in assoluto. Quante cravatte avrà venduto a Berlusconi? Perché si narra addirittura che un giorno gliele fece 400 in 2 giorni.
4: Sì, è così, è così. Allora, è noi il presidente, il presidente Berlusconi per noi è stato in assoluto il cliente più devastante. Sì. Noi per tre anni
1: buono.
4: Più di sì, certo. Lui per più di tre anni noi abbiamo fatto ogni mese facevamo 400-420 cravatte. Mamma ogni mia. Mese per tre anni e mezzo.
1: Ma uguali, nel senso sì, che lui le regalava.
4: Allora, lui faceva fare dei cofanetti da sei cravatte, sì, sì, sì, certo. Ma in ogni cofanetto non doveva mai mancare quella sua cravatta caratteristica che era quella punta spillo blu e bianco che lui indossava sempre.
1: Esatto. Senta, ma signor Marinella, a proposito di Berlusconi e quant'altro, adesso si parla di lei come possibile candidato sindaco a Napoli nel 2027 per il centrodestra, è vero?
4: Ma no, no, no, ogni volta mi tirano in ballo.
1: Sì, è vero.
4: No, no, no, io allora sono, devo dire, contento che ogni tanto mi mettono in giro,
1: certo.
4: Anche perché io devo dire metterei veramente un po' d'accordo la destra, la sinistra, il centro.
0: Vedi, per cui ci ha pensato, perché, non ci ha pensato.
1: Candidato unico.
4: Sì, no, no, perché nel tempo un po' tutti mi hanno cercato, a prescindere dalla... No, no, ma io amo ancora il mio lavoro, io apro alle 6:30 di mattina, sono in piedi in negozio dalle 6:30 di mattina fino alle 8 di sera, ho bellissime soddisfazioni, adesso stiamo realizzando la cravatta ufficiale per l'America Cup,
1: che sarà a Napoli l'anno prossimo, straordinario. Senta, perché quindi, Berlusconi glielo chiese nel 2010, Salvini glielo chiese nel 2020, chi gliel'ha chiesto stavolta?
4: Me lo chiedono degli avvicinamenti che ho da tutte le parti, anche da 5 Stelle,
0: Vannacci no, Marinella vale tutto.
1: La signora Cristi lei chiede
0: Vannacci
1: se Vannacci no, no, no.
4: Vannacci no.
1: Quindi 5 Stelle e centrodestra.
0: Però Berlusconi aveva detto di sì.
4: Allora, Berlusconi lui mi ha veramente corteggiato, io avevo un rapporto veramente molto, molto intenso con il presidente e oltretutto lui ogni volta che mi chiamava, io andavo a Palazzo Grazioli, lui mi diceva: Maurizio, io devo fare una bella scelta di cravatta con i due Marinella che io adoro di più, Marinella tu, e lui aveva una storica segretaria Marinella Brambilla che era una scatenatizia che faceva 10 cose contemporaneamente.
1: Senta, quindi diciamo se lo richiedono ancora quest'anno la risposta è no per il sindaco di Napoli.
4: Ma no, direi di no, ci sono delle figure molto più importanti di me che potrebbero fare molto bene per la città.
1: Come le porta le cravatte il sindaco Manfredi?
4: Ma Manfredi Gaetano è un carissimo amico, lui è magro, devo dire le porta, preferisce un nodo piccolino, le porta insomma in maniera molto
0: è un uomo elegante, è un uomo elegante,
4: è un uomo elegante molto semplice. Gaetano è molto semplice, una persona molto tranquilla, quindi anche nell'abbigliamento molto sobrio.
1: Se dovesse mettere una cravatta a una donna la metterebbe a Giorgia Meloni o a Elly Schlein?
4: Ma
0: nessuna delle due non ce le vede,
4: allora molti mi dicono: ma insomma, la cravatta è una cosa di destra o di sinistra? Io rispondo: beh, la cravatta è stata sempre al centro.
1: Centro. Perfetto. Grazie, Maurizio Marinella, il re delle cravatte. Arrivederci.
0: Buongiorno.
4: Grazie mille a voi.
0: Buona giornata.
1: C'era Cristillene che ho il piede rotto.
2: Grazie, che dice Cristillene, non Cristillene.
1: Cristillen, venerdì da noi Chiambretti ha detto che gli piacerebbe fare il sindaco di Torino.
2: Ah, davvero? Sì.
1: E le piacerebbe Chiambretti come sindaco di Torino?
2: Ma io non so quanta esperienza abbia.
1: No, che c'è?
2: No, ma perché alt. Primo è Granata.
1: Sì, è del Torino, quindi. Però lei divide veramente il mondo in bianchi e neri.
2: Vabbè. Però secondo, stavo dicendo, è un grande amico.
1: Ecco.
2: E quindi la simpatia prevale su tutto il resto. Però che poi Piero possa fare il sindaco a Torino, qualche dubbietto ce l'ho. Che gli possa piacere, per carità, benissimo.
1: Certo. Perché non lo fa lei?
2: Io? No, grazie.
1: Ma gliel'ha chiesto?
2: No, perché è brutto. Ma a volte nel tempo è successo.
1: Tipo che quando l'ultima volta?
2: Ma tempo fa.
1: Ma tipo chi gliela chiede?
2: Ma ai tempi delle Olimpiadi, così no, ma
1: dopo
2: io
1: dopo le Olimpiadi.
2: No, prima, anche prima
1: Veltroni.
2: Un giorno voleva.
1: Ma Veltroni lo chiede a tutti.
2: No, voleva che facessi il presidente della regione.
1: Ah, Piemonte.
2: Sì.
1: E poi chi hanno candidato invece?
2: E poi hanno candidato un altro signore che, perché io avevo detto di non c'è più, purtroppo. Vabbè, si chiamava Beppe Pichetto.
1: E ha perso contro?
2: E ha perso, no, ha perso contro Enzo Ghigo.
1: Enzo Ghigo. E perché disse di no a fare il presidente della regione?
2: Ma perché non ci pensavo nemmeno.
1: E
2: poi
1: adesso?
2: Comunque c'avevo le Olimpiadi da organizzare.
1: E adesso non mi piacerebbe farlo?
2: No.
1: Perché no?
2: Ma non sono
0: subito,
2: adatta.
0: Detto, pa, pa,
2: no, no, tipo sparo.
1: Guarda che è meno pericoloso che andare a Singapore un giorno
2: questo
1: e mezzo.
2: Questo indubbiamente, ma no, no, grazie tante.
1: Vabbè, era
0: non è interessato.
1: Vabbè, era vabbè. Per saperlo, non è che adesso non insista. Però lei una volta ha detto che se Draghi l'avesse chiamata per fare il ministro avrebbe...
0: Sarebbe andata di corsa.
2: Draghi, ma poi il ministro è una cosa che magari ti chiamano per una cosa che sai fare. Allora
1: certo.
2: Io ci sono forse due cose... che un po' capisco, una è lo sport e l'altra è la cultura. Un reverente
1: fare,
2: pensiero al mio amico Alessandro Giuli, anche lui invitato
1: cultura,
2: oggi in trasmissione, che però era in Albania.
1: Senta,
2: se ti chiamano per fare una cosa di cui un po' sai, rischi di non dire delle vaccate, scusate il termine.
1: Ma potendo scegliere, preferirebbe fare il presidente della Juventus o il ministro della cultura?
0: Questa è dura, questa è dura.
1: Lo so.
0: Tutte e due non si può.
1: No, una dei
2: presidente della Juventus.
1: Grazie. Direi senza
0: vabbè, provata
1: storia.
0: Fede, dai.
1: Senza storia. Adesso con noi c'è.
0: Chi c'è?

0: Pier Francesco Maiorino,
1: capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Lombardia, responsabile delle politiche migratorie e di diritto dalla casa della segreteria nazionale del PD. Signor Maiorino, buongiorno.
0: Buongiorno, come sta?
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, sto bene, mi sento anche piuttosto in forma.
0: Sempre. E con noi c'è Evelina Cristillen, vi conoscete?
3: Cristillen, sì, ascoltavo.
1: Dove vi siete conosciuti? Anche lui è gobbo, anche lui è juventino, certo.
2: Ma ci siamo incrociati più volte.
1: Ma anche lei, signor Maiorino, è nella chat dei super gobbi?
2: No, lui no.
1: Ah, sa che c'è una chat?
3: No, io non sono nella chat dei super gobbi. Sarà perché ho una moglie interistissima che mi mena se va nella chat dei super gobbi.
0: Come si chiama?
3: È un ultras praticamente.
1: Senta, signor Maiorino, l'abbiamo già chiesto, abbiamo già parlato a lungo con la signora Cristillen, ma sta peggio il PD o la Juve?
2: Vediamo se diciamo uguale.
3: Questo parallelismo non mi piace assolutamente. No, il PD sta bene, questa idea che non sta bene il PD è sbagliata. Io la combatto, la contrasto, e tra l'altro credo che Elly Schlein le sta azzeccando tutte.
1: Quindi la risposta è: sta meglio il PD della Juve?
3: Sta meglio il PD della Juve, sì.
1: E secondo lei chi mandano via prima, Spalletti o Schlein?
3: No, ma non è valido fare una domanda di questo, ma no, di sicuro la Schlein no. Anzi, io sono convinto che Elly Schlein sarà la nostra candidata presidente del Consiglio.
1: Però sentito lei, che l'altro giorno Schlein ha detto perché ha sentito che l'altro giorno Schlein ha detto che da quando è stata eletta la segreteria che cercano di mandarla via. Ma chi cercava di mandarla via?
0: A chi si riferiva?
3: Vabbè, giustamente si è un po' sfogato, ogni tanto il PD è un po' un casino.
1: No,
3: però
1: ogni tanto.
3: Sì, su questo ho esagerato un po' io, però sono stato un po' troppo diplomatico io, però
2: lo dice un'elettrice,
3: Schlein è tostissima,
1: sì. No, ma
3: è la segretaria più longeva della storia del PD e ci ha anche portato fuori da quel periodo di cui non si ricorda nessuno, fanno finta di non ricordare in tanti che quando stavamo al 14% nei sondaggi.
1: No, ma la domanda è: chi è che ha cercato di mandarla via da quando è segretaria?
3: Ma secondo me faceva riferimento a qualche, insomma c'è sempre qualcuno che dice che brontola, no?
1: I riformisti.
3: Nel PD o anche attorno al PD, qualche opinionista così, però io credo che ogni tanto su Elly Schlein ci sia anche un riflesso un po' patriarcale, secondo me.
1: Cioè che la accusano perché è donna?
3: Sì, secondo me in Italia le donne devono fare molta più fatica per essere valutate per le qualità, le capacità che hanno. Secondo me è un dato oggettivo.
1: Però abbiamo un presidente del Consiglio donna e una leader dell'opposizione donna. Mai come in questo momento.
3: Sarebbe una grande sfida, e mi auguro che presto invertano i ruoli, che Elly Schlein faccia il presidente del Consiglio e che Meloni guidi l'opposizione.
1: Senta, ci aiuti a capire un attimo, quindi primarie per scegliere il candidato presidente si fanno, giusto?
3: Sì, penso proprio di sì.
1: Me lo auguro
3: proprio di sì. Sì.
1: Quindi no, non è ancora
3: sono ottimista che si faranno.
1: Quindi non è ancora sicuro che si facciano.
3: Non è ancora sicuro che si faccia. Leggete i giornali,
1: ma lei della segreteria.
3: Secondo me ci sono. Guardate, io su questo sono molto d'accordo con Elly Schlein, cioè ci sono due metodi per individuare il candidato premier, o come avviene in un po' tutti i paesi d'Europa è il segretario o la segretaria del partito che prende più voti in una coalizione alle elezioni, oppure si fanno le primarie. Non è che non starei a cercare tante alchimie.
1: Ma quindi il terzo candidato che Conte dice di averlo proposto a Schlein dice che Conte non gliel'ha proposto,
3: ma io andrei dritto, anche perché credo
1: dritto.
3: Che in questo momento noi abbiamo talmente tanti problemi in questo paese, con stipendi fermi, tema enorme del diritto alla casa. Tra l'altro voglio salutare da qui le ragazze e ragazze che in varie città italiane stanno mettendo le tende di fronte alle università in alcune piazze, perché pongono un tema enorme, quello di poter vivere dignitosamente in case per tutti, non solo offerte solo a condizioni inaccessibili. Ecco, di fronte a tutto questo dobbiamo andare avanti velocemente.
1: Senta, ma anche a Milano farete le primarie per scegliere il candidato sindaco per l'anno prossimo?
3: Penso proprio di sì.
1: È vero che lei il 22 ottobre si candida ufficialmente?
3: Io il 22 ottobre faccio una iniziativa bella su Milano,
1: cioè? Farla brutta.
3: Il 22 ottobre lo dico il 22 ottobre, così creiamo un po' di suspense.
1: Allora diciamo così. Il 22 annuncia che si candida a sindaco di Milano, però non diciamolo ancora adesso che è presto, perché adesso c'è Calabresi che si è candidato.
3: Nove giorni prima non sta
1: sì,
3: bene.
1: No, ha ragione, che senso ha che dice oggi, scusi la Cristina, che dice oggi che si candida a sindaco di Milano quando lo fa?
3: Se faccio l'iniziativa il 22, comunque lo il 22 ottobre poi vi mando un messaggio.
1: Lui lo dice il 22,
0: ma a noi piace che lo dica qui, ce lo dica.
1: No, ma lo dice il 22, non lo dice qua. Cioè,
0: sì, come ma non il 22 ottobre. Febbraio, 22
1: ottobre.
0: Adesso,
1: no,
0: sì.
1: Se no, poi cosa
0: questo
3: dai,
0: ottobre?
3: Ma sì, se no, poi ringrazio per questa.
1: No,
3: ti ringrazio
0: per questa anteprima.
1: Ma no, se no, poi cosa fa? Fare l'iniziativa al 22, scusi.
3: Datemi ancora 9 giorni.
1: 9 giorni, perché c'è ancora la possibilità che non si candidi?
0: Questa è la domanda.
3: Lei è perfida.
1: No,
0: chiedo. No, questa è la domanda. No, Lauro, no.
1: No, era una domanda.
3: Mi frega sempre, no. Lauro, non c'è niente da dire.
1: Era per sapere.
3: Io
1: per
3: era carino che dirlo. Mi chiamate, dico, ma ci vado e poi ci casco sempre.
1: No,
3: ma
1: era solo per sapere se esiste una possibilità che lei non si candidi. Io volevo solo sapere questo. Non voglio sapere se si candida.
3: Se non ci sono le primarie non mi candido.
0: Ah, ecco.
1: Ah, certo, se non ci sono le primarie non si candida. Signor Maiorino, grazie.
3: È una questione
1: matematica. No, non è vero, perché comunque il centro-sinistra avrà un candidato anche se non dovesse esserci le primarie.
3: Certo,
0: magari la candidano per acclamazione, cioè non fanno le primarie per acclamazione noi vogliamo Maiorino.
1: Invece magari Maiorino preferisce Calabresi.
0: E
1: come...
0: lui fa il gran rifiuto come
1: Stegnato.
0: Celestino Quinto.
3: Per me le primarie fanno bene, però senso che sono una bella occasione anche di dialogo con la città.
1: Scusi,
3: le battute sono un'opportunità.
1: Certo, a Milano come le vuole? Un turno, doppio turno, online, le primarie o...
3: Ah, non so, vedremo. Di solito le abbiamo fatte sempre a turno unico e non online. Sì. Però per me qualsiasi forma va bene.
1: Vabbè, avrà un'idea se le piacciono online oppure no, signor Maiorino?
3: Se ci sono regole chiare, l'online è anche positivo. L'importante è che non si smontino i seggi, perché a me piace vedere la gente fisicamente che fa politica, non solo online.
1: Ha visto
3: online,
1: che in Francia ieri ha fatto le primarie per il centro-sinistra e ha votato online. Non nessun russo che ha votato. Comunque, signor Maiorino, grazie. Mi raccomando, 22 ottobre annuncia che si candida
0: a
1: sindaco. Ma no, non cambi idea. Grazie, signor Maiorino.
0: Buongiorno.
3: Grazie a voi.
1: Senta, ma è vera quella leggenda che,
0: metropolitana?
1: No, che i suoi genitori quando era piccola le davano dei soldi per non studiare?
0: Ma è vera, non ho mai sentito.
1: Ce la spieghi com'è? Perché,
0: ma no, ma dai.
4: Perché era una secchiona.
0: Sì. Perché loro erano convinti che io fossi una tremendissima rompipalle e che passassi il tempo a studiare.
1: Ma che non era così, no, ovviamente.
0: Era così. Però io ero anche un'ottima sciatrice, quindi non è che facevo solo quello.
1: E quindi loro...
0: E loro gli dava fastidio che fossi sempre con la testa di lì, dicevano che mi veniva la gobba. Con la gobba?
1: No, per niente.
0: Ma
1: ce l'aveva
0: di gobba, lo sono diventata.
4: Porta bene.
0: Effettivamente mi promettevano, se avessi preso dei tutti i voti, di darmi un po', non è che mi riempissero di soldi, anzi per niente, mi ricordo che avevo una paghetta, pensate che in antichità, di 350 lire alla settimana, quindi poco.
1: E se prendeva un brutto voto?
0: Di più.
4: Aumentava.
0: 700.
4: Ma sono dei perversi.
1: Beh no, nel senso comunque perché la vedevano che era troppo impegnata.
0: Era una grandissima rompiscatole, l'ho detto.
1: Non è cambiata per niente, quindi.
0: È uguale. Ma infatti quindi, guarda qua.
4: Infatti.
0: Quindi, la secchioneria anche questa.
1: Beh comunque.
4: Riconosciuta.
1: Essere pagati per prendere brutti voti è una cosa particolare.
0: Sì, infatti mia nipote dice io sarei miliardaria.
1: Certo. Senta, ma è vera anche quella cosa, mi rimane sempre in mente che quando era a Parigi e quando c'era l'Apo che studiava, faceva catechismo russo. Lei cosa faceva?
0: Andavo a prenderlo prima perché si rompeva le scatole e andavamo a mangiare il gelato.
4: A fare catechismo russo?
0: Perché
1: l'Apo faceva catechismo russo. Non è servito molto.
0: No,
1: però,
0: diciamo però il secondo marito della mamma di Margherita, Serge de Palen, è russo e quindi i bambini li mandava al catechismo russo che è lunghissimo. E allora l'Apo che era come me secchionino,
1: non è mai stato.
0: Allora ogni tanto si usciva prima, se io per caso ero a Parigi da quella
1: andava a prenderlo.
0: È
1: andata a mangiare il gelato.
0: Ma sì, uscivamo un po' prima dal catechismo.
1: Cioè facevo uscire di nascosto.
0: Sì.
1: E i russi?
0: Non se ne spero che non se ne siano
1: accorti. Oggi è lunedì e come tutti i lunedì con noi c'è

0: Maurizio Gasparri.
1: Poeta.
2: Salve, salve a tutti,
1: ufficiale.
2: Un saluto a voi, ma anche a Evelina.
0: Ciao Maurizio,
2: calciatrice
0: ciao.
2: Internazionale.
1: Esatto, sì.
0: Ciao.
2: Oltre che sciatrice, come
1: sì, oggi è stata insignita del collare d'oro del CONI.
0: È una roba pazzesca. Molto bello.
2: Poi il collare è un titolo, insomma, ambiguo, perché il collare.
1: No, certo.
0: Sì, no, fa un po' cane.
1: Sì, è la medaglia d'oro.
0: Posso dire una cosa? Che l'ho dedicato questo collare al mio amico Alessandro Di Battista, sperando che guarisca presto.
1: Bene, certo,
2: auguri.
1: Tra l'altro, tifoso della Lazio Di Battista. E signor Gasparri, non è che la Lazio vince lo scudetto, scusi?
2: E chi lo sa, per ora è prima, tant'è che oggi, essendo un cronista obiettivo, ma oggi ho fatto lode a Gattuso, perché lode fotografa l'andamento del campionato.
1: Non guarda in faccia nessuno lode.
2: E quindi non è che se la Lazio va bene lo deve ignorare o trascurare.
1: Certo. Quindi andiamo
2: quindi Gattuso,
1: con lode a Gattuso, le facciamo una musica un po' gattusiana.
2: Ode a Gattuso.
1: Vada.
2: Inter prima con la Lazio, che vincendo cerca spazio. Monza per 3-1 sconfitto, all'Olimpico è trafitto. E Gattuso sempre in testa, ha motivo per far festa. Nerazzurri per 3-0 hanno fatto il Parma nero. Napoli col Frosinone coglie in pieno l'occasione. Como e Roma han pareggiato, sono due star del campionato. Malen l'arbitro ha cacciato e i lupi hanno rischiato. Il Bologna nel Salento batte il Lecce ed è contento, perché dopo scarsa gloria giunge la prima vittoria. Genoa batte Fiorentina, ma la coda è ancora vicina. Milan fa pari a Sassuolo, fa Maldini un bel assolo. 4 gol consecutivi con i sardi, forti e attivi.
1: Maurizio Gasparri, bravo! Poeta ufficiale del Giorno da Pecora.
0: Che bella!
1: Senta, ma
0: ieri a Gattuso.
1: Ieri non l'ha vista la partita, che era a fare il convegno di Forza Italia. Che
2: era un convegno di Forza Italia, non ho visto la partita alle 12:30.
1: Como Roma.
0: Allora, ho perso cose fondamentali.
2: Ho visto un pezzo di secondo tempo.
0: Invece la Juve l'hai proprio saltata. Hai parlato di Maldini, ma
1: Maldini, sì.
0: Era sottinteso.
2: Ma l'aveva pareggiato 1-1. Era sottinteso. Anche cogliere le cose principali.
1: Senta,
2: della partita di Cagliari, la cosa più importante è stato il quarto gol consecutivo
0: Maldini. Hai ragione.
1: Ultima cosa, senatore Gasparri, ha visto che Casini dopo 44 anni ha deciso che lascerà il Parlamento? Ci sta pensando anche lei o?
2: E quando arriverò a 44 ci penserò.
1: Ne mancano ancora un po', una decina.
0: È ancora troppo giovane, troppo ragazzo.
1: Sì. Grazie Maurizio Gasparri, poeta ufficiale. Il giorno
0: buona
1: da pecora.
0: Giornata, ciao. Abbiamo anche il poeta ufficiale. Nulla manca a questa trasmissione.
1: Nostro CDM, nostra Chiara, nostra Aurora, nostro Cadu Meloni, cosa hanno capito di questa puntata con il piede rotto da Singapore e il collare del CONI della signora Christine Lane?

0: cuore chiara.
1: No, non so cosa voglia sentire l'ultimo pezzo, ma era bello. Beh,
2: è allora, bellissimo, no? Brava.
1: Senta, e la sua collezione di gufi a 3.000 è aumentata o...
3: Poco, perché ultimamente non ne ho più presi tanti.
2: Ma
3: me ne regalano? Perché me li regalano meno, pensano che ormai sia diventato...
1: Ma a Singapore...
2: Una volta gliela portiamo noi.
3: No, a Singapore non...
2: Gufo nuovo.
1: Non c'erano gufi a Singapore.
3: Ma forse sì, però veramente stavolta posso dirlo. E non ho avuto tempo.
1: Tempo, perché...
2: Non ho avuto tempo.
1: Ha dovuto vendere la mostra e quindi niente. Magari ce l'aveva, non cadeva sulle scale.
3: Forse, chi lo sa.
1: Grazie, Evelina Cristellella, più grande manager italiana di tutti i tempi, collare d'oro, piede rotto e Singapore in un giorno e mezzo. Adesso cerca di cantare la nostra sigla finale di oggi, credo, non so, non abbiamo...
2: Luciano Nobili, consigliere Regione Lazio di Italia Viva.
1: Per dire, non so se ci riuscirà. Comunque,
2: vediamo.
1: Cosa dice Cristellella?
4: Non lo conosco. Un giorno da pecora che 100 giorni da leone, meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno. Torniamo domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone, meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
5: Vuoi aggiungere qualcosa, Luciano?
4: No, direi ho fatto una performance indegna, però comunque è vero, meglio un giorno da pecora, straordinario ritorno.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Papa Leone sarà ricoverato al Policlinico Gemelli domani in tarda mattinata. Lo ha comunicato alla sala stampa vaticana. Il pontefice, come lui stesso ha reso noto durante l'Angelus, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone emerso, chiarisce la nota, durante controlli di routine. Da tutto il mondo sono arrivati auguri di una pronta guarigione. La tregua tra Russia e Ucraina annunciata da Trump non trova ancora applicazione. Nella notte raid russi su una centrale termica a Kharkiv, dove è stato colpito anche un condominio, 3 le vittime, mentre Mosca denuncia 2 civili morti nel Lugansk occupato. E sale la tensione anche con l'Alleanza Atlantica, ci aggiorna in studio Carla Frogheri.
3: Se vuoi la pace, prepara la guerra, è il motto intorno al quale sembrano muoversi gli attori in campo per tentare ancora una volta una mediazione sul conflitto in Ucraina. E anche la NATO, che scruta le azioni del Cremlino, mostra nervi tesissimi. Se attaccati siamo pronti a combattere anche ora, mette in chiaro Alexios Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa. La NATO comunque non cerca la guerra con nessuno, puntualizza, e io spero di non dover dare mai certi ordini. Minaccia del bastone e intanto la carota. Colloquio in corso e l'idea di un nuovo leader per Kiev ventilata da Trump. Zelensky continua però a denunciare che la Russia ha violato il cessato il fuoco energetico colpendo impianti di gas e una centrale termica a Kharkiv. Kiev annuncia: siamo pronti a rispondere. Ma più che una tregua, secondo il portavoce del Cremlino, Mosca sostiene la necessità di una pace duratura e accusa l'Europa di essere parte attiva nel conflitto. Proprio dall'Unione intanto via a un nuovo maxi pacchetto di sanzioni contro Mosca che riguarda da circa 1600 soggetti legati al settore militare e industriale russo.
2: Stati Uniti, secondo il New York Times, da luglio Elon Musk ha donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al comitato di finanziamento del partito Mr. Tesla, è così il maggior sostenitore dello schieramento di Trump nella campagna per le elezioni di metà mandato previste il 3 novembre. Francia, Dobagni, vicino Marsiglia, uno studente di terza media ha ferito a colpi di arma da fuoco il preside della scuola e un'altra professoressa. Il giovane poi fermato dalle forze dell'ordine, sarebbe stato in passato vittima di bullismo. Il movente del gesto non è ancora chiaro. Dal presidente Macron un plauso al personale scolastico per il sangue freddo dimostrato. La morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, deceduto il 6 marzo del 2013. La commissione parlamentare d'inchiesta ha sentito il capo del RIS dei Carabinieri.
4: L'analisi minuziosa del video di una telecamera di sorveglianza ha permesso al RIS dei Carabinieri di accertare la presenza di più persone nella strada dove più di 13 anni fa è precipitato David Rossi. Inoltre, come spiega il tenente colonnello Adolfo Gregori, la prima ombra identificata vicino al corpo di David Rossi appare 4 minuti dopo la caduta, tempo che secondo i rilievi è il tempo necessario a raggiungere il punto di caduta dalla stanza da cui la vittima precipitò.
5: David Rossi, dopo la caduta, continua a muovere sia gli arti che la testa fino alle 20:17:36, mentre dal video si riesce anche a percepire la respirazione che continua fino alle 20:20:13.
4: Il presidente della commissione Gianluca Vinci ha sottolineato la svolta nelle indagini e ipotizzato che la morte di David Rossi sia stato un tentativo di intimidazione finito tragicamente.
6: Ricordo che fino a poco tempo fa si era da una parte che parlava di suicidio, dall'altra parte che parlava di un killer. Oggi siamo a conclusione di questa commissione totalmente differente, cioè una minaccia finita male.
4: Giancarlo Rossi, GR1.
2: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante, attore comico Giorgio Bracardi, il celebre uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus, il petulante giornalista Max Vinella di alto gradimento, era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Location memorabili di film e serie TV che ci sono rimaste nel cuore, ora è possibile trovarle grazie ad un'app, decine di migliaia di luoghi individuati attraverso la banca dati di Wikipedia in quasi 180 paesi.
7: Benvenuti al nuovo anno scolastico di Hogwarts.
8: Un viaggio che parte da Oxford nei luoghi di Harry Potter e che, proseguendo per Parigi, arriva fino al Louvre, incipit ed epilogo del Codice da Vinci. Pausa caffè a Montmartre, nel favoloso mondo di Amélie. Si chiama Movies in Map, applicazione dove basta cercare una città, un monumento, persino una via, per sapere quale pellicola vi è stata girata, comprese le serie TV. Così a Napoli troviamo Mare Fuori e l'amica geniale.
9: Elena, she know you're gonna walk. Moving.
8: Un itinerario cineturistico che in Italia passa anche dal lago di Como, set di Star Wars e 007, a sua volta girato anche a Matera, città di Matataranni.
0: Comunque è ora di finirla con questa storia che ha un brutto carattere, eh? Io carattere e basta.
8: C'è anche la ricerca inversa, dal film alla località. Ecco allora che scrivendo Mamma Mia possiamo già sognare le vacanze del prossimo anno tra le isole greche. Silvio Vitelli, GR1.
2: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Lavoro per la salute del corpo.
9: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
1: Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Come parla?
16: Senta, ma lei è fuori di testa!
15: Come parla?
17: Igora, la piazza social di Radio 1. Igora.

0: Michele Tarana e i suoi straordinari jingle colpiscono sempre. Allora, buon pomeriggio Italia a tutte, a tutti, a tutte, perché ora siamo per la prevenzione emotiva e anticipiamo la suscettibilità, lo sapete, da Igor Righetti.
1: No, si pronuncia Igor.
0: No, si pronuncia Igor, non mi fate diventare permaloso,
2: È sicuro? È sicuro.
0: Sì, più sicuro che mai. In diretta, come sempre, con Igor Ala, Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
3: Abbiamo preso l'influencer.
0: E chi lo molla? Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z come Zorro. Bentornato Lorenzo.
4: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lo hai citato e lui risponde. Vedi, un saluto di voi anche dal bassottino pet influencer con oltre 300.000 follower su Instagram, conduttore, mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti. In regia, come sempre, Cennino Giuliano, la parte tecnica Daniele Antelmi, in redazione Maurizio Merlo, un saluto a Carla Pagliari da Twitter del bassottino, Byron. E allora salutiamo Paolo di Napoli, studente di 22 anni di scienze politiche, che mi scrive: seguo Igor fin dalla prima edizione perché informa senza prendersi troppo sul serio, come purtroppo fanno troppi giornalisti. Questa è la ragione. Il programma ha un ritmo pazzesco che a volte mi fa dubitare della diretta. Allora, grazie del tuo messaggio Paolo, hai ragione, spesso noi giornalisti ci prendiamo troppo sul serio credendo che questo aiuti la credibilità, invece fa fuggire gli ascoltatori e telespettatori, soprattutto voi giovani. Sì, siamo sempre in diretta, e te lo dimostro con l'orario. Lorenzo, che ore sono adesso?
4: Sono le 15, 9 minuti e 25 secondi scattate adesso.
0: Ecco, più diretta di così, devo dire che non si può. Allora, sui social si stanno moltiplicando l'indignazione e la perplessità per una vicenda giudiziaria che lascia molti interrogativi. A Torino due adolescenti accusati di aver sottoposto per ore un quindicenne con fragilità cognitive e psichiche a presunte violenze, umiliazioni e soprusi nella notte di Halloween, sono stati assolti con la formula "il fatto non sussiste", la procura dei minori ha presentato appello. Naturalmente una sentenza va rispettata e le responsabilità penali si accertano in tribunale, non sui social e nemmeno qui in radio, ovviamente. Ma una domanda è inevitabile: com'è possibile che a fronte di contestazioni così gravi, accusa e giudici arrivino a valutazioni tanto distanti? 11 ore di presunti soprusi possono essere considerate sul piano giuridico una serata di scherzi pesanti? Qual è il confine tra una bravata e una violenza? E soprattutto, come viene valutata la vulnerabilità della presunta vittima? Ma c'è anche un altro aspetto, forse ancora più preoccupante. Quale messaggio può arrivare ai giovanissimi da una vicenda del genere? Un momento in cui la cronaca ci racconta quasi quotidianamente, purtroppo, episodi di violenza, di sopraffazione e crudeltà tra ragazzi e giovanissimi. Che effetto può avere una sentenza del genere sulla percezione dei limiti da non oltrepassare? E quale messaggio arriva a chi è più fragile, a chi rischia di diventare il bersaglio del gruppo e a chi non ha la forza di difendersi? Poveri noi, sì, attenzione, non si tratta di mettere in discussione una sentenza senza conoscerne le motivazioni, né di invocare condanne sulla base dell'indignazione pubblica, ci mancherebbe, ma proprio per questo sarà fondamentale capire il ragionamento dei giudici, perché i tribunali giudicano sulla base delle prove e della legge, ma le decisioni giudiziarie hanno anche una ricaduta sulla società, non dimentichiamolo. E i ragazzi devono capire che la fragilità di un coetaneo non è un invito a infierire, che l'umiliazione non è divertimento e che la parola bravata non può diventare un alibi per qualsiasi comportamento. Quindi aspettiamo le motivazioni, dunque, ma la distanza tra le accuse e l'esito del processo è tale da suscitare interrogativi profondi, perché la giustizia non deve soltanto decidere, deve anche riuscire a spiegare. Quando la spiegazione sembra un rebus, il dubbio non è uno scandalo, è una domanda legittima che merita una risposta, soprattutto quando in gioco non c'è soltanto una vicenda giudiziaria, ma il messaggio che una società trasmette ai suoi giovani sul rispetto, sulla violenza e naturalmente sulla tutela dei più deboli. Ecco, oggi parliamo di populismo con senso e comunicazione politica nell'era dei social e dell'intelligenza artificiale. Algoritmi, fake news, deepfake e influencer stanno cambiando il rapporto tra cittadini, politica e informazione. Ci chiediamo dove finisca però la persuasione e dove cominci la manipolazione, quale sia il ruolo del giornalismo e quanto sia trasparente l'attività di lobbying digitale. In definitiva, chi orienta orienta davvero il consenso nell'ecosistema digitale? Andiamo a parlarne con i nostri ospiti di oggi e sono Francesco Spartà, giornalista dell'agenzia giornalistica AGI e autore con Marco Ubezio del romanzo Exit Queen, Scacco alla regina. Bentornato.
4: Ciao Igor, ciao a tutti gli amici di Gorai, soprattutto ciao Byron.
0: Ah, grazie, te lo sei ricordato perché sai che Byron, ecco qua, ricambia i saluti, lui è molto permaloso, eh? Meno male, sennò ti avrebbe guadagnato in cagnesco per tutto il tempo. Francesca Ciocchi, esperta di relazioni pubbliche e lobbying, benvenuta.
5: Buongiorno, eccomi.
0: Buongiorno a te, Tommaso Longobardi, esperto di comunicazione digitale che si occupa anche della strategia digitale di Giorgia Meloni, autore del volume Senza Maschera. Benvenuto.
6: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Spartà, parto proprio da te. Domani alla LUIS, assieme appunto a Tommaso Longobardi e Francesco Giorgino, parlerai di populismo, consenso e comunicazione politica anche a partire da Exit Queen, il vostro romanzo. Oggi nell'ecosistema dei social un leader può trasformare il malcontento in consenso facendo leva su slogan, ma anche su paure e messaggi virali. Ma se gli algoritmi tendono a mostrarci soprattutto contenuti vicini alle nostre convinzioni, quanto è ancora libero il consenso dei cittadini? E soprattutto quanto rischia di essere il risultato di una realtà costruita e amplificata in modo digitale?
4: Sì, Igor, il problema più che il consenso è libero, siamo in democrazia sicuramente. Certo. Il problema è come questo consenso, come dicevi tu, viene costruito e viene offerto agli usufruitori dei social. Il consenso è libero, ma se gli algoritmi mostrano solo determinati contenuti, quel consenso sarà costruito in maniera tale che il fruitore dei social avrà una determinata linea, e questo forse appunto è l'aspetto più pericoloso.
0: Tommaso Longobardi, i deepfake sono ormai una minaccia concreta, persino Giorgia Meloni ha infatti deciso di tutelarsi contro la clonazione della propria voce con l'intelligenza artificiale. Come può un cittadino capire se un video politico è autentico o manipolato e quanto devono intervenire le piattaforme invece per fermare la disinformazione senza limitare la libertà di espressione?
6: Allora, io credo intanto che vada stroncata una convinzione comune, ovvero che il video, le immagini siano qualcosa che certificano un'autenticità. Nella società in cui si vive di intelligenza artificiale, tutto questo deve essere rimesso in discussione. Partiamo da questo presupposto. Le piattaforme devono sicuramente dare un nuovo supporto, creare nuovi filtri affinché questa situazione vada governata e non subita. E terzo, io credo che ci sia un altro fattore che vada evidenziato adesso per il futuro. Oggi abbiamo difficoltà nel comprendere quali siano i contenuti falsi. Tra qualche tempo avremo problemi nel capire quali sono i contenuti veri, che sarà la doppia sfida futura su questo fronte.
0: Verissimo. Francesca Ciocchi, l'attività di lobbying si svolge sempre più anche nell'arena digitale, dove campagne, influencer e contenuti sponsorizzati possono orientare il dibattito pubblico. Come si distingue un'attività legittima di rappresentanza degli interessi da un tentativo opaco di condizionare la politica?
5: Ma Igor, la differenza è molto semplice secondo me, perché il lobbying legittimo entra sempre dalla porta principale, quello opaco preferisce avere le chiavi del garage. E per anni abbiamo raccontato il lobbista come un signore in doppio petto che sussurra qualcosa all'orecchio di qualcun altro, no? Sì. Oggi invece quel signore potrebbe essere un 25enne in felpa che dal divano di casa riesce a spostare il dibattito politico attraverso l'utilizzo dei social media o attraverso l'orientamento di un'interrogazione parlamentare. Quindi il problema non è il lobbying digitale, il problema è il travestimento, secondo me. Io non demonizzo l'influenza, la politica è influenza, la diplomazia è influenza, perfino convincere qualcuno a cambiare ristorante è un'attività di lobbying, secondo me. Ma la questione, quello che non mi scandalizza è influenzare il potere, mi preoccupa chi influenza il potere fingendo di non esistere.
0: Già. Sparta, oggi un post polemico di un politico può diventare una notizia in pochi minuti, lo sappiamo, mentre un'inchiesta invece richiede giorni di lavoro. I social stanno costringendo il giornalismo a inseguire ciò che fa rumore anziché ciò che conta davvero.
4: Allora, sicuramente Igor, il giornalismo è cambiato e continua a cambiare giorno dopo giorno anche a causa dei social. Questo io sono un ottimista, tendenzialmente non credo sia un male, perché aprire, diciamo, la propria visione anche a lettori atipici come può essere il fruitore dei social non è una cosa negativa. Certo, deve mantenere la sua affidabilità al giornalismo ed è quello che deve contraddistinguerlo rispetto ai social. Un esempio veloce: ieri è uscita la notizia del Papa che si doveva operare.
0: Sì.
4: Una pagina che si definisce, diciamo, offre servizi di giornalismo autogenerati dall'intelligenza artificiale invece di Papa Leone parlava di Papa Francesco. Ecco, questo il giornalismo si deve differenziare da questo. Questo deve mantenere la credibilità del giornalismo rispetto a pagine social che di giornalismo parlano di giornalismo, ma in realtà appunto giornalisti non sono.
0: Longobardi, gli algoritmi ci mostrano sempre più spesso contenuti simili a quelli che abbiamo già guardato. Ecco, rischiamo di vivere in bolle digitali che rafforzano le nostre convinzioni, però ci impediscono quindi di confrontarci con idee diverse. E quali conseguenze ha tutto questo poi sul voto?
6: Noi sicuramente già viviamo tutti in una bolla. Questa bolla non è data dall'algoritmo, il pensiero che siano gli algoritmi che esclusivamente ci stiano tendendo a chiuderci in queste bolle non lo trovo particolarmente corretto.

0: si veda molto il sentimento polarizzato, e quindi troverete nei commenti sempre molti commenti polarizzati e poca sfumatura di dibattito rispetto a persone che magari non hanno un sentimento polarizzato e vorrebbero commentare, ma si trovano totalmente schiacciati dalla polarizzazione a rete.
1: Ciao Chi, oggi grazie ai dati e agli algoritmi la comunicazione politica può essere personalizzata per raggiungere ogni elettore con il messaggio più efficace. Dove finisce la persuasione e dove comincia la manipolazione del consenso? E quali regole servono per rendere trasparente l'attività di lobbying nell'era dell'intelligenza artificiale e dei social network?
2: Allora, secondo me la persuasione cerca di convincerti che ho ragione, la manipolazione cerca di impedirti di accorgerti che potrei avere torto. Questa è, secondo me, insomma, la bussola all'interno della quale ci muoviamo, perché questa è una differenza enorme, perché il politico, per esempio, una volta faceva lo stesso discorso davanti a una platea di 1000 persone, una platea eterogenea, e magari 900 di queste persone potevano trovare il suo discorso assolutamente insopportabile. Oggi invece, grazie alla tecnologia, il politico può fare vari discorsi, può parlare a varie platee grazie alle magie, chiamano così, dell'algoritmo, quindi può parlare all'imprenditore, può parlare all'artista, può parlare a chi è interessato ai diritti civili. Però io credo che la democrazia comincia a correre un rischio quando la politica smette di proporre una visione comune e diventa una collezione di messaggi costruiti sulle nostre debolezze, cioè quindi l'algoritmo consente di sapere cosa mi interessa e di colpire esattamente quel tipo di interesse, che diventa più una promessa che effettivamente un contenuto. La democrazia, secondo me, rimane il luogo dove possiamo discutere delle promesse, ma non può essere un'app di incontri, secondo me, dove ogni elettore si innamora di un candidato diverso, anche quando il candidato è sempre lo stesso.
1: Mi fa adesso una domanda a testa il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
3: Buon pomeriggio a tutti. Longobardi, ormai un influencer che commenta una dichiarazione politica viene spesso più visualizzato del politico stesso che ha fatto l'esternazione. Quanto potere hanno acquistato e conquistato i creator nel condizionare il consenso?
0: Allora, io non parlerei di condizionamento del consenso, parlerei di disintermediazione, perché il ruolo che hanno in questa fase, e che credo avranno sempre di più nel prossimo periodo, è proprio questo: cercare di disintermediare il messaggio dei politici. Poi che questo sia un qualcosa di positivo o negativo varierà in base a quelli che sono le prerogative del content creator. L'appello che mi sento di fare agli ascoltatori è sempre legato al fatto di ascoltare bene quello che dice un politico, quello che dice un content creator, e di confutarlo a sua volta, perché né il politico né il content creator hanno la verità assoluta.
3: Spartà, una fake news può raggiungere milioni di persone prima ancora di essere smentita. In un contesto così veloce, come può un giornalista verificare i fatti senza però poi perdere la partita contro la disinformazione?
4: Guarda Lorenzo, l'abbiamo detto più volte, il ruolo del giornalista è cambiato sicuramente, anche grazie o per colpa di social. Sì. E sicuramente c'è un fatto: il giornalista si deve distinguere rispetto agli altri che diffondono informazioni sui social. Però io penso che, pur con tutta la velocità che dobbiamo trasmettere quando facciamo il nostro lavoro, io preferisco, forse per formazione, perché i miei maestri mi hanno insegnato così, arrivare 5 secondi dopo ma aver verificato quella notizia, soprattutto se si tratta di notizie importanti, che magari cercare di bruciare gli altri e poi prendere una toppa, un buco.
3: Giusto.
4: Pazzesco.
3: Ciao Chi, con l'intelligenza artificiale si possono analizzare le paure, le preferenze e i comportamenti degli elettori per costruire messaggi su misura. Dal punto di vista delle pubbliche relazioni, dove si trova il confine etico tra comunicare in modo efficace e manipolare le persone?
2: Allora, il confine etico, secondo me, si trova nel momento in cui si smette di parlare all'intelligenza di una persona e si comincia a negoziare direttamente con le paure di quella persona. Allora, chi fa il mio mestiere sa benissimo che le persone raramente decidono soltanto sulla base dei fatti, decidono in base alla fiducia, all'emozione, alle esperienze, e diciamo, finora noi non abbiamo avuto bisogno dell'intelligenza artificiale per scoprire questo, lo sapevano già gli oratori dell'antichità, per esempio, oppure posso fare un esempio. Sì. Biblico, la stessa Eva che cerca di convincere Adamo, quindi questo meccanismo è un meccanismo che l'umanità conosce bene. La differenza è che oggi possiamo conoscere le fragilità di milioni di persone con una precisione tale che tempo fa sarebbe sembrata fantascienza. Quindi secondo me il vero professionista della comunicazione non è quello che riesce a farti credere qualsiasi cosa, è quello che riesce a convincerti senza doversi considerare uno stupido.

cioè senza dover scendere a patti con quelle che sono le tue fragilità, rappresentandoti i fatti e cercando di capire anche un po' le tue emozioni, gli altri fattori in base alle quali deciderai. E questo secondo me è un confine non solo etico, ma anche diciamo è anche un po' il limite di tutte le intelligenze artificiali, perché nessuna di esse secondo me sarà mai in grado di superare questo confine.

0: L'immancabile jingle di Michele Tarana, siete l'ascolto di Corella Piazza Social di Radio 1, dove verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra, o se preferite di Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24, minuti primi secondi a nessuno. Stiamo parlando di populismo, consenso e comunicazione politica nell'era dei social e dell'intelligenza artificiale. Tommaso Longobardi, super esperto di comunicazione digitale, oggi dominano video brevi, immagini d'impatto, ecco, ma questa comunicazione rischia di impoverire il dibattito politico o è semplicemente un nuovo linguaggio da imparare a usare?
1: Guarda, il tutto dipende da come uno utilizza quei 30 secondi, quei 60 secondi di reel, perché brevità non significa per forza banalità. Quindi il politico, la persona che cerca di comunicare in quei 30-60 secondi, non deve racchiudere un pensiero che dovrebbe riuscire a dire in 10 minuti, racchiuderlo in 30-60 secondi. Il reel, per esempio, dovrebbe essere una porta di accesso per qualcosa di più concreto da approfondire. E per esempio io in quest'ultima fase noto molto che stiano andando per lo più i podcast. Il podcast, per esempio, rispetto ai reel, sono un contenuto che permettono alle persone di avere un'informazione più dettagliata e che sta incominciando a prendere piede anche tra le fasce più giovanili. Quindi io credo che, per quanto i reel siano un qualcosa per cui c'è poco margine per informarsi in maniera approfondita, in rete ci siano anche delle prospettive positive proprio date da alcuni format nuovi.
0: Francesco Aspartà, giornalista dell'agenzia giornalistica Italia Agi. Il populismo prospera spesso sulla contrapposizione tra il popolo e l'elite. I social rafforzano questa dinamica premiando appunto i messaggi più divisivi. E quanto è difficile oggi raccontare la politica senza alimentare la polarizzazione di cui stava parlando poi prima Longobardi?
2: Sì, Igor, siamo in presenza qua di Tommaso, che è il guru, l'esempio per tutti per quanto riguarda la comunicazione social e digitale. Quindi voglio spezzare una lancia fuori dai social. Noi pensiamo che i social abbiano aumentato la polarizzazione del dibattito politico, tra le altre cose, non solo politico, certo. Ma io non darei la colpa sulle social, basta andare a guardare le varie trasmissioni televisive. Io credo che le vere risse le vediamo lì più che nei social o nei podcast. Noi, se facciamo un confronto con i programmi, Tribuna Politica degli anni 60, erano altri tempi e quello non accadeva in televisione. Oggi accade che le risse avvengono appunto principalmente in televisione, le risse diciamo politiche, quindi non darei la colpa ai social. Ovviamente i social poi alimentano, perché danno la parola a tutti, quindi si pensa che sia dovuto principalmente ai social, ma ecco, non dare la colpa esclusivamente ai social.
0: Vedi, c'è qualcuno, Lorenzo Castelluccio, che non dà tutte
3: finalmente,
0: le colpe ai social.
3: Ormai è una moda dare colpa ai social,
0: ormai si scarica tutto sui social,
3: tutti contro i social.
0: Castelluccio è molto arrabbiato su questo. Allora, c'è un tempo invece la reputazione di un politico si costruiva attraverso interviste, comizi e naturalmente rapporti con noi giornalisti. Oggi può essere travolta in poche ore da un video virale o da una notizia falsa. Come si gestisce una crisi reputazionale nell'era dei social e dei deepfake, quando appunto smentire potrebbe non bastare?
4: Ma allora, secondo me dobbiamo partire da una verità abbastanza crudele, cioè una bugia smentita ha sempre meno fascino di una bella bugia, e questo purtroppo è un dato. Una notizia falsa può fare il giro del mondo in modo mentre il diretto interessato sta ancora decidendo col suo avvocato che cosa deve fare. Quindi questo è il primo limite, cioè cosa attacca veramente con le persone. Ogni crisi reputazionale non si affronta, secondo me, solo con un comunicato stampa. Servono velocità, prova, capacità di occupare lo spazio pubblico, cioè ci sono oggi una serie di necessità che si sono aggiunte a quelle che una volta era, scusate, la possibilità di smentire una notizia attraverso un comunicato stampa.
0: Allora siamo arrivati
4: internet.
0: Prego, finisci, siamo al termine.
4: No, volevo dire semplicemente che su internet purtroppo la verità arriva sempre secondo. E questo il nostro compito è quello di impedire che arrivi per ultimo.
0: Allora, siamo arrivati al termine del nostro talk. Grazie a Francesco Aspartà, giornalista dell'agenzia giornalistica Agi, autore, lo ricordo, con Marco Buezio, del romanzo Exit Queen, Scacco alla Regina. Francesca Ciauchi, esperta di pubbliche relazioni e lobbying, e a Tommaso Longobardi, esperto di comunicazione digitale, che si occupa anche della strategia digitale di Giorgia Meloni, autore del volume Senza Maschera. E buon lavoro a tutti!

0: immancabile jingle, questa volta in chiave lirica di Michele Tarana. Igor tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate in fila per tre col resto di due. Vi ricordo che andiamo in onda da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
1: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio.
0: E naturalmente da chi?
1: Bastottino Byron.
0: Ci mancherebbe altro,
1: certo.
0: Grazie a Spartà e grazie a Longobardi.
1: Ciao Igor, ciao a tutta Piazza di Durazzo.
2: Ciao alla a tutti, prossima. Grazie.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 15.30 e 15 secondi. Partiamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, qui il traffico è bloccato a causa di un incidente, siamo tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno, 3 i chilometri di code al momento con tendenza in aumento. Sull'A32 Torino-Bardonecchia invece code per un tratto chiuso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in questa direzione. Altre criticità ancora si riscontrano in A14 tratto Pescara Bari tra Molise e Puglia, 3 km di code per il ripristino di un incidente avvenuto questa mattina, un camion che si è ribaltato tra Termoli e Poggio Imperiale, traffico ancora congestionato. E poi in A10 Genova Ventimiglia in Liguria, 2 km di code per lavori tra Fine di Liguria e Spotorno in direzione di Genova. E infine in A14 tratto abruzzese all'altezza di Pineto, raccomandiamo prudenza per allagamenti in seguito alla pioggia, in caso appunto di pioggia ricordiamo che è necessario aumentare la distanza di sicurezza e il limite di velocità in autostrada scende a 110 km orari. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
13: È mezzanotte e 4 minuti.
14: Molto tra notizie in corso, i nostri approfondimenti comincia anche questo pomeriggio di Radio 1. Saluto subito la nostra Simona Arrigoni negli studi di Milano.
15: E io saluto voi, Raffaele Roselli e Claudio De Tommasi, che so essere subito pronto per presentare un ospite veramente speciale qui al pomeriggio di Radio 1.
16: Un ospite speciale che abbiamo atteso con piacere e con piacere abbiamo ricevuto. Con noi Ariete.
17: Ciao, ciao a Roma e ciao a Milano, saluti ovunque, come va? Tutto
16: saluti
17: bene?
16: Saluti in tutta Italia.
17: Sì,
16: eh?
17: Sì.
16: Allora, con Ariete ovviamente parleremo di quello che è la sua nuova, nuovissima fatica discografica, se di fatica si tratta. esatto. E poi lo scopriremo.
14: Però... le emozioni in musica, però volevamo anche trasmettere un'altra emozione, il ricordo di un nostro un collega che, insomma, nel senso che veramente hanno fatto la storia della radio, pensiamo a Alto Gradimento, Scarpantibus, quei suoi personaggi, insomma, è Giorgio Bracardi. Giorgio Bracardi ci ha lasciato all'età di 93 anni e lo vogliamo ricordare, insomma, con una dei suoi personaggi, quelli presentati da Arbore, Boncompagni, ma Mario Marenco. Ascoltiamo, dai.
16: Vinella.
18: Sì. Senta, Vinella, sì. Volevamo dirle, sì. Le imitazioni sue non sono piaciute affatto, no, quello no. Che ci consta.
19: No,
18: e quindi la preghiamo di non farle più.
19: Ma io.
18: Ma quale, che cos'è? Maiale. Ed è l'unico che sa fare.
19: Il maialino pugliese.
18: Maialino pugliese.
19: Sì, pugliese. Invece questo della Maremma.
18: Senta, sono uguali.
16: Cosa fare? Scusi per curiosità.
18: Sì. Li faccio un po' quello pugliese? Sono uguali?
19: No.
18: Ah, beh, diverso.
19: Questo sì, pugliese.
18: Più del nord.
19: Ma quello Maremmano mi giù.
18: Vabbè, perché c'ha questa A che poi trasforma in E.
16: È un esperto in maiali, lei.
18: Come Berry.
19: Poi c'è il gallo fiorentino.
18: È il gallo pugliese.
16: E allora un ricordo di Bracardi era Alto Gradimento, c'erano Boncompagni, c'era Renzo Arbore, una marea di personaggi che gravitavano attorno a quella
14: una grande libera radio,
16: liberissima radio, devo dire. Allora, però adesso arriviamo ad Ariete, che nel frattempo rideva, ascoltando quelle che erano le follie di Alto Gradimento. Cominciamo subito a parlare, prima di introdurre musicalmente quello che farai, ovviamente parliamo di questo tuo nuovo lavoro che ti vede protagonista in una valigia, già dalla
17: dicevo,
16: copertina.
17: Ci sono entrata grazie allo yoga e alla fisioterapia, sono entrata proprio dentro, non ci sono Photoshop di nessun tipo.
16: Facciamola vedere.
14: Guarda, eccola qua.
16: Accucciata. Lei sta qua dentro, è lei.
17: Sono io veramente, mi sono accucciata davvero e in realtà siamo riusciti a scattare la copertina anche in poco, tipo in un quarto d'ora, quindi
16: altrimenti sai che dolore.
17: Capito. E niente, sì, è uscito il mio nuovo album, appunto, tutti tornano a casa il 2 ottobre. Adesso
16: è fresco.
17: Freschissimo, una settimana e qualcosa di più fa, e sono in questo turbine ovviamente di parole di Roma, Milano, Bologna, eccetera, però sono contentissimo ovviamente.
16: Beh, ti credo.
17: E poi aspettando di entrare in sala prove e iniziare a provare anche questo disco per il tour di novembre
16: che lo anticipiamo già, 7 novembre 2026 appunto,
17: adesso,
16: a Roma, all'Atlantico, sì. Per cui ci siamo,
17: iniziamo lì, io sono contentissima.
16: Beh, certo, anche perché sono stati tre anni
17: di vita vera, di vita normale, devo dire. Io mi sono fermata semplicemente perché avevo voglia di prendermi un po' più di tempo per scrivere, quindi non mi sono fermata per crisi, burnout, nulla di tutto ciò. Semplicemente, essendo una cantautrice e anche compositrice a questo giro di molte delle canzoni che poi si ascoltano nell'album, ci tenevo a prendermi un po' più di tempo per scriverle con calma. Comunque avevo già fatto un bel giro che mi aveva resa soddisfatta delle cose che avevo fatto fino a quel momento, penso ai tour, ai palazzetti, certo. Sanremo, sono usciti 4 progetti nel giro di 4 anni, quindi ecco, avevo fatto tutto abbastanza di corsa e poi mi sono fermata. Quindi l'ultimo disco era uscito a settembre 23 e sono tornata con questo a ottobre 26, tre anni e un mese.
14: Beh, io sono andato anche a spulciare nella tua valigia, perché da una parte ci sei tu accucciata, dall'altro sì. Ci sta tutta una serie di oggetti. Allora io ho ingrandito, ho visto una Polaroid, però anche una vecchia manuale, vari rullini, un binocolo e un diario degli errori di Ennio Flaiano. Ecco, diciamo, materiale utile per chi vuole vederci meglio?
17: Ma devo dire che sì, vuole essere ovviamente quella parte della valigia abbastanza didascalica rispetto a quello che c'è dentro, no? Quindi c'è la nostalgia, c'è la riflessione, c'è il presente, il futuro, ma anche il passato, c'è anche, che ne so, un orsetto che vorrebbe ricordare un po' quella che è, no, la vita da bambini. Ci sono,
16: una piccola scarpa.
17: Sì, ci sono le cuffiette con cui ho scritto il mio primo EP, appunto binocoli, libri profondi, e quindi io sì, abbiamo cercato, ovviamente poi non mi nascondo dietro un dito, alcune cose sono pure un po' scenografiche che ci stavano bene là. però allo
20: anche
17: stesso
20: le palline
17: tempo,
20: da golf diciamo.
17: Allo stesso tempo però è anche pensato, c'è anche un easter egg che sono gli ananas, perché sì. Bombadischi è appunto la mia etichetta discografica principale,
20: è una
17: madre,
20: citazione,
17: e quindi è una citazione a loro, perché essendo che non c'è il simbolo da nessuna parte, allora le abbiamo messo nella valigia, no?
21: Simona,
22: c'è una valigia, ma c'è soprattutto una casa e una frase che tu hai detto, che secondo me è di una poesia incredibile, molto
17: grazie.
22: Poetica. Tu hai detto: la mia casa sono io.
17: Sì.
22: Ecco, che cosa c'è in questa frase così importante?
17: Ma c'è un ragionamento, appunto, parlando dei 3 anni precedenti, no? Di quello che ho fatto, un ragionamento molto su di me, sulla mia persona. Diciamo che quando hai la fortuna, no, di iniziare a lavorare molto giovane, io avevo appena compiuto 18 anni quando ho firmato appunto con Bombadischi, e sono corse molto velocemente tutte le cose, tutti gli eventi, no? Quindi io ero felicissima, stavo vivendo e sto vivendo il sogno della mia vita, però non ero molto concentrata sulla crescita in sé, e quindi mi è capitato più volte di affiancarmi a tante persone con cui pensavo di avere un rapporto d'amicizia, invece non era così, sono stata forse un po' troppo gentile con tante persone.
21: Che non lo pensavano?
17: Sì, può essere. Poi sono stata, ovviamente, detestavo la solitudine, perché abituata appunto a fare un'intervista e avere persone intorno, andare
21: un concerto chissà quante.
17: Sì, esatto, fare un concerto e avere persone intorno, comunque prendere i mezzi, aerei, treni, sempre con qualcuno accanto. Quando poi magari tornavo a casa io non potevo sostenere la solitudine, e quindi prima, nelle case precedenti, sia fisiche che metafisiche, diciamo così, sì, c'ero io, però c'ero sempre io con qualcun altro. E invece negli ultimi 2 anni ho iniziato ad apprezzare molto la solitudine, anzi è una cosa che difendo proprio gelosamente, e perciò adesso ho imparato che, oltre al fatto della mia casa fisica che ho comprato, mi sono arredata, mi piace tantissimo, è proprio la mia oasi di pace, nella mia casa fisica ci sono anche solo io e mi basta, e quindi diciamo che la mia casa sono io anche per questo
21: anche
17: senso.
21: Da un tuo punto di vista proprio di cose, di materiale, di persone.
17: Sì.
21: Torniamo indietro nel tempo, visto che parlavi di qualche tempo
17: Volentieri.
21: Fa, vediamo se riconosci questa canzone.

0: No!
1: E allora magari te la ricordi questa canzone,
0: vabbè,
1: no?
0: Vabbè, come si può dimenticare?
1: Anche perché è una specie di, no, di canzone manifesto di quello che hai fatto almeno fino a qualche tempo
0: Assolutamente.
1: Fa.
0: Assolutamente, beh, è proprio un po' la canzone
1: si chiama
0: di...
1: L'ultima notte,
0: sì.
1: Ricordiamo.
0: Sì, sì, L'ultima notte, uscita nel 2021, ha avuto un giro molto fortunato da... la colonna sonora della serie su Netflix ha poi la pubblicità del cornetto Algida, diciamo che è stato un po'
1: stato un momento importante,
0: la canzone,
1: no?
0: Di passaggio, di, no? Passaggio. Tra una realtà e l'altra, indubbiamente.
1: Quella che apre nuove porte,
0: sì,
1: probabilmente.
0: Sì, sì, sì, le voglio molto bene.
2: Invece in questo nuovo album, Dall'Alveare a Seduta numero 65, 12 tracce, c'è però un filo rosso conduttore, una introspezione, quella maturazione che ti permette di stare sola benissimo.
0: Assolutamente, sì, sì, no, devo dire che questo disco è proprio un... è un progetto molto molto molto pensato, voluto in un determinato modo, ci ho messo così tanto non perché non avessi l'ispirazione giusta artistica, anzi, prima di questi 12 brani che sentiamo ne ho scritti una cosa come altri 40 magari, che però non mi soddisfacevano abbastanza, quindi proprio sono stata molto pignola.
2: La costruzione,
0: sì, ovviamente
2: un...
0: il filo rosso è il viaggio, il coraggio di partire, di fare le cose, di mettersi a nudo e sicuramente anche tantissima come dire, consapevolezza di quello che si è, molto più di prima, e diciamo costruire questa consapevolezza mi ha poi aiutata a stare meglio, a scrivere meglio, a vivere meglio.
2: Simona,
3: nel tuo nuovo album, diceva Raffaele, 12 canzoni e collaborazioni anche importanti, Angelina Mango, sì. Fulminacci, 13 Pietro, c'è una canzone, quella con Angelina Mango, dove c'è proprio forte,
1: sentiremo,
3: no?
1: Visto che è il primo singolo del nuovo disco.
3: Anche questo testo è molto interessante perché c'è proprio il passaggio dalle bambine all'età adulta e la crescita personale, ecco, dentro questa casa con Angelina Mango, con questa crescita personale, che cosa hai imparato? Qual è il momento in cui si riesce in un'età vulnerabile a trovare il proprio equilibrio e anche insegnare all'affettività in un mondo difficile?
0: Ma io devo dire che con Angelina, vabbè, ci siamo trovate bene umanamente come prima cosa, ma poi ci siamo trovate anche rispetto, no, a storytelling di una vita di due ragazze, appunto, che sono praticamente coetanee, ma che si ritrovano in quella che è la vita da adulti, no? Quindi per questo la frase, non so più se siamo giovani adulti, diciamo che è una fortuna e delle volte anche un po' una sfortuna trovare delle consapevolezze, trovare una strada, trovare appunto crescere tutto ad un botto per via di questo lavoro, no? Perché come dicevo prima, un motivo per la quale ci siamo trovate bene a raccontare di questo mondo in questo modo, e ovviamente a 18 anni, 19 anni ti esplode qualcosa tra le mani, i due anni seguenti cogli un po' i frutti sociali ed economici anche, soprattutto, di quello che ti è accaduto negli anni precedenti e che ti sta accadendo, e intanto però i tuoi coetanei vanno all'università, capito?
1: Crescono anche loro
0: però in maniera differente, ma io l'ho sempre detto, la strana sono io, capito? Ovviamente sono io quell'esempio
1: che conduce una vita particolare,
0: sì, cioè il cavallo matto della situazione sono ovviamente io, e quindi ovviamente con Angelina abbiamo parlato proprio di questo, ci siamo guardate, abbiamo detto di che dobbiamo parlare, appunto abbiamo 22 anni però sappiamo che come funziona, che ne so, l'IVA, capito? Cioè tutte quelle cose che comunque sei un ragazzino, no?
1: Le tasse, l'IVA,
0: il mutuo a proposito di casa, cioè tante cose che insomma magari i tuoi coetanei poi scoprono con tutta la calma del mondo una decina d'anni dopo, perciò ci sono pro e contro, no? Perché magari rischi di allontanarti dalla tua vita e dalla tua purissima giovinezza, no? Crescendo così in fretta. E
1: che
0: poi
1: ti costringe poi quello quanto ti succede attorno a crescere in fretta,
0: no,
1: a confrontarti rapidamente con quello che cambia.
0: Assolutamente. E quindi, insomma, ci siamo trovate un po' sulla stessa barca, ci siamo trovate bene umanamente, abbiamo detto parliamo di questo, ma parliamo anche del fatto che quando hai accanto però una persona giusta che ti vuole bene, anche la stanza più buia si può illuminare, diciamo così.
1: E qui torna all'amore, che è inevitabile, no? Quando si scrive di canzoni, la stragrande, certo, maggioranza delle, delle canzoni parlano appunto dei vari aspetti.
0: Certo, varie... perché è quello che proviamo, quello che vogliamo sentire dire agli altri anche, no? Sì, l'amore c'è sicuramente, come appunto c'è sempre stato in tutte le mie canzoni. L'unica differenza che sento, diciamo, a questo giro di giostra è che l'amore è un amore molto più consapevole, cioè io sono un po' più consapevole di quello che sto scrivendo e quindi non è quasi mai una cosa tipo ti amo, voglio darti tutto oppure torna da me, mi manchi e basta, cioè una cosa, ho cercato di scrivere qualcosa di un po' più specifico, mi
1: anche
0: viene in
1: complesso
0: mente... sì,
1: certo.
0: Sì, cioè mi viene
2: che
0: in mente
2: scala
0: magari...
2: un po' nelle emozioni,
0: sì,
2: nei sentimenti,
0: sì,
2: quello cioè... che si... anche nei significati, nei valori,
0: esatto, mi viene in mente Rivoluzione, in cui magari sì, è una canzone d'amore, però parlo di quell'amore là che ti capita una volta nella vita magari, quindi una sensazione specifica. Mi viene in mente Capricci, che è l'inizio di un amore, però la paura anche, no? Dell'iniziare a viverlo, perché ovviamente paura di costruire subito qualcosa di tossico, di brutto con l'altra persona, fondendoti troppo.
1: E questo entra in campo l'esperienza, magari, no?
0: Capito,
1: di quello,
0: certo,
1: che è successo.
0: E quindi nulla, cioè, l'amore c'è sempre, ma perché i miei coetanei vogliono sentirne parlare, io ne voglio parlare, tutti amiamo, insomma, parlare, vivere, insomma, dell'amore con l'amore, però mi sembrava giusto anche dargli una luce un po' diversa.
1: E allora, grazie Ariete per essere stata qui con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, ricordiamo, Tutti tornano a casa, il nuovo album di Ariete è uscito il 2 ottobre e ci sentiamo adesso quel singolo con Angelina Mango di cui avevamo parlato all'inizio, che si chiama Che bella vita. Ariete e Angelina Mango, un sacco di A alla fine.
0: Ariete e Angelina Mango.
1: Sì, infatti. Grazie Ariete ancora una volta.
0: Grazie a voi.
1: Questa
0: ragazzi.
1: Questa si chiama Che bella vita. Grazie.
0: Ma quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: È stata con noi Ariete qui a pomeriggio di Radio 1 e questo è il suo nuovo singolo, quello che si chiama Che bella vita, insieme a Angelina Mango.
2: Restiamo nell'ambito musicale, ma che musica. Oggi lunedì 12 ottobre Luciano Pavarotti avrebbe compiuto 91 anni. La sua voce è tornata a farsi ascoltare in queste ore nel cuore di Modena e ringraziamo per essere con noi Giuseppe Fausto Modugno, il direttore del Conservatorio Carpi Modena. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
2: Grazie anche perché non manca molto alle 19, no? Stasera si svolgerà una cerimonia per intitolare appunto il conservatorio a Pavarotti. Con i familiari del grande tenore ci sarà la ministra Anna Maria Bernini, perché si dà attuazione a un decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca. Direttore, che appuntamento è?
3: Beh, fortemente voluto, ci è voluto un po' di tempo perché cambiare l'intestazione del conservatorio non è un'operazione immediata, ma è avvenuta e stasera con il primato del ministro si svela la nuova targa. Io e tanti miei colleghi abbiamo lavorato intensamente per questo passaggio perché ritenevamo che dopo tanti anni vecchi tonelli, due polifonisti del 600, andasse sostituito da un nome più attuale e conosciuto in ogni angolo, anche il più sperduto del mondo. Ne ho fatto le prove. È impressionante, guardate, dai tassisti del Borneo a persone che se chiedi Pavarotti subito o ti cantano la canzone o si mettono a sorridere.
4: Ecco, approfittando proprio di questo legame internazionale così forte, in che modo il nome di Pavarotti aiuterà il conservatorio ad attrarre studenti, collaborazioni dall'estero?
3: Allora, Modena è la città del canto. Pavarotti, Frenni e tanti altri personaggi sono nati qua, sono cresciuti qua. Modena è una città delle eccellenze italiane, il conservatorio è pregiato, è una realtà che grazie al nome del bel canto, al nome di Pavarotti, che in vita è stato l'artefice di una svolta epocale, perché è stato uno delle più belle voci della musica classica, possiamo chiamarla così, un grande Cignano, un grande verdiano, che però non ha disdegnato, anzi ha inventato un modo di coniugare la sua straordinaria vocalità con quella dei più grandi cantanti del mondo, pop, rock, jazz, di ogni tipo. Sapete quello che è successo a Modena in quegli anni, ha dell'incredibile.
1: Allora, era Pavarotti and Friends, lo ricordiamo tutti.
3: Esatto, è stato eventi incredibili, tanto di una bellezza, di un valore poetico, musicale, tecnico ineguagliabili. Il conservatorio di Modena a suo modo persegue queste strade, tutto il mondo, l'internazionalità, la bellezza della musica senza diciamo barriere, senza steccati, la voglia di farsi conoscere dal mondo per il valore che può avere la nostra tradizione straordinaria. Noi abbiamo una tradizione, certo, che è poliedrica, che è radicata ed è universalmente riconosciuta, credo, come nient'altro.
1: E questo grazie anche al lavoro, ovviamente, al canto, alla voce di Pavarotti, Luciano, che si è avvicinato alla musica proprio nel coro della cattedrale, ha avuto le sue prime esperienze in quanto cantore.
3: Sì. Tuttora qua c'è questa attività corale all'interno del Duomo e lui, come spesso accadeva in quegli anni, Madre Natura forniva questi personaggi di una dote innata e incredibile, e questo non vuol dire che però nel corso della loro vita si siano raffinati, abbiano avuto l'intelligenza estrema di coltivare il loro strumento, e il conservatorio prende da Pavarotti anche questa attitudine, cioè talento coniugato con il lavoro duro, con l'abnegazione, con l'approfondimento. Ecco, questo vuole essere veramente un meraviglioso messaggio da parte dell'Italia a tutto il mondo, e noi con il nome di Pavarotti intendiamo proprio confermare una nostra attitudine, una nostra quasi biodiversità che in tutto il mondo può portare grandi successi. Pensate solamente quanto potente sia andando stanno in ogni parte del mondo, come sta succedendo adesso, utilizzare come grimaldello quello del beccante italiano.
2: Assolutamente.
3: Si apre ogni porta, si apre ogni porta.
2: Allora abbracciamo, salutiamo, buona serata al Conservatorio Luciano Pavarotti di Carpi Modena. Grazie, direttore Giuseppe Fausto Modugno.
3: Grazie e buon lavoro.
1: È il momento del GR1,
2: sì,
1: Raffaele.
2: Scattano
1: Simona.
2: Proprio in questo istante le 15:58 minuti, quindi linea al GR1, poi torniamo noi.
1: Ci siamo.
2: Con il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, da tutto il mondo gli auguri a Papa Leone XIV, che nei prossimi giorni sarà operato per rimuovere un nodulo polmonare.
4: Il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV è previsto domani in tarda mattinata, lo riferisce la sala stampa vaticana. Il pontefice sta bene e in vista del ricovero ha proseguito l'attività prevista per questa mattina. Il nodulo al polmone è emerso da un normale controllo di routine, è stato individuato in una fase iniziale e circoscritto. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. Il Papa ha scelto di seguire la via della trasparenza e di parlare con serenità ieri al termine dell'Angelus dell'intervento chirurgico al quale si sottoporrà su consiglio dei medici. In tutto il mondo si prega per la sua salute. Oggi a Chiclayo, in Perù, dove Prevost è stato missionario e vescovo, si celebrerà una messa per la pronta guarigione. In agenda a novembre c'è il viaggio in Sud America dal 6 al 17 che lo porterà in Uruguay, Argentina e Perù. Con Sergio Ciani, Città del Vaticano, Francesca Paltracca, GR1.
3: Ucraina, 3 le vittime nel raid russo con bombe a grappolo su una casa di Kramatorsk nel Donbass conteso, tra loro una 13enne, a Kharkiv 11 feriti. Secondo Kiev, le forze nemiche continuano inoltre a colpire le centrali elettriche con ripetuti blackout, nonostante la tregua energetica annunciata da Trump. Pronti a rispettarla solo se Mosca farà lo stesso, afferma Zelensky da Varsavia. Secondo il Cremlino, Putin potrebbe sospendere gli attacchi solo per il giorno delle eventuali elezioni ucraine. L'Istat lancia l'allarme sulla risalita dell'inflazione nel secondo trimestre dell'anno, rileva il presidente dell'ufficio di statistica Francesco Maria Kelly. Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto all'aumento dei prezzi ininterrotto da fine 2023. Nel 2026 la crescita degli stipendi contrattuali è attesa al 2,5% contro un'inflazione stimata al 3%. Proseguirà anche in notata lo sciopero dei lavoratori ex Ilva, lo fanno sapere i sindacati. FIM, FIOM e UILM ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare domani. Ascoltiamo Stefania De Virgilis, lavoratrice in cassa integrazione a zero ore dal 2018 e delegata UILM.
5: La cassa integrazione non è futuro e non si può vivere di cassa. Quindi una volta per tutte cerchiamo un futuro per noi, degli investimenti. Se vogliono aprire altre società, ma l'importante è che Taranto abbia il lavoro, e oggi più che mai non ci fermeremo se non vedremo qualcosa di scritto. Oggi siamo in tantissimi e saremo sempre di più.
3: La giornata dei mercati finanziari ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Rancati.
6: Nonostante la risalita dei prezzi di petrolio e gas si conferma positiva per i mercati azionari europei questa prima seduta della settimana, Milano è in rialzo dello 0,52%, salgono dello 0,7%, Londra e Francoforte, mentre è più lenta Parigi a più 0,3%. Tra i settori a Piazza Affari ancora in vista il bancario, nel giorno della riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione di Montepaschi, che discuterà delle possibili contromosse dopo il rilancio da parte di Intesa San Paolo nella sua offerta pubblica d'acquisto. In luce anche Energia e Utilities, con in particolare l'area 2A che sale di oltre l'1,6%, decisamente più sottotono l'apertura di Wall Street, poco sopra la parità l'indice Dow Jones, in lieve calo il Nasdaq, in attesa dell'avvio domani della stagione delle trimestrali americane che comincia come di consueto con i conti delle grandi banche, mentre resta stabile sui 110 punti base lo spread tra BTP e Bund tedesco, con il rendimento sul decennale italiano al 4,56%. Linea a voi.
3: Un operaio di 58 anni è morto questa mattina a Fiano Romano, alle porte di Roma, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. L'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa 10 metri. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, uno dei protagonisti di Alto Gradimento e della comicità surreale in radio e televisione. L'attore e musicista si trovava in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura del femore.
7: L'uccellaccio tropicale del Nicaragua, Scarpantibus, il nostalgico Gerarca Catenacci.
8: Ma cos'è quella roba là? Non mi assomiglia per niente!
7: Il petulante giornalista Max Vinella, i versi degli animali più improbabili e l'urlo alla ricerca di un fantomatico Patroclo. sono solo alcuni dei personaggi interpretati da Giorgio Bracardi. Negli studi di Alto Gradimento, lo storico programma di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Mario Marenco, uno spazio di grande libertà e gusto per l'improvvisazione. Fratello del musicista Franco Bracardi, pianista del Maurizio Costanzo Show, anche Giorgio aveva iniziato la sua attività artistica come pianista, jazz e compositore, ma diventò popolare grazie alla sua comicità grottesca, surreale, fisica, fatta di rumori, tic e pernacchie. Dalla radio alla TV, da quelli della notte ai programmi Mediaset, nel 95 con Occhiali da sole neri, stile Blues Brothers, vestiva i panni di un immaginario portavoce di Berlusconi, Lucio Smentisco. Il suo tormentone urlato, simbolo del clima di quegli anni, diventò In Galera. Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Ed è tutto, prossimo giornale radio alle 17.
0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
10: Acqua in bocca.
9: Ah, non me lo vuoi dire?
10: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Il pomeriggio di Radio 1.

0: dopo il GR1 torna la musica al pomeriggio di Radio 1, 16:10 passate da 15 secondi. Tra Pop e Dance, il nuovo singolo di Purple Disco Machine, già vincitori di un Grammy Award, 3 miliardi di streaming e un nuovo album in arrivo come questo insieme a Meek che si chiama Cosmotropia.
1: 16:10, poco fa il GR1 ed è stata letta un'ultima ora, ancora una tragedia sul lavoro, stavolta a Fiano Romano. Alle porte della capitale un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Aveva 57 anni e giusto ieri era la seconda domenica di ottobre e si è svolto l'importante appuntamento con la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Simona Rigoni.
2: Raffaele, da gennaio ad oggi oltre 700 morti sul lavoro, con una impressionante casistica da luglio in poi. Noi abbiamo in linea al pomeriggio di Radio 1 il direttore generale dell'ANMIL, David Mossere, a cui diamo il benvenuto e il buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, direttore. Ecco, a questo dato delle vittime si somma l'aumento delle denunce di infortunio. Cosa sta accadendo? In quali settori?
3: Allora, il dato che emerge è preoccupante. Innanzitutto ci impone di non abbassare la guardia, perché dietro ogni numero, spesso ce lo dimentichiamo, c'è una persona, una famiglia, una vita che cambia per sempre, purtroppo. Gli incidenti sul lavoro non possono essere considerati una fatalità. Spesso sono il risultato di rischi che non sono stati individuati o gestiti adeguatamente. Ci sono sì settori particolarmente esposti come l'edilizia, l'agricoltura, l'industria, i trasporti, ma il problema riguarda tutto il mondo del lavoro. Ritengo che serva un cambio di passo sulle politiche di sicurezza sul lavoro, prestare più attenzione anche alle condizioni in cui si lavora, ai ritmi, alla precarietà, all'esperienza dei lavoratori e alla qualità della formazione. Perché la sicurezza non può essere un adempimento burocratico, deve essere una priorità concreta ogni giorno.
2: Lei prima ha citato le famiglie delle vittime, e spesso nei suoi editoriali dice anche ci racconta il coraggio del lutto, cioè della forza morale delle famiglie delle vittime che devono affrontare che cosa? Da una parte la burocrazia e dall'altra l'indifferenza. Allora, quali sono le azioni concrete che si possono mettere in campo, che voi mettete in campo per non lasciare sole davvero queste famiglie?
3: Allora,
1: David Mosseri, mi scusi se la interrompo, ma in questo momento la linea si è disturbata molto, non riuscivamo a percepire le sue parole. Vediamo se si è spostato.
3: Sì, ecco,
1: adesso dovrebbe andare molto bene. Prego.
3: Stavo dicendo che il primo compito dell'associazione è quello di stare vicino alle vittime quando i riflettori si spengono. La cosa principale, le tre cose principali che noi facciamo sono il supporto psicologico, che è assolutamente fondamentale, il supporto burocratico, perché purtroppo, e lo sappiamo, siamo in Italia, si annega in un mare di burocrazia, e prima di ogni cosa, nel caso di infortuni gravi che cambiano completamente la qualità della vita, facciamo dei corsi di formazione per il reinserimento lavorativo. Quindi sono situazioni molto concrete.
1: Ecco, direttore Mosseri, voi chiedete in particolare anche l'istituzione di una procura nazionale del lavoro.
3: Assolutamente, per noi questo è fondamentale. Una procura dedicata servirebbe a uniformare le indagini a livello nazionale, velocizzare i tempi della giustizia, che oggi per le vittime e i familiari purtroppo sono troppo lunghi. La nostra richiesta nasce dall'esigenza di rafforzare la capacità dello Stato di contrastare gli infortuni e le violazioni delle norme sulla sicurezza. È importante soprattutto che ci siano strumenti adeguati, competenze specializzate, un coordinamento efficace, che oggi non c'è, tra le diverse autorità coinvolte. Quando si verifica un infortunio grave o mortale, è fondamentale ricostruire con precisione ciò che è accaduto e accertare eventuali responsabilità. Ma dobbiamo anche fare in modo che dall'indagine emergano indicazioni utili a evitare che episodi analoghi si ripetano. La giustizia deve intervenire, ma il nostro obiettivo principale resta fare in modo che nessuno debba più perdere la vita lavorando.
2: L'ANNEL ripete spesso che la sicurezza non si insegna solamente sui luoghi di lavoro, in fabbrica, ma che deve partire dai banchi di scuola. Lei pensa che all'interno delle scuole non solo, ad esempio, come un'attività occasionale, ma una vera e propria cultura della sicurezza, quasi una materia di insegnamento?
3: Deve diventarlo, perché solo attraverso la testimonianza di chi ha subito il trauma, già i bambini, mi permetto di dire, delle elementari, ma dalle elementari in poi, perché molti di loro già lo vivono, perché hanno delle famiglie colpite, è solo attraverso il racconto di chi ha subito il trauma che si può veramente fare una cultura della sicurezza che sia seria e che colpisca poi nel cuore di chi ci ascolta e degli studenti che poi saranno lavoratori.
1: L'ANNIL, appunto, ieri la giornata, ma tutto l'anno voi svolgete un'attività di informazione, incontri, promozione, come diceva Simona Arrigoni, proprio di una cultura della sicurezza. Per questo vi ringraziamo, buon lavoro, direttore David Mosseri.
3: Grazie a voi.
0: E allora la musica arriva dal 1979, siamo in piena epoca punk, ma questa è una ballata da un gruppo irlandese che comunque gravitava intorno all'area del punk. Il protagonista, tra l'altro, è quel Bob Geldof che qualche anno dopo diede il via a tutta l'operazione Live Aid. Nel frattempo i suoi Boomtown Rats cantavano di una ragazza di 16 anni, una storia vera, che era stata uccisa proprio in quegli anni, proprio in quei mesi, in una scuola americana, San Diego in California. Si chiama I Don't Like Mondays e loro sono i Boomtown Rats.

0: sì, tell me why I don't like Mondays, dimmi perché non mi piacciono i lunedì. E una ragione c'è, se uno va a investigare le vere ragioni di questa canzone. In Boomtown Rats, I don't like Mondays, era il 1979.
1: Allora, poche parole pronunciate con tono tranquillo, un sorriso leggero al termine per dire mi affido alla vostra preghiera. Ecco, così Papa Leone ha annunciato ieri all'Angelus la sua malattia, diffondendo un po' in tutto il mondo questa apprensione e tanti messaggi, no, Simona Rigoni, di solidarietà, sostegno.
2: Assolutamente sì, Raffaele, l'annuncio, lo sapete, della scoperta di un nodulo polmonare e l'opportunità di un intervento operatorio. Oggi è stato annunciato che il ricovero del pontefice avverrà domani in tarda mattinata. Noi commentiamo queste notizie con il direttore del quotidiano dell'Avvenire, Marco Girardo, qui al pomeriggio di Radio 1. Benvenuto.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Dunque, direttore, io volevo...
1: Sì, sì, prego Simona.
2: Soffermarmi con lei proprio sulla totale trasparenza con cui questo pontificato gestisce la salute del Papa senza segreti di Stato. Ecco, che segnale dà la Chiesa ai fedeli questa scelta di forte condivisione della vulnerabilità del pontefice?
3: Ma guardi, meno male che è così, insomma, perché ieri a tutti ci sarà preso un minimo di déjà vu, no? Dopo quello che abbiamo vissuto, insomma, fedeli di tutto il mondo, ma anche gli operatori dell'informazione nel 2025 con la lunga malattia poi di Francesco, quindi meno male che Papa Leone è stato così rassicurante com'è nella sua cifra pastorale, nella sua natura agostiniana, nel dire con parole anche precise, qui direi quasi da matematico, insomma, da appassionato uomo di scienza, che ha riscontrato un problema durante tra l'altro uno screening programmato, quindi non è una derivazione secondaria, mi è stato scoperto quello che lui ha definito appunto questo nodulo circoscritto, ben localizzato in una fase molto iniziale, tutte espressioni che appunto rassicurano e denotano una certa trasparenza. L'importanza la si evince anche dal contesto in cui siamo, perché già Giovanni Paolo II nel 92 aveva annunciato che avrebbe avuto subito dopo un Angelus, peraltro, un ricovero, ma qui siamo in un contesto profondamente diverso, in un contesto in cui, diciamo, per come è il tessuto dell'informazione, si rischia di alimentare derive complottistiche, fake news, disinformazione, per cui la trasparenza oggi è una caratteristica fondamentale per non alimentare insicurezze, paure e incertezze che quando riguardano il pontefice in questa fase sarebbero davvero pericolose.
1: È così, direttore, tempi rapidi, pur di rimettersi in tempo per il viaggio in Sud America, 6-17 novembre, Uruguay, Argentina, il suo Perù.
3: Mi sembra che ne abbia veramente tutta l'intenzione, a sentire un po', diciamo, gli esperti che si sono cimentati anche a fare una possibilità di diagnosi per questo tipo di intervento. Si prevede una degenza di una settimana, intanto sappiamo che verrà ricoverato già domani e quindi potrebbe essere operato tra domani e mercoledì mattina. Calcolando una settimana di degenza, considerato che per questo tipo di intervento, che è fatto insomma con la chirurgia robotica, quindi non è invasivo, però ci vogliono almeno 2-3 settimane di non volo, quindi di non prendere l'aereo sostanzialmente, siamo in tempo per arrivare a questa data del 6 novembre a quale pontefice ci tiene, e sembra che Leone voglia proprio andarci in quel Perù, dove ha vissuto degli anni come pastore nell'Amazzonia.

0: quindi in quel territorio a cui tiene molto essere presente.
1: Direttore, volevo tornare sulla comunicazione. Nel suo annuncio il Papa ha usato parole molto precise, ha detto individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato, insomma una specie di pedagogia medica, se vogliamo. Questo modo di comunicare, quindi questa trasparenza a cui richiamava prima, è anche un modo di rompere un tabù sociale e anche culturale rispetto alla malattia stessa?
0: Sicuramente un derivato secondario di questa comunicazione così trasparente, ma essenziale oggi. Va detto che già Francesco ha fatto del parlare della sua malattia, delle sue fatiche, della sua fragilità, soprattutto uno strumento quasi teologico pastorale, perché nell'ultima fase, lo ricordiamo tutti, parlava con il corpo, insomma, era il suo corpo sofferente a rendere vicina, intorno a lui calda, la Chiesa tutta e i fedeli tutti. Quindi continuare in questa impostazione nuova data la comunicazione vaticana, una comunicazione precisa, trasparente e portata avanti in questo caso da Leone con le sue caratteristiche, no? Quindi anche aperta quella comunicazione interiore che è una cifra del suo pontificato, appunto derivante dalla sua formazione agostiniana. Per cui messi insieme tutti questi elementi, io direi che è veramente, come sottolineava lei, essenziale in questa fase per scongiurare delle derive informative che invece caratterizzano tanti altri ambiti.
2: Grande fiducia nell'intervento anche dato, no, il fisico sportivo del pontefice in quel policlinico Gemelli. È stato ricordato che Wojtyła definisce scherzosamente il Vaticano III.
0: Vaticano III, sì. Questo Papa lo potrebbe utilizzare anche già domenica per affacciarsi per l'Angelus, speriamo che sia così.
2: Direttore Marco Girardo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
3: E allora ci siamo, sono le 16:26 e 20 secondi, arriva il meteo e poi torniamo qua perché c'è ancora il pomeriggio di Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
5: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sei esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo, una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
12: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
13: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
14: Katia, Plin Plin.
13: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Meteo Radio.
15: In serata, piogge e temporali sul medio-basso Adriatico e sul versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci in Appennino centrale. Qualche nube, ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, martedì 13 ottobre, grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti in nord occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
17: Il pomeriggio di Radio 1.

0: plastica. È la mia voglia di te, è la mia voglia di te, è la mia voglia di te, è la mia voglia di te.
1: E in effetti lui, Jovanotti, uno dei due insieme a Samurai J, dice balliamo, chiede, e qualcuno in redazione stava ballando.
2: Aveva preso il ritmo.
1: Aveva preso il via. Ci sono incontrati, raccontano sul set della nostra vita e della nostra comune passione per la musica, soprattutto considerando che New York e Napoli sono sullo stesso parallelo, per cui questo tipo di parallelismo li ha portati a fare questa, Le foglie di te, insieme Samurai J e Jovanotti.
2: Allora, sulla più o meno, insomma, a qualche decina, poche 20 chilometri di distanza, su quella linea lì di orizzonte ci sono anche Civita di Bagnoregio e Bolsena. Ne parliamo perché questa mattina il ministro della cultura Giuli ha assegnato il titolo, ha proclamato la capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. Se lo sono aggiudicata appunto in aggregazione questi due centri, e noi abbiamo in linea il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, intascate un contributo di 1 milione di euro, questa è la... però sì, ci sta un programma culturale dietro.
3: Sì, assolutamente, abbiamo fatto questa pazzia, diciamo, con il comune di Bolsena, che comunque siamo due realtà molto piccole, e però è andata bene perché il programma, il nostro dossier è stato apprezzato dalla giuria, molto incentrato soprattutto sull'educazione dei ragazzi, delle scuole nostre e di tutta la Tuscia, che è bellissima e che fino adesso forse aveva un potenziale inespresso, ma questo insomma è sicuramente un passo molto in avanti.
4: In che modo l'arte contemporanea diventerà uno strumento di riscatto per riuscire a contrastare anche lo spopolamento, valorizzare sempre di più le aree interne?
3: Ma assolutamente, noi crediamo appunto che regalare alle giovani generazioni, quindi a tutti i ragazzi delle nostre scuole, l'opportunità di crescere fin dall'inizio con l'arte contemporanea possa avere un ruolo importantissimo, soprattutto nella loro crescita e, perché no, anche per il loro futuro.
2: Dunque, arte che viene, arte che va, il progetto, ma intende dire che vuole proprio restare, cioè infrastrutture culturali permanenti.
3: Esatto, perché noi stiamo lavorando con Bolsena anche molto sui cammini, noi facciamo parte della Francigena, della Romea Germanica, apriremo sabato proprio un percorso e su quel percorso ci saranno delle opere di arte contemporanea dal 2028, abbiamo anche degli artisti molto importanti con noi che hanno sposato la causa come Carsten Holler, Vasco Spen, Chiara Camoni, Nico Vascellati, insomma tantissimi artisti che saranno con noi in questo viaggio, in questa avventura.
4: Quali sono i progetti sociali che lei ritiene prioritari per far sì che la cittadinanza stessa si senta protagonista di questo percorso e che quindi l'eredità del 2028 alla fine possa rimanere attiva nel tempo?
3: Allora, guardate, intanto stiamo facendo delle opere di rigenerazione urbana e proprio all'interno di quegli spazi rimarranno delle opere fisiche, nel senso che poi le opere che verranno fatte in quell'anno rimarranno lì permanenti, quindi insomma già questo è molto importante. E poi all'interno tra i nostri partner, insomma, abbiamo realtà come Reggio Children, associazione civile, insomma realtà molto importanti che lavorano già da tempo, soprattutto Reggio Children sulle...
2: È caduta la linea. Comunque, noi volevamo salutarlo e ringraziarlo di essere stato con noi e complimenti quindi a questa aggregazione di Civita di Bagnoregio e Bolsena che saranno capitale italiana dell'arte contemporanea nel 2028.
1: Territori bellissimi, soprattutto d'autunno, direi. E anche delicati, perché pensiamo a Civita di Bagnoregio.
2: E qui ci torniamo sui sapori.
1: Io apposta l'ho introdotto perché siamo anche in autunno. Profumi che a me particolarmente solleticano. Come solletica questo brano, che è un brano di quelli storici, perché nessuno si aspettava un rock blues da una band elettronica come i Depeche Mode. Depeche Mode che sono andati ad ispirarsi al diario della figlia di Elvis Presley, che andava a descrivere un po' la figura del padre, no? Che lei da piccola lo vedeva un po' come un dio, cioè qualcuno che arrivava, del resto era Elvis Presley.
2: Non era solo lei.
1: Non era soltanto lei nel mondo, in questo pianeta Terra, a vederlo così, che arrivava e risolveva i problemi. Non so se sia stato effettivamente così, ma questa si chiama Personal Jesus e loro sono i Depeche Mode.

0: Depeche Mode era, beh sì, piani 1900, negli 80, e questa canzone per Solange Jesus ha segnato un po' un gran cambiamento nel suono dei, di quella band inglese.
1: Noi come avevamo cominciato a annunciare, sì, abbiamo i sapori d'autunno.
0: Ah, guarda, io vado proprio in brodo di giuggiole.
2: Anche io.
1: Allora, partiamo da Soriano nel Cimino, provincia di Viterbo, quindi ci immergiamo nei nostri territori d'autunno con il presidente dell'ente promotore della manifestazione storica delle castagne. Benvenuto Antonio Tempesta.
3: Grazie a voi.
0: Le castagne, presidente, che delizia, scusa Simona, ma non sono riuscita a non dirlo.
2: Hai ragione, ma scherzi, io le sogno in tutte le salse, anche nel risotto, io le metterei ovunque le castagne. Comunque, presidente, i sindaci e le istituzioni l'hanno definita il regista di un enorme successo, questa sagra storica delle castagne. Allora, come nasce e come fa ogni anno a trovare delle novità ed avere sempre così tanto successo in merito delle castagne?
3: Sì, merito anche dei castagni, ma anche delle contrade dove noi lavoriamo tutto l'anno. Diciamo che appena abbiamo finito domenica, finiamo l'ultimo weekend e lavoriamo subito per il prossimo prossimo evento del 2027, che compieremo 60 anni dalla nostra festa. Quindi sono 60 anni che stiamo facendo questo evento, che è molto molto importante, che poi risale a una festa, a un evento reale successo nel 1489 a Soriano.
0: Le castagne che stanno rivivendo un momento di ritorno importante, dopo un periodo, non dico di dimenticanza, ma nel quale erano state quasi messe da parte. Invece le castagne sono state proprio importanti, ma come elemento nutrizionale nella storia della civiltà contadina.
3: Esatto, dovete considerare che da noi nel dopoguerra la castagna era il cibo dei poveri, perché facevano farina di castagne e quindi si
0: altamente proteica, posso aggiungere.
3: Proteica soprattutto, sì, altamente proteica. E oggi invece sono diventate sui piatti delle tavole, dei lavamenti dell'elite, e quindi se venite da noi nelle contrade si mangia quasi tutto a base di castagne, quindi si mette ceci e castagne, si usa con tutto, con la carne, poi marmellate, cioccolato, ormai è veramente diventato un prodotto molto particolare e ricercato soprattutto.
1: Lei, presidente, prima ha dato una data, 1489, quindi insomma, voglio dire, che storia incredibile. Scenari medievali che ritornano, li riproponete in qualche modo nella sfida delle contrade?
3: Assolutamente sì, noi per tre weekend il paese cambia completamente aspetto dal punto di vista architettonico, quindi il paese, noi montiamo ponti elevatoi, portoni, cancelli, bandiere, torrette, quindi secondo me viene a Soriano sembra di vivere veramente in un'altra epoca in questi giorni, assolutamente.
0: Sei pronta, Simona? Sì.
2: Prontissima, ma io non vedo l'ora intanto di mangiare le castagne, ecco. Ma poi anche di conoscere da vicino tanti giovani, perché mi ha colpito il fatto che questa rievocazione è un ponte tra generazioni, per cui partecipano attivamente tanti giovani. Conferma, presidente?
3: Assolutamente, le generazioni, qui si parla di 2 anni fino a 80 anni. Lei considera, abbiamo una persona che ha 91 anni e ancora sta sulla cresta dell'onda a lavorare nelle cucine, quindi diciamo che veramente c'è un passaggio tra generazionale.
2: Quindi, lavorare e mangiare le castagne, ovviamente.
3: Ovviamente, questo assolutamente sì. Poi da noi si chiamano, sì, noi caldarroste, ma da noi in dialetto si chiamano vogliole.
0: Vogliole, ecco.
1: Vabbè, perché esatto, fanno venire voglia, evidentemente.
3: È probabile.
1: E piatti tipici, qualcuno l'aveva già citato, però c'è qualcosa,
3: sì,
1: proprio di...
3: Ceci e castagne, diciamo che è un piatto tipico di questo, delle nostre zone. Poi noi abbiamo altri prodotti, qua abbiamo anche funghi, quindi utilizziamo molti prodotti locali da questo punto di vista.
1: Però ha citato i funghi.
3: Sono la regina in questo. lo so.
1: No, perché citando i funghi, lei mi dà là anche al prossimo ospite, quindi la saluto qui, Antonio Tempesta. Complimenti ancora a Soriano del Cimino per le vostre rievocazioni e i vostri gusti. Abbiamo in linea la Simona Ceci, che è referente volontaria del territorio di Bellegra, e siamo nel territorio dei Monti Prenestini, non molto distante qui da noi, per una settantina di chilometri, diciamo. Buon pomeriggio, Simona Ceci.
4: Salve, salve a tutti, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, il presidente Tempesta citava i funghi, voi andate sui porcini.
4: Sì. noi abbiamo appena concluso, poi tra le altre cose, la nostra famosissima sagra che copre i primi due weekend di ottobre. Proprio ieri è stata la serata conclusiva e uno dei nostri piatti, no, forti sono proprio le tacchie ai funghi porcini.
2: Ecco Raffaele e Claudio, scusi se la interrompo, ma io ho un indovinello che mi ha fatto prima Nancy Squitieri in redazione. Mi ha detto: ma sapete cosa sono le tacche? Io lo so perché me l'ha detto lei, ma Raffaele e Claudio lo sanno?
0: Io non lo so, chiedo.
1: A dire la verità no, okay, immagino una pasta. Però,
4: allora diciamo. Sì, sono il piatto della nostra tradizione, si tratta di una pasta fresca fatta a mano, di origine contadina, preparata con ingredienti davvero semplicissimi, cioè acqua e farina e in qualche caso, secondo la ricetta tradizionale, anche le uova. E la particolarità ovviamente di queste tacche è che l'impasto viene steso e tagliato a mano in maniera irregolare fino a ottenere praticamente dei rettangoli di pasta, e questa è una di quelle preparazioni, diciamo, che ci riportano un po' alle crocine delle nostre nonne, a quando si faceva la pasta in casa. E il condimento per eccellenza è quello ai funghi porcini, che appunto crescono nei boschi intorno a Bellegra. E queste tacche si possono gustare sia in bianco, e il menù della nostra sagra prevedeva di gustarle in bianco, ma insomma alcuni dicono che siano anche più buone al sugo di pomodoro.
0: Io devo confessare una cosa, Simone e Raffaele, questo appuntamento con i territori per me a quest'ora è una tortura.
1: Invece lei, Simona, insegna lettere, innamorata, sì, sappiamo, del vostro sì, territorio, un borgo collinare. È terminata la sagra delle sì, tacche ai porcini, però dove ci possiamo recare a Bellegra?
4: Allora, i punti, diciamo, più importanti di Bellegra sono sicuramente il convento di San Francesco, si trova in realtà un pochino dislocato rispetto al paese, e è praticamente il convento che viene conosciuto anche con il nome di Sacro Ritiro, dove San Francesco passò proprio nel 1223, e questo luogo ancora oggi conserva un'atmosfera, diciamo, di pace e di raccoglimento davvero, davvero particolare. Inoltre, e di questo dobbiamo sicuramente dare il merito all'amministrazione, sono le Grotte dell'Arco, che sono delle grotte che ha proprio scavato l'acqua, e che è praticamente sì un complesso di grotte carsiche, e dove si possono ammirare stalattiti, stalagmiti e le antiche pitture rupestri. Ma dato che stiamo parlando di autunno, cioè che la rubrica è inserita nell'autunno, non posso non citare il nostro punto panoramico, perché Bellegra è un paese che sorge a 815 metri sopra il livello del mare, e nella, diciamo, parte più alta del paese vecchio, noi lo chiamiamo, no? Quindi della parte più antica del nostro paese, è possibile, diciamo, notare il cambiamento dei colori da questa parte, proprio da questa parte alta, in sì, cui è possibile ammirare sia la Valle del Sacco che la Valle dell'Aniene davvero a 360 gradi. Quindi adesso anche con il fenomeno bellissimo del foliage, certo, la sì, nebbia che sale sì, dalle valli, insomma, sì, è una cosa veramente veramente caratteristica.
1: Simona Ceci, insomma, Bellegra sì, la devono promuovere
4: assolutamente sì,
1: promotrice del borgo. Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Torniamo a preoccupare Claudio Tommasi con i sapori d'autunno, perché in linea abbiamo Emanuele Micarelli, presidente Proloco Casa Prota. Parliamo della Sabina e dei sapori della Sabina. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti voi e agli ascoltatori di Radio 1.
1: Allora, il prossimo weekend, insomma, si va tutti in Sabina a scoprire prodotti tipici, giusto?
5: Sì, il prossimo weekend vi aspettiamo a Casa Prota, in provincia di Rieti, a 60 km da Roma e a 25 km da Rieti, quindi siamo proprio nel centro, nel cuore della Sabina Reatina.
2: Ma cosa si propone? Dalle castagne ai funghi porcini, un altro piatto forte. Allora,
5: vi racconto com'è nata questa festa, perché non è la quarta ma è la quinta edizione. In pratica, dopo il Covid, noi dovevamo rinunciare a una sagra della bruschetta, che è quella più famosa di Casa Prota, che si fa a gennaio, e decidemmo in quell'anno, nel 2021 mi sembra, di farla ad ottobre per recuperare l'anno, perché era il 60° anniversario della sagra della bruschetta, che si svolge il penultimo weekend di gennaio. decidemmo di fare questa festa ad ottobre e ci fu un successo perché è l'apertura della campagna olivicola della Sabina. E da lì poi tutti hanno premuto per rifare questo evento e ogni anno il terzo weekend di ottobre è nato Saporito d'Uno in Sabina. Che cosa comprende? Tante cose, perché questo è un evento nato in collaborazione fra Vale Prologo, quindi si mangerà dal sabato alla domenica sempre.
0: Cioè praticamente nessuna interruzione, nessuna pietà.
5: Nessuna interruzione. No, perché allora il piatto forte della cucina è il nostro, che è la domenica, che sono gli strengozzi aglio e persa, un piatto molto semplice, verrà fatto cucinato la domenica. Ma il sabato avremo ospite della Prologo di Amatrice con gli spaghetti alla matriciana.
0: Un super quindi, classico.
5: Un super classico della provincia di Rieti, quindi si inizierà con le castagne di Marcetelli.
2: Vedi che ritornano anche qua, interessante, la cosa si fa molto interessante. Sì, io sto prendendo nota comunque.
5: Vari tipi di carni alla brace, le pizza fritte fatte dalla confraternita di Torricella in Sabina. E, per la domenica, quindi si mangerà da sabato e domenica in modo continuativo sempre. Dal sabato alle 19 fino a domenica alle 19.
1: Stupendo.
2: Si salva
1: una 24 ore.
2: Stare indietro, sì. Raffaele Claudio, non si può. Vado solo
0: si salvi chi può. Ecco.
1: No, che poi io torno a quella bruschetta che è la cosa più semplice, però l'olio della Sabina certamente
0: che è
1: famoso.
0: Un'eccellenza.
1: Quando parlava di quello, immagino.
5: Sì, la sagra della bruschetta, diciamo, è la nostra festa d'elite, diciamo. Si svolge a gennaio col freddo, ma viene proposta adesso con l'olio novello appena prodotto, perché lo spremeremo giovedì per sabato, quindi ecco, proprio appena spremuto verrà servito sui tavoli di sabato e domenica qui a Casa Prota.
0: Quindi ricordiamolo, sabato 17 e domenica 18 a Casa Prota, in provincia di Rieti, si mangia senza sosta.
1: Ma tra un piatto e l'altro, perché si può anche osservare qualcosa di bello, i vicoli in pietra, eccetera.
0: Se
1: allora,
0: ce la fa.
5: Sì, allora guarda, questo è un evento, diciamo, molto ricco, perché a questo evento è stato aggiunto anche una parte di spettacoli, quindi inizieremo con il sabato, c'è uno spettacolo, il Circo Magico del Teatro Potra,
0: ecco, per digerire
1: un po' di moto.
5: Sì, poi la sera avremo un gruppo anni 70-90, un DJ, e in più avremo uno spettacolo particolare, perché si farà ammirare le stelle con il gruppo con un gruppo diciamo di amici romani si chiama Il Cielo sulla Sabina.
1: Astrofili, bello.
5: Sì, astrofili, il gruppo Astrogen di Roma, bello. Che verranno per l'occasione con tre microscopi che piazzeranno in un angolo particolare di Casa Prota, molto buio, quindi si faranno vedere anche le stelle.
1: Allora tutti a Casa Prota il prossimo weekend. Grazie.
0: Tutti
1: a Casa Prota. Grazie Emanuele Micarelli.
5: Grazie a tutti, vi ricordo anche che la domenica mattina ci sarà, a parte le bande musicali in giro del paese, il gruppo infioratori di Poggio Mogliano realizzeranno un quadro floreale che riguarderà l'autunno, quindi in piazza di tutto e più. Venite a Casa Prota sabato e domenica.
0: Okay. Grazie, non mancheremo. Chiudiamo questa nostra mezz'ora
1: carrellata
0: d'autunno. Io ho una fame che adesso mangio il tavolo. E Toto, ti ricordi? Stavo parlando prima, Fanzi, che poco fa, Make Believe, dal loro quarto album nel 1982, subito dopo il GR1, ma poi
1: e poi si torna.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
2: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
1: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
2: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci, odontoiatriasantantonio.it 049 688 8771.
3: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Domani in tarda mattinata il Papa sarà ricoverato al Policlinico Gemelli, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone emerso, chiarisce una nota della sala stampa vaticana durante controlli di routine. È stato lo stesso pontefice ad annunciare l'operazione ieri durante l'Angelus. Sentiamo la vicinanza dei fedeli in piazza San Pietro.
4: Ha dato delle specifiche, il fatto che è circoscritto il nodulo, che comunque è consigliabile toglierlo, ha voluto tranquillizzare le persone. È stata una cosa molto bella, è come se un parente ti avesse raccontato questa cosa, una persona che ti sta vicino.
5: Ho apprezzato questa cosa che ha detto lui di persona.
6: Abbiamo sentito che non sta bene, però preghiamo per lui.
7: Dobbiamo pregare per lui.
8: Siamo vicini al Papa e preghiamo per lui, per il suo lungo pontificato.
9: Ci dispiace per lui e speriamo che vada bene.
10: Lui l'ha detto pubblicamente, chiaramente, come una cosa normale da affrontare.
11: Siamo un po' in apprensione per il nostro Papa, però ecco, siamo ottimisti, siamo sicuri che si rimetterà al più presto.
3: La rete per un voto libero e uguale, composta da giuristi, ex parlamentari ed esponenti della società civile, ha presentato alla Camera ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale. Saranno 30 in tutto. L'obiettivo è di portarli nelle corti d'appello il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore dello Stabilicum. 6 punti contestati, tra cui il premio di maggioranza, le quote di genere, l'indicazione del candidato premier, le firme richieste alle nuove liste. Presenti all'incontro di presentazione dell'iniziativa, molti esponenti delle opposizioni. Ora in Ogliastra, in Sardegna, perché è un passo dalla salvezza lo speleologo di 31 anni intrappolato in una grotta.
12: Dopo oltre 24 ore di lavoro, gli speleologi del soccorso alpino hanno raggiunto poco fa Luca Olmetto. L'uomo è vivo, cosciente, ma il suo corpo è ancora parzialmente immobilizzato dai detriti. 80 le persone, tra vigili del fuoco, soccorso alpino e forze dell'ordine in campo a Urzulei, in Ogliastra, per salvare lo speleologo 31enne che da ieri pomeriggio è bloccato a 10 metri di profondità in una grotta finora inesplorata in cui si era avventurato con la sua fidanzata. Le operazioni si sono svolte finora con la massima cautela, perché mano a mano che si avanzava per raggiungere il giovane è stato anche necessario rimuovere manualmente i detriti e puntellare la volta per metterla in sicurezza dal rischio di ulteriori cadute. Per assistere Olmetto, una volta riportato in superficie, è pronta sul posto un'equipe medica. Cagliari, Gaia Rau, GR1.
3: In Israele uno studente di 15 anni è rimasto ucciso per l'esplosione di un ordigno mentre era in gita scolastica nel nord del paese. Secondo una prima ricostruzione dell'IDF, il ragazzo avrebbe raccolto e messo nello zaino una bomba a grappolo di Hezbollah ancora inesplosa. Nella detonazione sono rimaste ferite altre 19 persone. Il Nobel per l'economia 2026 va agli americani Robert Hall e Michael Woodford. Questa mattina l'annuncio dell'Accademia Reale di Svezia per le scienze economiche. I due premiati, viene spiegato, hanno messo a punto nuovi modelli macroeconomici, migliorando la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci di fronte a shock come le crisi energetiche. Musica, si apre mercoledì 14 ottobre con il grande soprano internazionale Lisette Oropesa, la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La serata inaugurale del cartellone si terrà al Teatro dell'Opera di Roma, primo atto della collaborazione tra le due istituzioni musicali.
13: Voce di smalto, grandi doti comunicative in scena, interprete sorprendente anche sotto il profilo attoriale. Dopo la decisione anni fa di perdere 40 kg per seguire il suo sogno di cantare, Lisette Oropesa è oggi un soprano tra i più ricercati in tutti i teatri del mondo. Ogni volta che sale in palcoscenico accade qualcosa. È diventato virale l'episodio di un fan cinese che durante un bis in cui Oropesa cantava l'aria di Violetta della Traviata, le è venuto in soccorso cantando la parte di Alfredo assente. La star americana del bel canto ama le sfide e per l'occasione ha scelto un repertorio inusuale. Accompagnata dal pianista Alessandro Praticò, eseguirà classici della canzone spagnola e melodie popolari cubane in un recital intitolato Mis Amores Son Canciones.
0: La prima parte sentiremo molto i ritmi classici spagnoli e la passione delle parole. La seconda parte arriveremo ai ritmi afro-cubani, che sono molto percussivi e ci danno questa voglia di ballare.
13: Come mai le è tanto caro questo repertorio?
0: Io sono nata negli Stati Uniti da genitori cubani e la musica cubana, anche se le parole sono tristi, c'è sempre questa voglia di ballare e di sorridere.
13: Claudia Fayens, GR1.
3: E ora torna il pomeriggio di Radio 1, buon ascolto.
14: Il pomeriggio di Radio 1.
15: E per l'ultima parte del nostro pomeriggio torniamo a riflettere su una parola del giorno. Quella che abbiamo scelto oggi è complimento.
3: Più che rivolgere complimenti, però, in questo caso li vorremmo cambiare. Ci riferiamo infatti a un progetto, a una campagna che si intitola Change the Compliment.
16: Un progetto che è stato rilanciato ieri, 11 ottobre, la giornata internazionale delle bambine. E ce lo racconta Rosy Russo, presidente Associazione Parole Ostili.
15: Buon pomeriggio.
17: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
15: Intanto diciamo che parole ostili è scritto, no, con una separazione tra la O e gli stili, e non è solo una questione di stile.
17: Esatto, è proprio un gioco di parole per dire che le parole sono importanti e da un lato, se usate male, possono diventare ostili, dall'altro invece raccontano proprio chi siamo, il nostro stile. E questo è stato anche uno dei motivi per cui abbiamo così accettato con grande piacere di lavorare a questa campagna che parla proprio dei complimenti nei confronti delle bambine. Le parole danno forma al pensiero.
3: Come e quindi, possiamo ecco, incoraggiare un cambiamento di prospettiva? Presidente, cioè come si valorizzano i talenti, l'impegno, i tratti del carattere, al di là dei complimenti che vadano oltre l'aspetto fisico?
17: Ecco, bellissima domanda e anche molto molto importante. Il tema è proprio il tema della consapevolezza. Io parto, guardate, da dei dati. Pensate che il 75% delle donne, delle bambine, delle ragazze dichiara di avere un'autostima molto bassa, medio-bassa dicono, e il 73% chiede di essere riconosciuta per quello che fa e non per com'è. Allora, le parole che spesso noi usiamo magari soprattutto per le più piccole, per fare dei complimenti, quelle parole che possono essere, perché no, bellissima, no? Ma sei una principessa, e che non sono sbagliate, assolutamente. Quindi qua non stiamo dicendo di toglierle, perché fanno sempre bene, anche agli adulti. Quando ti dicono bella, insomma, non è che proprio ci stai così male. Però noi stiamo chiedendo di aggiungere delle parole diverse. Perché se tu di fronte ad una bambina che ha fatto delle cose, invece che dirle che come dire, che bella che sei, come sei ben vestita, ma magari invece le dici che brava, che pensiero hai fatto per arrivare magari a fare quella scelta, a costruire magari anche giocando, no, qualcosa, magari anche a vestire una bambola, poi che gusto che hai, no? Ecco, cambiare davvero e provare a capire quali possono essere delle parole diverse, che possono essere curiosa, originale, gentile, attenta, divertente, determinata, perché saranno le parole che le bambine si porteranno dietro negli anni e le aiuteranno a capire che loro valgono non soltanto per il loro aspetto, per il loro corpo, ma anche per quello che realmente sono, ed quindi, è fondamentale.
16: Quindi, Presidente, un peso maggiore e attenzione maggiore alle parole, che è cresciuta forse, speriamo, nel tempo, ma che cosa si è capito e quanto pesano nella vita e nella crescita di ogni bambino? Una parola o magari invece che un'altra?
17: Guardate, noi spesso entriamo nelle classi e facciamo un esercizio, insomma, facciamo varie cose sulle parole, e c'è un esercizio finale che chiede proprio: ma c'è una parola che ti ha ferito, no, nella tua vita? E possono essere bambini della primaria, come possono essere magari ragazzi e ragazze un po' più grandi. E ci sono delle parole che hanno ferito, che arrivano proprio dai genitori, dall'insegnante, perché magari per scherzo ti ha detto sei cicciona, perché magari ti ha detto non mi fido di te, no? Ma quelle parole, dopo le ritrovi quando parli con gli adulti e fai lo stesso esercizio, ti ricordano quelle parole lì che sono state dette dai propri genitori o dagli insegnanti o da persone importanti nella loro vita e diventano il motivo per cui loro scelgono di lottare per qualcosa. Allora, noi abbiamo provato con questa campagna a lavorare proprio su questa responsabilità educativa degli adulti, cioè imparare a fare i complimenti che siano un po' diversi, per imparare a guardare diversamente le bambine in particolar modo. Ecco, Change the Compliment, questa campagna ha proprio scelto di fare questo salto, però la responsabilità noi la mettiamo sugli adulti, è molto importante questo, noi adulti dobbiamo essere consapevoli che quelle parole sono così importanti.
15: E quando gli si dice a una bambina sei un maschiaccio, gli si fa un complimento oppure no?
17: Guardi, io ho 4 figli e un'unica figlia, no? E quando noi gli dicevamo che appunto un'unica femmina in mezzo a 3, lei era contentissima. Quindi no, ecco, dipende il contesto, no? È sempre tanto importante. Non è la singola parola detta. È un po' come con gli adulti con le microaggressioni, no? E quando tu quelle parole continui a ripeterle, diventano quella goccia che scava. Allora un giorno è quanto sei bella, un giorno è principessa, un giorno no, ma che bel vestito che hai. E invece ecco, proprio se quelle gocce diventano hai scelto qualcosa di originale, che bello vederti sicura, ma che idea brillante, sei
18: però
17: proprio
18: Presidente,
17: una forza, no?
18: Tutte queste gocce che lei ci sta insegnando le possiamo trovare in una guida gratuita che ci possa aiutare a cambiare il nostro linguaggio quotidiano?
17: Assolutamente, è il lavoro che noi abbiamo fatto insieme ad AV ed è una piccola guida che aiuta davvero a fare un piccolo cambiamento ogni singolo giorno. Chiede proprio di osservare cosa succede ogni giorno e chiede di aggiungere, come dicevo prima, aggiungere una parola in più, quindi non è che non dobbiamo più dire certe cose, ma aggiungiamone proprio delle altre. Ed è questa guida che appunto affronta e chiama in ballo, tira in ballo alcune parole che, come vi dicevo, può essere, ricordiamoci che una bambina può essere coraggiosa, può essere gentile, può essere simpatica, può essere forte, precisa, generosa, ecco, tanto tanto altro rispetto al suo visino bello, all'abbigliamento e alla forma del suo corpo.
15: Come dire, cambiare le cose un giorno alla volta.
17: Assolutamente, nel linguaggio, guardate, questo...
16: In questo caso una parola alla volta, magari.
17: Una parola alla volta ogni singolo giorno, però. E soprattutto guardi con quella cura verso le bambine, no? Verso i più piccoli. Perché la cura passa tanto attraverso anche le parole che noi scegliamo per stare e dialogare con loro.
15: Rosy Russo, allora grazie per il vostro lavoro, presidente dell'associazione Parole Ostili. Bisogna dire, presidente, che insomma le giornate internazionali a volte si ripetono una dietro l'altra, però questa sulle bambine, se non altro, ricordiamo questo.
17: No. È importante, è davvero importante ed è bene anche, ecco, che ci siano, perché ci aiutano, no? A fare memoria di ciò che insomma ogni tanto tra la quotidianità e le corse che facciamo, no? Magari ci può sfuggire.
15: Buon lavoro, Parole Ostili, Rosy Russo.
16: Simona, siamo alla fine.
18: Siamo arrivati alla fine con i complimenti, visto che abbiamo parlato di complimenti, bravissimi i nostri conduttori, quindi Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, bravissima la nostra squadra, abbiamo in squadra Stefania Livoli, Maurizio Mero, Nessi Squittieri, Luca Torrisi e qui a Milano per la parte tecnica Gioele Campagna.
16: Accanto ovviamente alla bravissima Simona Arrigoni,
15: bravina,
16: altro, bravina.
18: Bravina, già diminuito.
15: Ti voglio bene, ti voglio bene.
16: Raffaele è così Simona. Alla parte tecnica Alessandro Adriani, Francesco Paradisi, per quel che riguarda la regia Alex Messina, domani.
15: A domani.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
19: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
20: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
21: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
22: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
23: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
22: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
23: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
24: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
25: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
24: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
25: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci. Odontoiatria Sant'Antonio.it 049 688 8771.
26: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
27: Non solo parole.
18: Buon pomeriggio amici di Radio 1 e benvenuti ad una nuova puntata di Non Solo Parole con Giulia Nannini e soprattutto c'è lei.
19: Eccomi, sono qui, sono Noemi, benvenuti. Senti che voce suadente che ho oggi. Ho raffreddore.
18: Ah, per quello. Beh, per un cantante a volte va bene avere il raffreddore, no?
19: Ma guarda, se non hai... Guarda, io per me posso stare pure devastata, che tanto io ho una voce bassa, poi quando sta... Non sono proprio una esponente del bel canto, però è una bella rottura di scatole, raffreddore. Freddore.
18: Che vuol dire non sono esponente del bel canto? Sei un esponente del...
19: Vabbè, non è che proprio una voce così. Oh,
18: vabbè, che c'entra?
19: Io sono un po' più de core, de panza,
18: Allora, a proposito del bel canto, mi fai sentire come fa la canzone di cui parliamo oggi?
19: Ah, ok.
18: Fammela sentire te.

0: You make every
1: I'll be watching you.
0: Bravo.
1: Ma allora sei uno spione, mi dà l'idea sempre di uno che ti si accolla, ti guardo ogni passo che fai, ogni mossa che fai, ogni every breath you take, ogni respiro che fai, ma che sei?
0: È proprio così. E pensa, entriamo nel cuore di questa canzone Every Breath You Take dei Police, no?
1: Yes.
0: Pensa che lo stesso Sting si è detto sorpreso che tante persone scelgano questa canzone per l'ingresso in chiesa e in matrimonio.
1: Lo sai anch'io. Matrimonio,
0: sì. Cioè, o come canzone
1: every step you make, every step on the cathedral that you make.
0: No. On the alley. Amici, questo è una cosa che a me fa impazzire l'intervista di Sting, in cui lui dice: ma siete seri che scegliete questa canzone per sposarvi? Ma l'avete letto il testo?
1: Bravo.
0: Sapete di cosa parla questa canzone?
1: Parla di questo. Infatti lui, la canzone nasce in un periodo molto complicato della vita di Sting, perché il matrimonio con sua moglie Frances Tumulty stava finendo e lui si era innamorato di Trudy Styler, che era una delle persone più vicine alla coppia. Che cosa fa? La stampa britannica trasforma questa cosa in un caso pubblico, lui e se ne va in Giamaica nella tenuta Golden Eye, che era la casa appartenuta a Ian Fleming, che poi è l'autore di James Bond.
0: Uh-huh.
1: E proprio alla scrivania dell'uomo che scrisse, della spia più forte del cinema e della letteratura mondiale, scrisse una canzone dove si parla di spiare, di tenere sott'occhio, quasi come se fosse un occhio del Grande Fratello. Infatti troviamo anche un'allusione nel video a questa roba qui, l'occhio.
0: Sì, ma è una canzone veramente sinistra.
1: L'occhio della madre.
0: È cupa, è sgradevole, no? Eppure ancora oggi tante persone la scelgono come la pensano come canzone d'amore. Forse sicuramente trae in inganno la melodia, che è dolcissima. È la musica dolce. E forse proprio, ma correggimi se sbaglio, è anche

0: Ha voglia.
1: Però lo sai, posso dirti una cosa incredibile, però, che questa canzone la firma da solo Sting e non la faccia firmare comunque pure a Summers, no? Che è la, diciamo, scrive questo riff di chitarra che poi è la parte più riconoscibile di tutta la canzone a livello musicale, e ce la ritroviamo sempre. E forse è anche quello che ci racconta questa ossessione, no? Questo è sempre uguale, sempre.
0: Ma questo riff di sentire. Chitarra, come
1: Leonardo,
0: fa questo riff di chitarra?
1: Leonardo, faccelo sentire.
0: Questo riff.
1: Il riff.
0: Ah, beh, che riff però, Un gran riff.
1: Beh, è quello che poi si ruberanno più avanti, però.
0: Questo lo diciamo dopo. Intanto ci godiamo.
1: Va bene, va bene.
0: La versione dei Police in silenzio religioso.

0: scusa, posso dire, ok, scusa, ho detto chitarra e basta, c'è anche il basso.
1: C'è un bel basso.
0: Ovviamente. Tu mi hai corretto durante la riproduzione di questo.
1: No,
0: vabbè, sono tutte e due. Bisogna essere precisi.
1: Ma ti dico la verità, ma comunque tutto questo controllo dai Police ci aspettavamo.
0: Ah, perché tu mi fai. Questa è carina e non è scritta. Tank. Molto carina.
1: Grande.
0: Comunque è curioso il fatto che anche la registrazione di questa canzone sia stata segnata dalla tensione, no? Perché i Police erano vicini alla separazione.
1: Non si sopportavano tantissimo.
0: Esatto,
1: cercano di trovare una serie di versioni, una serie reggae poi.
0: Sì, facevano proprio fatica anche a stare nello stesso studio registratore di registrazione insieme. Insomma, non era un periodo sereno. Provano il pezzo in tanti modi diversi, sì. Addirittura con un'impostazione reggae, pensate, conoscendo oggi la canzone, non c'entra niente.
1: Ma non riescono
0: a trovare la chiave giusta. E qual è la cosa che li fa svoltare? Chi è che trova la chiave giusta? L'abbiamo detto, è ovviamente Summers, che lui riceve una base molto essenziale, però poi ci mette la chitarra e cambia tutto.
1: Sì, mette questo arpeggio ripetitivo, molto bello, però molto riconoscibile. Vedi che quando un pezzo nelle prime 4 battute, 8 battute ha un elemento di riconoscibilità, che sia in una scelta di uno strumento, nella scelta di un arpeggio, nella scelta delle note, nella scelta di un inizio, è vincente. E poi questa cosa che di questo arpeggio che sta in tutto il pezzo, però poi non ci stanca mai, non ci stanca,
0: è vero,
1: talmente
0: è vero,
1: mai
0: è vero.
1: Che cosa succede? Muore nel 1997 Notorious B.I.G. purtroppo,
0: sì.
1: Puff Daddy decide, insieme a Faith Evans, che era la moglie di Notorious, di fare una canzone omaggio, per omaggiare la vita e la carriera di questo grande amico suo, che aveva anche prodotto, erano anche soci, e scrive questo pezzo, si chiama I'll Be Missing You, ruba

0: sfruttando questa meravigliosa, diciamo, soluzione ritmica di Summers, e non pagando niente a nessuno. Lo sai che quando non tu ti prendi un loop in realtà si pagano i diritti. Lui se
1: si
0: ne
1: pagano i diritti d'autore, ovviamente.
0: Sembra che Puff Daddy non è che gli frega molto di chiedere il permesso, ecco.
1: No, ma questa cosa è pazzesca. Cioè, io l'ho scoperta solo nello scrivere questa puntata. Cioè, I'll Be Missing You, che è proprio sotto, cioè proprio la canzone dei Police.
0: Sì.
1: Non gli ha riconosciuto i diritti d'autore. Ovviamente ha vinto Sting.
0: Ovviamente è finita in tribunale, come le migliori storie d'amore. Lo sai che ogni volta si fanno non si sa bene quanto paghi mensilmente Puff Daddy a Sting, che poi comunque si è tenuto stretto le sue, diciamo,
1: royalty,
0: mi mancava questa parola, e non le ha date neanche a Summers, che si è inventato questo fantastico riff, e quindi niente, figurati se gliele dava a Puff Daddy,
1: e che lui non neanche gliela chieste. Cioè, è una storia pazzesca.
0: Ma lui è un ragazzo della
1: non
0: strada,
1: non gliene fregava niente, da Puff Diddy non gliene fregava niente, neanche gli chiede l'autorizzazione a Sting, e poi ovviamente paga il conto, perché
0: però ne è valsa la pena, lo sai, secondo me si è anche divertito Puff Daddy.
1: Ma sì, a un certo punto poi questo lo possiamo dire, la vita al conto te lo porta quando,
0: sì,
1: quando
0: lui lo sa bene,
1: ti comporti bene, e lui ne sa qualcosa. Va bene, amici, allora siamo giunti alla conclusione di questa puntata.
0: Guarda, posso dire che siamo veramente veloci, troppo veloci, però molto intense. Bene,
1: siamo anche belline.
0: Sì, oddio, io oggi non sono truccata, per fortuna non c'è la parte video.
1: Noi abbiamo questa cosa che ce le cantiamo da sole e ce le suoniamo pure.
0: Ma lo sai che nessuno ci regalerà mai niente, quindi ce lo regaliamo noi come Miley Cyrus.
1: Mi fa impazzire, cosa hai detto? Siamo forti, siamo giuste, siamo brevi ma incisive.
0: E intense.
1: E io ho detto belline.
0: E belline.
1: Vabbè, basta, io direi. Possiamo chiudere questa puntata. Ringraziamo la nostra squadra in regia. Cioè Leonardo.
0: Posso dirlo io, Leonardo Padonè.
1: Grazie Leonardo. Alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi, e vi lasciamo con Harry Styles,
0: lovely.
1: Dance No More. Con Non Solo Parole, ci sentiamo domani. Per oggi è tutto da Giulia Nannini, ma soprattutto da Noemi.
0: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Oggi Economia. In studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo di incidenti sul lavoro, ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea a Chiara Rancati.
2: Nonostante continuano a crescere i prezzi di petrolio e gas, è una chiusura positiva, anche se abbastanza cauta per i mercati europei. Milano si avvia a chiudere in rialzo di 0,5 punto percentuale, salgono dello 0,7-0,8%, Londra e Francoforte, più lenta Parigi a più 0,26. Per quanto riguarda i singoli titoli a Piazza Affari, ancora sotto la lente il comparto bancario. Stasera alle 18 consiglio d'amministrazione straordinario per il Monte dei Paschi, che dovrebbe discutere di possibili contromosse al rilancio da parte di Intesa San Paolo sulla sua offerta d'acquisto. Pesante invece il comparto tecnologico, in fondo all'indice FTSE MIB, ST Microelectronics e Tecnoprobe, entrambe società che producono microchip, in calo di oltre il 2%. La giornata è contrastata invece a Wall Street, sale l'indice Dow Jones per 0,48%, in calo invece il Nasdaq. Tutto questo in attesa della partenza delle trimestrali americane, che cominceranno domani come da tradizione con le grandi banche. Chiudiamo proprio con i prezzi dell'energia, sale di oltre il 2% quello del Brent, che sfiora ormai i $107 al barile, gas naturale alla borsa di Amsterdam poco sopra gli €84 al megawattora. Linea a voi.
1: E grazie a Chiara Rancati. Ora l'analisi dei temi finanziari del giorno con Alberto Checchinato, che è Head of Funds di Sinfonia SGR. Buonasera.
3: Buonasera.
1: Allora, abbiamo sentito dal nostro collegamento con Piazza Affari, il petrolio, il Brent è a $107 al barile, quindi il prezzo continua a salire. Quali sono a questo punto le attese dei mercati?
3: Le attese sono un po' cambiate nelle ultime ore, quando c'è stato l'attacco degli UTI in Arabia Saudita, e questo chiaramente porta a un rallentamento della normalizzazione dell'uscita di petrolio dal Golfo, qualcosa che si era visto negli ultimi mesi, si era arrivati quasi ai livelli pre-guerra, e chiaramente tutta la tensione che può accadere in quest'area del mondo terrà comunque elevati i prezzi del petrolio nei prossimi mesi.
1: E c'è attesa a Wall Street non solo per le trimestrali, ma anche per il dato sull'inflazione americana di settembre. Questo è in calendario mercoledì, perché sarebbe previsto il rialzo proprio a causa delle pressioni energetiche, quindi con effetti sulla politica monetaria.
3: Corretto, il dato della prossima, di questa settimana, sarà molto importante per capire se la curva dei tassi oggi riflette in modo corretto le attese di rialzo da parte della Fed. Qualunque numero che fosse in alto, in rialzo o in ribasso, in scostamento materiale, avrebbe un effetto sulla volatilità dei mercati. Resta da vedere quanto. Quello che è sicuro è che oggi l'effetto sul consumo americano è sicuramente negativo.
1: E io ringrazio l'analista Alberto Checchinato, Head of Funds di Sinfonia SGR. Ora il tema del giorno, quindi ieri è stata la 76esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro. I dati AMNIL: oltre 700 morti da gennaio, 405 denunce di infortuni e 75.000 malattie professionali, quindi un bilancio drammatico. E noi ne parliamo con Mattia Pirulli, segretario confederale Felsa CISL. Buonasera Pirulli.
4: Buonasera, salve.
1: Allora Pirulli, come mai questo fenomeno è sempre più in crescita?
4: Il fenomeno del tema degli infortuni sul luogo di lavoro è in crescita perché manca ancora una capacità di prevenzione sui luoghi di lavoro e in tutti i luoghi di lavoro. Abbiamo una discrepanza fra grandi imprese e piccole e microimprese in cui ancora si fatica.
1: E quindi ecco, c'è un tema quindi di prevenzione.
4: Assolutamente sì, nel senso che noi riteniamo sia importante mettere in atto una strategia di prevenzione, sicuramente investendo sul tema della formazione. Come dicevo, ancora nelle micro e piccole imprese si fa fatica a rendere cogente la formazione obbligatoria sui temi della salute e della sicurezza. Così come è anche necessario mettere in pista le risorse oggi non spese presso l'INAIL per mettere in campo una grande strategia di formazione per i lavoratori e le lavoratrici.
1: Cioè, quindi si rischia troppo insomma, in alcuni comparti lavorativi, questo è quello che lei vuole dire?
4: Sì, in alcuni comparti lavorativi si rischia ancora troppo, sia perché magari il lavoratore non è messo nelle condizioni di avere i DPI necessari per prevenire i rischi del lavoro, ma anche perché abbiamo ancora, soprattutto negli appalti e nei subappalti, ancora troppe regole incerte che non aiutano anche a prevenire questi elementi di rischio, e rischia anche una frammentazione del lavoro che non dà regole certe. Noi siamo convinti che attraverso una maggiore diffusione e anche una maggiore responsabilità attraverso la rappresentanza dei lavoratori della sicurezza nei luoghi di lavoro si possa assolutamente prevenire questi rischi. Purtroppo ancora oggi non abbiamo questa dovuta diffusione.
1: Senta Pirulli, ma quali sono i comparti più colpiti dagli incidenti sul lavoro?
4: Ma non c'è un comparto più preciso. Oggi il tema è che ci sono ancora troppi luoghi di lavoro in cui non sono rispettate le norme sulla sicurezza. È indubbio che poi esistono comparti come l'edilizia, il tema delle cadute dall'alto ad esempio è ancora un tema forte all'interno dell'edilizia, e così come nell'agricoltura, nel caso dell'esposizione alle ondate di calore, penso al periodo estivo, ancora genera infortuni gravi se non addirittura morti sul lavoro. Ma anche in tutti gli altri settori purtroppo abbiamo degli elementi che non portano alla certezza della sicurezza, e molto spesso il lavoratore non è messo in condizione di conoscere quali sono i rischi all'interno del suo lavoro. C'è un ultimo aspetto che è una specificità tipicamente italiana, che è tutto il tema degli infortuni in itinere,
1: sì.
4: Su cui purtroppo c'è ancora una percentuale molto alta, e questo porta con sé forse lo stress da lavoro correlato e anche tutto il tema dei rischi psicosociali legati allo stress da lavoro.
1: Senta Pirulli, ma ci sono delle fasce di età più fragili, quindi più esposte agli incidenti e agli infortuni sul lavoro?
4: Ahimè, non c'è una fascia maggiormente esposta, sono tutte le fasce esposte, perché ribadisco c'è un tema che non riguarda un singolo settore, non riguarda una singola lavorazione, non riguarda un singolo ambiente, ma riguardano trasversalmente fasce di età diverse e luoghi di lavoro diversi. Questo ci impone una strategia vera, una strategia che trovi insieme istituzioni e parti sociali in un'unica direzione di poter prevenire gli infortuni.
1: Senta, l'AMNIL ribadisce di istituire il reato autonomo di omicidio sul lavoro. Voi cosa ne pensate?
4: Ma noi pensiamo che non bisogna arrivare all'omicidio sul lavoro. In che senso? Nel senso che se noi crediamo realmente sul tema della prevenzione, noi vogliamo arrivare a non avere morti sul lavoro. È certo che laddove avviene ci deve essere certezza della pena, ci deve essere certezza del giudizio, perché ancora troppe persone, oltre alla fatica e al dolore della morte di un proprio caro che perde la vita sul luogo di lavoro, molto spesso c'è tutto il travaglio del giudizio che tarda ad arrivare.
1: Quindi ecco, lei velocemente, perché siamo in chiusura, cosa ne pensa della patente a punti per le imprese?
4: Noi abbiamo fatto un grande lavoro sulla patente a crediti, perché credo che il suo inserimento nell'ordinamento italiano sia un passo importante. È stato un lavoro congiunto fatto anche col Ministero del Lavoro e una prima qualificazione delle imprese che ha permesso di escludere quelle aziende che non avevano le carte in regola sul tema della salute e della sicurezza. Ora la sfida è rendere e ampliare ad altri settori la patente a crediti, perché riteniamo che sia uno strumento valido che sta dando dei risultati importanti.
1: E io ringrazio su questo Mattia Pirulli, segretario confederale della FELSA CISL. E Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, torna domani. Ringrazio la parte tecnica Gianluca Liberati, redazione Cristina Saccol, e da Gelsomina Testa buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantieri Italia, lunedì 12 ottobre. Allora parliamo di temi sindacali, ma di temi che riguardano veramente tutti noi. Abbiamo avuto ospite Daniela Fumarola, con cui abbiamo chiuso la settimana, e adesso apriamo con un'altra grande sindacalista, Rita Longobardi, segretario generale della UIL Funzione Pubblica. Buon pomeriggio, segretaria, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio a lei e a tutti voi, grazie.
1: Allora partiamo da qui. Il Parlamento europeo lancia un allarme molto chiaro sia sulla carenza di personale che sulle condizioni di lavoro in ambito sanitario. Io l'ho intervistata più volte nella scorsa edizione e lei ha sempre sostenuto che senza personale non può esserci una sanità davvero capace di garantire il diritto alla salute. Che cosa ci dice oggi questo richiamo dell'Europa?
2: Sì, oggi ci dice intanto che le questioni che noi avevamo posto erano giuste. La crisi del personale è una crisi della cura. Questo vuol dire che il Parlamento europeo ha messo nero su bianco una questione fondamentale. La carenza di personale sanitario non è solo un fatto organizzativo e non è solo un fatto occupazionale, ma riguarda soprattutto la sicurezza delle cure e la sicurezza di chi lavora. Lavorare sotto organico significa fondamentalmente lavorare con burnout, significa lavorare dedicando meno tempo alla cura, significa anche rischiare più spesso, insomma, l'errore. E quindi per noi, ecco, è importante che si capisca in maniera profonda che la questione occupazionale non è una questione legata appunto solo al dover appunto assumere più personale, ma
1: certo,
2: significa condizioni di lavoro migliore, significa una cura migliore, una cura di qualità. E quindi dobbiamo cambiare prospettiva e dobbiamo cominciare a pensare che il personale sanitario non è un costo da comprimere, ma è un investimento necessario per garantire il diritto alla salute. E questo vale anche quando parliamo di innovazione e di intelligenza artificiale. La tecnologia sicuramente ci aiuta, potrà aiutarci, potrà alleggerire il lavoro burocratico, le attività ripetitive, anche quelle un po' di concetto, ma questo non vuol dire che possiamo fare a meno di personale. La sanità del futuro avrà sicuramente bisogno di tecnologia, ma avrà soprattutto bisogno di persone, di competenze, di professionisti valorizzati, perché senza chi cura, senza chi assiste, senza chi previene e organizza i servizi, il diritto alla salute rimane soltanto scritto sulla carta e quindi verba volant, come si dice.
1: Certo, è scritta manent. Allora io le devo dire che queste sue parole importanti, che aveva anche, diciamo, questa sua tesi l'aveva già spiegata nelle nostre interviste precedenti, hanno fatto molta breccia tra i nostri ascoltatori, anche tra i lavoratori della sanità, perché ci hanno scritto veramente in tanti. Quando lei dice la sanità del futuro avrà certamente bisogno di più tecnologia, ma avrà bisogno soprattutto di più persone, più competenze, più professionisti valorizzati, perché senza chi cura, assiste, previene, organizza i servizi, il diritto alla salute rimane solo sulla carta, beh, siamo tutti davvero d'accordo con lei dalla prima all'ultima frase. Andiamo avanti. La nuova UIL Funzione Pubblica ha ampliato anche la propria rappresentanza alle funzioni centrali e ai settori importanti. Io penso, segretaria Longobardi, a quello dei Vigili del Fuoco, che hanno scioperato proprio un mese fa, il 12 settembre, con adesioni peraltro molto alte. Quali sono le richieste più urgenti che lavoratrici e lavoratori portate al tavolo del rinnovo contrattuale?
2: Noi ovviamente come funzione pubblica, grazie a questa fusione, a questa nuova realtà, comprendiamo tanti settori che prima non avevamo, e quindi i Vigili del Fuoco sono uno di questi. I Vigili del Fuoco, un po' come anche il personale sanitario, sono stati considerati degli eroi, no? Come gli angeli,
1: sì,
2: del Covid, degli,
1: sì,
2: eroi, penso all'11 settembre, che insomma,
1: sì,
2: di pochi,
1: sì,
2: giorni,
1: sì,
2: fa. Penso alle grandi disastri, alle alluvioni, ai terremoti, i Vigili del Fuoco vengono subito, no? Vengono pensati.
1: I nostri salvatori, certo.
2: I nostri salvatori, i nostri eroi. Poi però, nel momento in cui si deve decidere, nel momento in cui dobbiamo andare a riconoscere valore e significato a queste parole, è arrivare anche qui ancora una volta sulla carta. Quindi lo sciopero significa più diritti, significa il riconoscimento della specificità del lavoro dei Vigili del Fuoco, che devono trovare non solo sul piano economico, ma anche professionale, un riconoscimento. Parliamo di responsabilità, di competenze, di rischi e di professionalità. qualità che devono essere valorizzati. Io voglio dire solo una cosa: i vigili del fuoco si espongono ogni giorno alla morte, a dei
1: rischi.
2: Con un acco, e stanno con un livello di adrenalina molto alto. Non è un caso che per loro, per esempio, il rischio di infarto è molto presente, proprio perché questa esposizione anche fisica a questi stress così forti. Penso anche a tutte le situazioni di forte stress e di forte rischio che si traduce poi in un lavoro gravoso che non è ancora riconosciuto, per esempio. Ecco, i vigili del fuoco hanno quindi, con questo sciopero, che tra l'altro ha dato anche degli esiti molto positivi, abbiamo registrato adesioni fino al 100% in alcuni casi, ecco, io penso che sia arrivato un messaggio molto chiaro, che la politica deve, non può non ascoltare, non può non trasformarla in scelte, in risorse, in impegni concreti. È per questo che anche come WLFP oggi chiediamo di poter, come dire, portare queste richieste ai tavoli istituzionali sia con serietà e determinazione, ma soprattutto con quell'impegno che un sindacato serio non può non portare avanti a chi garantisce ogni giorno quel soccorso pubblico, che non può assicurarlo e che non può essere riconosciuto appunto soltanto a parole. Quindi noi pensiamo che, ecco, questo sciopero sia stato un segnale molto forte, abbiamo vissuto momenti in cui con senso di responsabilità abbiamo accettato ancora, abbiamo accettato ritardi, abbiamo atteso tempi migliori, credo che sia arrivato però il momento, visto anche la società così fragile e fragilizzata in cui viviamo, dove questi eventi, gli eventi in cui i vigili del fuoco, come del resto anche la sanità per quanto riguarda una società che invecchia, noi non possiamo pensare di trascurare chi lavora in questi importanti settori, una società come quella che si sta definendo e si è definita negli ultimi anni.
1: Allora, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi torniamo a parlare, stiamo parlando veramente di temi importantissimi, ci scrivono anche i Vigili del Fuoco, segretaria Rita Longobardi, quindi ha toccato davvero i punti nodali, no, di questa vicenda, anche parlando dell'adesione molto alta dello sciopero che c'è stato il 12 settembre. Noi ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo con la segretaria generale della UIL Funzione Pubblica, Rita Longobardi. Musica.

0: Bentornati a Cantiere Italia e bentornata la nostra graditissima ospite di oggi, Rita Longobardi, segretaria generale della UIL Funzione Pubblica. Allora, segretaria, nel 2026 avete sottoscritto i rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità pubblica, delle funzioni centrali e delle funzioni locali. Avete sottoscritto questo contratto per il triennio che va dal 2025 al 2027. E dunque le chiedo: è un buon momento nelle relazioni tra organizzazioni sindacali e governo? Rita Longobardi.
1: Allora, intanto voglio dire che l'intervista che feci, una delle ultime interviste, ci ha portato bene, perché ecco. Se si ricorda, noi parlavamo
0: sì,
1: di anticipo delle risorse.
0: Ma le devo dire una cosa, sì. Ma non solo ha portato bene, ma io sono stata fermata, guardi, a Teulada, quando vado nel weekend sì. In diretta uno mattino in famiglia, non so quante persone che lavorano in questo settore mi hanno fermato e mi hanno detto: abbiamo sentito Rita Longobardi, ecco perché lei deve tornare spesso a trovarci, me lo prometta. Prego.
1: Assolutamente. No, ecco, se si ricorda, noi parlavamo di una richiesta specifica, sì. Che era quello di anticipare le risorse, dal momento che la legge di bilancio le aveva già stanziate le risorse per i contratti 25-27 e addirittura 28-30. Abbiamo detto: se ci sono, datecele subito. Ricordo anche che lei su questo aspetto era molto sensibile, sì. E anche condivideva l'impostazione. Ecco, di fronte a questo risultato importante che abbiamo ottenuto, cioè siamo stati ascoltati rispetto a tutti e tre i contratti, dalla sanità pubblica alle funzioni centrali alle funzioni locali, noi abbiamo firmato un contratto per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, non un anno, due anni dopo la scadenza, ma in vigenza. Cioè, noi abbiamo firmato nel 2026 un contratto 25-27 che generalmente sia in condizioni di normalità, perché questa era la norma, si sarebbe firmato nel 28 o nel 29. Per noi il tempo è salario, l'abbiamo detto sempre, e andare a riconoscere stipendi, aumenti contrattuali un anno o due dopo la scadenza significa anche che quegli aumenti vengono erosi anche dall'inflazione che nel frattempo è arrivata anche negli anni successivi. Quindi per noi è stato un atto di ascolto e lo prendiamo come prendiamo da sindacato laico, apartitico, libero, però anche molto pragmatico, entrando nel merito della questione, non possiamo non riconoscere che hanno ascoltato la nostra proposta ed è stata tradotta in un atto conclusivo che è stato appunto la firma dei tre contratti. Però noi dobbiamo essere anche molto chiari che quando affrontiamo quindi i temi con i governi, noi non distinguiamo il governo, i governi amici, i governi nemici, i governi di destra o governi di sinistra. Noi entriamo nel merito, questo è fondamentale, perché siamo passati dai scioperi in piazza a riconoscere quando ci siamo visti ricevere risposte adeguate. Ecco, credo che questo è proprio la nostra cifra, il segnale più forte di quello che noi siamo, la nostra coerenza e il nostro modo di porci rispetto al merito delle questioni, non partendo da presupposti o da posizioni politiche ex ante. Quindi per noi è importante adesso che andare avanti, perché ovviamente abbiamo ottenuto dei risultati importanti, abbiamo iniziato un percorso che è quello contrattuale, rimettendo al centro il contratto come strumento di democrazia economica, e quindi dobbiamo ovviamente proseguire su questa strada. Abbiamo ancora altri temi che ovviamente vorremmo discutere con il governo, penso alla sanità privata, penso al decreto PA, penso al decreto merito, insomma non vuol dire che i rapporti col governo o con tutto ciò che fa il governo ci va bene. Abbiamo riconosciuto che rispetto a questo aspetto dei contratti però siamo stati ascoltati, quindi non parlerei di un buon momento delle relazioni, ma di un successo, se vogliamo, delle nostre, sì, proposte che abbiamo portato a casa e che ovviamente rivendichiamo come nostre, perché l'anticipo delle risorse contrattuali è stato il nostro punto importante di rivendicazione.
0: Allora, grazie di cuore a Rita Longobardi, davvero grazie Will Funzione Pubblica, segretario generale, di essere stata con noi. Io l'aspetto prestissimo in studio qui a Saxa Rubra, davvero grazie segretario, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie all'ottima regia di Roberta Di Casimiro, al coordinamento tecnico di Tommaso Margiotta. Noi ci risentiamo domani sulle frequenze di Rai Radio 1, ormai lo sapete, dal lunedì al venerdì alle 17:40 con Cantiere Italia, e se vi va l'intervista a Rita Longobardi, appena andata in onda è riascoltabile, scaricabile tra virgolette, sulla piattaforma Rai Play Sound. Buona serata, un saluto affettuoso da Monica Setta. I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Pool Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Studio Valerio Penna, in apertura un'ultima ora di cronaca. Un neonato è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A scoprirlo una donna richiamata dai vagiti del piccolo che aveva ancora la placenta. Il bambino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Il ricovero del Papa Leone XIV si recherà nella mattinata di domani al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione di un nodulo polmonare. Tutto pronto al decimo piano dell'ospedale, dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici per le degenze. Guerra in Ucraina, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Nel paese nuovi attacchi russi. Mosca denuncia raid a Belgorod. Alta tensione anche con la NATO. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
4: Sì, dal forum per la sicurezza di Varsavia Zelensky lancia l'allarme. Il presidente Trump aveva dichiarato che ci sarebbe stata una tregua energetica tra Ucraina e Russia. Noi non abbiamo attaccato, invece la Russia ha colpito le nostre infrastrutture per l'energia. Siamo pronti a difenderci. Il leader ucraino. Resta sulla carta il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev annunciato dal presidente americano. È netta la denuncia di Zelensky nelle scorse ore, incalzato da Trump che chiede un cambio al vertice a Kiev. Avvertimenti anche dal comandante delle forze NATO in Europa. La NATO non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, afferma Grinkevich. Mosca non tradisce la linea che porta avanti da mesi. Nessuna tregua, solo una pace duratura, ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia punta il dito contro l'Europa, accusa Bruxelles di essere parte attiva del conflitto. Interviene anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Zelensky non si è meritato una tregua. Mosca non si farà ingannare, ha detto.
3: Approvato dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con quasi 1600 nomi tra persone e aziende. È il più grande elenco di misure restrittive deliberato dall'Unione dall'inizio della guerra. Dal palco di Asso Lombarda, la premier Meloni ha sottolineato la crescita italiana nel 2026 all'1%. Non ci soddisfa, ma significa che ha retto l'onda d'urto. Quindi ha spiegato come il dossier energia sia il più urgente da affrontare, ricordando anche le misure già prese dal governo: 60 miliardi stanziati contro il caro prezzi, il taglio delle accise e l'abolizione del bollo auto. Ma sentiamo le sue parole.
5: Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza. Anche su questo abbiamo lavorato parecchio in questi anni per aumentare la potenza installata con le rinnovabili. Abbiamo rilanciato la produzione nazionale di petrolio e gas. Abbiamo varato la legge che consente di riprendere il cammino del nucleare. Ma rischiamo di non raggiungere comunque lo scopo se parallelamente non c'è su questo fronte un deciso cambio di passo anche in Europa.
3: Torniamo alla cronaca. Nuovi elementi sulla morte di David Rossi, il manager di MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: A una persona presente quando il manager era ancora vivo e non intervenne. Lo ascoltiamo.
7: Non ero un passante, come è stato raccontato per anni in questa vicenda, ma ero un soggetto che ha avuto un ruolo attivo. Compare giusto il tempo per scendere dall'ufficio di Rossi al terzo piano, scendere lì.
3: Ora nello spazio, dove aumenta il rischio di collisioni tra satelliti e detriti. Un nuovo caso riaccende l'attenzione sul problema.
8: Lo spazio intorno alla Terra è sempre più affollato e per questo sempre più pericoloso. L'ultimo incidente, reso noto nelle scorse ore, riguarda Meteor 27, un satellite dell'era sovietica, inattivo da tempo. Un detrito vagante lo ha colpito e lo ha mandato in frantumi, creando così a sua volta un'ulteriore massa di detriti spaziali. Pochi mesi fa era toccato a un vecchio satellite spia americano della Guerra Fredda. A inizio anno un detrito ha danneggiato la navetta di rientro della stazione spaziale cinese. Tre astronauti sono rimasti 10 giorni senza via di fuga. Anche gli Starlink di SpaceX in un anno hanno fatto più di 40 manovre per schivare ostacoli. Decine di migliaia di oggetti tra satelliti, pezzi di razzi e frammenti girano ormai intorno alla Terra a velocità supersonica. Quelli più vicini compiono un giro completo del pianeta in appena un'ora e mezza. Uno spazio che assomiglia sempre di più alla Terra e rischia di diventare più trafficato delle strade delle nostre città. Federico Mello, GR1.
3: È tutto, spazio ora all'informazione regionale.
0: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: TGR, giornale radio del Lazio.
10: Operaio precipita dal tetto di un capannone e muore dopo un volo di 8 metri. Aveva 57 anni. La tragedia nella zona industriale di Fiano Romano. Indagano i carabinieri. Il ricovero del Papa al Gemelli domani in tarda mattinata. Oggi fitta agenda di udienze e nessun impegno nel pomeriggio. Addio a Giorgio Bracardi, cantante, attore e musicista. Aveva 93 anni e era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la rottura del femore. Buon pomeriggio da Danilo Fumiente e benvenuti al giornale radio del Lazio. Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, le porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, un 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
11: Il capannone è deserto. La striscia bianca e rossa dei carabinieri e il dispositivo di sequestro dell'autorità giudiziaria competente di Rieti sono gli unici segnali che qualcosa è successo. Alle 9:30 di questa mattina un operaio è precipitato dal tetto mentre lavorava. La caduta di 8 metri dal lucernario all'interno del capannone non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono stati attivati immediatamente, ma i carabinieri di Fiano Romano e Monterotondo e poi i sanitari non hanno fatto altro che constatare il decesso di Sabatino Biondi, operaio di Roma, classe 1969. I delegati sindacali accorsi non hanno ancora informazioni precise, anche se l'azienda di cui a poco si sarebbe occupata di impianti elettrici. I carabinieri stanno raccogliendo tutte le informazioni, sentendo addetti e proprietari. Nonostante le iniziative meritorie, ieri l'ultima dell'AMIL relativa alla giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, si aggiungono nomi, storie e famiglie a una lista senza fine. Fino ad agosto l'INAIL nel Lazio aveva raccolto dall'inizio dell'anno 61 denunce per infortunio mortale. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
10: Ancora cronaca, maxi rapina stamattina in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. Due uomini con il volto coperto da maschere di Halloween e armati di pistole sono entrati alle poste attraverso un foro creato in una parete posteriore e hanno atteso l'arrivo della direttrice e dei dipendenti. Così li hanno minacciati, si sono fatti aprire le casse, scappando con un bottino di circa 100.000 euro. Nessun ferito sul posto, i carabinieri che indagano. In corso i rilievi tecnico-scientifici. Revocata la giunta comunale di Frosinone da parte del sindaco Riccardo Mastrangeli, una decisione presa per favorire la ricomposizione del centrodestra e arrivare ad un nuovo assetto condiviso della maggioranza, coinvolgendo anche i partiti oggi fuori dall'esecutivo. Fra le priorità indicate dal primo cittadino, completare la consiliatura, concludere entro dicembre 2026 i lavori finanziati dal PNRR e salvaguardare i fondi europei destinati alla città. E ora il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone che è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Il nodulo è stato riscontrato durante i controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti. Fuori dal Policlinico sono già tanti i giornalisti già attivi da questa mattina per raccontare l'imminente degenza del pontefice. Si avverte anche la presenza discreta dello staff vaticano al decimo piano, dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici per le degenze. Gli accessi sono già interdetti. E ora per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
12: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Appia. In carreggiata interna si rallenta tra Cassia e Salaria e più avanti tra Centrale del Latte e Tiburtina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, in Via del Foro Italico in direzione della Salaria, sulla Pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano. Traffico intenso anche in Via Cilicia in direzione di San Giovanni, in via Anastasio II in direzione di via Aurelia. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
10: Ed è morto all'età di 93 anni il musicista, cantante, attore e comico Giorgio Bracardi, pianista e compositore, che partecipò al Festival di Sanremo come autore. Divenne però molto popolare a partire da Alto Gradimento, la trasmissione radio che aveva ideato con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Il celebre uccellaccio del Niguaragua Scarpantibus era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Fiano Romano, dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Sempre a Fiano Romano sarà aperta da domani la camera ardente. Ed è tutto per questa edizione, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Serena Mancarella, da Daniele Fumietto che ha condotto Scusa.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
13: Cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 18:10 minuti. Vediamo insieme la situazione. Al momento il traffico è molto intenso sulla nostra rete viaria, in particolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si sono formati 7 chilometri di coda per un veicolo fermo, esattamente nel tratto compreso tra

0: tra Firenze, Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Milano-Brescia. Troviamo 2 chilometri di coda per un incidente tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Code per un veicolo fermo sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia, e code per un veicolo fermo sulla 7 Milano-Genova tra la 10 e la 12 in direzione di Milano. Sulla stessa 12 code per un veicolo fermo tra la 7 Genova Est in direzione di Livorno. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo rallentamenti per lavori tra Bologna Borgo Panigale e Ramo Casalecchio nelle due direzioni, 2 chilometri di coda sempre per cantieri tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona e tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest in direzione sempre di Ancona. In autosole code per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta verso Bologna, mentre a Roma sulla diramazione Roma Nord c'è stato un incidente allo svincolo per Castelnuovo di Porto in uscita per chi proviene dal raccordo anulare. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Il rosso e il nero.
5: E questa sera tra Luxuria e Storace sarà breve ma intensa.
6: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome. Passo del capitano. Pam pam pam pam. Rosso rosso nero nero. Rosso rosso nero nero.
7: Sarà ancora più intensa la serata che trascorreranno Giorgia Cardinaletti, conduttrice del TG1, e il redattore del Messaggero Francesco Beghis, figlio di tanto padre.
8: Auguri, auguri, auguri, auguri.
7: La coppia più bella del mondo. Beh, sono belli tutti e due.
8: Eh sì, peccato però, intanto ci presentiamo. Sono Vladimir Luxuria.
7: Io sono Francesco Storace.
8: Saremo insieme oggi poco, perché poi incombe la partita, una cosa veloce. Peccato rovinare questa allegria per le feste, la festa di matrimonio, perché vogliamo ricordare anche un grande che proprio ha cominciato qui su Rai Radio 1.
9: Perché non sei venuta? Perché non sei venuta? Le dica io perché non
8: ti è venuta. Oh, tutte le volte viene da ridere, no, quando lo sento.
7: Franco
8: davvero.
7: Bragardi,
8: Giorgio Bracardi, Giorgio Bragardi, 93 anni, proprio creato da Arbore Boncompagni, proprio
7: no,
8: ha fatti tantissimi dei personaggi. Ma bando alle ciance, perché il tempo oggi corre. Cominciamo subito con l'editoriale nero allarmistico, dico subito, quindi tranquilli, poi vi ci penso.
7: Invece poi
8: io,
7: arriva la camomilla di Luxuria. Allora, scrive Simone Di Meo sul Libero di oggi. Allarme.
8: Dove l'ha scritto?
7: Sul Libero.
8: Ah, sul Libero.
7: È un quotidiano, dovresti leggere di più. Allarme dei servizi segreti sul Tribunale Islamico di Padova sottolinea che la Camera Arbitrale è considerata un unicum in Europa, con il rischio di diventare un nuovo centro di potere. Che sta facendo? La Sharia sarebbe cercando.
8: La Sharia.
7: Stai zitta. Sarebbe cercando spazio nella giustizia privata italiana. attraverso un'associazione padovana con uno statuto, un regolamento e arbitri incaricati di pronunciarsi secondo il diritto islamico.
8: Non è così.
7: In Francia e Spagna esistono organismi di conciliazione o mediazione islamica, ma sono più limitati, legati a specifiche comunità o a funzioni di mediazione. A Padova invece si configura un arbitrato rituale che può produrre decisioni vincolanti, potenzialmente su un bacino molto più ampio. In Italia si parla di 3 milioni di persone, stavo dicendo di cristiani, poi li avrei offesi. Il rischio principale evidenziato non è tanto quello formale e legale, perché comunque va rispettato l'ordine pubblico italiano, ma quello di pressione sociale e comunitaria. Una famiglia potrebbe essere costretta a rivolgersi a questo organismo piuttosto che al giudice ordinario, creando di fatto un circuito parallelo. Mia bella rossa,
8: col mio editoriale rosso. Allora, sulla nascita di quello che impropriamente viene definito Tribunale della Sharia, come avete sentito adesso da Storace, è stata intanto aperta un'inchiesta e vedremo quale sarà l'esito. Nel frattempo però non risulta nessun atto che abbia fatto emergere illegalità tali da determinarne la chiusura.
7: E voi cominciate.
8: Usiamo i termini giusti, ricordiamo, il 3 marzo un 36enne padovano, Omar Vanin, un avvocato, dunque uno che la legge l'ha studiata e la conosce.
7: Questa io me la scrivo, perché tutte le volte che parlo di avvocati tu li attacchi.
8: Non è vero. Non mi mettere contro gli avvocati, non si sa mai. Ha fondato una camera islamica arbitraria italiana che svolge appunto attività di arbitrato. Diciamo cos'è l'arbitrato.
7: Sì, cacciano male.
8: L'arbitro non è l'arbitro della partita che viene dopo. L'arbitrato è uno strumento riconosciuto dal nostro ordinamento giudiziario che permette la risoluzione al alternativa di controversie, soprattutto in ambito commerciale e patrimoniale, per cui le parti affidano la soluzione di una lite civile o economica a uno o più soggetti privati, chiamati appunto arbitri, anziché al giudice dello Stato italiano, con l'obiettivo anche di alleggerire questi tribunali italiani che sono oberati di lavoro, con processi lunghi e costosi, aspetti ignorati da questo governo. L'arbitrato, sentite bene, deve sempre e comunque sottostare alla legge italiana.
7: Ma quando mai?
8: Come ha già dichiarato il suo fondatore. Ma sapete cos'è? Ogni pretesto è utile per gridare al lupo, anzi, all'Islam, all'Islam. PS. Esiste anche il Bet Din ebraico, tribunale rabbinico con un giudice rabbinico che si occupa di diritto matrimoniale, conversioni e controversie tra gli ebrei.
7: Due appunti. Primo, gli ebrei hanno la convenzione con lo Stato, la confessione religiosa. Secondo, occhio che questi con te ce l'hanno, quelli come te.
8: Terzo punto lo faccio io, tutti devono sottostare alla legge italiana. Sì, è già arrivato il tempo del podio rosso, ma io mi sento così, non so, ci sono così. Al terzo posto, gli scavi di Ercolano, ci dovresti andare.
7: Ci sono
8: così
7: andato,
8: al confronto dei reperti ti senti più giovane. Che ho rivisitato sabato. Una civiltà romana avanzata e ricca.
7: Avevi nostalgia di me.
8: Travolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.
7: Eruzione.
8: Eruzione. Ville, affreschi, botteghe, ori, statue e gli scheletri perfettamente conservati di chi cercava la salvezza via mare. Bellissima, andate. Al secondo posto, all'aspra contesa tra Matteo Salvini e Antonio Tajani sul candidato sindaco di Milano. E c'è uno che vuole Silvia Sardone e c'è l'altro che vuole Matteo Perego di Cremnago. Bravi, litigate!
7: Come il campo largo.
8: Al primo posto.

0: segreti da sventare.
1: E poi stasera c'è una puntata speciale.
0: Su Vannacci. Poi al primo posto a Papa Leone per il coraggio e l'umanità di fronte al mondo per la sua malattia.
1: Permettimi di unirmi anche a questo tuo primo podio, credo che domani. Non si chiama tweet, si chiama così. Il mio pensiero stupendo va a Pete Hegseth, lo conosci?
0: Dai, muoviti.
1: Del Pentagono. Guarda che stiamo bene con i tempi. Non lo so. Mi vuole mettere l'ansia, capito?
0: Certo, l'ansia.
1: Mamma mia.
0: L'ansia.
1: Oh. Pete Hegseth, capo del Pentagono. Insomma, quello che ha detto che nelle forze armate non vuole trans, ciccioni, barbuti e tipo smidollati, ma solo guerrieri.
0: Ma è ovvio.
1: Quanto educativo per gli adolescenti americani poter assistere alla fucilazione del killer di Fort Hood in diretta streaming?
0: No. Allora, vizi e virtù. La virtù è voler vincere a tutti i costi. Il vizio è la lite continua tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi nel campo largo.
1: Quindi abbiamo fatto ognuno le liti sue qua.
0: Certo, abbiamo fatto.
1: Matteo Salvini, Antonio D'Aia, Giuseppe Conte e Matteo Renzi.
0: Ma dopo che c'è? Dopo
1: no, io voglio salutare Selvaggio Lucarelli, che ho già fatto un post per andare contro di me. Ha detto vai pure a fare i programmi con Storace. Grazie, perché hai pubblicizzato il programma.
0: È transofoba.
1: No, è forse è,
0: però mi dispiace Selvaggio Lucarelli che deve fare così, ma che abbiamo fatto di male?
1: Niente. Allora, oggi abbiamo,
0: forse ci vuole ballando sotto le sele?
1: Potremmo essere una coppia perfetta.
0: Che ballo facciamo.
1: Allora, grazie, mi suggerivano qualcosa dalla regia ma ho preferito non raccogliere.
0: Non ho capito.
1: Mentre io voglio ricordare una donna straordinaria, è stata a Sanremo e poi non solo cantante, ma poi a un certo punto si è occupata di cucina e ha scritto un libro da un titolo molto divertente che si chiama Siamo nati per soffriggere.
0: Io oggi ho perso meno 16 kg, il record.
1: Sì, però voglio ricordare che sono arrivate delle sfogliatelle oggi portate gentilmente in redazione, ce ne siamo fatte fuori tutte e due, quindi
0: 250 calorie.
1: 250. Però se fai sesso stasera, come
0: no, figura, avevi la vita, ormai la vita.
1: Ah, vabbè, niente, allora niente. Allora vogliamo ricordare appunto Vilma De Angelis, ricordiamo questo grande successo che fu portato a Sanremo nel 1959, molti lo ricordano anche nel duetto a Canzonissima con Mina, e si chiama Nessuno. Grazie, nessuno, e a domani.
0: Buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
2: Lei è il dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
3: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
4: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
5: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
6: Chi ci pensa a fermarsi?
4: Una serie di Michele Placido.
7: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
4: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
8: Zona Cesarini.
9: 18:25 minuti, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Stefano Catini e Francesco Paradisi alla parte tecnica e poi Tony Tisi in redazione. Un lunedì come d'abitudine dedicato alla Serie A di calcio, due in questo caso i posticipi del sesto turno alle 18:30 Atalanta Venezia e poi alle 20:00

0: 20:45 Torino Udinese, si gioca anche in Inghilterra in Premier League alle 21 Coventry Newcastle, e nella Liga Spagnola sempre alle 21 è in programma Levante Siviglia. Ma noi pensiamo alla Serie A, pensiamo agli affari di casa nostra, e quindi andiamo a Bergamo, dove per Atalanta Venezia ci sono Manuel Codignoni e Francesco Perugini.
1: Il posticipo del campionato di Serie A.
2: Giovanna Sarena, buonasera cari amici radioascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, e benvenuti alla penultima partita di questa sesta giornata del campionato di Serie A. Di fronte Atalanta e Venezia, due squadre che non stanno benissimo, due squadre che, se facciamo il conto delle 10 partite disputate fino a questo momento, 5 a testa, 5 l'Atalanta e 5 il Venezia, hanno portato a casa ben 8 sconfitte. Le uniche partite vittoriose sono quelle dell'Atalanta, che aveva iniziato bene la stagione con 2 successi consecutivi, poi a brivio spesso con 3 KO di fila. È andata peggio al Venezia, che fino a questo momento ha 0 punti in classifica, con neanche un pareggio e neanche una vittoria, solamente sconfitte, e che vuole dunque invertire più che mai la tendenza quest'oggi sul campo della Dea. Squadre che entrano in campo in questo momento sulle note degli Apollo 440, Stop the Rock, e come d'abitudine, Come d'abitude, che poi sarebbe il titolo originale della canzone My Way, titolo francese, ma la canzone è stata portata al successo da Frank Sinatra. Vi andiamo a leggere le formazioni, ovvero sia i 22 titolari che daranno il via a questa sfida. Iniziamo dall'Atalanta con Maurizio Sarri, che cambia modulo, passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Carnesecchi in porta, in difesa a 4 Bellanova, Scalvini, Christensen e Zappacosta. In mediana Franchessy e Ederson, il capitano. Sulla tre quarti De Ketelaere, Elmas e Rowe a supporto dell'unica punta, che a sorpresa non sarà Gianluca Scamacca bensì Nicola Krstović. Solido 3-5-2 invece per il Venezia di Giovanni Stroppa, che si gioca tantissimo questa sera. Stankovic in porta, Al Hall, Juan Jesus e Mattias Moreno in difesa. Al centrocampo Eno, Kike Perez, Zom, Toma Basic e Correia. D'attacco Acor Adams e Jonathan Yeboah. A dirigere la sfida il signor Tremolata della sezione di Monza, Guardalini, Regattieri e Giuggioli. Quarto uomo Airoldi, VAR e Avar, Meraviglia e Piccinini. È una serata perfetta per giocare a calcio, la temperatura intorno ai 20 gradi, forse qualcosa di meno. Il cielo è coperto, ma le luci dello stadio unitamente al tramonto disegnano delle nubi con delle lievi tonalità tra il rosa e il viola, e noi sulle note del Lino della Lega e soprattutto sulle note dell'entusiasmo dei tifosi della curva feudo del tifo della Dea alla nostra sinistra, diamo in radiocronaca il benvenuto, grazie anche alla collaborazione tecnica di Vincenzo Carbutti che ci manda in onda, a Francesco Perugini, al suo debutto assoluto in assoluto su Rai Radio 1. Innanzitutto ben arrivato e in bocca al lupo, che partita ci possiamo aspettare secondo te?
3: Grazie Manuel, buonasera ai nostri radioascoltatori. Una partita di grande nervosismo, perché davvero non si può sbagliare. L'Atalanta si è fermata in quel recupero incredibile con la rimonta subita dalla Roma, e da allora ha perso le successive due partite con il Cagliari e con la Juve. Il Venezia ha dimostrato di avere idee, avere gioco, ma ha sbagliato davvero troppo finora in difesa. 13 gol subiti, un trend da invertire sicuramente al più presto per Giovanni Stroppa, che ha avuto la fiducia dai suoi azionisti prima della sosta, ma la fiducia è sempre a tempo.
2: Soprattutto se i punti in classifica sono 0 e le giornate aumentano, siamo a 5 e insomma quest'oggi è la sesta giornata. Partita dunque importante per entrambe le compagini, che adesso sono impegnate nei preliminari di rito. Divisa tradizionale per quello che riguarda l'Atalanta, con strisce verticali nero-blu, calzoncini e calzettoni neri. Divisa la trasferta, come al solito, sempre molto bella ed elegante per quello che riguarda il Venezia, ovvero sia divisa bianca con maniche verdi da una parte e arancio dall'altra, e richiami e numerazione tra il blu scuro e il nero. I due capitani adesso, ovvero sia Yeboah e Ederson, vanno al consueto palla o campo, che è qualcosa che va ad accomunare il calcio di alto livello con il calcio di quartiere, come si giocava da ragazzini, quando appunto si tirava la monetina palla o campo per decidere dove attaccare e chi invece andrà a battere il calcio d'inizio. I giocatori che si stringono tra di loro in un abbraccio per cercare di andare ad avere la concentrazione concentrazione massima per una sfida delicata, una sfida come detto all'insegna del nervosismo. Diversi sono gli assenti da una parte e dall'altra. L'Atalanta ha recuperato Raspadori all'ultimo momento, ma partirà dalla panchina, ma deve ancora fare a meno di Hien, Kossounou, Sulemana e del terzo portiere Pompei. Per quello che riguarda il Venezia, che è stato letteralmente falcidiato dagli infortuni nella prima parte di questo campionato, prima di questa maxi pausa, ci sono dei recuperi importanti, tra cui Basic e Scintiena, anche lui parte dalla panchina, ma mancano ancora Busio, giocatore molto importante, Bella Kociap, Sverco, Adorante, il bomber della B, Mazzocchi e Franic. Le quadre si vanno a schierare con l'Atalanta, che in questa prima frazione di gioco attaccherà dalla destra verso la sinistra. Rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione, c'è una ottima cornice di pubblico, nonostante si tratti di una partita, del lunedì, in una giornata lavorativa. Non c'è il tutto esaurito, ma quasi. Il calcio d'inizio verrà battuto dal Venezia. Francesco, c'è proprio l'atmosfera delle grandi occasioni, possiamo dirlo, no? Lo sentiamo anche dal tifo dei tifosi.
3: Facciamo sentire il tifo dell'Atalanta, che davvero vuole spingere la sua squadra a ritrovare il gioco. L'ha detto anche Sarri, un po' chiamato alla responsabilità dei suoi giocatori e anche un po' al tifo dei suoi tifosi. Basta alibi, non ci sono più scuse. Ora l'Atalanta deve dimostrare di essere una squadra di Maurizio Sarri, deve mostrare gioco, deve mostrare cattiveria offensiva.
2: Se sarà così, perché la partita è iniziata da pochissimi secondi con il Venezia che prova a muovere subito il pallone in avanti. Lo gestisce adesso Zom, il metronomo, che lo sposta poi nella zona di Al-Hall, che prolunga in avanti a cercare Henault. Lo scambio tra i giocatori della Venezia con il tentativo di far correre Yeboah. Attenzione, Yeboah, lato corto dell'area di rigore, subito Venezia in avanti, il traversone sul secondo palo, il colpo di testa a liberare da parte di Bellanova, che pulisce la propria area di rigore. Poi Zappacosta alza un pallonetto morbido a cercare di servire la corsa di Krestovic. Si lotta a centro campo con Kessié che perde palla, ancora Yeboah che sulla tre quarti indemoniato agisce, va a servire sulla corsa Correia, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra praticamente sotto la nostra postazione, il traversone con il destro, il colpo di testa ad alzare la palla da parte di Ederson, che allontana leggermente il pallone dalla propria area di rigore. Poi Zappacosta prova a far carambolare la palla sulle terga del giocatore del Venezia che lo contrava, ma la sfera viene recuperata ancora dai Lagunari con il pallone fuori aria che viene gestito da Basic, che prova a spostarlo. Basic, la conclusione dopo la triangolazione con Correia, la palla che si spegne con Acor Adams, anzi la palla che si spegne docile tra le braccia di Carne Secchi. Si gioca da 1 minuto e 15 secondi, il risultato 0-0 tra Atalanta e Venezia, ma un Venezia con un inizio sprint.
3: Avevamo chiesto coraggio alle due squadre, il Venezia lo mostra subito, tanta voglia di pressare con Yeboah scatenato a recuperare il pallone e a pressare tutti i difensori dell'Atalanta. Prima occasione, attenzione Atalanta.
2: E adesso l'Atalanta gestisce il pallone con Marco Carnesecchi, il portiere che si è già dovuto sporcare i guantoni per una conclusione invero tutt'altro che irresistibile da parte di Basic. La palla danza a centrocampo, la recupera il capitano dell'Atalanta Ederson, che poi la sposta nella zona di Zappacosta. Esperienza di Zappacosta che temporeggia, si avvicina al piccolo trotto della linea mediana, la supera, poi torna nuovamente indietro a servire lo stesso Ederson, che appoggia la sfera in avanti nella zona, in questo caso di Rowe, che cerca di farsi spazio a sinistra. Rowe entra in area, poi azzarda un tiro cross, la palla si spegne sul fondo, vediamo se c'è stata deviazione, è così, e dunque primo calcio d'angolo della partita lo batte l'Atalanta. La bandierina è quella di sinistra, ovvero sia praticamente la più lontana rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione, la porta è quella alla nostra destra. La corsa di Rowe, che ha cercato subito la profondità, contrato da Al-Hall, se ho visto bene, ha cercato di mettere in mezzo un pallone, la palla che si è spenta sul fondo, e adesso ci sarà la battuta di questo corner con il destro, la traiettoria a rientrare rispetto ai pali difesi da Stankovic. Morbido il traversone, libera la difesa del Venezia, la sfera viene recuperata poi da Kessié, che fuori area va a scambiare nuovamente con lo stesso Rowe, che con il destro rimette la palla in mezzo, il colpo di testa a liberare in questo caso di Eno, la palla continua a danzare sulla tre quarti, Zappacosta di testa prova a rimetterla in avanti e Mattias Moreno libera spazzandola via un po' alla viva il parroco, ma in maniera efficace perché era pieno di uomini dell'Atalanta pronti ad andare ad attaccare. Si gioca da 2 minuti e 50, sempre 0-0 tra Atalanta e Venezia, ma i ritmi sono decisamente alti. Palla adesso restituita all'indietro, in questo caso dall'Atalanta con Bellanova, cerchio di centrocampo, il servizio per Kessié, l'ex Milan va a scambiare all'indietro con Scalvini, l'appoggio poi per Zappacosta che riceve il pallone di ritorno da De Ketelaere, che va al duetto ancora di prima con lo stesso Zappacosta, che serve Scalvini, linea centrale del campo, cerchio di centrocampo, la palla spazzata dall'altra parte a destra in diagonale per Bellanova, che cerca la combinazione volta a mettere in movimento Elmas, che però viene fermato dalla buona lettura difensiva da parte di Mattias Moreno. Sbaglia però in fase di disimpegno il Venezia, la palla viene recuperata da Krestovic, l'ex Lecce si gira, prova a servire De Ketelaere, la palla dopo un rimpallo finisce sui piedi di Kessié in aria, il pallonetto morbido e il vantaggio dell'Atalanta. Frank Kessié, proprio lui, si gioca da 3 minuti e 40, Atalanta 1 Venezia 0. Recupera il pallone Krestovic, il dai e vai con Kessié, pallonetto delizioso a scavalcare Stankovic in uscita. Atalanta 1 Venezia 0, tutto da manuale. Francesco Perugini.
3: Sì, grandissima azione, scambio nello stretto, bellissimo il cucchiaio di Kessié, che è uno delle grandi scommesse del mercato dell'Atalanta. Ha detto no alla Juve, alla Roma, per tornare qui a Bergamo. Aveva bisogno di minuti, aveva bisogno di mettere energia nei muscoli. L'ha trovato un po' con l'Atalanta, un po' nelle ultime partite con la Costa d'Avorio, con il Ghana e con la Somalia. Con il Ghana aveva anche segnato un gol su rigore, questa volta è arrivato un gol su azione, è bellissimo.
2: Il tocco sotto da manuale, delizioso da parte del giocatore che è cresciuto tanto all'Atalanta prima di spiccare il volo verso altri lidi, figlio il prodigo che è andato subito a ripagare la fiducia che la Dea gli ha concesso andando a realizzare questo gol molto importante. E adesso la partita cambia, perché il Venezia aveva iniziato bene, ma come spesso gli è accaduto alla prima discesa è andata a subire gol, e adesso deve nuovamente difendersi perché Krestovic lavora nuovamente bene un pallone lontano dalla propria area di rigore. Lo scambio poi con in questo caso De Ketelaere, che deve rincorrere il pallone, lo perde, la sfera viene recuperata dal Venezia con Basic che cerca lo scambio in diagonale, ma Bellanova capisce tutto, ruba palla, Bellanova limite dell'area di rigore, Bellanova va a scambiare poi il pallone con Elmas che cerca di metterlo in mezzo, il traversone contratto da Mattias Moreno finisce in corner, secondo calcio d'angolo dell'Atalanta, questa volta dalla bandierina di destra. E qui però i due, secondo me, sia Bellanova che soprattutto Elmas, hanno un po' peccato di altruismo, perché lì si poteva anche andare al tiro, secondo me.
3: Sì, la strada per la porta era spalancata, ma che partenza dell'Atalanta, pressing altissimo. Maurizio Sarri deve aver parlato a lungo con i suoi giocatori, almeno quelli che sono rimasti a Bergamo durante questa pausa per le nazionali. I risultati si vedono.
2: Tutto è pronto per la battuta di questo corner, questa volta sarà Elmas, maglia numero 99, che alza entrambe le braccia a chiamare lo schema, osserva il piazzamento dei compagni, anche in questo caso con il destro, ma la traiettoria sarà ad uscire rispetto alla porta difesa da Stankovic, con l'arbitro che è il suo bel da fare per andare a placare gli animi di Rowe e Sagrado e Correia, che stavano discutendo tra di loro. La battuta del corner sul primo palo, il colpo di testa e il raddoppio dell'Atalanta con Krestovic sul primo palo, indisturbato Nicola Krestovic trafigge Stankovic, e questo è un avvio clamoroso da parte della Dea. 1-2 micidiale, si gioca da 7 minuti, Atalanta 2 Venezia 0, e questa da un lato, Francesco Perugini, è la dimostrazione che Maurizio Sarri si è fatto sentire, e lo dicevi bene, ma dall'altro lato che questo Venezia, per quanto propositivo, sbaglia troppo, perché Krestovic è il più pericoloso anche sulla carta dell'Atalanta, era solissimo in area di rigore.
3: Sì, troppi errori da parte della squadra di Stroppa, era solissimo sul primo palo, Krestovic ha girato sul secondo piano con una libertà incredibile, Basic se l'è perso sulla corsa, ma dovevo dire premiata anche la scelta di Sarri, che ha scelto Krestovic un po' a sorpresa al posto di Scamacca, premiato dopo 7 minuti.
2: Eh sì, perché Krestovic era stato anche colui che aveva originato tra l'altro l'azione del primo gol con quel recupero palla, sbaglia ancora il Venezia, intanto confusione la squadra di Giovanni Stroppa. Juan Jesús prova a mettersi una pezza sparando il pallone addosso a Krestovic ad andare a guadagnare una rimessa laterale dalla propria fascia, mentre c'è un problema per Correia che si accascia a terra e potrebbe piovere sul bagnato per il Venezia, perché Correia in questo momento si accascia a terra, potrebbe avere un infortunio muscolare perché non credo che abbia subito un contatto. È pronto ad entrare in campo un altro calciatore, il giocatore con la maglia numero 20, Ricci Sagrado, aveva in un certo senso chiamato Sagrado, ed arriva adesso il cambio. Allora, siamo arrivati all'ottavo minuto del primo tempo, Atalanta 2 Venezia 0, e il Venezia è anche costretto, Francesco Perugini, a spendere subito un cambio con l'ingresso in campo di Sagrado al posto di Correia. Eufemisticamente diciamo non gli sta andando bene.
3: Io parlavi di nuvole rosa prima dell'inizio della partita, sicuramente sul Venezia piove sul bagnato. Adesso questa partenza con due gol subiti, subito un cambio, e attenzione invece, una piccola chicca su Krestovic, è il primo marcatore doppio di questa stagione, fino al gol di Kessié sono stati sei marcatori diversi per l'Atalanta. Krestovic arriva a quota 2 in questa stagione per i bergamaschi,
2: e insomma, anche questa è una statistica interessante che ci fa capire come, ok, si parla spesso di cooperativa del gol, più o meno a sproposito, quando si parla di una squadra che non ha un marcatore unico, però insomma avere un riferimento offensivo importante è un qualcosa di cruciale, e in questo caso rischia di diventare Krestović, anche se in panchina c'è un certo Gianluca Scamacca che è pronto, immagino scalpitante, ad entrare in campo magari nel secondo tempo. Nel frattempo il gioco riprende con la sostituzione dentro Sagrado al posto di Correa, ma è ancora l'Atalanta che attacca dalla sinistra con Zappacosta che appoggia Rowe. Rowe va a puntare l'uomo, si tratta di Basic, palla al centro dell'area di rigore per De Ketelaere che si gira, la conclusione, Stankovic con i pugni respinge la conclusione di prima intenzione da parte di De Ketelaere, ma ancora Atalanta rutilante, lo stesso Bellanova recupera il pallone sul settore di destra, lo va a porgere poi al giocatore con la maglia numero 31 Christensen, che a sua volta si appoggia a De Ketelaere che prova a girarsi, c'è su di lui la chiusura da parte di Somma che lo costringe a retrocedere il pallone all'indietro, poi c'è un fallo in attacco che viene fischiato nuovamente a De Ketelaere, dunque calcio di punizione in favore del Venezia nella propria metà campo. 9 minuti e 15 secondi sul cronometro, Atalanta 2 Venezia 0. L'Atalanta, Francesco, non sembra volersi fermare.
3: No, possiamo dire Maurizio Sarri ha studiato davvero bene in questa pausa per le nazionali, ha visto quanto bene ha fatto De Ketelaere con il Belgio in posizione da centravanti, sicuramente non la posizione che può ricoprire nell'Atalanta, l'hai detto, c'è una concorrenza feroce, ma sicuramente al centro il belga può dare il meglio di sé e lo ha dimostrato anche nell'ultima azione scaldando le mani di Stankovic.
2: Ancora Atalanta che recupera la palla nella propria metà campo con Bellanova che va all'indietro da Scalvini. Scalvini potrebbe appoggiare a Christensen, sceglie invece di ripartire da Carnesecchi, rallenta adesso i ritmi la Dea e fa bene perché è già in vantaggio per 2-0. Le marcature di Chessy dopo 5 minuti e di Krestović sugli sviluppi di un calcio d'angolo al settimo. Il tentativo di filtrante in questo caso da parte di Bellanova viene ben letto da Somma che manda la palla in fallo laterale. Rimessa laterale che verrà battuta ancora dall'Atalanta con Bellanova, sfera all'indietro nella zona di Christensen. Christensen riparte nuovamente da Carnesecchi, completo giallo fosforescente per il portiere dell'Atalanta, uno dei punti di forza della Dea che osserva con calma il piazzamento dei compagni prima di scegliere il lancio lungo a cercare Krestović che va a sfidare in duello Mattias Moreno. Lo vince Krestović questo duello, si porta la palla fuori area, ancora l'ex Lecce che riesce ad andare via di forza, lotta Krestović, cerca addirittura la conclusione da posizione defilata e c'è anche un fischio dell'arbitro che dice che forse la palla era uscita e ci sarà calcio d'angolo, ci sarà calcio d'angolo. Ma insomma Nicola Krestović sembra veramente indemoniato, Francesco, vuole far vedere che il nome dell'Atalanta vuole essere lui,
3: vuole dimostrare che Maurizio Sarri ha avuto ragione a dargli fiducia, lo ha dimostrato con il gol, con questa azione, ma davvero troppo poco Venezia, Moreno troppo debole, troppo morbido, una squadra che ha bisogno, sicuramente demoralizzata dopo il doppio svantaggio, ma davvero ci vuole di più.
2: La battuta del calcio d'angolo da parte di Elmas, spicca di testa Basic, il tiro da fuori così da parte di Zappacosta che ha cercato la porta, non l'ha inquadrata, ma c'è stata nuovamente deviazione, dunque ancora calcio d'angolo, il calcio d'angolo numero 4 in favore dell'Atalanta, è il terzo che viene battuto dalla stessa bandierina, quella di destra, e ancora una volta se ne incarica Elif Elmas, il giocatore ex Napoli, con il destro scodella la palla corta, in questo caso nella zona di Rowe che poi gliela ridà, è uno schema, la palla viene rimessa in mezzo, prova a girarsi all'interno dell'area di rigore Christensen, ne nasce una carambola pazza che poi viene risolta in qualche maniera dal Venezia che libera e prova a servizio per Yeboah, la corsa di Yeboah che va a lottare con ancora Bellanova che gli toglie palla in posizione estemporanea di sinistra, adesso galoppa Yeboah creando superiorità numerica, porge il pallone in avanti nella zona di Rowe che lo addomestica e lo va a scambiare poi con Elmas, riflette l'Atalanta, nel frattempo il Venezia si è andato a riposizionare ma è chiaro che la Dea non ha fretta di forzare la giocata, ancora Rowe in posizione di mezzo sinistro, c'è la sovrapposizione anche di Zappacosta, cerca di andare via a Kike Perez che lo mette giù e ci sarà un calcio di punizione nuovamente in favore di un Atalanta che adesso non vorrei sembrare ingeneroso, Francesco Perugini, ma sta veramente facendo quello che vuole.
3: È difficile decidere se sia tutto merito dell'Atalanta o grande demerito del Venezia che sembra davvero in campo con poche idee, poca voglia, poca grinda. Certo, due gol di svantaggio dopo 7 minuti sono stati un duro colpo per la squadra di Stroppa, ma dalle crisi si esce trovando energie nervose anche nei momenti più difficili
2: e vedremo se queste energie arriveranno saranno nel corso della partita. Intanto c'è da raccontare questo calcio di punizione in favore dell'Atalanta. C'è Rowe sul punto di battuta, siamo all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, ovvero sia fascia di sinistra, porta alla nostra destra, lo sguardo dell'ex Bologna che poi sceglie di andare direttamente in porta. In realtà la conclusione colpisce Scalvini e dopo un ulteriore rimpallo finisce nuovamente sul fondo per quello che sarà il quinto corner della partita, nuovamente in favore dell'Atalanta. Corner che verrà battuta ancora dalla stessa bandierina, ovvero sia quella di destra, e ancora lo stesso Elmas che al piccolo trotto va a prendere il pallone pronto a recapitarlo, come dicono quelli bravi, in the box. Osserva il piazzamento dei compagni dopo aver posizionato con estrema cura il pallone sul punto di battuta, il 99 dell'Atalanta alza il braccio, questa volta va direttamente in area di rigore, il tentativo sotto misura da parte di Christensen, la palla che finisce non lontano dai pali della porta difesa da Stankovic. Insomma, 14esimo minuto nel corso del primo tempo, Atalanta 2 Venezia 0. Venezia che era partito bene, aveva subito cercato di impegnare, ovvero non in maniera particolarmente complessa, Carnesecchi con quella conclusione da fuori area da parte di Basic, ma da lì in poi è stato un monologo della Dea, con Elmas che va ancora in pressione sul portatore di palla, Mattias Moreno andando a guadagnare una rimessa laterale proprio davanti alla panchina di Giovanni Stroppa, che ha dovuto, abbiamo detto ma giova a ricordarlo, già spendere un cambio per l'infortunio occorso a Correia. Al suo posto in campo Ricci Sagrado. Tanti gli infortuni questa stagione per quello che riguarda il Venezia, c'era stato qualche recupero, lo dicevamo in serie di presentazione, ma adesso una nuova tegola. Venezia che cerca di scuotersi con Basic che va allo scambio proprio con il nuovo entrato, Sagrado che cerca di convergere ma viene fermato da Bellanova. Bellanova va allo scambio corto con Chessy, seguito ancora dallo stesso Sagrado che gli mette letteralmente le mani addosso. Liguriano è bravissimo però a gestire il pallone, sbaglia però perché Yeboah gli toglie la sfera in area di rigore. Yeboah, la conclusione, Christensen lo mura e mette la palla in corner. Qui ha chiesto e preteso troppo da se stesso Chessy, che adesso si lamenta anche con l'arbitro Francesco perché chiedeva un fallo, perché lì insomma se perdi un pallone abbiamo visto può diventare pericolosissimo.
3: Sì, ci sentiamo di approvare la decisione dell'arbitro, non c'era fallo, un eccesso di fiducia da parte di Chessy, ma ottimo Christensen adesso anche nella sua di area dopo aver tentato e sfiorato il terzo gol pochi istanti fa.
2: La battuta del corner per il Venezia, Toma Basic che dopo lo scambio corto va da Kike Perez, la palla sbatte sulle terga nuovamente di Bellanova, alla rincorre Rowe che cerca di andare via in quattro addirittura su di lui, alla fine Kike Perez seppure in affanno riesce a togliergli il pallone e a porgerlo all'indietro a Stankovic, il portiere del Venezia che con un lancio a tagliare il campo cerca l'inserimento da parte di Yeboah, ma a parte che era in fuori gioco Yeboah, ma comunque non ci sarebbe mai arrivato, la palla si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale, già battuto Zappa Costa, fascia di sinistra, mette in mezzo perché sì, che va lì dietro di prima all'interno della propria rete di rigore per Carnesecchi. 15:30 sul cronometro, Atalanta 2 Venezia 0. Le reti di Chessy dopo 5 minuti e di Krestovic dopo 7 a decidere fino a questo momento la sfida della New Balance Arena. Ancora Chessy, limite della propria area di rigore, lo scambio con Scalvini che porge il pallone poi alla sua sinistra nella zona di Zappacosta. Zappacosta va da Ederson, non si capiscono Ederson e Zappacosta, pallone troppo lungo da parte del capitano della Dea, palla che si spegne direttamente al terreno del fallo laterale, già battuto con Alhalla che gestisce il pallone, lo va a porgere a Somma che poi di prima prova a far correre Kike Perez che cerca di andare via, trattenuto vistosamente in questo caso da Scalvini che rischia anche il cartellino giallo, e l'arbitro ha messo mano al taschino, poi dopo lo ha tolto, ma lì ci poteva quasi stare il cartellino giallo perché la trattellina trattenuta era abbastanza vistosa da parte di Scalvini.
3: Sì, Kike Perez è andato via, ci sarebbe stato sicuramente il calcio da il cartellino giallo, scusate, ma il Venezia almeno ovviamente pesa il risultato di 0-2, ma sta alzando il baricentro e sta provando a tentare qualcosa più in avanti.
2: Deve farlo per forza di cose perché è vero, c'è ancora tanto da giocare, ma l'Atalanta è già avanti per 2-0 e quando siamo arrivati al 17esimo minuto di gioco deve cercare di dare un colpo che potrebbe arrivare da questo calcio di punizione con i piedi sulla linea del fallo laterale, fascia di destra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, una quarantina di metri dalla porta difesa da Carnesecchi, posizione ideale per dirla in breve per recapitare una palla all'interno dell'area di rigore, in due sul punto di battuta dovrebbero essere Basic e Kike Perez, con l'arbitro che continua a dialogare in questo caso con Zom, che con Eno anzi, che aveva qualcosa da dirgli. La battuta corta, ancora Toma Basic, il traversone in area di rigore sul secondo palo, attenzione, mischia clamorosa in area di rigore, qualche maniera poi libera a fatica la dea i propri 16 metri sarebbe stato, nel caso in cui la palla fosse entrata, comunque da rivedere, perché Al-Hal, che era nel cuore dell'area di rigore, mi era parso al di là della linea dei difensori nel momento della battuta del calcio di punizione. Noi siamo perfettamente in linea, cari amici degli ascoltatori, e abbiamo la possibilità di vederlo. Ad ogni modo, con affanno Al-Hal è stato anticipato dalla difesa dell'Atalanta, che ha liberato, ma adesso ancora Venezia che prova ad attaccare facendo girare il pallone in orizzontale, ma si addormenta Sagrado sul pallone, prova ad andare via Bellanova, messo giù, e questa volta il giallo c'è, giallo per Mattias Moreno, sacrosanto intervento non cattivo Francesco Perugini, ma in ritardo nei confronti di Bellanova che gli stava scappando via.
3: Sì, prestazione davvero negativa per Moreno, prima aveva lasciato andare via di forza Krstović, questa volta è arrivato in ritardo su Bellanova, direi cartellino giallo ineccepibile. Ma attenzione, ancora prima un altro grande intervento di Christensen in area di rigore, il titolare per forza di questa Atalanta dopo gli infortuni di Ian e Kusumu, stasera saranno una grande prestazione.
2: Avercene i titolari per forza così, verrebbe da dire. Venezia 0, Atalanta 2, qui a Bergamo, questo è il parziale. 18:20 sul nostro cronometro, calcio di punizione più o meno all'altezza dell'intersezione delle linee in favore dell'Atalanta, battuta all'indietro dove lo stesso Christensen prova a servire De Ketelaere. Vero di De Ketelaere per Krstović non porta però a qualcosa di fruttuoso, perché la palla non arriva a destinazione. Al-Hal rischia tanto con il servizio verso Kike Pers, che a sua volta mette in difficoltà Eno, che rincorre il pallone all'indietro, alla meglio sulla pressione portata da Zappacosta servendo Stankovic, ma poi da Juan Jesus dividere la propria area di rigore. Basic, l'ex Lazio, alza un pallone che gli viene però sporcato da Kessi, la palla rifinisce nuovamente l'area di rigore, l'uscita di Stankovic, attenzione, la porta è vuota, Kessi, il nuovo pallonetto e di testa Al-Hal toglie la palla dalla porta vuota sul nuovo pallonetto da parte di Kessi, un salvataggio che vale un gol da parte del difensore marocchino, ma il pallone è ancora vivo, la conclusione da fuori da parte di Zappacosta sporcata, Stankovic va a intercettare la traiettoria del pallone. Fra un attimo commenteremo questa azione, perché la partita è veramente senza soluzione di continuità. Siamo dall'altra parte, sbaglia però Yeboah il servizio per Adams, la palla finisce fuori, e allora ancora una leggerezza difensiva secondo me da parte del Venezia, perché quell'uscita di Stankovic è stata forzata perché né Juan Jesus né Mattias Moreno erano in posizione su quel pallone, e alla fine lui ha allontanato la palla e la porta era vuota. Che sia fatto bene quello che doveva fare, è stato ancora più bravo Al-Hal. Però
3: Venezia davvero in confusione dietro dopo un gol da centravanti consumato, come il pallonetto di prima, il cucchiaio di prima, adesso avrebbe fatto un gol forse da 10, da trequartista, da davvero di livello europeo. Che sì, è la dimostrazione un po' della confusione del Venezia, che dietro non riesce a trovare la tranquillità di giocare e di fare anche le cose semplici.
2: Il tentativo di costruire comunque dal basso, come si confà, costringe in questo caso Yeboah addirittura ad andarsi a prendere la palla nella propria metà campo proprio per andare ad impostare l'azione. La palla adesso va sui piedi del giocatore di maggiore esperienza e carisma e probabilmente palmaresso del Venezia, Juan Jesus, l'ex Napoli, va a scambiare con Stankovic, che è altissimo, praticamente quasi all'altezza della linea centrale del campo, va a scambiare con Al-Hal, autore di un salvataggio decisivo poco fa sul tentativo di Palumbella da fuori da parte di Kessi, sfera che viene riconquistata ancora dal Venezia che l'aveva persa in prima battuta. Seguiamo questa azione e poi andremo a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata. È Sagrado a portare la sfera in avanti, il servizio per Kike Perez, linea centrale del campo, poi Basic va a dettagli il passaggio in posizione di mezzo sinistra, ancora lo scambio tra i due, Kike Perez riceve il pallone di ritorno da Sagrado, va da Yeboah che prova a puntare Christensen, le finte, non riesce, poi addirittura in un tentativo di tunnel secondo me c'è Elmas che va in chiusura, la palla finisce fuori da rimessa laterale, al limite della propria area di rigore è in favore dell'Atalanta, e allora ci fermiamo, 20:50, Atalanta 2 Venezia 0, linea Roma, mini spot.
4: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Sul cronometro, da un calcio, da una rimessa laterale a un calcio di punizione, sempre in favore dell'Atalanta, più o meno sempre nella stessa zolla. Atalanta 2 Venezia 0, questo è il parziale. 22esimo minuto, attacca ancora la dea, lo fa con De Ketelaere che porta palla, la conduzione fino al limite dell'area di rigore, lo scarico poi per Zappacosta in area dalla sinistra, cerca il traversone, contrato, la palla all'indietro viene liberata poi da Toma Basic che allontana la sfera quanto più possibile dalla zona di pericolo. Sbaglia qui Scalvini che aveva intercettato il pallone anticipando Adams, aveva provato a porgerlo a Zappacosta che non è arrivato sul pallone. pallone, ha provato anche Ederson ad arrivare a dare una mano, la palla però si spegne oltre la linea del fallo laterale, allora la rimessa con le mani sarà in favore della Venezia, palla all'indietro nella zona proprio dello stesso Al-Hal, seguito da Kike Perez, Al-Hal in tre addirittura su di lui all'interno della propria area di rigore, con calma olimpica riesce a trovare un bello scarico quasi geniale se vogliamo per Juan Jesus, che poi va a servire Kike Perez, prova a distendersi adesso il Venezia con Nasoma che prolunga la sfera in avanti per Matias Moreno, l'unico ammonito della partita, ancora un errore di grammatica però da parte di Matias Moreno, c'è Giovanni Stroppa che allarga le braccia come dire se sbagliamo anche questi passaggi elementari dove vogliamo andare, Francesco.
3: Sì, è dovuto sparare sulla croce rossa sul povero Moreno, ma il terzo errore grave in 22 minuti, davvero una prestazione insufficiente finora.
2: Ancora Atalanta in possesso di palla, ancora il servizio per Krestovic che lotta come un leone tra due, finisce anche a terra, si becca un colpo di mento volante sulla nuca da parte di Al-Hal, evidentemente involontario, è chiaro che mento su nuca, si fa più male chi prende la palla, la botta in testa, tanto che Krestovic resta a terra ma si rialza subitaneamente perché le nuove regole così impongono. Yeboah, la conduzione verso il limite dell'area di rigore, fascia di sinistra, di destra, il servizio poi per Eno'o, il traversone, il tiro cross interessante da parte di Eno'o con la palla che si spegne però direttamente sul fondo, qui secondo me voleva crossare, gli è uscito male il pallone, infatti ha chiesto scusa poi a chi aveva riempito l'area di rigore, ovvero sia Basic, Adams e Yeboah, ne è dato però un tiro cross interessante con Carnesecchi che per un attimo ha guardato la palla della serie, dove va a finire?
3: Eh sì, un bel rischio per Carnesecchi, però un primo segnale di risveglio del Venezia dopo 15 minuti davvero di assenza dal campo, aveva anche attaccato bene l'aria il Venezia contro i uomini, ma il corso è stato davvero impreciso.
2: Il gioco riprende adesso con Carnesecchi che gestisce il pallone di ritorno che gli viene porto da Bellanova, la pressione di Adams costringe l'estremo difensore dell'Atalanta al servizio per Zappacosta che con una specie di rovesciata prova a servire Lou che viene però fermato da Eno'o, ancora Zappacosta, il recupero nei confronti dello stesso Eno'o, finiscono entrambi a terra, tutto regolare per il direttore di gara, le proteste più di Yeboah che di Eno'o, in realtà l'intervento è stato spalla contro spalla ancorché molto vigoroso da parte di Zappacosta, l'ex Chelsea si rialza per primo, anche Eno'o non protesta e allora la battuta in avanti dell'Atalanta nuovamente a cercare Elmas che si mette in proprio, va allo scambio poi con De Ketelare che serve poi sulla corsa Bellanova, lato corto dell'area di rigore, traversone di Bellanova, c'è l'anticipo in questo caso da parte di Somma addirittura nella propria area di rigore che pulisce proprio i 16 metri, ma sulla seconda palla non ci arriva Adams, ci arriva Christensen che va allo scambio ancora con De Ketelare che sbaglia il passaggio per Bellanova che non aveva seguito la sua idea e dà la possibilità al Venezia di recuperare palla, prova a muoversi Yeboah che viene messo giù in maniera irregolare da Scalvini, incredibile, fallo di Scalvini su Yeboah, ma il tutto avveniva ai 40 metri dalla porta del Venezia, non di quello dell'Atalanta, per darvi un'idea, cari amici radioascoltatori, di quanto faccia fatica il Venezia a costruire, tanto da costringere Yeboah ad andare così indietro, ma di quanto anche Francesco sia alta in fase di non possesso la difesa dell'Atalanta.
3: Alta e corta, lo vediamo in questo istante, tutta l'Atalanta in 18 metri a ridosso della linea centrale di centrocampo, davvero una scelta ottimale quella di Sarri, ha lavorato sulla testa dei suoi giocatori che stanno rispondendo alla grande, adesso sale tutta la difesa per mettere Adams in fuorigioco.
2: E fino a questo momento direi che anche la scelta nel modulo 4-2-3-1 è più che mai azzeccata perché insomma diciamo è chiaro che poi i raffronti si fanno anche basandosi sull'avversario, il Venezia è stato in grande difficoltà soprattutto per i primi 15 minuti, però insomma la manovra della Dea sembra decisamente fluida e soprattutto molto proattiva nel portare tanti uomini in zona tiro, c'è Stankovic adesso, portiere del Venezia che addomestica il pallone, lo va a scambiare con Juan Jesus che poi lo porge nella zona di Matias Moreno, questa volta il passaggio non lo sbaglia, la sponda di Adams per Sagrado, ancora lo stesso Adams, lui invece si sbaglia uno stop in vero non particolarmente semplice ma neanche particolarmente complicato, si dispera ancora Adams, l'acquisto più oneroso nella storia della Venezia con la palla che finisce fuori e dunque rimessa laterale in favore della Dea al limite della propria area di rigore, fascia di destra praticamente a una quindicina di metri rispetto a dove ci troviamo noi, cari amici e ascoltatori, nella tribuna stampa della New Balance Arena di Bergamo, da quale stiamo raccontando la penultima partita della sesta giornata del campionato di Serie A di fronte Atalanta e Venezia. Il risultato dice Atalanta 2, Venezia 0 quando siamo arrivati al 27esimo nel primo tempo, le reti lo ricordiamo ancora una volta in appena due minuti di Kessié al quinto e di Krestovic al settimo. Venezia in possesso di palla con Kike Perez, l'esperto spagnolo alza un pallonetto a cercare Sagrado che non riesce a tenere il pallone in campo, va detto che non era facile però tenere in campo questo pallone perché era molto molto molto alto.
3: Sì, cross altissimo per Sagrado che ha tentato anche un salto di testa ma non è riuscito a contenere la forza del pallone, ma adesso l'arbitro fa ripartire con un calcio di punizione con Bellanova.
2: Pedanova che va allo scambio corto con Ederson, che cercano che si sbaglia però l'Atalanta e pulisce tutto quanto però Scalvini andando a rilanciare la sfera in avanti che stava per arrivare in disponibilità di Acor Adams. Rincorre poi la palla Rowe sul settore di destra, palla di sinistra anzi scusate, palla all'indietro per Zappacosta che si appoggia nuovamente ad Ederson. Ederson perché sì, due mediani dell'Atalanta, Ederson lento pede, sceglie di ripartire da Carnesecchi che trova un buono scarico in avanti a destra per Bellanova. Bellanova prova a far correre Elmas, fermato però in maniera fruttuosa in questo caso da Mattias Moreno che fa la seconda cosa giusta di fila dopo aver sottolineato gli errori. Francesco Perugini, diciamo che questa è la seconda cosa di fila buona fatta dall'unico giocatore ammonito della partita, no?
3: Assolutamente, ma permettimi di sottolineare anche le cose buone fatte dall'Atalanta, questo cambio di velocità con, dicevi tu, lento pede per Bellanova, poi subito l'accelerazione verticale per Elmas.
2: Diciamo che è un po' il marchio di fabbrica anche del calcio del miglior Sarri, no? Questi cambi di velocità e poi i tagli da una parte all'altra del campo per gli inserimenti degli esterni. L'esterno di difesa Zappacosta adesso va a porgere la palla ad Ederson, tutto di prima il pallone per Rowe che prova a servire che sì, che finta il traversone, alla fine sceglie invece una specie di mezzo cross dopo aver fintato il tiro e non il traversone a cercare Rowe, ma la palla era un po' telefonata in questo caso da parte dell'ex Milan, tanto che si è chiusa bene la difesa della Venezia che ha disinnescato la minaccia. Palla rimessa in gioco adesso con Alal, che scambia con Juan Jesus all'interno dell'area di rigore nuovamente della Venezia. Non c'è la pressione altissima da parte di Krestovic che vada più a schermargli le linee di passaggio in avanti e lo fa così bene tanto che alla fine l'unico passaggio deve essere in orizzontale per Stankovic. Prova adesso a dipanare proprio giro palla sulle fasce con Yeboah che va a scambiare nuovamente all'indietro per Alhal, ma si riparte ancora da Stankovic. C'è una buona linea di passaggio per Juan Jesus che adesso ha spazio per servire in avanti Mattias Moreno a sinistra, si propone anche Sagrado, lo scambio invece è per Basic che viene francobalato da Kessi, tunnel di Basic, danni di Kessi, poi Sagrado, palla all'indietro nuovamente per Mattias Moreno con i piedi sulla linea centrale del campo davanti alla panchina di Maurizio Sarri che in maniche di pulloverino leggero, se così vogliamo dire, va a dettare i movimenti senza palla da parte dei propri calciatori che costringono al cambio di gioco il Venezia dalla sinistra verso la destra, ma la palla è ancora all'indietro per Al-Hal. Riesce a manovrare il Venezia Francesco Perugini fino alla linea centrale del campo, ma poi palla a terra, veramente non riesce a superare la linea mediana.
3: No, perché la difesa dell'Atalanta è altissima, anche in questo momento tutta la linea è a un metro dalla linea centrocampo e c'è poco spazio per i giocatori del Venezia, anche prova a tornare indietro Adams, ma non c'è spazio, non ci sono sbocchi.
2: E allora prova la sventagliata, la sciabolata come diceva qualcuno, dalla sinistra alla destra di Toma Basic a cercare Heno, palla poi all'indietro per Zoma che si appoggia nuovamente per Alala ai 40 metri, posizione centrale, riceve ancora Basic, fischi del pubblico di fede nero blu a sottolineare il giro palla della Venezia con lo scambio ancora di Somma per lo stesso Heno che con l'esterno pesca Basic, ma siamo ancora ai 40 metri in orizzontale, lo scarico è buono in questo caso per Mattias Moreno, gli va incontro anche Sagrado che con i piedi sulla linea del fallo laterale riceve la sfera, c'è una pressione infernale che gli porta addosso Bellanova che lo costringe a retropassaggio nella prova metà campo per Juan Jesus, il quale a sua volta prestato da Krestovic deve scaricare all'indietro per Stankovic ed è così che con il pressing l'Atalanta costringe all'errore il Venezia. Bellanova recupera la palla, punta Juan Jesus, Bellanova per Rowe in area di rigore, Rowe la conclusione, Stankovic la palla resta lì, Krestovic sul pallone, rete, il terzo gol dell'Atalanta con Nicola Krestovic, 31esimo minuto nel corso del primo tempo, Atalanta 3 Venezia 0 e qui c'è tutto Maurizio Sarri, la pressione che costringe al retropassaggio e alla precipitazione la squadra avversaria, il recupero palla di Bellanova che punta l'uomo, la conclusione di Rowe e Krestovic che riempie l'area di rigore e va alla doppietta personale. Francesco,
3: l'avevi quasi chiamata durante la telecronaca, la pressione di Bellanova che è arrivato, ha strappato il pallone, ha servito Rowe che aveva cambiato fascia, aveva invertito la posizione da sinistra a destra, è arrivato al tiro Stankovic, ha fatto quello che ha potuto, poi una piccola scivolata di Juan Jesus ha liberato anche Krestovic che gol fin troppo facile dall'interno dell'area, da esterno, quasi un colpo da calcetto.
2: Con tanta freddezza peraltro, perché comunque l'area di rigore era molto affollata, è stato molto bravo, cosa che non gli riesce spesso, dobbiamo dire, a restare freddo sotto porta portandosi il pallone in avanti e poi con l'esterno destro, con un colpo da futsal o calcetto, a seconda che abbiate più o meno qualche capello bianco, io e il nostro Francesco Perugini ce l'abbiamo, con tutto rispetto, magari il nostro Vincenzo Carbutti che è un po' più giovane di noi lo chiama futsal, noi continuiamo a chiamarlo calcetto. E allora a trafiggere Stankovic, il 32esimo minuto, Atalanta 3 Venezia 0, a sbloccare la partita è stato Kessi, la doppietta poi di Nicola Krestovic e per testimoniare l'altezza della difesa dell'Atalanta, lancio lungo del Venezia dalla propria metà campo, viene fischiato un fuorigioco con il calcio di punizione che viene battuto Francesco Perugini a 5 metri dalla linea centrale del campo.
3: Sì, non si sono distratti nonostante il terzo gol, ancora tutti concentratissimi, l'Atalanta vuole rispondere, vuole regalare una grande serata ai suoi tifosi dopo la pazienza delle ultime 3 settimane prima della sosta.
2: E ancora Atalanta con De Ketelaere, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, non si ferma l'Atalanta, in due su di lui, le finte da parte del belga, potrebbe servire all'indietro che sia, così dai e vai, ancora De Ketelaere, rincorre il pallone, riuscita di Stankovic che disinnesca la minaccia andando ad anticipare il belga, che anche in questo caso però completamente indisturbato, è incredibile, erano in due su di lui, lo scarico perché sì, la palla al centro e si è ritrovato da solo in una sorta di pick and roll dove il difensore però non ha seguito l'attaccante. Ancora l'Atalanta che recupera la sfera a centrocampo con Kessi che riceve il pallone da Rowe, va a scambiare poi con Elmas per Ederson e ancora Rowe, Ederson, la palla indietro per Scalvini che rischia tantissimo sulla pressione che gli veniva portata da Adams, segno di una squadra in fiducia, poi Christensen ha spazio per avanzare, la conduzione che lo porta da difensore centrale fino all'interno quasi dell'area di rigore, lo scarico poi per Bellanova che in posizione di mezzo destro circondato da avversari trova comunque una linea di passaggio buona e proattiva per Elmas, Elmas poi va da Ederson che serve che sì, cerchio centrale del campo, lo scambio poi con nuovamente Scalvini che va da Christensen spalle alla porta, il servizio per De Ketelaere, la palla che viene messa in fallo laterale, 34esimo minuto di gioco, Atalanta 3 Venezia 0, si sbraccia Maurizio Sarri ma credo che insomma i diktat tattici i suoi calciatori li abbiano tutti quanti recepiti perfettamente, no Francesco Perugini?
3: Sottolineavi la fiducia di Scalvini nel tentare la giocata sotto la pressione del Venezia, invece si vede proprio la paura degli uomini di Giovanni Stroppa anche nell'affondare un tackle perché temono che i giocatori dell'Atalanta vadano via in un attimo e vadano ancora a puntare la porta di Stankovic.
2: Del resto insomma il calcio è uno sport di inerzie e l'inerzia della stagione ma anche della partita del Venezia si era capito subito che insomma sarebbe stata complicata, perché dopo un buon avvio prendere un 1-2 micidiale al quinto e al settimo e subito dopo un paio di minuti perdere anche un calciatore per infortunio, ovvero sia Correia sostituito da Sagrado, è chiaro che non è il miglior viatico. Prova a scuotersi adesso però la squadra di Giovanni Stroppa con Yeboah che cerca la conduzione in prima persona fino al limite dell'area di rigore, poi in realtà ai 20 metri cerca un tiro abbastanza velleitario da fuori che comunque gli fa guadagnare secondo me più di quanto si aspettasse, ovvero sia una rimessa laterale in zona d'attacco, perché quello era il classico tiro della frustrazione, no?
3: Gioco di confusione quando uno si prova a risolvere la partita da solo senza affidarsi al gioco, è il segno che davvero sta andando tutto male, la squadra ha perso fiducia nelle idee dell'allenatore o comunque nei propri schemi.
2: Vedremo se cambierà qualcosa da qui alla fine del primo tempo, mancano 10 minuti e mezzo più recupero al termine della prima frazione di gioco, cerca un passaggio d'esterno in no look Toma Basic nei confronti di Sagrado, predica nel deserto l'ex Lazio perché la palla viene recuperata dall'Atalanta con Elmas che è servito da De Ketelaere, va allo scambio con Bellanova che inseguito a sua volta da Sagrado trova ancora uno scarico all'indietro per De Ketelaere che in posizione di terzino destro addirittura va al cambio di gioco per Scalvini che ha un'autostrada davanti a sé, il passaggio per Rowe che poi va a servire nuovamente Scalvini, Cristovic anticipa in maniera involontaria ma comunque fa bene Zappacosta che aveva attaccato la profondità perché il pallone non sarebbe mai arrivato da Zappacosta perché alle spalle di Cristovic c'era Kike Perez, probabilmente il montenegrino l'ha visto e questo è il motivo per cui è andato in scivolata a cercare di conquistare il pallone, fatto sta che la sfera viene comunque recuperata dal Venezia ma nel frattempo l'Atalanta si è ripiazzata, allora la palla viene spostata nuovamente per vie centrali da Wajer Suis a destra per Alala, c'è la pressione su lui da parte di Rowe, l'ex Bologna costringe il marocchino a ripartire da Stankovic, serve Juan Jesus, ora al limite dell'area di rigore del Venezia, prova portando la palla a terra, la sfera in avanti a sfondare la squadra di Giovanni Stroppa con la percussione da parte di Mattias Moreno, sbaglia però il passaggio di ritorno Sagrado, la sfera viene recuperata nuovamente dalla squadra di casa con Zappacosta e con pazienza va allo scambio con De Ketelaere che alza un pallonetto interessante nella zona di Cristovic che viene preso in controtempo, non salta ma l'idea era interessante tanto che lo stesso Cristovic comunque ha applaudito Francesco l'iniziativa del suo compagno di squadra perché effettivamente era un'idea illuminante, no?
3: Assolutamente l'emblema del diverso atteggiamento delle due squadre, una squadra in fiducia in cui si premiano anche gli errori dei compagni e invece il Venezia Moreno è partito da solo, poi non ha, invece di cercare un compagno ha tentato la frenata e ha preso il pallone.
2: Yeboah dribbla anche il direttore di gara, va lo scambio poi con Sagrado, lato corto dell'area di rigore, traversone sul secondo palo e no! E c'è il gol da parte del Venezia che prova a riaprirlo sul secondo palo, l'inserimento da parte del 18 completo completamente indisturbato in mezzo tra Zappacosta e Christensen, che se lo sono completamente dimenticato. Al 37esimo minuto, Atalanta 3 Venezia 1, il sigillo di Antoine Henault, uno dei pochi che aveva già segnato peraltro nel Venezia in questa stagione, dei 4 gol uno li aveva fatti
5: alla Fiorentina,
2: il giocatore francese alla Fiorentina. Segnali di vita sul pianeta Venezia, Francesco?
5: Sì, sicuramente il giocatore, uno dei giocatori più positivi di questo inizio stagione, che è davvero disastroso per il Venezia. Aveva segnato la Fiorentina, aveva servito un assist con il Frosinone. Davvero sono questi i giocatori che devono portare e dare animo al Venezia, perché mancano ancora più di 45 minuti, quindi la partita è gravemente compromessa, ma non è finita.
2: Non è assolutamente finita, prova a renderla tale l'Atalanta, che adesso, ferita dalla grande disattenzione difensiva che ha portato al 3-1 del Venezia, accetta l'attacco con il traversone di Bellanova, profondo ma Stankovic non deve neanche fare più di tanti passi in avanti per andare a bloccare il pallone in presa alta, visto e considerato che era troppo profondo appunto l'invito che De Ketelaere, anzi Bellanova, aveva portato dal settore di destra verso un compagno in attacco che in quella fase non c'era. Ancora Stankovic, lo scambio con Kike Perez, cantano i tifosi dell'Atalanta, vorrei esorcizzare la riapertura della partita, se così vogliamo dire. Manovrano adesso i giocatori del Venezia con un bel cambio di gioco di Matias Moreno a cercare ancora lo stesso Henault, che altissimo sul settore di resta riceve il pallone, lo scambia poi all'indietro con Kike Perez, che dribbla Ederson, dribbla un po' anche se stesso, deve rincorrere il pallone perché poi si incapunisce nella conduzione ed alla fine è bravo Juan Jesus a mettergli dietro e a dettargli il passaggio, il retropassaggio, anzi a poter essere precisi, di Stankovic, poi da Yeboah, che viene ancora in questo caso a prendersi la palla lontanissimo dalla propria area di rigore, segno che, insomma, hai detto, è non uno dei più positivi del Venezia. Zom, che dovrebbe essere il metronomo di centrocampo, non si è visto né in fase di impostazione ma neanche in quella di interdizione. Tocca adesso un pallone scolastico all'indietro per Juan Jesus, ma insomma ci aspettiamo di lui dallo svizzero, no?
5: Dallo svizzero e anche da Kike Perez, uno dei riferimenti del Venezia ormai da 3 stagioni. Questa sera non sta dando lo solito apporto di fiducia ma anche di grinta alla squadra di Stoppa.
2: Squadra di Stoppa che adesso manovra con Kike Perez, pare in orizzontale, Basic se la deve rincorrere e riesce comunque a mantenere il possesso. Kike Perez va ancora da Henault, che in posizione al momento regolare riceve la palla all'interno dell'area di rigore, la rimette in mezzo, è troppo arretrata però in questo caso per Akor Adams e libera in qualche maniera la difesa dell'Atalanta. L'arbitro non alza la bandierina, segno che la posizione è regolare. Io ho qualche dubbio, ma insomma, guardaline evidentemente decisamente meglio piazzato rispetto a noi, e si continua a giocare con lo stesso Henault che è altissimo, cerca di spronare i suoi, con Yeboah che prova a dribblare Scalvini che capisce tutto e gli sporca il pallone quel tanto che basta per liberare la propria area di rigore, ma ancora Yeboah riceve il pallone da Basic, il dribbling sullo stretto da parte di Yeboah che poi viene messo giù in maniera regolare, qui qualche dubbio ce l'ho da parte della difesa dell'Atalanta che gli mette le mani addosso, forse anche il fatto che sia brividino Yeboah non aiuta alla sua tenuta fisica, però la spinta di Scalvini in questo caso me la farsa abbastanza evidente. Ma si continua comunque ancora a giocare con il Venezia, i fischi del pubblico della New Balance Arena sottolinea il giro palla offensivo da parte della squadra di Stroppa, porta la palla in avanti con Sagrado che, diciamo, con tanta concitazione alla fine sbaglia, Kike Perez e riparte l'Atalanta, attenzione al 3 contro 3, Krestovic linea centrale del campo, De Ketelaere prova a sfidare in questo caso Juan Jesus, il servizio è poi per Zappacosta, spigolo alto nell'area di rigore, attacca l'Atalanta, Zappacosta le finte, palla sul destro, potrebbe andare al tiro, cerca lo spazio per la conclusione, palla che si spegne sul fondo, non c'è deviazione, brivido per la difesa del Venezia, Atalanta che si rende ancora pericoloso. 40esimo minuto che scocca in questo momento, Atalanta 3 Venezia 1, ci fermiamo, pubblicità.
4: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia, ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Riprendiamo la linea dalla New Balance Arena, lo stadio ad agli azzurri d'Italia se preferite, la denominazione classica di Bergamo. Atalanta 3 Venezia 1, ma adesso il Venezia ci crede con il tentativo di Sagrado, il traversone, il colpo di testa di Christensen a liberare la propria area di rigore, sfera comunque addomesticata bene da Matias Moreno che si è un po' scosso da quella serie di errori tremendi, adesso cerca di dare il proprio contributo anche in attacco. Som, l'abbiamo chiamato prima, in due su di lui, l'appoggio per Toma Basic che deve rincorrere il pallone, lo scambio poi con Akor Adams fuori dalla propria area di rigore, domestica bene il pallone,
6: un po' meno bene la conclusione con il destro, con la palla che finisce direttamente in curva per un giocatore che il Venezia credo abbia pagato più di 20 milioni di euro. Ci aspettiamo un po' di più dal nigeriano, no?
5: Sì, sicuramente un tiro di maggiore precisione, ma è cambiato il Venezia, è bastato un gol per vedere un atteggiamento diverso in questa azione. Mentre Adams preparava il tiro, il giocatore più arretrato era Juan Jesus, che era oltre il cerchio di centrocampo. Il Venezia si è svegliato.
6: Si è svegliato il Venezia, che ha pagato a caro prezzo lo shock anche mentale e psicologico del primo gol, anzi dell'1-2 subito dopo appena 7 minuti. Al quinto il vantaggio di Kessié, al settimo il raddoppio di Krestovic, lo stesso Krestovic, così riepiloghiamo anche il tabellino a favore di chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso, per amici degli ascoltatori. Krestovic che ha segnato anche il gol del momentaneo 3-0 al 31esimo, al 36esimo ha accorciato le distanze invece Eno per il Venezia su preciso colpo di testa, su invito, se non ricordo male, di Sagrado dal settore di sinistra, ma soprattutto su dormita colossale da parte della difesa dell'Atalanta. Atalanta che adesso usufruirà di un calcio di punizione davanti proprio alla panchina di Giovanni Stroppa. È finito a terra Charles De Ketelaere, ma anzi non si tratta di De Ketelaere, perché De Ketelaere è lì in piedi, e potrebbe essere Krestovic il giocatore rimasto a terra, a giudicare da quelli che sostanzialmente vedo in piedi. Non c'è Krestovic, è proprio lui che comunque adesso si rialza, non ha nessun problema particolare per il giocatore monteneghino, autore di una doppietta, calcio di punizione dicevamo in favore dell'Atalanta davanti alla panchina di Giovanni Stroppa, il che vuol dire che siamo sulla fascia di destra, la più prossima rispetto al nostro punto d'osservazione, in direzione porta anch'essa verso la nostra destra, lontani comunque 40, anche 50 metri rispetto ai pali difesi da Stankovic, tanto che c'è un solo uomo in barriera, ovvero sia Toma Basic, e sul punto di battuta che si riceve la palla corta che gli viene porta da Elmas e sceglie di ripartire all'indietro da Bellanova. Riprende il gioco Bellanova, va da Ederson, cerchio di centrocampo, 42-50 sul cronometro del primo tempo, Atalanta 3 Venezia 1. Scaldini, va da Ederson che riparte con pazienza da Carnesecchi che deve avere la meglio sulla pressione che gli viene portata da Kike Perez, alza un pallonetto in avanti nella zona di De Ketelaere che viene anticipato però in questo caso da Somma, riporta ancora il pallone in avanti in Venezia, limite dell'area di rigore con Basic che va allo scarico per Sagrado che cicca poi il traversone, la palla sbatte addosso a Bellanova e finisce poi direttamente fuori dal campo per quella che sarà una rimessa laterale in zona d'attacco in favore della squadra lagunare. Va Sagrado poi a chiedere scusa anche a Bellanova con la palla che in vero non era particolarmente forte ma che era andata a sbattere direttamente sul petto del calciatore, e la palla era finita oltre la bandierina, non da questa parte, dunque ci sarà calcio d'angolo e non rimessa laterale. Vi chiedo scusa cari amici radioascoltatori, l'avevo vista passare dall'altra parte e dire che era la bandierina più prossima rispetto al nostro punto d'osservazione. La battuta di Basic, la palla in area di rigore, il colpo di testa a liberare da parte di Ederson che anticipa Juan Jesus, ma la palla ancora arriva per il Venezia con Kike Perez che deve fronteggiare l'assalto falloso però in questo caso da parte di De Ketelaere, con il calcio di punizione che viene concesso al Venezia. Qui però Juan Jesus e Kike Perez si sono presi un bel rischio, perché è vero hanno subito fallo, ma a volte lì non viene manco fischiato il fallo, e se lì la palla la perdono l'attaccante va in porta anche se siamo a 60 metri.
5: Ha fatto bene De Ketelaere ad affondare il tackle, sarebbe stata un'azione solitaria verso la porta di Stankovic. Nell'azione precedente ci sembra di aver visto un gomito alto di Juan Jesus su Krestovic, primo ammonito della partita proprio il brasiliano, capitano del Venezia.
6: Calcio di punizione in favore della Venezia, la battuta, la palla che resta in area di rigore dopo una serie di tocchi, ultimo proprio quello da parte dello stesso Juan Jesus, se ho visto bene la palla finisce nuovamente in corner e dunque ci sarà un altro calcio d'angolo già battuto in fretta da parte della Venezia, 44-35 sul cronometro. Venezia che sta cercando di accelerare i tempi. Kike Perez attraversone sul secondo palo troppo profondo, non ci arriva Acor Adams che chiede poi il pallone direttamente ai raccatapalle per porgerlo direttamente a Carnesecchi ed andare a velocizzare la ripresa del gioco. 44-50, non ci sono state tante interruzioni ma ci sono state anche 4 gol, per cui Francesco Perugini secondo me un paio di minuti di recupero potrebbero esserci, uno solo invece, uno solo, anche se non è ancora stato ufficialmente esposta la lagnetta, secondo me altri 60 secondi poteva anche darli.
5: Arriva l'ufficialità di Airoldi, non sempre le statistiche raccontano le partite, ma se vogliamo primo angolo per il Venezia al 43esimo, sono arrivati 2 in 60 secondi, il segnale che davvero qualcosa nel Venezia è cambiato dopo il gol di Eno.
6: E chissà, sarei curioso di sapere cosa poi andrà a dire, no, Giovanni Stroppa ai propri calciatori, mentre intanto c'è Maurizio Sarri che sta parlando malamente con il quarto uomo che ha, diciamo, il suo da fare per ricondurlo a più miti consigli, tutto comunque nell'ambito dell'educazione e della civiltà più totale. Ancora Atalanta che cerca però di chiudere in attacco questa prima frazione di gioco. Krestovic si gira a limitare l'area di rigore, prova poi a porgere il pallone in avanti, ma viene fischiato in gioco perché viene fischiato un fallo in attacco, in questo caso a Rowe. Attenzione, mette anche le mani addosso a Al Hal. Scaramucci, era finito a terra Kike Perez con la maglia numero 71, che aveva messo le mani addosso proprio allo stesso montenegrino, che poi nella sbracciata gli ha rifilato una gomitata involontaria, secondo me. Ma
5: se c'è una mano aperta, non c'è nessuna ulteriore penalizzazione oltre al calcio di punizione. Diciamo che la partita va a concludersi probabilmente con questo pallone.
6: Sì, perché comunque sono già passati da 15 secondi 60 decretati come recupero da Airoldi, e infatti arriva in questo momento il duplice fischio del direttore di gara, che dice che il primo tempo finisce qui. È stato un bel primo tempo intenso, caratterizzato da ben 4 reti. Lo chiude l'Atalanta in vantaggio per 3-1, vantaggio della Dea al quinto minuto con il gol di Frank Essi. Dopo appena 2 minuti il raddoppio di Nicola Krstović sugli sviluppi di un calcio d'angolo, lo stesso Krstović al 31esimo per il sigillo della 3-0, e 5 minuti dopo al 36esimo è Eno per il Venezia a dare speranza alla squadra ospite per il gol del 3-1. 3-1 con il quale le squadre vanno negli spogliatoi e ci fermiamo anche noi. Atalanta 3, Venezia 1. La linea adesso a Roma, giornale radio, trasmissione di servizio. A risentirci fra una decina di minuti, forse qualcosa di meno, per il secondo tempo di Atalanta-Venezia, linea a Saxa-Rubra.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: GR1.
9: In studio Valerio Penna, domani il ricovero di Leone XIV al Policlinico Gemelli per l'intervento chirurgico da lui stesso annunciato ieri. Tutto pronto al 10° piano, dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici per le degenze.
10: Leone XIV varcherà la soglia del Policlinico Gemelli domani in tarda mattinata, il ricovero per sottoporsi all'intervento chirurgico annunciato domenica all'Angelus.
11: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
10: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Nessuna conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere nel pomeriggio, sera di domani. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Questa mattina il Papa ha proseguito la sua attività prevista in agenda, nessun impegno ufficiale nel pomeriggio. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo, si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da domani risiederà al 10° piano, blindato, per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Città del Vaticano, Francesca Paltracca, GR1.
9: Guerra in Ucraina resta, ma solo sulla carta, la tregua energetica annunciata da Trump, mentre nuovi raid russi provocano vittime blackout. 3 morti a Kramatorsk, tra cui una bambina. Alta tensione con la NATO, che avverte: se attaccati ci difenderemo. Intanto l'Unione Europea vara quasi 1600 nuove sanzioni contro Mosca. Il dossier energia tra le priorità del governo, la Premier Meloni scrive ai vertici europei.
12: Rilancia sulla flessibilità, chiede di accelerare verso gli investimenti in energia.

0: sta mangiando gli spazi di spesa che dovrebbero essere destinati a famiglie e imprese.
1: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, siede lì per dire quello che va detto.
0: In Italia la crescita è debole, ma l'economia ha retto, chiarisce la Premier, che ricorda da noi 60 miliardi contro il caro prezzi, il taglio delle accise, l'abolizione del bollo auto. Federica Ionta, GR1.
2: È proprio sulla manovra economica, il ministro Giorgetti ha chiarito in Parlamento che sarà definita dopo il via libera europeo alla clausola di salvaguardia, che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli di bilancio. I dettagli saranno resi noti a breve. Nonostante le difficoltà internazionali, ha aggiunto Giorgetti, l'economia italiana continua a crescere. La cronaca: è stato estratto vivo lo speleologo di 31 anni Luca Olmetto, intrappolato in una grotta Urzulei nella provincia sarda dell'Ogliastra. L'uomo è rimasto bloccato per oltre 27 ore a seguito di un crollo. I soccorritori, dopo complesse operazioni, sono riusciti a liberarlo dai detriti che lo immobilizzavano. Ora è in ospedale per le cure necessarie. A Cinisello Balsamo, nel Milanese, è trovato un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica.
3: Ad accorgersi della sua presenza e ad allertare le forze dell'ordine è stata una donna che stava portando a passeggio il suo cagnolino. Ad un certo punto ha sentito alcuni vagiti e si è avvicinata ad un sacchetto di plastica appoggiato sotto un albero lungo la strada. Tra stupore e sconcerto ha scoperto che all'interno c'era un neonato avvolto in una coperta con la placenta ancora attaccata, segno che il parto è avvenuto poche ore prima del ritrovamento, intorno alle 4:15 di pomeriggio. Il fatto è accaduto a Cinisello Balsamo, 75.000 abitanti a nord di Milano. Sul posto sono accorsi i medici del 118. Il piccolo è apparso subito grave. È stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Sembra che al momento sia fuori pericolo. La prognosi è di 15 giorni. La polizia intanto ha avviato le indagini per risalire all'istante in cui il neonato è stato abbandonato in strada all'interno del sacchetto e per individuare la madre, al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona. Elena Baiocco, GR1.
2: Nuovi elementi sulla morte di David Rossi, il manager di MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013. Il RIS ha presentato alla commissione d'inchiesta le analisi sulle ombre riprese nel vicolo dopo la caduta. Per il presidente della commissione, Gianluca Vinci, una di queste potrebbe appartenere a una persona presente quando il manager era ancora vivo, che però non intervenne. TV in chiusura, torna stasera su Rai 1 in prima serata la serie giunta alla terza edizione, I nuovi casi di Teresa Battaglia, tratta dal libro di Ilaria Tuti.
4: Sono sola, mi ricordo ancora come mi chiamo e non mi sono persa, che volete?
5: Elena Sofia Ricci torna ad indossare i panni della profiler coraggiosa e intuitiva. Teresa Battaglia, donna libera e anticonvenzionale che combatte con i mostri fuori e i mostri dentro di sé. Il passato, l'Alzheimer, accanto a lei i suoi fidati ispettori, ma anche delle new entry. Sono passati 5 mesi dal caso della ninfa dormiente, quando il commissario Battaglia, usando la psicologia e la criminologia, deve occuparsi delle indagini di un nuovo macabro crimine.
6: Sapere altro.
5: 8 episodi per la regia di Chico Rosati. Come sarà la nuova Teresa Battaglia? Elena Sofia Ricci.
7: Avrà più battaglie da combattere. Si troverà di fronte a un nuovo serial killer, si troverà di fronte a nuovi casi, si troverà di fronte al passato che torna violentemente nella sua vita. Continuerà la sua battaglia contro il suo mostro interiore che è l'Alzheimer.
5: Maurelia Carafa, GR1.
2: Dopo Onda Verde, la linea torna al calcio con il posticipo di Serie A Atalanta-Venezia. Prossimo GR1 alle 21:35.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano la 12, la Roma Civitavecchia, dove il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa in direzione dell'Aurelia. Le altre notizie ci portano sulla 32, la Torino-Bardonecchia, ci sono code per traffico intenso tra Ulse e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. In autosole sono 5 chilometri di coda per un veicolo fermo tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo 3 chilometri di coda per lavori tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona. Sempre verso Ancona rallentamenti per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Rimaniamo sulla 14 per segnalare 4 chilometri di coda tra la 25 Torano Pescara e Atri Pineto in direzione di Ancona. A Roma sulla diramazione Roma Nord è segnalato un incidente allo svincolo per Castelnuovo di Porto in uscita per chi proviene dal raccordo anulare. A Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso a Corso Malta in entrata in direzione di Posillipo. Pozzuoli. Infine sulla diramazione per capodistrio

0: Chino code per traffico congestionato tra l'Autosole e Capodichino in direzione della tangenziale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi
5: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì Gimmo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità.
8: Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
9: Tocca. Abituatevi a avere disciplina.
10: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
11: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
16: Cubana Serena, stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Siamo nell'intervallo della penultima partita della sesta giornata del campionato di Serie A. Di fronte Atalanta e Venezia, al termine del primo tempo, Atalanta 3, Venezia 1. Ad aprire le marcature per l'Atalanta, Franchesi, dopo appena 5 minuti. Al settimo minuto, dunque 120 secondi più tardi, il raddoppio di Krestovic. Lo stesso Krestovic che alla 31esimo ha realizzato il terzo gol per l'Atalanta, ha accorciato le distanze il Venezia al 36esimo con Eno. Squadre ancora negli spogliatoi e noi con l'assistenza tecnica del nostro Vincenzo Vincent Van Gogh Carbutti torniamo allo studio da Nico Forletta.
17: Bene, grazie Manuel Codignoni. Ricordiamo come questo turno, il sesto, si è iniziato sabato con Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0 e Napoli-Frosinone stesso risultato 3-0, poi proseguito ieri domenica con Como-Roma 0-0, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, Sassuolo Milan 1-1, così come Cagliari-Juventus, e dopo Atalanta-Venezia chiuderà il sesto turno alle 20:45, fischio d'inizio, Torino-Udinese. La classifica di Serie A dopo 6 giornate, naturalmente per 4 squadre, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese, ancora si deve arrivare alla conclusione della sesta, vede in testa Inter e Lazio con 16 punti, poi quota 14 la Roma, 13 il Cagliari, il Milan 12, Juventus Juventus e Como a 11, Napoli e Frosinone a 10 punti, Sassuolo 8, Atalanta e Lecce 6 punti, Bologna 5, poi un gruppone a quota 4, gruppone composto da Udinese, Torino, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina a chiudere il Venezia con 0 reti. Vi ricordo a proposito di Atalanta che ci sta raccontando, la cui partita ci sta raccontando Manuel Codignoni con Francesco Perugini a Bergamo col Venezia, sempre a Bergamo in Conference League, tornano questa settimana le coppe, per la Conference sarà in realtà il primo turno, l'Atalanta ospiterà il Paphos e inizierà invece la 3 giorni di coppa domani con la Champions League, Villarreal Napoli e Inter Bruges alle 21 e poi mercoledì giocherà sia il Como in casa del Feyenoord alle 18:45 che la Roma in casa con il Real Madrid, e questa è evidentemente la partita più attesa, però c'è l'attesa per la ripresa di Atalanta-Venezia. Allora torniamo da Manuel Codignoni e Francesco Perugini.
16: Non è forse l'attesa della ripresa alla ripresa stessa, volendo parafrasare qualcun altro. Di certo manca pochissimo alla ripresa e dunque l'attesa, così chiudiamo il ragionamento, sta per esaurirsi. Il nuovo calcio d'inizio verrà battuto dall'Atalanta, che in questa ripresa attaccherà dalla destra verso la sinistra. Rispetto al nostro punto di osservazione, un polemico striscione compare nella curva dell'Atalanta lunedì 18:30, noi a lavorare, televisioni dovreste imparare, noi, insomma, così come lo leggiamo restituiamo, cari amici radioascoltatori, a voi che insomma siete un po' l'anima, se così vogliamo, di questo gioco bellissimo, il gioco del calcio, spesso e volentieri piegato ad esigenze di altro tipo rispetto a quelle del rettangolo verde. Non ci sono sostituzioni in questa ripresa, dunque in campo scenderanno i 22 effettivi che hanno terminato il primo tempo, che non sono quelli peraltro che l'hanno iniziato, perché il Venezia, l'abbiamo detto, ha dovuto spendere una sostituzione per l'infortunio occorso a Correia, al suo posto è entrato Ricci Sagrado e riprende in questo momento la partita con l'Atalanta che gestisce il pallone, lo fa con Bellanova sul settore di destra, lo scambio di Krestovic poi per Elmas che fa correre ancora Bellanova, ma la palla è sbagliata.
18: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
19: Sono le 4:04.
16: Assolutamente cercare di inventarsi qualcosa di diverso, Francesco Perugini, rispetto a quanto fatto nel primo tempo, perché soprattutto nei primi 20 minuti l'Atalanta è stata devastante.
20: In fase di presentazione parlavamo di due squadre che segnano relativamente poco e subiscono tanto, sono arrivati 4 gol, sicuramente tanti demeriti del Venezia che ha lasciato molto molto campo all'Atalanta. Dall'altra parte però anche la Dea ha subito gol, forse nell'azione più tranquilla, abbiamo parlato di una difesa dell'Atalanta altissima, in realtà poi il cross di Sagrado e il colpo di testa decisivo per il 3-1 di Eno sono arrivati a difesa schierata.
16: Attacca ancora il Venezia, adesso cerca di farlo con Adams, spalle alla porta che scarica per Kike Perez, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, le finte dello spagnolo, palla poi all'indietro per Zomba che porge la sfera a Eno, che anzi a Masic, che era andato a dare una mano sul settore di destra, palla all'indietro poi di Alal, centro di centrocampo per Juan Jesus, prova la pressione l'Atalanta per mettere in difficoltà il Venezia, colpo di tacco di Yeboa allo scambio con Zomba, poi Adams spalle alla porta, prova a girarsi, trattenuto in maniera vistosa e anche un po' rischiosa, se così vogliamo, da Christensen, l'arbitro grazia il difensore nordico dell'Atalanta che recupera il pallone con Carnesecchi rilancia poi la sfera in avanti della zona di Rowe che cerca di mantenere il possesso, ma ancora no, tarantolato, cerca di avere la meglio, che sì, gli strappa il pallone dai piedi, si lotta veramente in un fazzoletto, intervento regolare di Kike Perez ai danni di Ederson, ma l'Atalanta ancora a recuperare il pallone nello stretto con il tentativo di corsa da parte di Elmas che è servito da Kessio, serve il piazzamento dei compagni, va il consegnato poi nei confronti di Lechetelare che ridà la palla ancora indietro nella zona di Kessi, non si capiscono quelli dell'Atalanta, però palla in mezzo tra Ederson e Rowe, alla meglio Eno che recupera la sfera per il Venezia porgendola lì indietro senza voler essere troppo ambizioso, ma dando la possibilità di impostare un nuovo tema offensivo alla squadra di Stroppa con Yeboah, la sterzata all'altezza della linea mediana, il pallone poi corto a Basic, cerchio di centrocampo, il giocatore ex Lazio si appoggia nuovamente a Yeboah che va a servire Eno libero a destra, Kike Perez riceve il pallone dall'autore del gol del 3-1 per quello che riguarda il Venezia, ancora Kike Perez però è costretto a retrocedere perché la difesa dell'Atalanta è così alta che gli attaccanti del Venezia, Francesco, non possono buttarsi dietro perché altrimenti finiscono in fuorigioco.
20: Sì, questa è la continuità voluta da Sarri, che però sta urlando, non sta apprezzando l'atteggiamento con cui i suoi uomini sono rientrati in campo. Lo vediamo con i piedi praticamente sulla linea di centrocampo, oltre alla sua area tecnica, sta dando indicazioni praticamente a tutti.
16: Fallo d'attacco tra l'altro adesso di Ederson ai danni di Kike Perez, una spinta, un po' di frustrazione che per il capitano dell'Atalanta, che adesso va anche a spiegarsi con, a distanza, con De Ketelaere. Non si è chiusa la combinazione tra il brasiliano e il belga ex Milan. La palla viene gestita nuovamente adesso dal Venezia, che batte il calcio di punizione con Juan Jesus, che si appoggia a Stankovic, che per non farsi mancare niente sale anche lui altissimo, praticamente all'altezza del cerchio di centrocampo. Lancio preciso con i piedi da parte del figlio di Dejan Stankovic per Eno, poi Kike Perez prova a girarla a memoria per lo stesso Eno, ma capisce tutto Scalvini, che gli mette la palla in fallo laterale, già battuto. Palla all'indietro di Alal verso Stankovic, che deve rincorrere il pallone. Attenzione perché pressato da Krestovic, non corre rischi, con il destro allontana la palla. E alla fine rinasce una carambola che mette in movimento Zom, che a sua volta ha spazio per servire Yeboah. La velocità di Yeboah, che viene pressato da Elmas, riesce a scaricare poi per Sagraro. Traversone in area di rigore, ci arriva però Christensen, che allontana la palla ben piazzato, anticipando l'attaccante della Venezia Adams, che aveva attaccato la palla sul secondo palo. È chiaro che poi il movimento di Adams è stato anche un po' scadente, perché in carità esiste sempre la possibilità, Francesco, che il centrale buchi l'intervento, ma su un traversone così telefonato diventa complicato, no, che tutto questo possa accadere. Forse era il caso di attaccare lo spazio sul primo palo invece di aspettare la palla lì.
20: In un Venezia che sta trovando coraggio, in tanti suoi uomini provano a giocare in velocità, tentano anche la giocata, manca l'apporto del centravanti. Il nigeriano aveva anche segnato in questa lunga sosta con la sua nazionale contro la Russia, ma non sta dimostrando questa volta, questa sera, la stessa voglia delle ultime uscite.
16: Calcio d'angolo, il terzo, anzi il quarto per quello che riguarda il Venezia. Dalla bandierina di sinistra la palla che spiove in area di rigore, libera Scalvini, poi rincorre il pallone Sagrado, che lo prolunga poi nella zona di Eno, va lo scambio con Yeboah, che salta secco De Ketelaere, punta l'uomo in area, verso l'area di rigore, poi trova un buono scarico per Eno, ancora il traversone, respinto in qualche maniera dalla difesa di un Atalanta che sembra essere leggermente in affanno, ma come non detto, perché adesso ha spazio De Ketelaere per il lancio in avanti a cercare Rowe. Attenzione Rowe in uno contro uno con Basic, limite dell'area di rigore, le finte di Rowe e Basic legge bene la conclusione, ci mette il piedone ed intercetta la traiettoria della conclusione da parte dell'inglese ex Marsiglia e Bologna. Adesso il Venezia cerca di scuotersi, una bella partita anche in questa ripresa con Basic che prolunga per Yeboah, e dall'Atalanta ad essere leggermente sbilanciata la corsa di Yeboah, che va a puntare Ederson, che gli scherma la linea di passaggio in avanti, pesca poi Sagrado che punta l'uomo, Sagrado va Adams che cerca il traversone, alla fine la palla finisce fuori, guadagna una rimessa in fallo laterale. Se Adams che fa i traversoni, qualcosa forse non ha funzionato nel piazzamento però dei giocatori del Venezia là davanti, no?
20: Però si vedono dei movimenti, si vede qualcosa nel Venezia che prova a modificare lo schieramento per cercare il movimento in aria. Certo, servirebbe un centravanti, come dall'altra parte sarebbe servito un tiro migliore da parte di Rowe dopo un'apertura illuminante di De Ketelaere.
16: Battuta la rimessa laterale, palla che viene spostata dalla sinistra verso la destra senza soluzione di continuità, 6 e 10 sul cronometro della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1, ma continua ad essere una bellissima partita qui al New Balance Arena. Carne secchi adesso alla cieca, rinancia la palla in avanti a cercare De Ketelaere, ma a trovare invece lo stop di petto di Somma, che serve Basic, ha cresciuto tanto in questa ripresa Basic, così come Kike Perez, che deve vincere la pressione che gli porta, che si lo fa scaricando la sfera nella zona di Somma, che poi a sua volta si appoggia da là, la prolunga per Yeboah, lato corto dell'area di rigore, anzi spigolo basso dell'area di rigore, davanti a sé ci sono Rowe e Zappa Costa. Allora dai, vai con Eno, ancora Yeboah che cerca di suggerire per Somma, alla fine non si chiude la combinazione, la palla viene riconquistata dall'Atalanta con Krestovic addirittura al limite della propria area di rigore, l'appoggio per Scalvini che va da Rowe che la gira per Krestovic, adesso il Venezia ad essere scoperto, Krestovic supera la linea centrale del campo, è un 3 contro 3, c'è anche Elmas velocissimo, la palla invece è per Zappa Costa, Zappa Costa contro Eno, lato corto dell'area di rigore, palla al centro per Krestovic, spalle alla porta, il problema è di girarsi, Kike Perez gli toglie palla, ma alla fine arriva al rimorchio anche che sia a recuperarla, lo scambio con Ederson, Rowe che si a Ederson ai 30 metri, tenta la conclusione, forse anche una deviazione, la parata facile di Stankovic, ma qui secondo me Ederson ha comunque fatto bene perché non c'era spazio per un servizio per nessuno, c'era tanto affollamento.
20: Scelta giusta, forse ha sbagliato, ha perso l'attimo Zappa Costa, prima poteva affondare il cross, invece ha preferito tornare da Krestovic, ma lì c'era troppo traffico tra Kike Perez e gli altri giocatori del Venezia.
16: Stankovic adesso per il Venezia ad impostare il portiere
0: girone della squadra lagunare, uno degli eroi della promozione dell'anno scorso. Pesca a Sagrado all'altezza dell'intersezione delle linee, fascia di sinistra. Mattias Moreno va al cambio di gioco dalla sinistra verso la destra, verso Eno, che riesce a tenere il pallone in campo, ma non può far altro che porgerlo a Rowe. Di fisico gli strappa il pallone però tra i piedi dell'ala. Tutto un altro Venezia dal punto di vista della convinzione. Questo si traduce in grande vigoria fisica. Chiche Perez adesso prova ad infilarsi tra Zappacosta e Scalvini. Scarica per Eno che va al traversone della linea di fondo. E c'è la traversa colpita da Acor Adams. La traversa da parte della Venezia, che aveva attaccato benissimo la profondità. La deviazione forse anche di Carnesecchi per andare sulla traversa. Venezia vicinissima. No, la palla non mi pareva deviata da Carnesecchi, bensì da Christensen addirittura. Brivido e Venezia vicino al gol del 3-2. Commenteremo poi questa ripartenza della squadra lagunare dopo il calcio d'angolo, il quinto della partita in favore del Venezia. Si pareggia anche il conto di corner. La palla spiova in area di rigore. Salta alto Wage Swiss, ma salta ancora più alto in questo caso Scalvini ad allontanare la palla dalla propria zona di pericolo. Ma c'è il tentativo di traversone di nuovo da parte di Toma Basic e la palla che poi viene messa nuovamente sul fondo da parte di Bellanova. È un Venezia che sembra un'altra squadra, Francesco.
20: Sì, l'abbiamo chiamato. Se l'attaccante va al centro dell'area, magari gli arrivano anche i palloni. Visto che tu ami le citazioni, c'è qualcuno che diceva che il calcio è un gioco semplice.
0: Insomma, il calcio, ma il noto filosofo livornese Massimiliano Allegri parla spesso e volentieri di calcio semplice. Tutto sommato, a volte ha anche ragione. Ad ogni modo, è un Venezia trasformato che cambia gioco. Va adesso a provare a sfondare dal settore di sinistra con Mattias Moreno prima e Sagrado poi. Sagrado punta l'uomo, conclusione contrata. Poi Christensen evita l'angolo, ma la palla resta lì. Rincorre il pallone Mattias Moreno, uno dei due ammoniti della partita, che va indietro da Basic. Tiro cross di Basic sul secondo palla, a cercare ancora Inou, che questa volta viene ben sorvegliato dalla difesa dell'Atalanta e che gli rende impossibile il colpo di testa. La palla, o per meglio dire il colpo di testa più è piazzato, la palla finisce direttamente oltre la linea di fondo. Può respirare l'Atalanta. Acor Adams ho intercettato un suo gesto, ha fatto cenno ai propri compagni di squadra. Continuiamo così, va bene così e ha tutte le ragioni del mondo.
20: Pensa sicuramente al risultato di 3-1, ma che cosa avrà detto Giovanni Stoppa negli spogliatoi ai suoi uomini?
0: Mi mando a Venezia a piedi se non facciamo almeno il 3-2, è l'unica cosa che mi viene in mente. Adesso, al di là delle battute, è chiaro che il Venezia aveva avuto la possibilità di commentarla nella sua ultima uscita, quella al Penso contro la Lazio, no? È una squadra che avrebbe meritato non solo di pareggiarla ma anche di vincerla quella partita per larghi tratti. Poi insomma, il calcio è uno sport semplice, come dicevi tu citando Massimiliano Allegri: se non segni e costruisci tanto, poi alla fine subisci, ed è quello che è successo in quell'occasione ed è quello che è successo anche questa sera. Ma adesso l'Atalanta che prova a scuotersi, recupera la palla al centrocampo con De Ketelaere, ma sbagliano pure i giocatori di Maurizio Sarri che si rispera, prova a ripartire ancora il Venezia, lo fa con Toma Basic, c'è largo Sagrado, la pallone in profondità invece per Adams che va da Yeboah, e ancora un legno, incrocio dei pali del Venezia con Yeboah, e un Venezia sfortunatissimo in questa fase. Vicinissima il gol del 3-2, la gran botta di Yeboah dal limite dell'area di rigore, incrocio dei pali pieno. Venezia 1, Atalanta 3 alla New Balance Arena. Ma adesso il gol del 3-2 lo meriterebbe la squadra di Stroppa, Francesco.
20: Due legni in 3 minuti, davvero incredibile. Aveva tirato benissimo Yeboah sul primo palo, scolpito il palo, attenzione.
0: E adesso sbaglia il Venezia, che si recupera il pallone, va da Krestovic, limite dell'area di rigore. Krestovic, la parata di Stankovic, ancora Krestovic, recupera il pallone ma è costretto a decentrarsi perché Moreno lo porta fuori. Tenta il traversone, la palla poi viene stoccata ancora da Mattias Moreno e finisce in fallo laterale. Il calcio è uno sport che ha inventato il diavolo. In un attimo siamo passati dal possibile 3-2 al possibile 4-1 con Krestovic che ha fatto tutto quanto bene. È stato bravo Stankovic a murare sul primo palo quella conclusione.
20: Ma sono i due volti del Venezia, bravo in avanti, l'abbiamo detto, spesso troppo leggero in difesa.
0: Coperta corta per la squadra di Giovanni Stroppa, che adesso deve difendersi perché c'è questa rimessa laterale già battuta da Bellanova, che riceve poi il pallone di ritorno da Krestovic, va verso la linea di fondo, cerca il traversone, la palla finisce oltre la linea di fondo. C'è stato un tocco da parte di Sagrado che ha sporcato questo traversone. Allora, sesto corner della partita per l'Atalanta, che si riporta in avanti, 5 della partita di Venezia, ma soprattutto opportunità per la squadra di Maurizio Sarri di respirare un po'. Sembra incredibile considerato quanto successo nel primo tempo, ma è così, perché è tutto un altro Venezia in questa ripresa. Siamo arrivati al 13° minuto del secondo tempo, il risultato è
16: sempre fermo sul 3-1, Atalanta 3 Venezia 1, ma Venezia che ha colpito due pali, due traverse per essere più precisi, una con Adrams e uno con Yeboah. Il colpo di testa da parte di Ederson sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto non benissimo, troppo morbido da Elmas, e la palla che docile viene bloccata da Stankovic. Riparte adesso di Venezia senza risoluzione di continuità questa partita bellissima. Cambio di gioco dalla sinistra verso la destra, pescare sulla tre quarti e no, che converge, poi rimette la palla in mezzo per Somma che cerca Yeboah, che non mantiene il possesso del pallone, ma ancora Eno sulla seconda palla riesce a servire lo stesso Yeboah, autore di una gran botta che meritava il gol del 3-2 in precedenza. Palla ha colpito in pieno la traversa, si accentra Kike Perez, poi 20 metri lo scarico per Alal che serve ancora Yeboah in posizione di ala destra, punta l'uomo Yeboah, entra in area, va da Kike Perez, palla sul sinistro, il tentativo di piazzata in due tempi va a bloccare Carnesecchi, un po' una telefonata questa di Kike Perez per Carnesecchi, ma anche qui ha fatto bene per due motivi Francesco Perugini: primo, perché tirare non si sbaglia mai; secondo, perché noi eravamo perfettamente in asse con lo spagnolo e c'era effettivamente un corridoio libero per andare verso l'incrocio dei pali.
20: Lo specchio era aperto, doveva girare di più il pallone per andare verso il 7 e sarebbero stati guai per Carnesecchi.
16: Potevano essere guai in questo caso per il Venezia, perché Krestovic ha ingaggiato un duello di fisica con Juan Jesus sul rilancio diretto di Carnesecchi. Non possiamo veramente fare neanche una pausa, perché si continua a giocare su ritmi altissimi, alla faccia di chi dice che il calcio italiano ha dei ritmi e dell'intensità e del tempo effettivo inferiore rispetto ad altri campionati. È vero per diverse partite, di sicuro non per la sfida di questa sera, cari amici radioascoltatori. Atalanta 3 Venezia 1, siamo arrivati al 14° della ripresa e si continua a giocare senza soluzione di continuità. Ci prova il Venezia adesso con Adams che prova a far filtrare in avanti per Eno, la posizione regolare fino a questo momento. Eno riceve la palla all'altezza della linea di fondo, va nuovamente da Yeboah che punta l'uomo, palla sul sinistro, potrebbe andare alla conclusione, ci riprova, sinistro a giro, palla che si spegne sul fondo, non c'è stato tocco, posizione regolare secondo il direttore di gara, calcio di rinvio che verrà dunque operato dal portiere dell'Atalanta Carnesecchi, ancora Yeboah pericoloso, questa volta con il sinistro. Il gioco in questo momento è fermo, forse la posizione era irregolare perché in realtà viene battuto un calcio di punizione, sì, si è alzata la bandierina, ma soprattutto c'è da raccontare un cambio: fuori Sad Ketelare, maglia numero 17, al suo posto dentro Samardžić. Buona la prova di Ketelare, cambia nulla dal punto di vista dello schema tattico, i due spesso e volentieri sono in ballottaggio, no?
20: Assolutamente, potrebbe anche vedere, io sono curioso di vedere come andrà, perché Samardžić potrebbe tornare un attimino indietro e riportare l'Atalanta al 4-3-3 in una forma di copertura maggiore scelta da Maurizio Sarri dopo questa grandissima pressione del Venezia. Comunque De Ketelare davvero una buona partita.
16: A giudicare da dove si è messo di dire di no Francesco Perugini, perché si è messo praticamente a fianco di Krestovic, dunque è chiaro che potrebbe giocare, come dicono quelli bravi adesso, sotto punta, no? Questo termine tremendo che però spiega un po' quella che è la posizione della mezzala centrale nella 4-2-3-1. Ancora Venezia con Yeboah che va da Adams, Adams, la conclusione, il gol, ha segnato il Venezia Acor Adams, Atalanta 3 Venezia 2, ma si alza la bandierina dei guardarini a segnalare la posizione di fuorigioco. Stroppa stava facendo festa con i propri calciatori, non l'aveva vista perché la bandierina si è alzata con almeno una ventina di secondi di ritardo, tanto che appunto i giocatori del Venezia stavano festeggiando, e dunque nulla di fatto. Sull'invito di Yeboah, Adams era, secondo i guardarini, in posizione di fuorigioco. Ci sarà evidentemente un controllo VAR per andare a certificare l'offside da parte di Acor Adams. Se fuorigioco c'era, probabilmente non era così netto. Di certo il Venezia il gol l'aveva segnato, e questo è un altro campanello d'allarme per la Dea, mentre intanto viene certificato il fuorigioco e dunque si riparte dal 3-1. Francesco,
20: che palla in verticale di Kike Perez per Adams, che aveva fatto il suo dovere davanti a Carnesecchi, non aveva sbagliato. Evidentemente Meraviglia e Piccinini hanno visto al monitor che c'era un piede oltre la difesa dell'Atalanta.
16: Tutto da rifare per un Venezia e Giovanni Stroppa che stava festeggiando con Alal, che era l'uomo più vicino a lui, è stato riportato veramente sulla terra dopo essere andato sulla luna in un attimo per la segnalazione di fuorigioco appunto da parte del guardaline. Dunque nulla cambia il risultato, 17° minuto, Atalanta 3 Venezia 1, e adesso è l'Atalanta ad attaccare. Atalanta che prova a portare il pallone in avanti con Kessié, Ederson va da Samardžić che tocca il primo pallone della sua partita, l'ex Udinese lo porge all'indietro a Elmas, Elmas che si appoggia poi nuovamente allo stesso Samardžić che va al dribbling nei confronti dell'altro giocatore con la maglia numero 10, Yeboah, prima di aprire il gioco per Scalvini prima e Zappacosta poi. Zappacosta porta, linea centrale del campo, posizione di mezzo sinistro, sfera all'indietro per Scalvini, Scalvini in orizzontale da Christensen, alza la testa, pesca Elmas tra le linee, Elmas si appoggia a Bellanova. È chiaro che l'Atalanta ha speso tanto anche nel primo tempo e dunque in questo momento corre forse un po' di meno, mi smentisce però Bellanova con questo scatto, traversone per Krešović che di testa attacca la profondità e mette la palla di un soffio sul secondo palo della forte difesa da Stankovic che non ci sarebbe mai arrivato. Francesco Perugini, devastante da quella parte Bellanova.
20: È perfetta la girata di Krešović, ha davvero sfiorato il palo di un pelo col suo pallone, un'accelerazione che fa tornare l'Atalanta improvvisamente in campo.
16: Giovano godono, diciamo, nello smentirmi i calciatori in campo. Abbiamo un po', diciamo, parlato male di Matias Moreno che è salito tantissimo di tono dopo che l'abbiamo un po' preso di mira. Stavo dicendo, l'Atalanta corre meno e c'è stato quello scatto di Bellanova, ma c'è lo scatto di Yeboah adesso, attenzione, Yeboah in area di rigore, Yeboah e Carnesecchi. Incredibile lo scatto da centometrista di Yeboah che è partito dalla linea centrale del campo da solo, dritto per dritto. Ha fatto fuori Bellanova e Christensen, due che non vanno proprio piano, si è presentato solo davanti a Carnesecchi, evidentemente un po' stanco. Poi a quel punto la conclusione è stata la parte più scadente della sua azione. Mamma mia, però che velocità da parte di Yeboah. Il gioco intanto è fermo perché c'è rimasto a terra un giocatore dell'Atalanta, probabilmente crampi per lui o un problema muscolare. Ma torniamo su questo scatto di Yeboah bruciante, mamma mia, sembrava Usain Bolt.
20: Sì, anche un movimento stranissimo da parte di Scalvini che lo vediamo continua a scaldare la coscia come se fosse fermato temendo un problema muscolare. Ha lasciato campo a Yeboah che poi ha fatto tutto in velocità fino alla porta.
16: Yeboah ha fatto tutto in velocità, abbiamo fatto anche la rima con il nostro Francesco Perugini, poeta estemporaneo che questa sera ci accompagna per il racconto della penultima giornata, della penultima partita nella sesta giornata del campionato di Serie A. Da Bergamo, Atalanta-Venezia la sfida, Atalanta 3, Venezia 1. Bellanova era lui che aveva avuto dei problemi probabilmente muscolari, si è rialzato, bisognerà capire se quanto sarà in grado di tornare in campo l'esterno della formazione di Maurizio Sarri che adesso sta corricchiando verso la posizione di rientro in campo, ma conosciamo le regole, dovrà aspettare almeno un minuto. Si preparano comunque dei cambi perché vediamo adesso il team manager dell'Atalanta che sta parlando con il quarto uomo a segnalare l'esigenza di sostituzioni, vedremo chi andrà ad entrare in campo, ma nel frattempo il gioco riprende. 19:30 sul cronometro, Venezia 1 Atalanta 3 qui a Bergamo. Annullato un gol all'Atalanta, alla Venezia ad Aco Ratams, Venezia che ha preso anche due legni con lo stesso Adams e con Yeboah. Venezia che continua ad attaccare, lo fa ancora con Yeboah che riceve da Kike Perez, spalle alla porta. Siamo arrivati quasi al 20° minuto, seguiamo questa azione, poi sarà nuovamente la linea a Roma per il terzo mini spot della serata. Yeboah messo giù in questo caso da Frank Essi, calcio di punizione in favore del Venezia e noi ci fermiamo. Atalanta 3 Venezia 1, linea a Roma.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move.
21: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
22: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Abbiamo scelto bene il momento dello spot, 20:20 sul cronometro, Atalanta 3 Venezia 1, non si gioca ancora perché si deve battere questo calcio di punizione in favore del Venezia, ma soprattutto perché ci saranno i cambi per l'Atalanta. Due sostituzioni, sono pronte ad entrare in campo Bernasconi, io credo al posto dell'acciaccato Bellanova, ed è pronto ad entrare in campo anche Kolasinac, maglia numero 23, ma nel frattempo si gioca, battuta il calcio di punizione, la battuta corta per Renault che rincorre la palla verso la linea di fondo, la palla si spegne però sul fondo perché fa buona guardia Ederson rispetto la pressione portare al giocatore francese, attenzione perché vola anche qualche spintone tra Ederson e Eno con Frank Essi che va a fare da paciere per cercare di ricondurre tutti quanti a più miti consigli e poi va a parlare anche con l'arbitro secondo me per andargli a dire Francesco cose di campo, non ti preoccupare, non c'è bisogno di tirare fuori i cartellini.
20: Si sta accendendo la partita anche dal punto di vista nervoso, abbiamo visto qualche scambio così di sguardi tra i giocatori in campo, quindi l'arbitro ha deciso che è il momento di riportare la calma.
16: Questione di sguardi, cantava Paola Turci, questione di cambi diciamo noi. Allora, fuori Scalvini e dentro Kolasinac, fuori anche con la maglia numero 16 Bellanova e al suo posto dentro come immaginavamo per l'appunto Bernasconi. Nulla cambia se non il fatto che Zappacosta va a destra con Bernasconi che si ferma qua a sinistra. Credo che sia questa un po' la scelta da parte del tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri, con Zappacosta che un jolly può giocare sia a destra che a sinistra. Francesco,
20: Bernasconi si adatta, Kolasinac torna nella sua posizione naturale dopo diverse partite da terzino sinistro, in alternativa proprio Bernasconi torna al centro, anche perché è l'ultimo difensore rimasto Maurizio Sarri in partita.
16: Riprende finalmente il gioco, 22 minuti e 5 secondi, era tanto che non si giocava, un'interruzione abbastanza lunga alla quale non eravamo abituati in una partita che invece è vissuta tutta quanta di fiammate, accelerazioni e un ritmo, permettetemi, di accelerazione se vogliamo quasi da Premier League. Prova a sfondare l'Atalanta, fallo in attacco, però calcio di punizione battuto dunque dalla Venezia che adesso cerca di impostare una sola sostituzione, peraltro quella effettuata dalla Venezia forzata con l'uscita nel primo tempo da parte di Correa e l'ingresso di Sagrado. Lo stesso Sagrado adesso riceve al 23esimo minuto della ripresa sul risultato di Atalanta 3 Venezia 1 e dopo aver stoppato il pallone di petto va a servire Yeboah, posizione di regista, il giocatore con la maglia numero 10 del Venezia. Si appoggia poi a Zom che pesca nuovamente liberissimo a destra con i piedi sul del fallo laterale. Eno sulla pressione di Bernasconi va a porgere la palla a Alal prima e Zom poi, ancora lo stesso Eno che cerca di puntare l'uomo con l'esterno, si appoggia a Zom che riparte con pazienza da Juan Jesus, linea centrale del campo, cerchio di centrocampo, deve forzare i tempi il Venezia ma deve farlo con Grano Salis perché abbiamo visto quanto possa essere devastante in campo aperto l'Atalanta, soprattutto nella prima frazione di gioco. Acor Adams stoppa il pallone spalle alla porta, di fisico riesce a difenderlo e serve all'indietro Mattias Moreno che porge la sfera in avanti a Sagrado che ha spazio per avanzare, lato corto dell'area di rigore, punta l'uomo, traversone Sagrado, il colpo di testa da parte di Kolasinac che tocca così il primo pallone della sua partita andando a liberare la propria area di rigore. Può ripartire adesso l'Atalanta, lo fa con Samardzic, c'è la corsa di Rowe che non viene premiato, adesso è in fuorigioco, non può servirlo. Samardzic va al cambio di gioco dall'altra parte a cercare Elmas che stoppa il pallone, la gran botta di Elmas e Stankovic che mette la palla in angolo. Ci sono anche ostacolari tra di loro, Krestovic e Elmas, poi Krestovic ha fatto un passo alla sua sinistra, Francesco ha lasciato spazio a Elmas, bello il tiro e bella la parata di Stankovic,
20: bellissimo, ma anche l'invenzione di Samardzic che aveva era sembrato che avesse perso il tempo per servire il compagno, in particolare Ro, invece con un cucchiaio ha inventato questo pallone pericoloso che stava portando al quarto gol dell'Atalanta.
16: Ro che l'ha anche mandato a quel paese perché sotto la nostra postazione si è visto proprio che non ha gradito la battuta della calcio d'angolo, il conto cross, il colpo di testa da parte di Christensen nella palla che viene messa in angolo da Stankovic con una parata clamorosa da parte del portiere del Venezia, perché lui che è molto alto si è buttato a terra con la rapidità di un gatto. Nuovo calcio d'angolo, l'ottavo della partita per l'Atalanta, con Rowe che sotto la sua curva va ad incitare il pubblico ad aumentare i decibel del tifo, con il destro alla traiettoria sarà a rientrare, calcio d'angolo numero 8 per l'Atalanta, Atalanta 3 Venezia 1, questo è il parziale al 25esimo del secondo tempo. La battuta sul primo palo, il colpo di testa da parte di Krstović, ancora una volta lasciato solo, non riesce a girare la palla in porta, eccolo l'alfa e l'omega, la gioia e la dannazione del Venezia, un Venezia che davanti fa vedere anche delle belle cose ma che dietro balla veramente come un ensemble di tango, un ballo di gruppo, un Alligalli, non lo so.
20: Avevi rimproverato la difesa della Venezia sul primo gol di Krstović, azione praticamente identica, poteva arrivare la tripletta di Krstović e chiudere la partita.
16: Un Alligalli pericolosissimo, quello che stava ballando la difesa della Venezia, che adesso porta il pallone dall'altra parte, quella dove riesce a fare le cose migliori, a cercare il lancio in avanti per Eno, che non ci arriva, la palla finisce fuori, l'ultima a toccare è stato proprio l'autore del lancio, perché né lui né Bernasconi ci sono arrivati, e allora rimessa laterale, con le mani effettuata dal 47 dell'Atalanta, palla ricapitata però ancora dalla Venezia, con lo stesso Eno che con la collaborazione di Eboah cerca di sfondare, Adams spalla la porta, va da Kike Perez, ha la palla sul sinistro ma non ha lo spazio per la conclusione, adesso sul destro che non è il suo piede, sceglie Basic che cerca lo spazio per la conclusione con il mancino, viene messo giù, calcio di punizione in favore del Venezia, la punizione molto interessante per l'ira dell'autore del fallo, Rowe, o forse Ederson erano in due su Toma Basic. Rowe ha cercato con vigore di togliergli il pallone, sì il fallo ci poteva stare perché effettivamente ha preso sì la palla ma ha travolto anche l'ex Lazio.
20: Basic che ha già preso il pallone non vuole lasciarlo a nessuno, vuole incaricarsi lui della battuta, la posizione è davvero interessante, potrebbe essere chissà l'occasione che sblocca questo impasse.
16: Sì, perché da lì diciamo un mancino può colpire molto bene, siamo ai 22-23 metri, leggermente spostati sulla destra, posizione ideale per un sinistro per cercare di mettere la palla a giro sul secondo palo, ci sono, Kike Perez si allontana che era l'altro mancino importante diciamo della squadra di Giovanni Stroppa, sul punto di battuta c'è Toma Basic, c'è anche un altro calciatore che dovrebbe essere Somma con la sua maglia numero 19. Vedremo a chi affiderà la battuta il Venezia. Intanto 27esimo minuto della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1, 3 gli uomini in barriera piazzati da Marco Carnesecchi, parte Basic e la palla che finisce fuori di un nulla sul secondo palo, sul primo palo scusate, con Carnesecchi che probabilmente era sulla traiettoria, ma una traiettoria che non la finiva mai di girare, veramente velenosissima quella disegnata da Toma Basic.
20: Di girare e di scendere verso l'angolino basso, davvero Carnesecchi era in controllo, ma la palla sembrava pericolosissima. Curiosa la scelta di lasciare solo tre uomini, sicuramente aveva visto meglio la partenza del pallone, ma aveva consentito alla palla di avere più spazio verso la porta.
16: Passiamo dall'altra parte con Rowe che cerca di avere la meglio su Eno, che con un retropassaggio mette in difficoltà Stankovic, che in qualche maniera mette la palla fuori dalla propria area di rigore. La rincorre Mattias Moreno, siamo nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, fronte offensivo della Dea però che cerca di pressare, si libera bene del pallone Mattias Moreno e mette in moto Sagrado che prova ad andare dritto per dritto. Sono saltati veramente tutti gli schemi, ormai è un uno contro uno a tutto campo da tutte e due le parti. La palla alla fine arriva sui piedi di Eno a destra, che serve Kike Perez in posizione addirittura di ala destra. Kike Perez va a cercare Yeboah, Adams in area di rigore, stoppa male il pallone, la conclusione murata in questo caso da che si perde forse il tempo per la battuta di prima, in questo caso al volo a Core Adams, dando la possibilità a che si di andargli a schermare la conclusione, poi libera Carnesecchi, ma anche questa è stata un'occasione nitidissima e se Core Adams riesce a tirare di prima e ha il coraggio di prendersi quel tiro, potevano essere guai perché non c'era che si davanti quando è arrivato il pallone là. Francesco,
20: il coraggio che aveva avuto Yeboah nel servirgli un assist di tacco al centro dell'area, sono queste le giocate che servono alla Venezia per provare a trovare il 3-2 del cioè ancora il risultato.
16: Ci prova ancora in noi, inesauribile, palla in mezzo che sì, in versione di difensore centrale aggiunto, pulisce la propria area di rigore, lo stesso Enori, ancora ancora il pallone, 29esimo della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1, ma solo il Venezia in campo praticamente in questa ripresa, in questo scampolo di partita. Mattias Moreno prolunga a sinistra questa volta in avanti per Sagrado che va a puntare Zappacosta, lo porta verso la linea di fondo, la velocità di Sagrado, la palla in mezzo, il tocco da parte di Yeboah sotto misura che non riesce ad inquadrare la porta, mette addirittura la palla praticamente in fallo laterale e dire che da lì era in posizione abbastanza defilata, per carità, ma poteva senza dubbio fare meglio Yeboah, non era manco in posizione defilata Yeboah. La ragione di Stato lo chiama il test di Svocco, ovvero sia la capacità di centrare la porta da almeno 3-4 metri, qui in questo caso è stato fallito miseramente da John Yeboah che si è divorato il gol che avrebbe voluto definitivamente riaprire la partita. Ma ancora Venezia che prova a portare la palla in avanti, libera la difesa dell'Atalanta in prima ma non in seconda battuta, sfera recuperata dalla squadra di Giovanni Stroppa che gioca bene, Mattias Moreno porta la palla all'altezza della linea centrale del campo, si appoggia poi all'indietro verso Juan Jesus. Siamo alla mezz'ora intanto della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1, una partita bellissima che si gioca senza soluzione di continuità, viene cercato Yeboah di testa, non la specialità della casa, infatti alla meglio Ederson che appoggia poi il pallone a terra, vada che sì che prova a prolungare in avanti la sfera per uno stanchissimo Krestovic che credo che potrebbe aver bisogno diciamo di un po' di riposo, vedremo se ci sarà spazio anche per Gianluca Scamacca oppure se magari potrà entrare in campo Raspadori. Al momento vediamo altri due cambi in vista, dovrebbero entrare Zaleski e Gaetano, vedremo chi lascerà il campo, ma nel frattempo soprattutto si continua a giocare con il Venezia che qui in questo caso sbaglia, errore di lucidità da parte di Somma che cercava Sagrado ma trova la palla in fallo laterale. È una Atalanta che sta soffrendo tanto però, Francesco.
20: Infatti cerca di rimanere lucido almeno Maurizio Sarri, corre i cambi, forze fesse al centrocampo, c'è bisogno di qualcosa di diverso sicuramente per una squadra che sta soffrendo in accelerazione, dimostra di poter fare ancora male al Venezia ma poi indietro soffre tantissimo e deve ringraziare diciamo il rimbalzo che ha ingannato Yeboah pochi minuti fa.
16: Allora fuori fuori che sì intanto e dentro Gaetano vogliate scusare, fuori anche Rowe e dentro Zaleski, dunque anche in questo caso uomo su uomo, nulla muta per quello che riguarda le scelte tattiche dell'allenatore dell'Atalanta. Resta in campo uno stanchissimo Krestovic, strano che non ci sia ancora stato spazio per Gianluca Scamacca che veniva dato peraltro Francesco Perugini anche come possibile titolare, no, in questa sfida.
20: Sì, esauriti i cinque cambi, una scelta particolare quella di Sarri, non sappiamo se c'è stato qualche problema fisico poi nell'influenzare la scelta di Maurizio Sarri, sicuramente si andrà con questi uomini fino alla fine.
16: Allora, battuta intanto un calcio, una rimessa laterale per quello che riguarda l'Atalanta nella prova metà campo, palla diciamo che però torna nelle disponibilità del Venezia, che attacca ancora con Sagrado va verso la linea di fondo, non riesce a trattenerla, mentre intanto esaurisce il suo riscaldamento Gianluca Scamacca e decisamente scuro in volto prende la via della panchina. Secondo me anche lui pensava di entrare in campo e ha fatto un po' i nostri stessi ragionamenti, ma Sarri, che sta vincendo 3-1, ha evidentemente avuto le sue ragioni e prosegue con le sue idee. Calcio d'angolo intanto in favore della Venezia, il sesto, 8 ne ha battuti l'Atalanta. Il risultato resta sempre di Atalanta 3, Venezia 1. Il calcio d'angolo che viene cancellato però, perché evidentemente la decisione del VAR, da quest'anno il VAR può intervenire anche sul calcio d'angolo. La cosa divertente è che nessuno è andato sul pallone che era rimasto sulla bandierina, Francesco, tanto che è stato Abraham Adams a dover allontanare con i giocatori dell'Atalanta che facevano un po' lo schiaffo del soldato, lo si giravano dall'altra parte per cercare di giocare un po' col cronometro.
2: Con le nuove regole che impediscono quasi tutte le perdite di tempo, in questo caso è stata una perdita di tempo quasi involontaria, l'Atalanta ha ringraziato per espirare qualche secondo in più.
16: 32-40 sul cronometro di una partita, della ripresa di una partita intensissima e che senza dubbio non ha lesinato emozioni. 4 gol, uno annullato, 2 legni, insomma è successo veramente di tutto e può ancora succedere di tutto, perché la sfida, l'impressione è che continua ad essere aperta. Atalanta 3, Venezia 1, riprende il gioco con Sagrado per il Venezia, che imposta cerchio di centrocampo, vogliate scusare, Juan Jesus va allo scambio con Al-Hala che si appoggia a Kike Perez davanti a Seche Ederson, le finte da parte di Kike Perez che poi va a tagliare il campo pescando altissimo Matias Moreno, che non riesce però a stoppare il pallone scivolando, anzi si trattava di Toma Basic che non riesce a stoppare il pallone, strano considerato il tasso tecnico abbastanza elevato del giocatore ex Lazio. Prova a ripartire adesso l'Atalanta, lo fa con un tentativo di servizio per la corsa da parte di Elmas, anche lui stanchissimo, che non arriva però sulla sfera dando la possibilità a Venezia di recuperarla. La squadra di Giovanni Stroppa imposta con Somma che pesca Kike Perez davanti a Stecia Ederson che cerca di schermarlo in tre addirittura su di lui, lo scarico allora è all'indietro per Matias Moreno, questa volta sì, che pesca Basic che si è spostato adesso definitivamente, viene da dire, sul settore di sinistra, pronto ad andare a generare traversoni come questo, troppo profondo, troppo morbido, mette giù il pallone in maniera abbastanza macchinosa ma efficace Bernasconi, che però sbaglia un appoggio abbastanza elementare, la palla viene recuperata poi da Alala che si appoggia a Yeboah, le finte di Yeboah che va al servizio poi ancora per lo stesso Alala, la palla in qualche maniera finisce poi nelle disponibilità di Somma che sbaglia e riparte l'Atalanta. Adesso è scoperta la Venezia, Nicola Krestovic punta l'uomo, c'è anche Zaleski servito in area di rigore, c'è anticipo però su di lui Juan Jesus che copre l'uscita da parte di Stankovic, errore di lucidità da parte di Krestovic, che ha fatto bene Francesco a servire il pallone a Zaleski, però che l'ha dato troppo in profondità, non poteva arrivarci di Zaleski.
2: Giusta l'idea, mancava l'ossigeno per trovare la precisione nel passaggio, ma l'Atalanta dimostra ancora una volta di poter fare male in ripartenza. Abbiamo parlato tanto nel primo tempo della difesa altissima dell'Atalanta, dobbiamo restituire in questo momento invece questo commento al Venezia, anche in questo caso tutti i difensori sono all'altezza del cerchio centrale di centrocampo e stanno salendo ancora nella metà campo dell'Atalanta.
16: Carnesecchi in possesso di palla, il portierone dell'Atalanta va al servizio per Samardzic che poi con la sua sponda mette in movimento Christensen, ancora Samardzic che supera la linea centrale del campo, ma può servire Zaleski che entra in area di rigore, Zaleski la sterzata, palla sul destro, conclusione contrata da parte di Eno e poi di testa Sagrado va a porgere la sfera al proprio portiere Stankovic disinnescando la minaccia, taglio micidiale da parte di Nicola Zaleski, pescato liberissimo con una finta, ha mandato al bar sia Alala che Juan Jesus, tutti e due hanno abboccato la finta da parte dell'esterno ex Roma, palla che poi diciamo è stata smorzata bene da Eno, il migliore in campo senza se senza ma per quello che riguarda il Venezia, no Francesco Perugini?
2: Assolutamente, non sarà stato contento Scamacca delle scelte di Sarri, ma al momento le ultime due azioni sembrano dare ragione all'allenatore dell'Atalanta, la Dea ha recuperato meta, è andata due volte dalle parti di Stankovic da dove mancava da un po'.
16: Si preparano due cambi intanto anche in casa Venezia, ma ne parleremo fra un attimo perché ancora Krestovic stoppa bene il pallone spalle alla porta, serve Zaleski che poi sulla corsa va da Bernasconi, palla a centro, Bernasconi per il colpo sotto misura da parte di Krestovic che si divora un rigore in movimento ma all'altezza letteralmente del dischetto di rigore, ha provato ad aprire il piattone, ne è uscita una conclusione centrale abbastanza morbida per la parata di Stankovic, poteva chiuderla l'Atalanta, non l'ha fatta e adesso siamo già dall'altra parte con Yeboah che ha spazio per avanzare, Yeboah serve sulla corsa a Henault, traversone di Henault, deviato da Bernasconi, il tuffo di Carnesecchi evita forse l'angolo, no, non riesce a tenere in campo il pallone. Settimo calcio d'angolo in favore del Venezia, 8 ne ha battuti l'Atalanta e ci sarà il corner per il tentativo di speranza, se così vogliamo dire, per il Venezia, che prepara addirittura un quadruplo o quadruplice cambio a seconda della locuzione che preferite. Ma prima verrà battuto il corner, la battuta corta per Yeboah, palla al centro dell'area di rigore, il colpo di testa di Adams, la palla che finisce sull'esterno della rete dando per un attimo l'illusione ottica del gol. 37esimo minuto della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1 e adesso sì dovrebbero prepararsi Francesco Perugini i cambi, 4 per il Venezia che fino a questo momento ne aveva fatto uno solo.
2: Hai parlato di speranza, diciamo che Scaloppa tenta decisamente il tutto per tutto con 4 cambi dopo aver sfiorato ancora una volta il gol con Adams e aver rischiato pochi istanti fa invece il colpo del capo metro che ha lasciato di troppo Juan Jesus, anche il coach che poi è arrivato stanchissimo al momento della battuta e non è riuscito a colpire. Adesso vediamo come cambierà il Venezia con questi 4 cambi, parola a te.
16: Allora, sono entrati in campo Eigason e Shin Tien al posto rispettivamente di Mattias Moreno e Toma Basic, in cambio anche il giocatore con la maglia numero 29 Lauerbach al posto di Acor Adams e mi sono perso francamente il quinto cambio mentre cercavo di capire quelli che sono gli altri calciatori che potevano essere entrati. Nel frattempo vediamo comunque il per certo che Yeboah resta in campo, dunque cambia solamente a Coradams per quello che riguarda, diciamo, il fronte offensivo e la tecnico della Venezia Giovanni Stroppa che le cerca probabilmente tutte per tutte con l'inserimento anche di Lauerbach, un po' un oggetto misterioso, il giocatore con la maglia numero 29 Leon Lauerbach, classe 1998, giocatore tedesco arrivato quest'anno dal Malin che vorrà cercare di imporre la propria fisicità ma anche credo la propria presenza là davanti con una Cor Adams che ha colpito un palo, si è fatto vedere ma per larghi tratti della partita è stato molto evanescente, se mi passa il termine, no, Francesco Perugini?
2: Assolutamente, lettura corretta, un dubbio sicuramente quello di Stroppa era cambiare qualcosa nel momento in cui la squadra era nel momento di massima spinta, le occasioni sono arrivate, non sono arrivati i gol, adesso gli ultimi 10 minuti con 4 cambi, provare il tutto per tutto anche questo oggetto misterioso di Lauerbach come l'hai definito.
16: È evidente che a un certo punto bisogna cercare di cambiare qualcosa anche perché le energie iniziano un po' a essere all'unisono e quindi c'è bisogno anche di, insomma, di inventarsi qualcosa dal punto di vista appunto del cambio di uomini, anche banalmente per togliere punti di riferimento a quelli che sono gli avversari. 39-15 sul cronometro della ripresa, intanto Atalanta 3 Venezia 1, il gioco riprende con il pallone gestito dall'Atalanta con Zaleski che prova ad andare via a Al-Hal, vince il contrasto alla fine il giocatore del Venezia che recupera la sfera e la porge a Somm con il tentativo di servizio proprio per uno dei nuovi entrati, Ellerson che viene fermato ma la palla a centrocampo viene recuperata dall'Atalanta dallo stesso Bernasconi, sfera poi all'indietro da servizio per il proprio portiere Carnesecchi, rincorso proprio da Lauerbach che lo costringe ad un passaggio in velocità ma comunque efficace per Christensen va via secco al nuovo entrato Shin Tien rimane nuovamente su di lui ma nel frattempo la palla è nella metà campo della Venezia, la palla all'indietro sbagliata malamente per Elmas e tentativo di ripartenza proprio da parte della squadra lagunare con Kike Perez che a sua volta si appoggia a Eigason, un altro dei nuovi entrati. Eigason va da Somm alza la testa, si appoggia poi in orizzontale nella zona di Al-Hal va a scambiare con Eno, è svelato d'Arcano, sono stati fatti solo 3 cambi perché il quarto si prepara adesso, c'erano state solo 3 sostituzioni, non me l'era persa semplicemente perché non era ancora avvenuta l'altra sostituzione e libera in qualche maniera la difesa dell'Atalanta in affanno sul tentativo di percussione da parte del Venezia che ancora in possesso di palla, teniamo ancora qualche secondo prima di restituire la linea a Roma per l'ultimo mini spot di questa radiocronaca. L'attacco dal settore di destra questa volta viene fornito da Kike Perez che prova a puntare l'uomo, c'è la palla di Bernasconi, c'è anche la chiusura, il raddoppio da parte di Kessié che viene messo giù, calcio di punizione in favore dell'Atalanta, si prepara anche il quinto cambio per il Venezia che arriva finalmente, non ce l'eravamo perso per amici degli ascoltatori, semplicemente non c'era stato, ma noi ci fermiamo, è il 41esimo, Atalanta 3 Venezia 1-1, linea Roma, ultimo mini spot.
3: Ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
21: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
22: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Ultimo cambio per il Venezia, è uscito non è uscito Chiche Pereira, è uscito Somm ed è entrato Albion Rahmani, dunque una sorta di 3-4-3, quello disegnato per questo finale di partita da Giovanni Stroppa. Quando siamo arrivati al 42esimo minuto della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1, è chiaro che il Venezia, Francesco Perugino, a questo punto non ha più nulla da perdere.
2: È il momento di tentare il tutto per tutto, un rinforzo in avanti con il kosovaro 26enne a cercare questo tridente per provare ancora qualcosa, anche se c'è l'ennesimo rischio in difesa con Juan Jesus.
16: Juan Jesus che però riesce a svicolare bene tra Elmas e Krestovic e servire poi Ellerson. L'islandese va al servizio per Sagrado, intervento in ritardo da parte di Elmas che si becca un cartellino giallo sacrosanto per questo fallo. Tutto sommato anche abbastanza inutile. Danni di Elkason, visto che eravamo all'interno, Francesco Perugini, del cerchio di centrocampo, e lì non c'era pericolo, no? Un giallo speso male da parte di Elmas.
2: Non è scoperta l'Atalanta, assolutamente un fallo speso male, probabilmente anche un po' di stanchezza.
16: Ci può stare, anche perché Elmas è uno di quelli che la partita l'ha iniziata e dunque può cominciare a peccare di lucidità proprio per via del tanto acido lattico che si va a depositare nei muscoli. Calcio di punizione già battuto dal Venezia, ma con troppa celerità, tanto che l'arbitro in maniera abbastanza pignola fa ripetere l'esecuzione con il Juan Jesus che è pronto ad effettuare la nuova battuta. 2 minuti e mezzo al termine dei 90 di regolamentari, poi sarà il recupero. L'arbitro va a parlare adesso con un membro della panchina del Venezia, forse va a rivedere le immagini perché potrebbe esserci a questo punto un possibile controllo VAR per un rosso diretto, perché se vai a rivedere le immagini dopo quel fallo inutile e abbastanza cattivo, potrebbe essere questa la sensazione. Maurizio Sarri va dietro all'arbitro per andare a rivedere anche lui le immagini. Vediamo cosa dice l'arbitro, fa il cenno del VAR, ascoltiamolo. Espulso Elmas, rosso diretto per l'ex giocatore del Napoli per quel fallo che avevamo definito inutile in presa diretta, Francesco Perugini, e a questo punto diventa sanguinoso, no? Perché insomma l'Atalanta è costretta a finire la partita in 10, Sarri si priva di un calciatore per almeno per una partita, per un qualcosa che non è servito a nulla, tra l'altro.
2: Tutto ciò che non serviva all'Atalanta in questo finale, però adesso che abbiamo avuto l'occasione di rivederlo anche noi, davvero brutta la scivolata di Elmas con i tacchetti sul calcagno di Elgason, e adesso Elmas esce dal campo davvero arrabbiato anche con un po' di tifosi dell'Atalanta che cercano di consolarlo, ma davvero avrà tanto da ripensare per questo intervento sanguinoso.
16: Soprattutto perché Maurizio Sarri credo che non gliele manderà a dire nel post partita. 44-10, ci sarà tanto da recuperare credo in questa ripresa, almeno 4 minuti. Atalanta 3 Venezia 1 e Venezia che ovviamente cerca di buttare il pallone in avanti, pallone allargato ancora alla destra per l'inesauribile Ain Eno, autore del gol che aveva riaperto la partita, una partita che era stata stappata da Kessié, dall'1-2 anzi Kessié Krestovic, lo stesso Krestovic autore poi del gol del 3-1, del 3-0 prima del 3-1 come detto di Eno. Ancora Venezia, questa volta a portare il pallone in avanti è Shintien, recuperato per questa sfida, punta l'uomo, balla, tentativo di servizio in profondità per Rahmani, spalla alla porta, Lauerbach, c'è Ederson che in posizione di difensore aggiunto allontana la palla alla viva il parroco in maniera tutto sommato efficace, la tiene in campo Chiche Perez che non vuole perdere neanche un secondo di tempo, punta ancora Ederson, va poi al passaggio con il piatto in orizzontale per Ederson, l'islandese va a servire Shintien. 4 minuti di recupero, forse l'avete sentito anche in sottofondo, cari amici degli ascoltatori, 240 secondi per le speranze del Venezia di provare quantomeno a riaprire la partita con questo traversone di Eno, che viene però intercettato dalla contraerea della difesa atalantina, segnatamente Christensen, anche l'autore di una grande partita con un paio di chiusure decisive. Ancora Chiche Perez, limite dell'area di rigore, anzi ai 20 metri per essere generosi, con il piatto sinistro apre nuovamente a sinistra per Sagrado, davanti a sé si rinnova il duello, questa volta non con Zappacosta bensì con Samardžić. Chiche Perez prova la gran botta con il mancino da fuori, palla alta di un paio di metri sopra la porta, difesa da Carnesecchi. Atalanta che può respirare, Venezia che sembra veramente tanto stanco però, Francesco Perugini, no?
2: Un tiro a metà tra la frustrazione e la voglia di fare qualcosa in più, perché Chiche Perez dopo un primo tempo un po' in ombra, nel secondo tempo è stato assoluto protagonista, ma davvero l'Atalanta e Venezia non ha trovato la via del gol nonostante un secondo tempo di livello altissimo.
16: E dunque il risultato resta fermo sul 3-1, Atalanta 3 Venezia 1, così come si era chiusa la prima frazione di gioco, ma Venezia che cerca ancora di portare il pallone in avanti. Se n'è andato il primo minuto e 10 dei 4 di recupero decretati dal signor Faride Tremolata che dirige questa partita, Atalanta 3 Venezia 1, ma si continua a giocare, soprattutto il Venezia continua a spingere sull'acceleratore, lo fa in questo caso con le finte da parte di Albion Rahmani, che poi va indietro da Juan Jesus, che apre nuovamente posizione di mezzo destro per Kike Perez, che sceglie l'inesauribile Eno, traversone dalla linea di fondo, colpo di testa da parte di Rahmani, che aveva attaccato bene la profondità, e palla che finisce alta, anzi larga, non di troppo in questo caso, dalla porta difesa da Carnesecchi, che osserva la palla spegnersi direttamente sulla linea di fondo per il colpo di testa da parte del giocatore della Venezia, che non inquadra la porta. Non si trattava peraltro di Rahmani, ma si trattava, credo, di Shintien a questo punto, che era salito altissimo, saltato anche altissimo, ma non riesce a trovare la porta. Siamo a metà recupero, 2 minuti se ne sono andati, altri 2 minuti bisognerà giocarli. Fallo di Ederson, ancora qualche spintone con Alal, che insomma ha bisogno, aveva voglia di riprendere il gioco il prima possibile, e prova ad allontanare il capitano brasiliano dell'Atalanta. Palla adesso spostata nuovamente a sinistra, dove agisce Shintien, che recupera il pallone dalla pressione che gli veniva portata in questo caso nuovamente da Krstović, e riesce a servire Kike Perez, che mette in movimento per l'ennesima volta Eno, che questa volta sceglie di convergere, punta l'uomo, palla sul sinistro, il servizio per Ederson, che deve liberare anche l'arbitro. Ederson scambia poi per Albion Rahmani, che a saltare anche proprio di rimpettaio, si trattava di Samardic, prima di scaricare ancora per Ederson, l'islandese va da Kike Perez, palla sul sinistro, non ha lo spazio per tirare perché davanti a sé ha una muraglia di uomini, sceglie allora Yeboah cerca il servizio, il colpo di testa a girare la palla di Kike Perez nuovamente per l'inserimento di Lauerbach, respinge in qualche maniera la difesa dell'Atalanta, che adesso si difende veramente come un solo uomo, sbaglia Krstović il rinvio, ci prova

0: appuntamento con il Tapina che poteva essere vincente, ma dall'altra parte c'è Rachmani che recupera la palla nel cuore dell'area di rigore, c'è su di lui però Krstović addirittura che si è fermato a fare il difensore centrale. L'abnegazione da una parte e dall'altra di entrambe le compagini rischia di diventare commovente, ed arriva il triplice fischio che dice che la partita finisce qui. Atalanta 3, Venezia 1. Francesco Perugini, il tuo commento a questa bellissima partita?
1: Partita divertentissima, incredibile pensare che i gol siano arrivati tutti nel primo tempo con la quantità di occasioni che abbiamo visto nella ripresa, ma quanti rimpianti per il Venezia. Ha iniziato a giocare troppo tardi dopo essere andata sotto di 3 gol e davvero l'Atalanta deve ringraziare. Esce dalla crisi, ma diciamo il lavoro di Maurizio Sarri è ancora a metà.
0: A metà, è ancora a metà il lavoro di Maurizio Sarri. Il lavoro di Maurizio Sarri si è visto nel primo tempo, mentre nel secondo si è visto il lavoro di Giovanni Stroppa. Ribadisco rapidamente la successione delle reti. Vantaggio atalantino dopo appena 5 minuti con Kessi. Al settimo, 120 secondi più tardi, Krstović. L'inzuccata vincente su calcio d'angolo per il gol del 2-0. Al 31esimo lo stesso montenegrino, Krstović, va a realizzare il gol del 3-0 in mischia dopo una bella azione. Intanto Maurizio Sarri passa sotto la nostra postazione, plaude il pubblico di Fela Atalantina che restituisce l'applauso. Al 36esimo Eno, indisturbato nel cuore della difesa della Dea, di testa anche lui, va a trafiggere Carnesecchi per il gol del 3-1, e da lì un secondo tempo fatto di continui capovolgimenti di fronte. Va con una squadra a fare la partita del Venezia che ha visto annullato un gol con Adams per fuorigioco, annullati anche due colpiti, anche due legni, due traverse con Adams e Yeboah, e il risultato che resta sul 3-1. Atalanta che sale a quota 9 in classifica, scavalcando dunque il Sassuolo e portandosi in decima posizione. Venezia che resta a quota 0, e a questo punto, dopo 6 partite, le riflessioni in seno alla società lagunare circa il futuro di Giovanni Stroppa inizieranno a diventare, immaginiamo, importanti. Grazie a Francesco Perugini, buonissima la sua prima al debutto ai microfoni di Rai Radio 1, per averci accompagnato nel racconto di questa partita.
1: Grazie Mauro per questo battesimo, e grazie a voi radioascoltatori.
0: Ringraziamo il nostro Vincenzo Vincent Van Gogh Carbutti per averci mandato in onda dallo stadio New Balance Arena di Bergamo. Atalanta batte Venezia 3-1, ma restate su Rai Radio 1 perché continua Zona Cesarini con l'ultima partita della giornata. Linea agli studi di Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Simone Cristicchi.
4: Lo chiamano il poverello di Assisi. Con questa enfasi pietistica, a volte quasi con commiserazione. Uno che ha il coraggio di sbarazzarsi di ogni cosa e di stare vicino a chi soffre. Dimostra una forza, una coerenza, una ricchezza interiore straordinaria. Altro che poverello, io lo chiamerei il ricchissimo. Perché quella volta in piazza ad Assisi Francesco non si spoglia, si libera dagli impedimenti, dal successo e anche dal se stesso di prima. Non gli basta il denaro, non si accontenta della gloria. Lui vuole tutto, è affamato, desidera l'infinito. E svuotandosi sente pienezza, liberandosi diventa leggero, spogliandosi non mette a nudo solo se stesso, ma l'ipocrisia di tutto un mondo. Oggi, al contrario, ci si denuda, semmai, per fare soldi. Francesco ci invita alla povertà, non alla miseria, e sono due cose molto diverse tra loro. La miseria è mancanza del necessario, mentre la povertà è mancanza del superfluo. E il superfluo è ciò che riempie gli spazi, ma non sa riempire i vuoti. Perché noi siamo convinti che la quantità aggiunga, che più cose avremo e più saremo felici. E invece la quantità toglie, ci toglie tempo, attenzione, confonde, sminuisce. Ecco, il problema è che noi, invece di desiderare l'infinito, desideriamo all'infinito. Ho letto in uno studio recente che in ogni nostra casa occidentale siamo capaci di accumulare circa 300.000 oggetti, dalle spille alla lavatrice. La maggior parte di questi oggetti nemmeno li utilizziamo. Le nostre soffitte, i nostri garage sono cimiteri di oggetti usati una volta e poi parcheggiati lì. O peggio ancora, me ne scordo di avercela quella cosa. E quindi che faccio? Me la vado a ricomprare. Ma in realtà non sono io che compro le cose, sono le cose che comprano me.

0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
11: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Zona Cesarini.
13: 20 e 30 minuti, Ombretta Conti in regia, alla parte tecnica c'è Francesco Paradisi con Stefano Catini e Tony Tisi in redazione. E prima di ripassare al calcio vi ricordo che con la guerra civile ormai entrata nel suo quarto anno, purtroppo, il Sudan resta teatro della più grave crisi alimentare del mondo. Il conflitto continua a distruggere mezzi di sussistenza e infrastrutture, mentre piogge e alluvioni, come se non bastasse, hanno aggravato i bisogni in molte regioni del paese. Quasi 19 milioni e mezzo di persone, 2 sudanesi su 5 in sintesi, soffrono di fame acuta e nel 2026 si stima che circa 825.000 bambini sotto i 5 anni soffriranno di malnutrizione acuta grave. Quindi da oggi e fino al 14 di novembre inizia e sarà in corso la campagna emergenza fame Sudan del World Food Program, del Fondo Mondiale per il Cibo, con un numero solidale, il 45592, a cui si possono fare donazioni per poi l'acquisto di cibo, 2 euro tramite SMS oppure 5 o 10 euro da rete fissa al 45592. 2. Abbiamo ascoltato Manuel Codignoni con Francesco Perugini raccontarci la vittoria interna dell'Atalanta sul Venezia nella penultima partita del sesto turno della Serie A. Con questi 3 punti l'Atalanta sale a quota 9, scavalca il Sassuolo e si piazza in decima posizione a 1 punto dalla coppia formata da Napoli e Frosinone, mentre invece il Venezia ha fatto un plain con questa sconfitta, 6 partite e 6 sconfitte. Appunto, manca all'appello la sola Torino-Udinese, e dunque facciamo un salto a Torino, dove ci sono allo stadio per noi Luca Cesaretti e Stefano Taglia. Benvenuti a entrambi.
12: Buonasera Nico, buonasera a te e ai nostri ascoltatori, buonasera anche a Stefano Taglia.
14: Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori, ciao Nico.
12: E la buonasera anche ad Alberto Gaetano che cura il collegamento per questa partita qui dallo Stadio Olimpico Grande Torino.
13: Allora, come la vedete questa partita che sta per iniziare? Cosa bolle in pentola?
12: Guarda, io credo che sarà una partita molto importante per tutte e due le formazioni, intanto perché reduci da un periodo non eccezionale, in particolare l'Udinese, 3 sconfitte consecutive, ma anche il Torino, insomma, complice anche la maxi pausa, non vince da più di un mese, dal 5 di settembre, e poi perché il calendario da qui in avanti propone sia all'Udinese sia ancor di più alla formazione di Ignazio Abate una serie di scontri diretti, e quindi già da stasera, Stefano, non so se sei d'accordo, è fondamentale fare punti, ma punti pesanti, 3 punti.
14: Sì, proprio così, e non a caso, poi lo diremo dopo con le formazioni, Abate ha pensato a una formazione piuttosto offensiva, l'ho detto del resto ieri anche nella conferenza stampa, sempre serve una squadra che abbia più cattiveria, no? Ho usato il termine, una squadra velenosa, no? E in effetti al Torino è mancato un po' questo, soprattutto nelle esibizioni interne. È vero che ha perso contro il Milan e contro la Roma, squadre sicuramente dotate di una cifra tecnica molto più molto elevata rispetto al Torino, però è altrettanto vero che mancano ancora punti all'Olimpico, e quindi questo è importante, importante anche per entrambe le squadre, per non trovarsi davvero in una situazione di classifica critica.
13: Le formazioni ci sono già?
12: Ci sono spunti interessanti, perché insomma Abate l'aveva quasi anticipato, Vara, un Torino molto più offensivo rispetto a quello che si è visto nelle prime giornate, non solo 2 punte di ruolo, Simeone Adams, ma anche Oristanio a supporto, quindi 3-4-1-2 per Ignazio Abate, Perri, tre pali, il portiere brasiliano, Comuzzo, Coco e Rodriguez, il terzetto difensivo, poi a centrocampo da destra verso sinistra Belgali, Braganza, Mandragora e Cacciamani, e anche qui c'è la novità con Braganza e Mandragora che vincono i ballottaggi in mediana con Fitzgim e il Canne, poi appunto Oristanio a supporto di Adams e Simeone. Dall'altra parte l'Udinese recupera sì tanti giocatori, però Davis e il nuovo acquisto Alaba non sono al meglio e non partono dal primo minuto, e allora Runjic vara un 3-4-2-1 molto difensivo, sostanzialmente non ci sono attaccanti veri, primi punte di ruolo, perché l'Udinese andrà con Coglie in porta, in difesa Abancua, Solé e De Bosse, a centrocampo l'ex Voivoda, poi Karlstrom, Zarraga e Camara, e Kellenkamp e Chuck Vetazzi a supporto di Unai Gomez. Insomma, i tre davanti saranno molto fluidi e si dovranno spartire anche l'onore e l'onere, visto che non è esattamente il loro ruolo, di fare da punto di riferimento offensivo. Nico.
13: Bene, allora ci sentiamo tra poco, tra qualche minuto, per l'inizio della partita. Riprendiamo un po' fiato, stacchiamo un attimo dallo sport e lo facciamo con gli U2.

0: Dal silenzio, come dicono loro, degli U2 al rumore e tanto in positivo che fa lo sport italiano e che ha fatto lo sport italiano in questo anno, tra l'altro anche anno olimpico, l'anno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, ma anche di tanto e tanto altro sport tricolore. Oggi al CONI sono stati consegnati i collari d'oro al merito sportivo, che in sostanza la massima onorificenza dello sport italiano. Per noi c'era la coppia formata da Emilio Mancuso e Jacopo Teodoro, e allora ascoltiamo un po' di contributi sonori che ci hanno mandato. Partiamo dal padrone di casa, dal presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
1: Siamo in un centro che è invidiato da tutto il mondo, dove più di 26 discipline sportive fanno allenare, visitare, massaggiare i loro migliori atleti e atlete, e oggi abbiamo premiato le eccellenze e quindi protagonisti sempre e ovunque.
2: Non c'è dubbio, tutte queste medaglie indubitabilmente straordinarie, però si pensa al futuro, no, Presidente?
1: Sempre, qui tutte le discipline con tutte le atlete e gli atleti probabili olimpici per Los Angeles, e già da oltre un anno che proseguono gli incontri tra i direttori tecnici, i tecnici societari, i tecnici metodologi dello sport, l'istituto di medicina, per far sì che ognuno di loro venga messo nelle migliori condizioni per fare le migliori performance.
0: E adesso il ministro dello sport Andrea Bodi.
3: È una giornata di riconoscenza nei confronti di chi ha meritato oggi e chi ha fatto la storia dello sport con i collari d'oro. Lo sport è quel farmaco naturale, quella difesa immunitaria che consente comunque ad ognuno di noi, appunto, di crescere, migliorare, stessa cosa per le nostre comunità.
0: Chi ha meritato, diceva il ministro Abodi, dicevamo noi prima come questo 2026 sia stato anno olimpico con le Olimpiadi invernali, allora ascoltiamo in rapida successione due protagoniste di Milano Cortina, ovvero sia prima Francesca Lollobrigida e poi Arianna Fontana.
4: Come dico sempre, divertimento, passione sono le cose che poi ti portano a ottenere tantissimi, tantissimi risultati. Il nostro è uno sport individuale, ma dietro c'è una squadra grandissima e a me piace chiamarla la mia grande famiglia.
5: Tutte queste medaglie non le ho raggiunte da sola, ho avuto sempre delle persone al mio fianco che mi hanno aiutato, quindi scegliere una che vale più dell'altra è veramente difficile. Sono tutte importanti perché rappresentano il mio percorso da Torino 2006 a oggi. Sono riuscita a condividere queste medaglie con altri 15 miei compagni di squadra, quindi tutte hanno un grandissimo valore, dalla prima all'ultima, forse proprio la prima, che forse la porto sempre nel cuore, quella di Torino 2006, perché è da lì che è iniziato tutto.
0: L'applauso per Arianna Fontana, meritato, meritatissimo, come per tutti gli atleti che sono stati insigniti del collare d'oro al merito sportivo. E tra gli insigniti però ci sono state personalità non atleti agonisti, tra questi Angelo Binaghi, il presidente della Federtennis. Sappiamo tutti come non potrà essere ricandidato per un ulteriore mandato, però il tennis sotto la sua guida, il tennis italiano, ha raggiunto livelli mai raggiunti prima, e questo è sotto gli occhi di tutti. Allora ascoltiamo Binaghi.
6: Grande soddisfazione per la fortuna di avere una generazione di ragazzi e di ragazze straordinarie dentro e fuori dal campo. Ci ho messo un po', 25 anni, ma probabilmente negli 24 anni precedenti non avevamo fatto niente che meritasse un riconoscimento così prestigioso. Sono contento. Forse è successo quest'anno che a golf ho battuto il ministro Abodi, quindi forse questo può essere stata la cosa decisiva. A parte gli scherzi, siamo molto contenti.
0: Dalla sfida a golf tra Binaghi e Abodi a quella calcistica tra Torino e Udinese, allora andiamo a Torino da Luca Cesaretti e Stefano Tallia.
7: Il posticipo del campionato di Serie A. Torino.
0: Si chiude la sesta giornata di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino, in campo tra pochi istanti Torino e Udinese. Buonasera Stefano Zallia, benvenuto in Radio Cronaca.
8: Ciao Luca e buonasera ai nostri radioascoltatori.
0: E buonasera anche ad Alberto Gaetano che cura la parte tecnica di questo collegamento. Partiamo subito dalle formazioni. 3-4-1-2 per il Torino di Ignazio Abate, un Torino a trazione anteriore, visto che è il secondo peggior attacco della Serie A, meno gol dei 5 dei Granata, gli ha segnati solo il Parma, 4, e allora Abate prova a dare la scossa. Perri tra i pali, Comuzzo, Coco e Rodriguez in difesa, Belgali, Braganza, Mandragora e Cacciamani a centrocampo, Oristanio alle spalle del duo formato da Che Adams e dal Ciolito Simeone. Risponde l'Udinese invece con una formazione, un 3-4-2-1, in cui però Costa Runiec non schiera almeno dall'inizio nessun attaccante di ruolo. Il portiere è Okoye, in difesa Abancua, Solé e De Bosse, a centrocampo da destra verso sinistra Vojvoda, ex di turno, Kallström, Zarraga e Camara, e Kellenkamp e Chakvetadze sono i due fantasisti alle spalle di Unai Gomez, chiamato stasera almeno dall'inizio a provare a fare quello che di solito non fa, vale a dire il Kenan Davis della situazione, visto che l'attaccante dell'Udinese è recuperato sì, ma ancora non al meglio, non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi Costa Runiec decide di non lanciarlo dal primo minuto. 17 gradi e qui a Torino, cielo terzo, una bella serata, dirige il signor Valerio Crezzini di Siena, assistenti Cavallina e Zezza, quarto ufficiale Massa, VAR Volpi, AVAR Camplone. Insomma, due formazioni un po' diverse da quelle che ci aspettavamo alla vigilia, Stefano Tallia.
8: Sì, proprio così, quantomeno due formazioni che lasciano anche intuire quello che può essere l'atteggiamento tattico delle due squadre. È un Toro che cerca la vittoria, cerca i primi punti qua all'Olimpico, e un Udinese che probabilmente proverà a giocare sulle ripartenze sfruttando la velocità in particolare dei suoi esterni. Lo hai nominato, Mergin Vojvoda, ex di turno, giocatore che ha lasciato un ottimo ricordo qua a Torino. Questo almeno sulla carta, l'atteggiamento tattico. Entrambe le squadre hanno bisogno di muovere la classifica, direi di vincere, perché naturalmente insomma la situazione in classifica è quella che è. Il Toro proverà a sfruttare il fattore campo. Ripeto, immagino che la scelta di Runiec sia stata quella anzitutto di non rischiare. Sappiamo che Davis non è al meglio, ma in panchina c'è anche Alaba, anche lui non è al meglio, però giocatore del grande passato, di grande talento, che sicuramente potrebbe entrare in campo a gara in corso.
0: Ci siamo, tutto pronto per il via di questo posticipo che chiude la sesta giornata di Serie A. Il fischio del direttore di gara, partiti con il Torino con la classica maglia granata casalinga che attacca da sinistra a destra in questa prima frazione di gioco rispetto al nostro punto d'osservazione. L'Udinese adesso in possesso di palla, anche loro, anche friulani, con la classica divisa strisce verticali e bianconere. Subito sul settore di destra prova a farsi vedere l'Udinese, lancio in profondità ha ribattuto dalla difesa granata, un po' di batti e ribatti, Solé che lancia in avanti a cercare ma a non trovare Unai Gomez, che adesso prova a mettere giù il pallone ma viene subito contrato. Poi l'Udinese riesce a rientrare in possesso di palla e Kellenkamp allarga sulla sinistra dove c'è Camara, lo scambio corto con Chakvetadze, si chiude però bene il Torino e allora l'Udinese è costretta a ripartire da un giro palla difensivo, perché la formazione di Ignazio Abate subito molto preciso in questi primi istanti. Attenzione però, perché c'è Kellenkamp al limite per Unai Gomez che fa il velo, arriva al tiro Chakvetadze, sembrava finita l'azione, poi invece l'Udinese è riuscita a rientrare in possesso di palla e ad arrivare subito alla prima conclusione. Sarà calcio d'angolo per la formazione friulana.
8: Eh sì, proprio così, conclusione molto pericolosa da parte dell'Udinese. C'è stato l'inserimento di Kellenkamp sulla destra che ha colto alla sprovvista la difesa a granata, poi è arrivata quella conclusione che Perri in qualche maniera è riuscito a toccare, arrivare probabilmente sul palo. Ora c'è un calcio d'angolo per l'Udinese.
0: Zarraga dal corner di sinistra sul secondo palo, cercare Solé, ci arriva il difensore francese dell'Udinese, riesce a colpire di testa ma gettandosi all'indietro dietro e allora non riesce ad imprimere forza, conclusione che termina direttamente sul fondo. Ma Udinese che prova a partire forte e che recupera subito il possesso del pallone con Chuck Vetazze, si passa poi da Camara out di sinistra, tre quarti offensiva per la formazione friulana, il cross a cercare Unai Gomez, a trovare però Saul Coco in anticipo. Adesso c'è l'opportunità per il Torino di ripartire veloce sulla fascia di sinistra con Cacciamania, spazio davanti a sé, prova a mettere in movimento ma c'è il fuorigioco, aveva provato l'imbucata per C'è Adams e invece è arrivata la posizione di fuorigioco da parte dell'attaccante scozzese.
8: Sì, netta la posizione di fuorigioco dell'attaccante scozzese del Torino, che ricordiamo è al rientro dopo un infortunio, pedina importante per Abate che lo schiera appunto accanto a Simeone. Abbiamo visto Cacciamani, uno dei giocatori più interessanti del Torino di questa stagione, molto giovane, che si è esibito nel suo numero diciamo così preferito, la discesa sulla corsia di sinistra, e ha provato subito a mettere in difficoltà la difesa dell'Udinese, sicuramente uno dei temi tattici a cui prestare attenzione in questa gara.
0: 3 minuti di gioco, 0-0 tra Torino e Udinese, ma si è partito subito a gran ritmo con l'Udinese che insomma al cospetto di qualche difficoltà per quanto riguarda il settore offensivo, però ha provato subito a buttarsi in avanti. Unai Gomez recupera il possesso del pallone, lo scambia con Lekele in campo, ancora in profondità per lo spagnolo che si allarga sul settore di destra, c'è la sovrapposizione proprio dell'olandese, non lo serve Unai Gomez, allora viene raddoppiato da Cacciamani, è costretto a rifugiarsi dalle parti di Vojvoda. Si è chiuso benissimo il Torino, ha perso anche il momento buono probabilmente Unai Gomez per servire quel taglio in sovrapposizione di Ekele in campo.
8: Sì, così peraltro ci pare di capire che i giocatori dell'Udinese in attacco non diano punti di riferimento al Torino, perché non è precisamente Unai Gomez, si alterna con gli altri compagni di reparto nella posizione di attaccante centrale, evidentemente nel tentativo di sviare la difesa granata, tentativo va detto che dopo appena un minuto ha portato l'Udinese ad andare molto vicina al vantaggio.
0: Sì, non dà punti di riferimento la formazione di Runjic in questo avvio al Torino, che sta avendo qualche difficoltà in fase difensiva a seguire questi movimenti, però va detto che il Torino fin qui sta dimostrando grande applicazione nel rientrare velocemente su queste imbucate, su queste verticalizzazioni con cui la formazione friulana sta provando a dare tono alla partita in questi primi 4 minuti e 30 minuti di gioco. 0-0 tra Torino Udinese, la formazione granata in possesso di palla con Riccardo Rodriguez, l'ex Milan, con i piedi passa a Perri, si va dalle parti di Coco e poi di Comuzzo in profondità a cercare Oristanio, ma a trovare l'anticipo di Ebosse, e allora è ancora l'Udinese che torna in possesso di palla con Zarraga, non trova movimenti utili da parte dei compagni di squadra, è costretto a retrocedere ancora una volta da Solé, poi Camara, giro palla adesso davvero molto lento da parte dell'Udinese, perché tutto il Torino è dietro alla linea del pallone, tanto che l'Udinese retrocede ed è costretta a ripartire direttamente dai piedi di Okoye, prova a cambiare il fronte offensivo da quello sinistro a quello destro, ma la verticalizzazione è facile preda ancora una volta della difesa granata.
8: Sì, è una partita che si sta mostrando, diciamo così, almeno in questi primi minuti, diversa da come la immaginavamo. È più l'Udinese che tiene il pallino del gioco, il Toro appunto come dicevi tu gioca molto dietro alla linea della palla con molti uomini dietro alla linea della palla quando i friulani sono in possesso di palla, è possibile che anche le squadre si stiano studiando. Ripeto, il Torino torna a giocare con due punte dall'inizio dopo un certo periodo nel quale Abate aveva provato altre soluzioni.
0: Belgali con l'uno contro uno con Ebosse, perde il pallone l'esterno algerino del Torino che stasera festeggia le 30 presenze in Serie A, poi prova a recuperarlo immediatamente strappandolo letteralmente dai piedi del difensore camerunense dell'Udinese, ma lo fa in maniera fallosa, allora sarà calcio di punizione tra pochi istanti a favore della formazione ospite, calcio di punizione al limite dell'area di rigore della formazione friulana, si incarica della battuta Madua Okoye, l'estremo difensore della formazione ospite, manda avanti tutti i compagni, calcia in profondità a cercare Unai Gomez che non riesce a controllare il pallone, ma attenzione a Chuck Vetazze che si inserisce, Unai Gomez praticamente ha fatto il velo lottando suo corpo a corpo con Saul Coco. Il più lesto è stato Chuck Vetadze, che ha sfruttato questa impasse per inserirsi, provare a controllare il pallone, e allora poi c'è stata la chiusura di Coco all'ultimo istante, perché era in posizione davvero molto pericolosa Chuck Vetadze.
8: Eh sì, era proprio all'interno dell'area piccola, stava per calciare verso la porta di Perry, provvidenziale l'intervento di Coco, che però se l'era fatto sfuggire prima, insomma un'incomprensione con Comuzzo, e quindi ha tentato di approfittarne l'attaccante dell'Udinese.
0: Secondo corner della partita per l'Udinese, sempre dal settore di sinistra, ma questo battuto in maniera decisamente rivedibile, tant'è che la formazione ospite praticamente non riesce nemmeno ad arrivare al cross, rischia di perdere il pallone ed è costretto a ripartire direttamente dalla propria retroguardia, ma quasi tutti i giocatori del Torino sono dietro la linea del pallone e all'interno della propria metà campo, e allora l'Udinese fatica a trovare sbocchi utili, tant'è che Solé ripassa dai boss ma non riesce ad uscire dalla propria metà campo l'Udinese, anzi adesso si rintana nel ultimo terzo della propria metà campo, e Bosse va sul settore di destra da Banqua, che prova a trovare la sponda di Voivoda, alla fine trova la deviazione del Ciolito Simeone, rimessa dal fondo per l'Udinese. Eh sì, un tema tattico decisamente diverso da quello che ci attendevamo, è il Torino che aspetta e l'Udinese che tiene in mano il pallino del gioco, o meglio per dire soprattutto il possesso di palla, non in questa prima fase, Stefano Tallini.
8: Sì, proprio così, e diciamo così, queste prime fasi ci fanno anche intendere quanto manchi a una squadra come l'Udinese un giocatore come Zaniolo, perché in situazioni come queste naturalmente la sua fantasia, il suo estro sicuramente potrebbero essere molto utili. Ciò che manca alla squadra friulana, ciò che è mancata alla squadra friulana in questo avvio di stagione, nel quale poco ha potuto contare su quello che è sicuramente il suo giocatore di maggior talento. Lo vediamo anche questa sera, grande possesso palla, ma qualche difficoltà poi nel trovare varchi, nel trovare la strada giusta per arrivare a fermare la squadra avversaria.
0: 9 minuti esatti sul cronometro allo Stadio Olimpico Grande Torino, 0-0 tra Torino e Udinese, ritmo che scende nelle ultime fasi, ma d'altronde si era iniziata Emilia allora, era complicato continuare su quel ritmo per tutti i 90 minuti. Adesso è Okoye in possesso di palla per la formazione ospite, gestisce la sfera con i piedi, arriva al limite della propria area di rigore, poi lancia in profondità da Unai Gomez, che ancora una volta prova a mettere giù il pallone spalle alla porta, non ci riesce. Il Torino recupera il possesso del pallone e prova la ripartenza veloce. Oristanio braccato dai boss, regolare secondo il direttore di gara, il signor Crezzini, l'intervento del numero 77 dell'Udinese, non esattamente d'accordo il giocatore del Torino. Fatto sta che si riparte al piccolo trotto questo nuovo metro arbitrale, che ancora, insomma, anche gli stessi giocatori devono ancora digerire, perché tutte e due le squadre sostanzialmente si erano fermate convinto che sarebbe stato fischiato il fallo, e così non è stato.
8: No, così non è stato, l'arbitraggio all'inglese, si dice metodi arbitrali all'inglese, devo dire che il contrasto sì c'era, però effettivamente Oristanio si è molto lasciato andare, contando appunto sul fischio dell'arbitro, avendo forse perso un tempo di gioco, quindi non potendo sfruttare al meglio quella palla. Naturalmente poi sull'interpretazione di questi arbitraggi no, si discute, una cosa però è indubbia, si gioca molto di più, le interruzioni si sono ridotte e assistiamo sicuramente a un calcio più veloce.
0: E poi insomma iniziamo ad essere alla sesta giornata, è il momento che i giocatori inizino a interiorizzare, diciamo, questo nuovo metro arbitrale, che effettivamente poi è stato tenuto su tutti i campi a partire dalla prima giornata. A Torino, che torna in possesso di palla, prova a salire con Braganza, si appoggia da Cacciamani, ma stavolta è l'Udinese che si copre con grande circospezione. Allora la sventagliata a cercare c'è Adams, a trovare invece direttamente il fondo. Si ripartirà con una rimessa a favore dell'Udinese. Adesso il Torino sta cercando di prendere coraggio, sta provando a spezzare ulteriormente le trame di gioco dell'Udinese, anche perché l'Udinese, l'abbiamo visto due tre volte, si è appoggiata con lanci lunghi da Unai Gomez, però c'è Gomez e non c'è il solito Kenan Davis, e Gomez sta faticando a giocare spalle alla porta contro spesso due giocatori del Torino.
8: Certo, non è il suo ruolo, evidentemente evidentemente Runaic ha deciso di giocare la carta Davis a partita in corso, lo aveva detto ieri anche nella conferenza stampa: se parto con lui Alaba, parto con due giocatori che so dovrò sostituire nel corso della partita. Ha scelto invece di tenerli in panchina per metterli magari, per sfruttarli nella seconda parte della gara, sfruttando la loro freschezza, la loro velocità. È chiaro che Gomez, Unai Gomez, è adattato in quella posizione, non a caso si sta scambiando il ruolo con i compagni di reparto, cercando in qualche maniera di creare difficoltà al Torino, cosa che però, ricordiamo, almeno in un paio di circostanze è già riuscita ai friulani.
7: Eh sì, soprattutto in avvio, poi adesso il Torino sta trovando un po' più le misure a questo nuovo, se vogliamo, schema di gioco della formazione bianconera. 12 minuti 30 secondi sul cronometro, sempre 0-0, non si sblocca quest'ultimo posticipo della sesta giornata di Serie A. Il calcio di punizione è per il Torino, che perde il possesso del pallone, poi lo recupera, arriva il cross da parte di Mandragora, ciccata la conclusione di Braganza, c'è Adams, ci prova anche lui, murato però anche l'attaccante scozzese, si va da una Gomez che lotta come un leone, riesce stavolta a difendere il pallone, riesce a mantenere il possesso di palla per la formazione friulana. Bravo e Kellenkamp a saltare secco due giocatori del Torino, si apre uno spazio a questo punto sull'out di destra, si appoggia da Chakvetadze, bravo però anche il Torino a rientrare velocemente in difesa, e allora rallenta il ritmo l'Udinese, perché non è più una ripartenza veloce, si gioca a metà campo, settore di sinistra, cambio di fronte offensivo da parte della formazione ospite, Camara prova ad andare sul fondo, viene raddoppiato, alla fine perde il pallone, anzi è lui l'ultimo a toccarlo, parla sul fondo, sarà rimessa a favore del Torino.
8: E ancora una volta abbiamo visto però il Torino soffrire sulla corsia di sinistra, dove ci sono due giocatori, Cacciamani che ha sicuramente votato per la fase offensiva molto più che per quella di copertura, e Rodriguez che al rientro oggi, che però abbiamo visto in difficoltà su Ekellen, che per la seconda volta nasceva proprio da quella zona di campo l'occasione migliore, nata lì, nella quale l'Udinese dopo appena un minuto è andata vicina al vantaggio.
7: Maxi pausa che è servita al Torino e all'Udinese a recuperare molti infortunati, quasi tutti, ad allungare le opzioni a disposizione di Runjajic e di Abate, che diceva: finalmente ho 8 centrocampisti e 5 attaccanti. Chiaro che però non tutti possono avere i 90 minuti nelle gambe. Attenzione, perché adesso c'è Unai Gomez che si è allargato sul settore di destra, prova lui ad andare sul fondo, sterza, rientra sul sinistro, poi si appoggia da Vojvoda che prova a scodellare il pallone, intercettato, Torino che si salva, perché stavolta Unai Gomez, quando ha tolto punti di riferimento, si è allargato all'improvviso sulla destra, aveva trovato spazio. Torino che però perde il pallone, anche se solo per un attimo, alla fine riesce a riconquistare il possesso della sfera. Mandragora e Braganza, Stefano Tallia, in questi primi 15 minuti di gioco un po' anonimi, stanno un po' faticando lì in mezzo al campo.
8: Sì, stanno faticando soprattutto di fronte alla pressione fisica dell'Udinese. L'Udinese è una squadra molto molto prestante da un punto di vista fisico, che fa di questo uno dei suoi punti di forza. Non va dimenticato che Braganza è arrivato da poco a Torino, si sta ancora inserendo nei meccanismi di gioco della squadra, ed è vero, ed è pur vero che durante la sosta sono stati recuperati molti infortunati, ma è anche vero che molti giocatori erano via con le nazionali, e quindi l'inserimento nei meccanismi di gioco naturalmente sì, è potuto procedere, ma sicuramente a rilento.
7: Camara sul vertice sinistro dell'area di rigore del Torino prova il cross, poi si mette le mani nei capelli perché il traversone è completamente sbagliato, non c'era nessuno sul secondo palo, c'era il solo Unai Gomez che stava tagliando sul primo, e allora palla che termina direttamente in fallo laterale. 15 minuti 45 secondi sul cronometro, 0-0 tra Torino e Udinese allo Stadio Olimpico Grande Torino, con la formazione di casa che rientra subito in possesso di palla, lo fa con Belgali, si appoggia dalle parti di Mandragora in orizzontale verso Braganza, si gira, non trova movimenti utili da parte dei compagni, allora chiama Riccardo Rodriguez in avanti al possesso del pallone, si va sull'out di sinistra da Cacciamani che scodella per C. Adams, prova a spizzare di testa, non arriva sul pallone, e allora la sfera che è facile presa di Ebosse, che poi la gira ad Okoye, il proprio estremo difensore.
8: Eh sì, poche occasioni in questi primi 16 minuti di gioco, potremmo dire possesso palla sicuramente dalla parte dell'Udinese, e Toro che rispetto dello schieramento tattico piuttosto spregiudicato fatica a trovare spazi nell'attenta difesa schierata da Rugnaic.
7: Anche perché Oristanio, rispetto a quello che ci attendevamo, sta giocando un po' più defilato sul settore di destra, più da mezzala che da vero e proprio trequartista, no Stefano Tallia?
8: Sì, è così, è un giocatore che ha queste caratteristiche, può giocare in varie parti del campo. Personalmente credo di averlo visto esprimere il meglio però sulla corsia, da esterno offensivo, quello che abbia dato il meglio. Viene utilizzato da Abate questa sera al posto di Vlasic, quindi in quella posizione non sono certo che sia la posizione nella quale il giocatore rende di più.
7: Occhio dunque anche a quello che potrebbe accadere nella seconda frazione di gioco con i cambi, perché dicevamo che non Davis e Alaba, ma non solo per l'Udinese ma anche il Torino, visto che ha recuperato praticamente tutti ad eccezione di Israel, a Vlasic e non solo in panchina, per provare a spezzare l'inerzia di una gara che per il momento è in perfetto equilibrio. 0-0 al 18esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. Udinese in possesso di palla con Camara sul settore di sinistra, arriva all'altezza del limite dell'area di rigore, poi non trova spazio, è costretto a ripartire da Ekelenkamp che retrocede ulteriormente, passa da Kallström, si appoggia da Chuck Vetadze, bassissimo il giocatore georgiano, cerca di retrocedere, cerca di farsi dare il pallone sui piedi, perché tranne quella occasione dopo pochissimi istanti si è visto davvero poco Stefano Tallini.
8: Il nostro taccuino è fermo lì, è fermo a quel tiro di Ekelenkamp dopo appena un minuto, per il resto molto possesso palla, squadre che combattono a centrocampo e che però faticano ad andare avanti. Dicevi prima delle panchine, direi che entrambi gli allenatori hanno buone alternative in panchina. Nel Torino hai citato prima Vlasic, ma c'è anche Zapata che è molto cresciuto di condizione in questa pausa e sicuramente potrebbe disputare uno spezzone. Dell'Udinese abbiamo detto Dick Davis naturalmente, ma va detto anche di Alaba, giocatore che sicuramente ha una grande esperienza e può essere molto utile, ed è possibile che lo si veda in campo nella seconda parte della gara. Dipenderà naturalmente anche se qualche episodio contribuirà a sbloccare il risultato. Sappiamo poi che queste partite talvolta cambiano, no? Proprio per effetto degli episodi.
7: Anche perché Rugnaic diceva in questa fase della carriera di Alaba lo vedo più da difensore che da esterno sinistro. Può ricoprire tutti e tre i ruoli della difesa dell'Udinese, però è chiaro che a questo punto dovrebbe esserci anche la necessità a livello tattico di vederlo in campo nella seconda frazione di gioco. Torino che prova a farsi vedere adesso con Oristanio, se ne va sul settore di destra, poi rientra sul sinistro, scodella il pallone all'interno dell'area di rigore, ma sul secondo palo non c'è nulla e si arrabbia anche un po' il numero 11 Granata, perché né Simeone né Che Adams erano pronti all'appuntamento col suo servizio.
8: È proprio così, lui si era liberato molto bene al limite dell'area di rigore, ha provato a cercare i due compagni nel cuore dell'area, ma loro sono partiti in ritardo e così mestamente il pallone è finito oltre la linea di fondo. È chiaro, il Toro fatica a trovare spazi, ed è chiaro che deve provare a concretizzare quelle occasioni, quegli spazi, quei varchi che si aprono nella difesa dell'Udinese, che fino a questo punto ha davvero concesso molto poco. Grande prova di attenzione da parte degli uomini di Rugnaic.
7: È il 20esimo del primo tempo, 0-0 tra Torino e Udinese. È il momento di tornare a Roma per la messa in onda del primo mini spot di questa partita.
9: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Minuti 52 secondi sul cronometro allo Stadio Olimpico Grande Torino, 0-0 tra Torino e Udinese. Formazione Granata in possesso di palla con Belgali che varca la linea di centrocampo. Adesso sono tutti i giocatori di Ignazio Abate praticamente all'interno della metà campo dell'Udinese, che però si difende con grande applicazione, praticamente una difesa a 5 in fase di non possesso per l'Udinese, e anche 4 in linea a centrocampo con con il solo Unai Gomez qualche metro più avanti, ma pronto anche lui ad allargarsi sul settore di destra se dovesse servire per difendere la porta di Okoye. Allora c'è il pallone scodellato dalla parte del Cholito Simeone, spalla contro spalla con Camara, ma non c'è bisogno di capire se ci sia fallo di uno dei due perché c'è la posizione di fuorigioco da parte del figlio d'arte, dunque si ripartirà con un calcio di punizione a favore dell'Udinese all'interno della propria metà campo, anzi all'interno della propria area di rigore.
8: E sarà interessante vedere la prova di Simeone questa sera, un Simeone che sta faticando quest'anno di ingranare nel Torino, non a caso Abate gli ha messo accanto Adams, mutando anche il suo schieramento tattico, convinto che così insomma il Cholito possa ritrovare quella vena realizzativa che ricordiamo lo scorso anno è stata davvero molto importante per il Torino. Fino a questo punto si sono viste poco le punte granate, però va detto anche che sono state davvero poco assistite dai compagni. Abbiamo detto di Oristagno, sì, prima quel tentativo di assist, però davvero poco ha costruito il Toro fino a questo momento contro l'Udinese, ripeto, che gioca in maniera molto organizzata e che non rinuncia a puntate offensive, come in questo caso nuovamente sulla corsia di destra con Ekelenkamp. A te Luca.
7: Ancora Ekelenkamp che allarga sull'out di destra da Vojvoda, rientra sul sinistro e scodella il pallone, rimette fuori la difesa del Torino, ma ancora Vojvoda sceglie di andare in orizzontale, in questo caso per Ebosse, tutti i giocatori di movimento dell'Udinese all'interno della metà campo del Torino. Si passa dai piedi di Chakvetadze, chiamato al possesso della sfera anche Solea, ancora Chakvetadze sul settore di sinistra, prova ad andare da Unai Gomez che viene però subito raddoppiato e gli viene scippato il pallone. Allora Oristagno prova a partire a palla al piede, raddoppiato anche lui, e Bosse recupera il possesso del pallone, qualche fischio che arriva dalle tribune, ma arbitraggio all'inglese, l'abbiamo detto, ormai questo è il metro, dobbiamo abituarci tutti, e poi in questo caso davvero l'impressione era che l'intervento fosse pulitissimo sul pallone.
8: Sì, proprio così, e in effetti Oristagno, a differenza di quanto accaduto qualche minuto prima quando si era lamentato, si è rialzato senza dire nulla all'arbitro, evidentemente anche lui era consapevole che il giocatore dell'Udinese, e Bosse peraltro anche lui un ex, ha disputato uno scorcio di stagione lo scorso anno qua con il Torino, insomma consapevole che gli avesse portato via il pallone in maniera assolutamente regolare.
7: Anche perché poi era Oristagno che si era andato a infilare in un ginepraio, vale a dire tra tre giocatori addirittura di maglia bianconera. Ancora l'Udinese in possesso di palla con Karlström, addirittura da ultimo uomo in questo frangente il centrocampista svedese, il più arretrato dei suoi, allarga sulla sinistra per Ebosse, ancora su quell'out il pallone che prosegue per Camara, solo un attimo Sole, ancora Camara, spazio davanti a sé, sale palla al piede, arriva ai 25 metri, poi decide di chiamare in causa anche Zarraga, si va da Ekelenkamp che pensa un attimo al tiro, poi decide di scodellare il pallone per Vojvoda, perde probabilmente il momento buono, riesce a non perdere il possesso del pallone, però siamo ancora con l'Udinese in possesso della sfera. Vojvoda sull'out di destra riesce a far filtrare in qualche maniera la palla per Karlström che va sul fondo ma è chiuso, si torna ancora dall'esterno kosovaro ex di turno, ma il Torino nel frattempo ha avuto tutto il tempo di rientrare, di chiudersi, e dunque l'Udinese è costretta a ripartire da Banqua che era diventato l'ultimo uomo della formazione di Runjajc. Solé cambia il fronte offensivo, si va sull'out di sinistra, prova ad andare Bosse, vince un rimpallo, bravo Oristagno stavolta in copertura difensiva, non è finita alla fine il duello rusticano, lo vince proprio Oristagno perché l'ultimo a toccare il pallone è Bosse, sì, ma lo spedisce direttamente sul fondo.
8: Eh sì, qua è Bosse, insomma, finito col trascinarsi il pallone, la sensazione che però avesse già perso il tempo prima, si era inserito molto bene sulla corsia di sinistra e poi si è fatto rimontare dai giocatori del Torino non sfruttando la possibilità di mettere al centro dell'area di rigore dove c'era Unai Gomez che avrebbe potuto colpire sicuramente da posizione più pericolosa.
7: Il lancio in profondità a cercare direttamente c'è Gomez, a trovare invece l'anticipo di testa di Abanqua che si appoggia da Okoye, l'Udinese prova a velocizzare Il gioco in questo frangente, siamo entrati nel 27esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Torino e Udinese, con i bianconeri in possesso di palla, non trovano però sbocchi utili da parte dei propri giocatori offensivi, allora Sole, un po' sconsolato, è costretto nuovamente ad andare da Okoye, e poi Zarraga arretra per farsi consegnare il pallone, una Veronica, due, prova a servire a Banqua, ma davvero fase di stanca della partita, né Torino né l'Udinese, che ha sì oltre il 60% del possesso di palla, ma nessuna delle due sta riuscendo a produrre assolutamente nulla negli ultimi 25 metri. Stefano Tagliani.
8: Sì, direi due squadre che si annullano, la sensazione è che sulla corsia di sinistra il Torino sia riuscito a prendere le misure a Kellenkamp con i suoi inserimenti, e quindi in questa maniera ha annullato una delle principali fonti di pericolo da parte della squadra friulana. Per il resto le squadre combattono molto a centrocampo, però insomma poi non riescono a trovare spazi. Se vogliamo un po' il racconto di questo inizio di stagione sia del Torino che dell'Udinese, e le statistiche in qualche maniera sono lì a testimoniarlo.
7: Si fa vedere Camara che viene servito, va sul fondo, tenta il cross in mezzo, trova la deviazione da parte di Mandragora, allora sarà ancora un calcio d'angolo, il terzo per l'Udinese in questa prima mezz'ora scarsa di gioco, tutti dal settore di sinistra, e dunque è sempre il solito Zarraga che tra poco si incaricherà della battuta. E per confermare, Stefano Taglia, quello che dicevi poc'anzi, è che Kellenkamp si è spostato nell'ultima azione sul settore di sinistra, si è scambiato con Chuck Vetazze, insomma Runjic prova a cambiare le posizioni del terzetto offensivo per trovare qualcosa che fin qui non sta trovando. La sponda di Solé, non è finita l'azione, attenzione perché prova a girarsi all'interno dell'area di rigore a Banqua, che era rimasto lì dopo essere salito per saltare, bravo a controllare il pallone, non riesce però poi a trovare lo spazio per girarsi, e quando lo fa spedisce direttamente sul fondo.
8: Sì, era stata però molto interessante la sponda di Solé, che si era alzato, era andato a colpire al limite, al poco oltre il limite dell'area piccola, aveva sovrastato tutti i compagni e avversari, poi appunto l'Udinese non è riuscita a concretizzare questa azione.
7: Oristanio prova ad accendere il Torino, il sinistro dal limite ribattuto, il rilancio corto da parte della formazione friulana, allora Mandragora prova a rientrare in possesso di palla, combina un pasticcio perché lascia lì il pallone a disposizione di Chuck Vetazze, mette in movimento Unai Gomez che non sa se crossare o tirare, era al limite dell'area di rigore, quasi con i piedi sulla linea, alla fine ne esce un tiro cross che non è né un tiro né un cross e termina sul fondo, lontanissimo dalla porta difesa da Perri.
8: Sì, mentre c'è un giocatore del Torino a terra proprio di fronte alla telecamera di
7: dovrebbe
8: di
7: essere Mandragora, che nel perdere quel pallone poi è scivolato ed è finito in panchina letteralmente.
8: Sì, proprio così, ci sono i medici insomma attorno a lui, vediamo se Mandragora sarà in condizione di rientrare in campo. Ripetiamo, c'è una telecamera di fronte a noi che ci ostruisce la visuale, non riusciamo a capire cosa stia accadendo al giocatore granata. Comunque l'Udinese ha sfruttato questa sprecato questa opportunità, si era aperta una voragine sulla corsia di destra del Torino, però Unai Gomez ha letteralmente insomma sparacchiato il pallone dove nessun compagno poteva raggiungerlo, pertanto Mandragora si è rialzato, crediamo sia pronto a rientrare in campo.
7: La mezz'ora esatta di questa prima frazione di gioco, 0-0 tra Torino e Udinese, Mandragora farà ampi gesti al direttore di gara per tornare in campo, perché il Torino in questo momento è in 10 con l'Udinese in possesso di palla, arriva adesso l'ok da parte del signor Valerio Crezzini di Siena, si torna 11 contro 11 con Zarraga in possesso di palla per l'Udinese, scambia con Karlström, poi si torna da Solé, ancora il centrocampista svedese allarga sulla destra dove c'è Voivoda in orizzontale verso Zarraga, ancora l'esterno kosovaro, poi prova Chuck Vetazze ad entrare nel vivo del gioco. Lo scambio con Vojvoda, Ciacvetazze sull'out di destra, crossa sul secondo palo dove non c'è nessuno, però Belgali devia e rimette nei piedi di Camara. Non è finito il colpo di testa, alla fine arriva da parte di Unai Gomez, era lontano dalla porta, saltava all'indietro, quasi impossibile dare forza, non trova nemmeno la precisione, colpo di testa direttamente sul fondo.
8: Sì, era difficile però per il giocatore dell'Udinese trovare una soluzione diversa in quella posizione con quel tipo di assist. Si trattava di un cross, palla alta, era difficile controllarla per poi cercare una conclusione di piede, ha provato a fare quello che era possibile, insomma, se lo abbiamo bacchettato prima per quell'errore, poco si può dire in questa circostanza per l'attaccante friulano,
7: che stavolta riesce a difendere bene il pallone, a far proseguire l'azione dell'Udinese, che torna sempre sul settore di destra dove Kellenkamp scambia con Vojvoda. Il Torino però chiude ogni spazio e allora si torna al giro palla difensivo dell'Udinese. A Banqua per Solé, per Ebosse, si cambia il fronte d'attacco, si cerca sulla sinistra a Camara, il duello con Belgali e lo aggira Camara, poi Belgali recupera il possesso della palla, sì, ma trattenendo per la maglia il numero 11 dell'Udinese, che si guadagna così il fischio del direttore di gara e un calcio di punizione che potrebbe anche essere abbastanza interessante, perché siamo sì lontani dalla porta difesa da Perri, siamo almeno a 35 metri, un po' spostati sul settore di sinistra del fronte offensivo della formazione friulana, ma permette ai saltatori dell'Udinese, a Solé, a De Boss, ad Abanqua di portarsi in avanti, visto che insomma Unai Gomez, Ciacvetazze e Kellenkamp non sono proprio specialisti di questo gesto tecnico.
8: Eh sì, e in effetti vediamo l'Udinese che è riversata oggi e ora nella metà campo del Torino, credo che sarà proprio quella la soluzione, insomma lo schieramento sul campo lascia intendere questo.
7: Zarraga e Vojvoda sul pallone, la battuta corta, poi si torna da Zarraga, prova il destro dai 25 metri, un po' pasticciata questa esecuzione da parte dell'Udinese, dubito che questo fosse lo schema che volevano mettere in atto. Alla fine il centrocampista spagnolo ha provato con un destro velleitario dai 25 metri, colpito anche piuttosto male, terminato lontanissimo dalla porta difesa da Perri.
8: No, lo schema probabilmente prevedeva proprio di portare Zarraga al tiro, il fatto è che la conclusione è stata veramente
7: da dimenticare,
8: ha colpito con un mezzo esterno che è finito abbondantemente alla sinistra di Perri, insomma vuol dire davvero conclusione da dimenticare per il giocatore dell'Udinese.
7: Torino in possesso di palla, Comuzzo per Coco in orizzontale da Riccardo Rodriguez, poi si torna indietro nel terzetto difensivo granata, ancora Saul Coco in possesso di palla, Riccardo Rodriguez si appoggia da Perri, gestisce il pallone con i piedi l'estremo difensore brasiliano, ancora la difesa del Torino in possesso di palla, prova a salire Belgali sull'out di destra, c'è però pronto Camara a sbarrargli la strada, allora si torna da Comuzzo, Braganza scende in mezzo ai due difensori centrali per arrivare a gestire il possesso del pallone, marcato quasi a uomo da Unai Gomez che lo va a schermare e gli va a impedire la prima ricezione, ma anche il Torino fatica a trovare qualsivoglia movimento utile. Alla fine Perri trova in qualche maniera il Ciolito Simeone, che è bravo a difendere palla da Solé, alla fine arriva, sì, stavolta il fischio di Crezzini, sembrava che avesse lasciato correre, quando Simeone stava praticamente iniziando a protestare il direttore di gara ha portato il fischietto alla bocca, calcio di punizione per il Torino dai 25 metri, posizione centrale, certo manca Vlasic, però visto la sterilità fin qui può essere una chance interessante.
8: Sì, può essere interessante, si è portato sul pallone anche Rodriguez, anche lui uno specialista dei calci piazzati, non crediamo che il Torino vada alla conclusione da quella distanza, davvero difficile immaginare di poter sorprendere Okoye da quella lunghezza, però insomma sicuramente il Torino proverà a giocare, a realizzare qualche schema, questo almeno lasciano intendere i movimenti dei giocatori granata.
7: Il sinistro di Riccardo Rodriguez sul pallone, 6 saltatori al limite dell'area per il Torino, pallone scodellato a cercare Comuzzo, a trovare invece Abanqua che di testa mette in calcio d'angolo, sarà il primo corner della partita per la formazione granata, è Braganza che si incarica della battuta, corner dalla sinistra del fronte d'attacco per la formazione di Ignazio.

0: colpito il palo. Adesso naturalmente ci sarà da verificare la posizione dell'attaccante, del centrocampista Granata. Ripeto, un'azione piuttosto confusa. C'è stato un primo colpo di testa, è stato Chadams a colpire il palo e poi Braganza a irrompere di fronte alla porta e appoggiare in rete, quando Okoye non poteva più fare assolutamente nulla. Braganza era solo davanti alla linea. Naturalmente verifica al VAR della posizione del centrocampista Granata, tutta da fare. Ora l'arbitro è in
1: stato decisamente lesto Braganza, perché aveva iniziato lui l'azione da corner battendolo all'indietro. La girata di testa di Coco si era andata a infrangere su difensore dell'Udinese. C'è Adams, era stato il più lesto con la girata di cui parlavi in precedenza, Stefano Tallia, che si è spenta però sul palo, sulla faccia interna del palo, è rimbalzata all'interno dello specchio, e Braganza che rientrava sostanzialmente dal corner ma era in posizione regolarissima, si è lanciato sul pallone a porta sguarnita, non ha avuto difficoltà a infilare il vantaggio del Torino. Al 36esimo si sblocca la gara dunque, Torino 1 Udinese 0, la rete di Braganza. E adesso il Torino non si accontenta e prova ad alzare i ritmi con il Ciolito Simeone, che prova ad allargare sull'out di destra per Oristanio. Capisce tutto però Karlström, che va a interrompere un'azione che poteva essere anche pericolosa, portata dalla formazione di casa. L'Udinese si fa vedere in avanti, il cross all'interno dell'area di rigore per Unai Gomez. Certo che però l'Udinese sta giocando come se ci fosse Kenan Davis lì al centro del proprio attacco, e invece non c'è Kenan Davis.
0: Eh sì, è naturalmente una squadra abituata a giocare con il terminale offensivo centrale, è difficile cambiare il modo di giocare. Ci hanno provato nei primi minuti i giocatori dell'Udinese a non dare punti di riferimento, però è chiaro che poi gli schemi sono quelli e conducono lì, ed è chiaro che quando si trova Unai Gomez in quella posizione non ha i movimenti del centravanti, dell'attaccante, anche lui va in difficoltà
1: e non ha nemmeno la fisicità.
0: Esatto, proprio così.
1: Udinese in possesso di palla con Kelekamp, scambia con Chuck Petazze sull'out di sinistra, si fa vedere e riceve anche Camara. Adesso però si chiude ancora in maniera più convinta il Torino, dopo che ha trovato il gol che ha sbloccato la gara, e allora Camara è costretto a ripartire dalla difesa, da Banqua, che scambia con Vojvoda, dai e vai, chiuso benissimo da Riccardo Rodriguez. Attenzione al lancio in profondità per Simeone, controlla un pallone non facile, 2 contro 2, Simeone prova l'1 contro 1, ma bravissimo Solé in allungo a toccargli il pallone e a sfilarglielo, ed era una grossa chance per il Torino.
0: Eh sì, Simeone era lanciato verso la porta di Okoye, aveva agganciato il pallone in maniera perfetta, poi ha perso il tempo anche nel tentativo di far avanzare qualche compagno, in particolare Cacciamani sulla corsia di sinistra, e così ha subito il ritorno di Solé, che gli ha tolto il pallone in maniera piuttosto pulita.
1: Attenzione perché adesso c'è l'Udinese in avanti, prova con il solito e Kellenkamp sinistro dai 20 metri alto sopra la traversa, è lui però l'uomo che sta cercando di accendere la fase offensiva della formazione bianconera. 40esimo minuto della prima frazione di gioco, Torino 1 Udinese 0, è il momento di tornare a Roma.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Si getta in avanti l'Udinese, che vuole riequilibrare immediatamente la sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino. Chuck Petazze però viene chiuso, tutta la formazione di Runjajc adesso all'interno dell'ultimo terzo difensivo Granata, con Ebosse sull'out di sinistra, l'uno contro uno, poi si affida ad Kellenkamp, portapalla il centrocampista olandese in orizzontale per Solé, appoggio corto per Camara, si torna ancora da Solé, prova anche a pensare al tiro, poi decide di riaffidare la sfera a Zarraga, da Banqua cambio di fronte, Vojvoda sulla destra, si passa ancora una volta da Banqua, una fitta ragnatela di passaggi da parte dell'Udinese che però non riesce a trovare lo spiraglio. Zarraga scodella il pallone all'interno dell'area di rigore, Unai Gomez però è anticipato e poi Belgali con il petto, anche in bello stile, appoggia Perri.
0: Eh sì.

0: Torino che adesso si difende, e si difende con ordine di fronte a un Udinese che ha provato ad alzare le proprie linee per andare ad offendere con maggiore convinzione rispetto a prima. Certo, c'è quel problema, manca un terminale offensivo di ruolo questa sera alla squadra di Orugnaic, ed è inevitabile pensare che a questo punto, insomma, Kieran Davis nel secondo tempo faccia il suo ingresso in campo, anche perché inevitabilmente l'Udinese apre spazio alle ripartenze del Torino, spazi molto grandi, l'abbiamo visto prima in quello occasione che, insomma, Simeone non è riuscito a concretizzare, però è chiaro che il tema tattico della partita è ulteriormente cambiato a questo punto.
1: Eh sì, il gol di Braganza ha stappato questa partita, ha cambiato il tema tattico, anche io mi aspetto, se non dall'inizio, comunque piuttosto presto nella ripresa, a Kenan Davis per l'Udinese. Ancora non si scalda nessuno sulla panchina friulana, ma anche su quella granata, chiaramente, però insomma mancano ormai 3 minuti alla fine di questa prima frazione di gioco, quindi c'è tutto l'intervallo poi per finalizzare eventualmente il riscaldamento. Belgalli in possesso di palla per il Torino all'interno praticamente della propria area di rigore, decide di non complicarsi la vita, rilancia per allontanare il pallone che viene gestito da Solè, bravo a saltare Mandragola, allarga per Boss all'interno dell'area di rigore per Kelenkamp, un dribbling e Kelenkamp, il pareggio dell'Udinese al 43esimo, pezzo di bravura del centrocampista olandese che prima ha provato a far passare il pallone per Unai Gomez, poi sulla respinta è tornato di nuovo in possesso della sfera, dribbling secco, sinistro, raso terra a incrociare che non ha lasciato scampo a Perri.
0: E lo avevamo detto, e Kelenkamp era stato sicuramente il giocatore più pericoloso dell'Udinese in questo primo tempo, qua la sua ostinazione si è sbarcato nello stretto, ha saltato Comuz e poi con un sinistro è andato a battere Perri, ha calciato praticamente dal limite dell'area piccola, poco da fare per il portiere granata, un premio possiamo dire a quello che è stato il giocatore migliore dell'Udinese in questo primo tempo, e da un punto di vista del numero delle occasioni possiamo anche dire che si tratta di un pareggio giusto per quello che abbiamo visto appena in questi primi 43 minuti.
1: Sono d'accordo, e Kelenkamp che riequilibra la sfida del Stadio Olimpico Grande Torino, anche un po' fortunato perché il primo tentativo era stato intercettato bene da Comuzzo, però insomma la fortuna aiuta gli audaci, possiamo dire così, visto che, come sottolineava giustamente Stefano Tallia, e Kelenkamp è stato senza dubbio il giocatore più vivace quantomeno dell'Udinese in questa prima frazione di gioco. Non si è ancora ripreso a giocare perché è in corso un check del VAR per quanto riguarda il gol di Kelenkamp, evidentemente non credo su una posizione di fuorigioco, forse un fallo nella
0: sulla
1: prima
0: riconquista
1: fase,
0: palla,
1: esatto, dell'azione. No, il possibile fuorigioco c'era, sì, ma non di Kelenkamp evidentemente. Adesso vediamo se
0: il gioco potrebbe essere di Camara,
1: sì, esatto, che aveva ricevuto sull'out di sinistra e poi ha chiamato Kelenkamp al possesso di palla con un cross rasoterra all'interno dell'area di rigore, però gol valido direi dato dal direttore di gara dopo questa revisione, quindi Camara millimetricamente sì, ma in gioco, e dunque 1-1 confermato tra Torino e Udinese al vantaggio firmato da Braganza al 36esimo, ha risposto e Kelenkamp al 43esimo.
0: Eh sì, e come dicevo prima si tratta, credo, vorrei vedere, di un risultato giusto per quello che abbiamo visto, fra l'altro sono 2 minuti di recupero, dicevo, da un punto di vista delle occasioni possiamo dire che abbiamo annotato i due gol, una sola occasione per l'Udinese, quella dopo un minuto, per il resto le squadre si sono molto annullate a centrocampo, sono state due fiammate quelle che hanno sbloccato il risultato.
1: Eh sì, peraltro dicevamo Torino piuttosto sterile offensivamente nelle prime 5 giornate, solo 5 gol segnati alla fine, stasera praticamente alla prima vera occasione aveva trovato, anche con la grande intelligenza tattica di Braganza che era rientrato dal fuorigioco e poi si era gettato sul pallone il vantaggio, d'altra parte l'Udinese che insomma non ha avuto grosse difficoltà a far gol in questa prima fase di campionato, però ha avuto grosse difficoltà a non prendere gol, la quinta peggior difesa della Serie A con già 11 più quello di stasera 12 gol subiti in 5 gare e mezzo. Udinese che prova a chiudere in avanti, 47esimo minuto di gioco appena iniziato con Chakvetadze che scambia ancora una volta con Kelenkamp, l'appoggio da Vojvoda, ancora Chakvetadze, non c'è nessuno libero di ricevere, allora si torna da Karlstrom, poi Vojvoda che è costretto però a retrocedere, torna all'interno della propria metà campo l'Udinese con Abankwa in orizzontale per Solé. Siamo a 30 secondi dalla fine dei due minuti di recupero, non ci dovrebbe essere ulteriore extra time perché due minuti di recupero si sono giocati regolarmente, quindi siamo vicini allo scadere di questa prima frazione di gioco sul parziale di 1-1 tra Torino e Udinese. L'Udinese, attenzione perché Zaraga trova spazio, poi è bravo a saltare Cacciamani, Unai Gomez scivola però e non riesce a intercettare il tentativo di servirlo del connazionale. Torino che finisce in possesso di gioco, arriva il duplice fischio del signor Valerio Crezzini, è 1-1 all'intervallo tra Torino e Udinese, il vantaggio della formazione granata al 36esimo firmato da Braganza, il pari dell'Udinese al 43esimo con la firma di Ekelenkamp. Linea a Roma, ci sentiamo più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: GR1.
6: Buonasera da Francesca Giannini. Domani in tarda mattinata il Papa sarà ricoverato al Policlinico Gemelli. Dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone emerso, chiarisce una nota della sala stampa vaticana, durante i controlli di routine. È stato lo stesso Leone XIV ad annunciare l'operazione ieri durante l'Angelus. Il conflitto in Ucraina per ora resta sulla carta. La tregua annunciata da Trump e il leader Zelensky dal Forum per la Sicurezza di Varsavia denuncia, dopo l'annuncio di Trump, noi non abbiamo attaccato, invece la Russia ha colpito le nostre infrastrutture per l'energia. Siamo pronti a difenderci. E da Varsavia arriva anche l'avvertimento del comandante supremo della NATO in Europa, Gingrich. L'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo. Nessuna tregua, solo una pace duratura, ha ribadito il Cremlino, accusando l'Europa di fomentare il conflitto. Da Bruxelles intanto nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, nel mirino quasi 1600 operatori russi legati all'industria bellica. Torniamo in Italia, ex Ilva proseguirà anche nella notte lo sciopero dei lavoratori, lo comunicano i sindacati ribadendo che le proteste continueranno ad oltranza. Al momento dal governo nessuna nuova convocazione. FIM, FIOM e WILM ritengono inadeguati e insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si accinge ad approvare domani. Proteste e manifestazioni anche in Liguria.
7: L'ex Ilva chiuderà temporaneamente gli impianti a Cornigliano e Novi Ligure il 15 novembre. Rabbia e preoccupazione dei lavoratori genovesi che hanno incrociato le braccia per 24 ore e sono tornati in piazza per difendere lo stabilimento e chiedere garanzie concrete sulla continuità produttiva. Operai e mezzi pesanti si sono radunati davanti ai cancelli della fabbrica.
8: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: l'accento, l'ancora diventa ancora. Torno nel fiume, tutto è cambiato, ma in fondo uguale.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: e sulle note di Serena Brancale. Buongiorno e benvenuti al My Die Morning Show. Buongiorno Vittoria.
1: Buongiorno Luis, come va?
0: Tutto bene, a te? Come tutto stai? Bentornata.
1: Grazie, anche tu.
0: Esatto, abbiamo fatto festa tutte e due ieri la scorsa settimana. But you were really busy with work the last couple of weeks, weren't you?
1: Yeah, I've been busy.
0: That's fantastic.
1: That's all good.
0: So we're gonna have Paulie very soon. He's avuto un attimo un piccolo contrattempo, ma sarà qui a momenti.
1: Ma questo qua sta ancora a letto.
0: Dici? Yeah. Secondo me sta a letto. Ma quando ritorna glielo chiederemo subito.
1: Yeah.
0: Noi andiamo a una piccola pausa musicale, poi torniamo perché è arrivato. Anche lui è qui.
1: Oh!

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Martedì 13 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Italiana 531, questa martedì mattina 13 di ottobre. Buongiorno cugina Rosalie.
1: Buongiorno Liliana, io sto bene. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di Radio Italiana 531. 31, questo, come hai detto, martedì 13, sai, mi ricordo oggi, Liliana, perché è ieri, il 12 di ottobre, è fatto il compleanno mio nipotino, Leo, è arrivato a 10 anni, dieci anni, mamma mia,
0: digits,
1: tempo come vola, you know, mi ricordo quando lui è nato,
0: sì, sì,
1: adesso già c'è 10 anni, so, happy birthday, Leo, per ieri, yes, yeah, sì, I'm sure.
0: You go to school?
1: Sì, sì, la prima giornata della scuola, l'abbiamo fatto il FaceTime ieri, yeah. E lui era tutto contento. Sì, yeah. Sì, sì, he's a happy boy, so, sì, had a good day, noi we will look after him giovedì, vediamo giovedì, facciamo sì. Una celebrazione giovedì.
0: Oh, bravo, perché era school holidays, sì. E tu hai fatto un po' di babysitting, anche io ho fatto
1: abbiamo fatto un po' di babysitting, che è sempre un grande onore, sì, sì. And sempre una, siamo sempre orgogliosi di guardarlo, e di vedere tutte quelle cose che lui si impara, noi ci impariamo lo stesso,
0: oh,
1: no? È
0: Rosalie,
1: vero?
0: Io ho portato mia nipotina art class,
1: sì.
0: Poi siamo andata a pranzo perché lei voleva un panino con mortadella.
1: Okay. Lei piace molto, vero?
0: Anyway, she was being a bit cheeky.
1: Sì, sì, sì.
0: E io ho detto, give me that telephone.
1: Sì.
0: Zia, non si dice così, tu dovevi domandare, can you please pass me the phone?
1: Hai visto, hai visto.
0: So she said I had punishment.
1: Sì, devi guardare, sì. E devi stare accolto quello che dici,
0: yeah,
1: come adulti, perché yeah. loro guardano. Anche mio nipotino ha detto, last term, noi lo portavamo lezione di swimming sì, classes, sì. Il martedì dopo dalla scuola,
0: yeah.
1: E noi guardavamo sempre lui, mio marito e io, yeah. Siamo seduti at the side, e guardavamo lui che nade. Anyway, mio figlio è cambiato la giornata e ha detto, mamma, non è più possibile martedì, potete guardare giovedì. Sì, sì, sì, però no, non fa swimming giovedì.
0: Sì, sì.
1: Il padre porta lui sì. Swimming. E quando ho visto lì, you know, a couple of times dopo, ho detto, mi dispiace che non ti portiamo più a swimming, perché noi ci piaceva guardare sì. Come tu, you could Italia. Progress. I'll tell you what, yeah. Beautiful swimmer. I said, oh, now, you know, ti porta papà, you know, and I said, oh, that's good, and now papà ti porta, detto lui, sì, it's good che porta papà, però lui non mi guarda, lui sta sempre sul telefonino,
0: sì,
1: mentre che lui sta nell'acqua, che, and I have to say, quella lezione, that teacher, quella maestra è magnifica, she's fantastic, per 45 minuti quei bambini non si fermano mai, sì, sempre sì, sopra,
0: yeah, yeah.
1: So, lui c'ha la faccia nell'acqua, però you know,
0: lo sa perché
1: quando arriva yeah. la fine, noi guardiamo a volte yeah, facciamo sì, anche sì. Hello così,
0: sì.
1: And he said, you know, I miss it, you know, che tu, proprio, tu mi guardavi, tu mi
0: sì.
1: facevi, but dad guarda sul telefono.
0: Telefono.
1: Hai visto? He's always working, he said, he's, you know, he's working on doing the emails. So loro, they notice,
0: loro
1: they notice.
0: Sa, perché alla scuola insegnano loro le emozioni alla scuola.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei, o Serafina, lei dice, oggi I'm happy.
1: Sì,
0: you know,
1: sì.
0: Perché noi, quando noi andiamo alla scuola, can you imagine l'emozione?
1: Nessuno ti domandava.
0: Nessuno domandava quando andiamo a casa. Yeah. E se noi diciamo, oh, non mi sento un po' triste. Can you imagine?
1: Balla mei piatti.
0: Balla i servizi.
1: Sì, vai a fare i servizi. È tutto diverso adesso, Liliana. Le emozioni, it's good, the emotions. Però it does make us... come adulti
0: yeah.
1: ti fa pensare un po', specialmente come
0: sì.
1: te, che tu sei la zia con la nipotina e io sono sono nonna, noi abbiamo un po' più tempo,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: come i genitori,
0: no.
1: Quindi tu guardi più quelle che loro dicono e quelle che loro guardano, invece i genitori sono too busy perché lavorano questo
0: sì,
1: e quest'altro
0: sì,
1: e
0: right.
1: non hanno tempo come neanche prima. E quindi guardi e think, oh my goodness, adesso ci penso, chissà quante volte i miei figli guardavano sì. a me e dicevano, ma guarda che fa mamma,
0: mamma.
1: Però loro non, non me lo dicevano.
0: No.
1: Invece adesso,
0: perché si imparano alla scuola.
1: Per dire quelle che loro si sentono.
0: Si sentono. E anche perché when my babysit, lei c'ha $30, I give her $30 cash.
1: Sì.
0: E lei può pagare whatever she wants for $30. Yeah. With the punishment now, se dice qualcosa male che lei non si piace, all the other way,
1: sì,
0: I have to deduct $1. So adesso $30 è arrivato $35, perché io avevo 5 punishments.
1: 5 punishments? Yes. Ma tu allora sei una cattiva, sì, non fai la brava allora, no, vero?
0: Anyway, andiamo una pausa e poi sì, ritorniamo con il nostro ospite Lina Scalfina from Cohesit.
1: Grazie.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Zio, hai sentito la notizia?
6: Oddio, mi devo sedere.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
5: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
6: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
5: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
6: Si fa festa allora!
5: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Bentornata a Radio Italiana 531 con io Liliana, cugina Rosalia. E Rosalia, che abbiamo in studio oggi?
1: Abbiamo un ospite molto molto speciale stamattina. Abbiamo Lina Scalfino, che è la presidente del COASIT, the Italian Assistance Association, comitato di come?
0: Lina,
1: nel microfono devi parlare.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. In italiano come si dice? Comitato di Assistenza Italiani.
2: Agli italiani.
1: Agli italiani, sì, sì, sì.
2: The Italian Assistance Association.
1: Ok, noi sappiamo che tu, questo comitato, c'è molto, molto da fare adesso, vero? E fa sempre molte cose.
2: Sì.
1: Parlici un po' di... incominciare, che cosa state facendo adesso?
2: Sì, grazie. Volevo parlare stamattina di tante cose, come avete accennato. Volevo parlare di uno studio che abbiamo fatto, uno studio primare, cioè uno piccolo, iniziato, che si chiama una One Long Life, una vita lunga. Che ci speriamo tutti che sia una vita lunga.
1: Sì.
2: Questo studio l'abbiamo fatto in collaborazione con il Comites. Stamattina solo vorrei parlare solo un pochettino di questo studio, perché verrà prossimamente the chair di questo comitato, questo sottocomitato di comites, Rosa Matto, vorrebbe venire un altro giorno, ma non era disponibile oggi. Così non è che voglio andare profondamente, ma questo studio è molto importante perché cerca di vedere come si sviluppa la nostra vecchiaia, e questo momento in Sud Australia ci sono dei mezzi che possono avvicinare le esigenze delle persone che sono italiane. Per esempio, se si rimane a casa o si va nella casa di cura, dovunque quello sia, dovunque, perché ce ne sono tanti in Sud Australia, se sei una persona d'origine italiana, cosa si potrebbe aspettare? Allora, cosa si potrebbe aspettare? Che forse... Cosa volete voi? Cosa volevano la gente? Cosa hanno detto? Così abbiamo intervistato alcune persone, ci hanno dato delle loro risposte. Non solo per le loro esperienze che hanno avuto con i loro genitori o una persona che amavano in famiglia, anche amici, che erano italiani, ma anche cosa volevano loro quando arrivano a una certa età.
0: Perché adesso uno pensa solo ai nostri genitori, però noi abbiamo arrivato a poco quella
1: età. Poco stiamo vicino.
2: Ci si arriva. Questo mi piace a vedere, a parlare la terza età. È bella, no?
0: È vero,
2: la terza età. Allora, questo studio preliminare parla un po' di questa situazione. E come ho detto, ci sono state alcune persone che hanno partecipato qui in questo studio, incluso la dottoressa Tiziana Torrese, che è un lecturer in political theory and programming all'Università di Adelaide, Antonio Dottore, che era iniziato questa collaborazione con COASIT, Luisa Greco, the chair of South Australian Multicultural Commission, anche all'inizio anche Dr. Matthew Iasello, che ha parlato anche alcune volte qui alla radio, sì, sì. 531, Head of Research of Be Well Co. La professoressa Angelina Russo, che ha fatto, che ha lavorato anche lei a Bene, per esempio, per un bel tempo. Adesso è professore di Fashion and Advanced Manufacturing at Flinders University. Yeah. Ha cambiato così. E certo, ci sono stati degli appoggi come la professoressa Marinella Marmo. Il board di COES ha dato molto appoggio su questo, Giovanni Fresco, Freschi di Fogla Forlan, e anche la radio italiana 531, perché ha fatto disponibile il locale per fare questi interventi.
0: Io ho partecipato a questo programma, Lina. È molto interessante, perché io devo le mie idee dei miei genitori, e poi la domanda era: quando io, gli anziani di più, invecchi di più, cosa vogliamo noi, nostra generazione?
2: Sì.
0: So it was very interesting. Yeah.
2: Sì, mi piacerebbe anche a sentire se ci sono delle persone che ci ascoltano stamattina per telefonare e se hanno pensato di questa domanda nella vostra vita.
1: Io credo che molta gente che hanno questa età, noi o quelle più anziane, quando noi abbiamo le telefonate, loro parlano molto di you know, io ho questo ma non so, you know, quale aiuto posso avere. Sono sicuro che ci sono molti gente che possono dire che loro vogliono, che aspettano loro. Il numero di telefono è 8340-7700. Quando abbiamo una canzone o ascoltate i nostri sponsors, potete telefonare.
0: Molti dei nostri genitori, quella generazione, non vogliono parlare di questo perché loro si mettono un po' paura di sapere che forse vanno in un casa di cura, perché loro parlano con i paesani, la famiglia. Casa di cura è una cosa, that's what I learned, cosa che non voglio andare, perché io ho sentito che non ti trattano bene lì.
2: E non è necessariamente il caso, perché fanno il meglio di dare la cura necessaria a ogni persona individuale, dipendente a quello che hanno
0: questo
2: bisogno.
0: Questo è vero, that's right. Yeah.
2: Ma la cosa che abbiamo notato nel feedback è che tutti vorrebbero mantenere un collegamento con la famiglia, con la cultura. Avere l'opportunità di essere indipendente, ma essere parte di qualcosa.
0: Right.
2: Yeah. E anche che non è tanto che una persona sia invecchiata, ancora hanno la capacità di imparare, di fare le cose forse un po' più piano.
0: Yeah.
2: Immagini, mi ricordo ancora la mia mamma che già a 98 anni si mise a fare anche la pasta, i ciabatte, tutto a mano, forse un po' più piano, si doveva sedersi, per esempio, ma ancora voleva partecipare.
0: È importante.
1: Io mi ricordo, come tu hai detto adesso, Lina, mia mamma aveva 94 anni e ogni settimana noi andavamo a cena a sua casa, lei abitava sola, c'era molta arthritis con le mani, con le everything, e io dicevo: mamma, ma non facciamo più cena a casa tua, vengo io dopo la scuola, porto io qualcosa, you know, even take away chicken o qualcosa più. No, devo fare questo. Ma ci vuole troppo tempo. E she said, io non ho niente più da fare durante la giornata.
0: Sì, questo è vero.
1: Adesso quando io faccio, perché io mi ricordo mamma era giovanissima, era svelta like anything. I couldn't keep up with my mother.
0: Quella generazione.
1: Come camminava, io andavo molto molto dietro. Lei diceva: come hai detto tu, Lina, io mi sedo, incomincio la mattina, voi venite alle 5:30 di 6 di mangiare, io mi metto
0: tutta la giornata,
1: ma faccio tempo mio, faccio il sugo, and she felt like so happy che lei ha fatto questa
0: perché
1: parte.
0: Perché lo, che dicono loro se non fanno niente?
1: That's it.
0: What am I going to do?
1: Yeah. Guarda la, la TV. So che sei stata guardata la televisione. No. That's what she said. Invece, she, that's exactly quello che hai detto yeah. tu. Più piano, però they're still involved. Esatto. Still che loro possono fare qualcosa.
0: Ok, andiamo una pausa, poi ritorniamo con Lina Scalfina di questo programma.
3: Radio Italiana 531.
0: Speed camera locations per martedì 13 ottobre. Grave Street, Newton, Balmoral Road, Dernan Court, Shakespeare Avenue, Tradmere, Victor Road, Campbelltown and Lions Road, Dernan Court. La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
4: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
0: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
4: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.

0: Bentornata a Radio Italiana 531, questa mattina con Lina Scalfina che parla di una lunga vita. Lina, non è solo una lunga vita, ma è anche una vita migliore. We want to live better as sì. we age.
1: Prima che parli, Lina, vogliamo dire anche ciao Giuseppe stamattina.
0: Sì.
1: Giuseppe and Ross, è vero?
0: Yeah, Ross.
1: Perché loro anche sono in this situation, che su uomini che hanno fatto molto, molto nella loro vita molto importante, and loro c'hanno ancora so much che loro possono contribuire alla comunità. Ciao Giuseppe and Ross, e grazie delle telefonate, perché Giuseppe, ci sono telefonate che continuano dalla domanda come sta Giuseppe, mandaci i nostri saluti. Saluti da tutti gli ascoltatori, da Liliana, myself, io e da
0: anche
1: Lina. Ok, Lina, continua.
2: Sì, vorrei parlare, c'è l'importanza di mantenere in qualche modo la cultura, la lingua, quanto più possibile. L'abbiamo chiamato qui, c'è un termine che si dice l'italianità.
0: L'italianità.
2: Ci sentiamo così, l'italianità è tutto ciò che ci sentiamo di essere italiani,
0: sia
2: in modo come parliamo, ci vestiamo, la cultura, le tradizioni, le cose che facciamo, ci sentiamo molto italiani, anche se viviamo qui in Australia. Allora, questa vita, ne abbiamo parlato, che si deve fiorire, continuare di fiorire la nostra vita, tutti i traguardi che abbiamo nella vita. Allora, noi qui, ecco, ogni parte della vita è bella. È così quando c'è la cura, sia a casa o nella casa di cura, dobbiamo essere responsive per avere la cura che è meglio per noi. E non solo le medicine sono importanti, va bene, ma è anche molto importante avere la persona che ci capisce.
0: Yeah, è anche sociale, che quella è anche una cura per le persone.
1: È molto importante.
2: Per questa ragione COES mette molto responsabilità di curare the associate providers, che ci danno la possibilità che gli italiani si incontrano
1: insieme,
2: fanno quelle che piacciono. Non importa parlare, carte, bocce,
0: una gita,
2: se possibile. E questo parla, allora, questo libro, questo studio preliminari, si parla alle cose che è importante che abbiamo scoperto. Ma come ho detto, solo stamattina voleva accennare a questo studio, e poi quando verrà qualcuno di Comites facciamo una
1: discussione
2: più
1: intensa.
2: Ma ho ascoltato una persona che ha telefonato un attimo fa, e ho sentito dementia. Ho sentito l'importanza di continuare con la lingua, e questo è una situazione che l'abbiamo visto, che senza la lingua hai una persona di cura che non parla la lingua, e c'è un grande problema. Allora, per questa ragione volevo accennare stamattina che COESIT sta sviluppando un'app. Un language app. Una volta ce l'aveva COESIT, e l'ha fatto, si chiamava The Ciao App. Ma quel Ciao App era molti anni fa e non si è potuto
0: continuare.
2: E il mondo è cambiato molto, come si fanno questi giorni. Ma questo app viene sviluppato, che è quando una persona parla in dialetto, mm-hmm. vogliamo accennare che sia in dialetto, mm-hmm. e cerchiamo prima di tutto di fare lo studio su un dialetto.
3: Ok, sì, sì, sì.
2: Perché tutti mi chiedono, ma è calabrese,
3: sì,
2: è napoletano, è beneventano, sì, è pugliese. Sì. Aspetta. Cerchiamo di fare uno e poi si può aggiungere altri dialetti. E questo app ha la possibilità di, quando una persona parla, è la persona, ci sono due persone, anche tre, prende quello che parli in una lingua e ti parla indietro con la lingua che la persona non capisce, che l'altra persona può capire.
3: Sì. Sì, sì, sì.
2: Allora, se io ti parlo in dialetto, ma la persona che è un carer è inglese, risponde a quel carer
3: in inglese. Quindi la carer può capisce
2: poi quello capisci che, esattamente quello che non che lo deve leggere.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Parlerà esattamente
3: voce.
2: La voce a voce, so istantaneamente.
3: Oh, that's fantastic. Yeah.
2: Allora, questo è lo scopo di questo app.
0: E poi la persona che parla inglese, dopo la persona parla in dialetto, allora loro capiscono
3: la risposta.
2: Allora, questo è un progetto molto, molto lungo, molto costoso, ma sarà una cosa utile solo per la persona che sta a casa o la casa di cura, ma anche potrebbe essere usato anche in ospedali,
3: in
2: situazioni che emergenze, per esempio. Volevo dire, se c'è qualcuno nella comunità che sono interessati di venire, ci sarà un forum il 12 novembre al Fogolà Forlan, alle 12, 12 novembre alle 12 8:30. È gratis di venire, ci sarà qualche cosetta da mangiare a quel tempo. Possiamo comunicare con voi altre informazioni di questo app e come potete anche aiutare, non o anche dare alcune idee a Coeset, il vostro avviso, per esempio, ma anche se siete interessati a dare una donazione, perché questo qui costa tantissimi soldi.
3: Tecnologia costa molti soldi to adapt it.
2: Ma sarà una cosa che cambierà molto la vita delle persone, come ho detto, sia a casa sia nelle case di cura.
0: Ma adesso già funziona questo app, Lena?
2: Si sta sviluppando
0: adesso.
2: Abbiamo fatto già le prove. Abbiamo visto che c'era. Ci sono delle risposte, abbiamo visto questo, ma si deve perfezionare ancora.
0: Ma se qualcuno vuole informazione, puoi telefonare a Coeset 8223-3-1.
2: Sì, grazie. Sì. Se dimentichi, possono telefonare anche qui alla radio.
3: Sì, sì,
2: tutti
3: sì.
2: Mi conoscono.
3: Sì.
0: Andiamo a una pausa, poi
3: ritorniamo. Sì, sì.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Ben ritorno, Studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo martedì 13 di ottobre con io Rosalie, cugina Liliana and our guest from Coase, presidente Lina Scalfino. So, continuiamo Lina, my God, no. Questo Coase state facendo tante molto cose fantastic per la comunità. So, let's continue.
1: Sì, no, per questo volevo lasciare così per sì, adesso, sì. Mm-hmm. Ma se c'è di nuovo qualcuno che sono interessati a venire, come hai detto, sì. Di telefonare o il Coaset, mm-hmm. o potete cercare a me, Lina Scalfino, a Coaset SA. 0413 603 654. L'ho detto in inglese perché tante volte in italiano ci devo pensare.
0: Just repeat that again. Anche the project, because qualcuno può darsi non ascoltato prima the break.
1: Ah,
0: so
1: sì,
0: just quickly the project, the sì. Activity che facciamo sì. A Fogola Forlan.
1: Esatto, grazie. Allora, sono Lina Scalfino di Coaset. Stiamo sviluppando un language app per usare nell'ambiente di aged care okay. In Sud Australia, yep. Sì. Che sarà una app italiana, italiano inglese, ma anche italiano è con un dialetto, mm-hmm. sarebbe il dialetto della campagna, sì. Così un generale.

0: figli, famiglia, qualcuno che vogliono portare loro, che vogliono capire più di sì, questo sì. App. Di
1: questo
0: che
1: è giovedì
0: 12 novembre a mezzogiorno.
2: Solo vorrei essere chiara che questo si sta sviluppando.
0: Non c'è ancora, c'è
2: qualcosa che abbiamo fatto, vogliamo presentare, ma se avete una voglia di capire di più o se hai interesse di darci un po' di
0: idee.
2: o sostegno con qualche soldi,
0: fondi,
2: qualche fondi sarebbe fantastico.
0: Fantastic, okay. Thank you, that's fantastic. Grazie. So, what else we got today?
2: Allora, volevo anche dire che come tutti noi nella comunità italiana, sia aged care sector, abbiamo sempre bisogno dei volontariati.
0: Sì, sì.
2: Perché delle volte le persone che hanno dato tanto nella loro vita, anche loro non si sentono a loro agio di fare tanto, non come prima.
0: No.
2: Allora cerchiamo delle persone che sono, diciamo, più hanno più mobilità e che sono interessate di lavorare con la comunità italiana, con le persone 65 anni in poi. Se per favore avete l'occasione sei disponibile, per favore telefono il COESIT o a me, Lina Scalfino, 0413603654, e fammi sapere se sei interessata di venire a aiutare noi. Perché, come hai detto tu anche Liliana, che è importante essere con altre persone, non solo per le chiacchierate ma anche di essere, che tu appartieni a qualcuno.
0: Fa un po' di attività con qualcuno.
2: Si deve avere un po' di
0: movimento.
2: Ok, allora facciamo questa cerca, per favore, di fare questo. Anche vogliamo dire, se sei interessata a sentire un po' di più di COESIT, abbiamo di AGM, Annual General Meeting, a novembre, 23 di novembre. Comincia alle 6, ma se dovesti venire un po' prima, 5:45, per un'ora e mezza circa potete sentire anche di più il nostro lavoro. Se siete interessati anche di essere sul board, c'è anche un advertisement on LinkedIn. Se avete qualche desiderio di contribuire sul board.
0: E dov'è questo AGM?
2: Alla
0: radio.
2: Tutti
0: conoscono
2: dove sta la radio. Fra poco ci sarà anche un newsletter, ma qui lo facciamo l'annuncio ogni settimana, se possibile, un piccolo annuncio. Allora questo tipo di informazione. Poi COESIT è collaborato con Comites. Con Comites perché hanno avuto un incontro domenica, il primo che si è stato fatto con gli italiani e gli aborigeni.
0: Oh, ok.
2: Allora è un forum.
1: Lina, andiamo una pausa e poi parliamo di più.
2: Ok, sì.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 10. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personale.

0: personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 13 ottobre 2026. Apriamo con una notizia che riguarda il patrimonio storico e culturale del Sud Australia. L'ex amministratrice delegata del National Trust del Sud Australia, Nicolette Di Lernia, è comparsa davanti a una commissione parlamentare che sta esaminando la gestione dell'organizzazione. Durante l'audizione, la dirigente, che ha annunciato le proprie dimissioni, ha raccontato di aver ricevuto anche un'email offensiva da parte di un volontario. L'inchiesta punta a fare chiarezza sulla gestione dell'ente, che svolge un ruolo importante nella tutela degli edifici storici e del patrimonio culturale dello Stato. Passiamo ai trasporti, con una buona notizia per chi vive nelle comunità regionali. Dopo quasi 6 anni di interruzione, torna un collegamento diretto in autobus tra Mildura, Renmark e Adelaide. Il servizio, chiamato Monty Express, permetterà ai residenti di spostarsi tra il Victoria e il Sud Australia senza dover utilizzare necessariamente un'automobile privata. Un collegamento particolarmente utile per chi deve raggiungere Adelaide per motivi personali, appuntamenti o altre necessità. E restiamo nel Sud Australia, questa volta parlando di energia e ambiente. Il nostro Stato potrebbe non raggiungere entro il 2027 l'obiettivo di produrre, su base netta, tutta l'elettricità necessaria attraverso fonti rinnovabili. Secondo un'analisi di ABC News, la transizione energetica sta incontrando alcune difficoltà che potrebbero rallentare il raggiungimento di questo importante traguardo. Il Sud Australia è da anni impegnato nello sviluppo dell'energia solare ed eolica, ma il percorso verso un sistema elettrico completamente alimentato da fonti rinnovabili rimane complesso. Chiudiamo le notizie con lo sport e con un risultato straordinario per un atleta di Adelaide. La maratoneta Izzy Bat Doyle ha stabilito un nuovo record australiano femminile durante la prestigiosa maratona di Chicago negli Stati Uniti. L'atleta ha migliorato il proprio primato personale di oltre 2 minuti, conquistando un importante risultato per l'atletica australiana. Una prestazione che porta ancora una volta il nome di Adelaide sulla scena sportiva internazionale. Ed ecco le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, giornata prevalentemente nuvolosa, con una temperatura massima di 19 gradi. Possibilità di qualche breve pioggia sulle colline e nei sobborghi meridionali, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Venti da sud e sud-ovest, che diventeranno sud-orientali in serata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Ben ritorno, studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo martedì 13 di ottobre con Liliana, Rosalia and Lina Scalfino, President of Coeset. Now, Lina, abbiamo parlato di molte cose. L'ultimamente, prima che abbiamo dato un stacco, parlavi di questo programma che è successo, questa conversazione, questa domenica che è passato. Mm-hmm. Vuoi continuare?
4: Come?
3: Continua, sì.
4: Sì, sì. Domenica, questo domenica passato, c'è stato un South Australia Aboriginal Italian Forum, un posto meraviglioso con the Yitpi Cultural Center, the Yitpi, the Yarta Politiku. Yitpi Cultural Center.
3: Very good.
4: Forse
3: very
4: non
3: good.
4: Ho,
3: brava,
4: forse
3: brava.
4: Non l'ho detto. No, bene,
3: non è facile di dirlo. Bene. Sì, sì.
4: Questo progetto però è veramente quello del Comites.
3: Comites, sì.
4: Ma questa domenica è stato anche collaborato, per domenica è collaborato anche la COESET, ha dato un appoggio anche per questo, solo perché abbiamo scoperto, cioè Comites ha pubblicato un libro, An Aboriginal Italian People in South Australia parla del census del 2021. E questo è stato scoperto, e Daniela Dani e Dr. Tiziano Torresi hanno visto the data.
3: Sì, sì.
4: L'informazione di questo census, è stato molto interessato a capire che 600 persone hanno avuto l'identità, hanno messo che erano erano italiani e aborigeni. Tutte hanno detto io sono orgogliosa di dire adesso che sono aborigeni italiani.
3: Sì, sì.
4: E hanno notato anche che le persone che hanno dato questa informazione erano persone che erano 40
3: più giovani.
4: Erano più giovani.
3: Sotto di 40 anni.
4: Di 40 anni. Questo è molto interessante. Ma anche più interessante è che in tutta l'Australia hanno scoperto che c'erano 9.554 persone che sono l'identità. Yeah. Questa è la loro identità.
5: Yeah. Wow. Perciò ci sono molte aborigeni che hanno il nome italiano.
4: Infatti,
5: nel football, anche in the football ci sono molto.
4: Esatto, molto. E allora domenica Comites con l'aiuto anche di il progetto che si chiama Mobs and Wogs.
5: Si chiama?
4: Una volta queste
3: non so potevano dire
5: male parole.
4: Ma un progetto dove c'è le persone che hanno una storia di dire del loro come si sono come hanno
3: questa origine
4: o qualche informazione di come hanno vissuto con
3: la loro vita
4: italiana, eccetera. La dottoressa Maria Pallotta Chiaroli ha messo insieme con la collaborazione di tante persone questo evento domenica. Allora, io mi trovo che sono stata anche lì con la mia amica, Auntie Irene, Ellen, perché anche io avevo una storia. È una storia che tanti anni fa i miei genitori hanno accettato una famiglia aborigeni a vivere con noi nella baracca
3: dove dietro
4: casa nuova, e loro abitavano così. Hanno abitato insieme con noi per 3 anni. Avevano una piccola bambina di 2 anni, e così abbiamo parlato tutti e due domenica su questo,
3: com'è andato la vita della
4: nostra esperienza. E così vogliamo così avere una conversazione del legame che abbiamo e il rispetto che abbiamo degli aborigeni, e non solo le differenze ma anche le cose che sono uguali. È stato molto bello, parlato quel giorno, ieri è parlato, no, domenica è venuto anche il Minister, Multicultural Minister, Nadia Clancy, the MP della zona, Shane Rich, anche una persona molto interessata chiamato Eduardo Crismani, che ha scritto un'introduzione di questo libro e ha parlato molto della sua cultura, che anche lui è italiano aborigine, e parla molto di come è andata la sua vita. Ed importante, mi sa, che le nostre culture, che ci dobbiamo rispettare uno con l'altro.
5: Sì.
4: Anche se le persone hanno un'idea diversamente, non si deve mai ricordare che gli aborigini sono veramente le custodi di questo paese, erano qui prima di noi.
5: e ci sono molte di noi, Lina, che non sappiamo che ci sono molte italiane e aborigini. È importante che parliamo di questo, perché loro sono italiane come noi.
4: E questo è stata la cosa molto bella. Anche di parlare, perché qualche volta si trovano delle idee molto diverse.
5: Sì.
4: Dipende dall'esperienza.
5: Sì, questo è vero.
4: E volevo accennare su questo.
3: Volevo dire anche Comites, il comitato degli italiani all'estero.
4: Sì.
3: Perché abbiamo a lot of these acronyms, COESID, Comites.
5: Ma chi sono questi?
3: A volte ci scordiamo che significa queste cose, ma tutte e due organizations supportano la comunità italiana.
4: Esatto.
3: Ok? Comitato degli italiani all'estero, in COESIT is the what did we say again in Italian?
4: Comitato assistenza agli italiani.
3: Italiani.
4: Ma l'assistenza non viene dal governo italiano, viene dal governo federale.
3: That's it. Ma quando siamo fortunati, noi diciamo sempre martedì mattina quando parliamo con Liliana e parliamo con tanti diverse persone che vengono, che qui in Sud Australia e in Australia siamo ancora molto molto fortunati che il governo ci appoggia agli anziani.
4: Volevo anche dire che c'è il senatore italiano della Repubblica Italiana, è sentito Francesco Giacobbe, ha scritto a dare un grande appoggio per questo evento per domenica. Sì, molto molto forte l'importanza del First Nations People e la loro connessione, il loro legame per il paese. E voleva molto dare l'appoggio, ha scritto una lettera così a Maria Palotta Chiarolli e questo è stato dato a tutti che sono venuti. È stato molto bello, anche bello sentire per esempio Auntie Irene ha parlato che si sinteva molto molto come la famiglia, la nostra famiglia, non c'era una differenza, tanto che la mamma, tutti quanti erano parte della famiglia, hanno fatto parte della cultura e delle tradizioni. Poi noi abbiamo incontrato tanti aborigini che sono venuti a casa e la loro famiglia.
5: Wow, that's amazing.
4: Veramente, e questa è la nostra storia, verrà pubblicata, non ancora, verrà pubblicato in un volume, in the Mobs and Walks story. Si sarà, forse si chiamerà Baracca and Backyards.
5: That's nice, beautiful. Ci sono molti eventi qui a COESET che succedono adesso.
3: Very busy,
5: yeah. Lina, grazie molto per... c'è ancora un'altra?
3: Andiamo un break dopo. Se volete parlare con Lina, telefonate 8340-7700, perché lei è molto disponibile di parlare con voi.
0: Radio Italiana 531.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Mamma, il frigo mezzo è vuoto!
7: Ed io ho finito la farina e il pane.
8: Ma in questa casa manca tutto!
7: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
9: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
10: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
9: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
10: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
9: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
10: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
9: Vieni a trovare Gabriella da The Cherub Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Cherub Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rostrevor.

0: Okay, bentornata a Radio Italiana 531 con nostra cara Lina Scalfino. Lina, che cosa c'hai ancora?
1: Un'altra cosa prima che diciamo ciao. ci sono molte, molte cose. Sì.
2: Volevo accennare anche che Coeset è coinvolto con un programma di Adelaide Italian Festival quest'anno. Ed un teatro di Dario, veramente Dario Fo è uno scrittore, anche attore in Italia, tanti anni fa. Parlava molto lui della politica, di vivere in modo i problemi che succedono nelle società, i problemi di governo, come ora nel mondo. Right. Allora c'è un play di Dario Fo, No Pay, Don't Pay. E questo sarà svolto il 22 di novembre, un'altra volta a Fogola Forlan. Abbiamo dato molto pubblicità e lavoro in questo club, che è stato molto contento di farlo. Il gruppo si chiama Blackwood Players.
0: Okay.
2: E faranno questo teatro in inglese. Questa è una bella cosa. Lo so che ci sono tanti che lo vorrebbero anche in italiano, ma in questo modo c'è una possibilità che tante persone possano venire. Sarà il 22 novembre, come ho detto,
0: pomeriggio.
2: Il pomeriggio alle 3 del pomeriggio, il primo, e altrimenti alle 7 di sera.
0: Okay.
2: E possono anche venire e comprare un po' da mangiare dal Fogola Forlan dopo dopo il teatro, o anche l'inizio, se venite alle 7 volete mangiare qualcosa e non avere problemi di cucinare quella sera.
0: Domenica, la domenica.
2: I prezzi sono molto, molto
1: normali,
2: $34 mi sa, una cosa del genere, ma deve andare o su Facebook o on internet, cercare try booking anche tramite il festival.
0: Parte dei festival italiani.
2: Festival italiano, Allora c'è tanto da pensare. Siamo stati molto occupati per una cosa e l'altro, e speriamo di vedervi a questo play in the Italian Festival. Altrimenti ci vediamo with the language app
0: 12 di novembre.
2: Sentire un po' cosa si fa. Allora grazie dell'ascolto, grazie delle telefonate e delle domande, e grazie a voi con tutto il tuo lavoro, il vostro lavoro che fate ogni settimana.
1: Grazie Lina. Il prossimo mese, anyway, abbiamo un altro oretta con Coeset, di nuovo primo di quello app,
2: il 12.
1: Vi diamo un po' di ricordo anche il 10 di novembre. Grazie Lina, fai una buona giornata. Sappiamo che tu sei molto, molto occupato con tutto quello che hai parlato tu stamattina. Coeset fa molto, molto lavoro, e speriamo che tutti gli ascoltatori, sono sicuro che sono molto orgogliosi a ascoltare. Grazie Lina.
2: Grazie Rosalia. Grazie Liliana. Grazie, buona giornata.
0: Noi ritorniamo fra poco.
1: Fra poco, grazie Liliana.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

Ricordami sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta